0: Charlatans sono rinati praticamente perché erano stati un po' dimenticati sia dalla stampa che dal pubblico. Poi invece l'anno scorso hanno pubblicato un album, sono arrivati di nuovo primi nella classifica, soprattutto nella classifica degli indipendenti. Ed eccoli qua con un nuovo singolo molto bello, tra l'altro, scritto da tutti loro, compreso Rob Collins,
1: che purtroppo
0: sì, è scomparso. È stato un incidente stradale, una cosa terribile. One to Another, comunque, il nuovo singolo dei Charlatans, ancora novità discografiche qui a Planet Rock con
1: Mada Surf, l'album High Low, uscito ormai da qualche settimana, il disco in primo momento introvabile, adesso è in circolazione per Elektra. Mada Surf, ce l'ascoltiamo con Sleep.

0: Il ritorno di Godzilla, praticamente.
1: Niente male, li abbiamo ascoltati con Popular, li abbiamo scoperti con Popular, questi Nada Surf. Si infittisce il mistero su questo gruppo di cui non si sa niente, però abbiamo saputo un'altra cosa, che sono di New York. Questo abbiamo letto ultimamente su un giornale. Nada Surf, questo è un altro singolo, forse, comunque sarà un pezzo da un album che verrà pubblicato tra poco, mi auguro, intitolato High and Low. Tra poco anche in Italia.
0: No, in Italia, vabbè, sì.
1: In Italia, aspetta che lo pubblichino. Nada Surf, Sleep a Planet Rock. E vedo
0: perché
1: che c'hai
0: aspetti
1: un
0: che lo pubblichino in Italia?
1: E perché, insomma, per farlo trovare anche i ragazzi che lo vogliono comprare.
0: Secondo me non lo pubblicano, scommettiamo? Dai,
1: e come
0: poi,
1: si vede?
0: No?
1: Si deve comprare l'importazione. E costa di più.
0: Ma non è mica detto.
1: Costa di più a volte quello di importazione.
0: Comunque, gli appuntamenti, Popular l'avete anche richiesto molte volte. Domani sera appuntamento con le vostre richieste qua a Planet Rock. Invece, per quanto riguarda l'appuntamento classico con i dischi validi, abbiamo deciso tutti quanti insieme che diventa, da questa settimana, diventa quindicinale.
1: Cioè... Tutti quanti insieme? Io e te abbiamo deciso che diventa quindicinale.
0: No, anche con Riccardo e Fabio.
1: Ah, anche loro? Sì, sì. Ah, no, non sapevo.
0: Tutta la redazione di Sono Trasuoni. Siccome però noi ci siamo ristretti, allora praticamente non c'è abbastanza materiale da mettere sotto tiro, sotto esame, e quindi lo rendiamo bisettimanale. Quindi cosa succede? Questo giovedì salterà, non lo facciamo, i dischi validi li faremo giovedì l'altro e poi andremo avanti a cadenza bisettimanale.
1: Diventa tutto ultra concentrato, ma Planet Rock si espande nel mondo.
0: Vi avevamo già segnalato che sulle riviste inglesi c'è la pubblicità di una compilation prodotta da Kerrang intitolata Planet Rock, e Sonia, Ultra XXX, ultra baci da Sonia, ci ha mandato una fotocopia appunto dicendoci: essere diventati una compilation di Kerrang può avere influito sulla riduzione di orario? Questo non lo sappiamo, solo che
1: l'orario si riduce, ma Planet Rock si espande, appunto, vedi, già abbiamo fatto questa compilation con Kerrang intitolata Welcome to Planet Rock, e c'è un altro programma in Irlanda, attenzione, un programma televisivo che si chiama proprio Planet Rock, condotto tra l'altro da Dave Fanning, che è uno storico conduttore di un programma di rock alternativo sulla radio irlandese di Stato.
0: Non solo, c'è una radio in Australia,
1: è vero,
0: la 2MMM, 2MMM di Sydney, che il sabato sera fa un programma intitolato Planet Rock.
1: Dai,
0: un programma di 3 ore di indie rock micidiale. Questa è una emittente in FM rock oriented, però durante la settimana manda le Zeppelin, i CDC, tutta bella roba australiana di quei vecchi tempi. Al sabato, zatto, Planet Rock. Gemellaggio anche con lei. Fra breve vi faremo sapere notizie sia dall'Irlanda che dall'Australia.
1: Connessioni satellitari per quanto riguarda Planet Rock. Adesso continua con un'altra formazione americana. Loro vengono dall'Indiana, esattamente da Bloomington, e si chiamano Chamberlain.

0: potenti e melodici. Chamberlain, questa è la prima cosa che sentiamo da questo gruppo, che pubblicherà prossimamente un album intitolato Fate's Got a Driver su etichetta For All the Right Reason. La canzone appena ascoltata era Street Singer, esattamente, e loro come ispirazione citano Dylan Thomas.
1: Ale!
0: Questa è la loro massima ispirazione.
1: Mica male, eh?
0: Porca miseria.
1: No Man tornano alla ribalta. No Man, ovvero sia il duo Tim Bowness e Steven Wilson, hanno appena pubblicato Wild Opera e loro si ispirano invece alle soap opera degli anni 60. Anche dalla copertina si vede. Loro sono anche loro melodici, un po' meno potenti, un pochettino più delicatini. Sono inglesi e ce li ascoltiamo con My Rival Trevor, il mio rivale Trevor. Eccolo qua. Sarà mica Trevor Francis? Speriamo di no. Grande calciatore.
0: Poi glielo chiediamo magari quando lo incontriamo.

0: Non sono mica male, questo No Man, un'ottima soluzione musicale con un beat e anche la chitarra acustica sul finire di questo pezzo che si chiamava My Rival Trevor, No
1: un,
0: Man.
1: Un disco assolutamente interessantissimo, Wild Opera, è un grandioso disco, è quello dei Bradley's.
0: Adesso è ancora più grande.
1: Ancora più grande perché ce l'abbiamo Gatefold Sleeve, copertina apribile in vinile, Come On Kids, veramente consigliata perché dentro è stupendo, pieno di fotografie, tutti quanti i testi, e anche perché la prima edizione contiene un mirabolante 7 pollici omaggio bonus.
0: Certo, lo ascoltiamo perché tutti quanti vogliono ascoltare quello, ormai l'ha detto, farlo ascoltare.
1: Skywalk, lato A, poi c'è lato AA, che ve lo faremo ascoltare un'altra volta perché anche quello è notevole.

0: Skywalker Burr Adlays dal 7 pollici in vinile bonus che compare sulla versione in vinile, appunto in vinile doppia. Burr Adlays saranno in Italia il 5, 6 e il 7 di novembre a Bologna al Kilowattore, a Milano al Tunnel, a Torino al Barrumba. Un'altra data invece più vicina a noi è questa qua, quella dei NoFX con Valdas e Good Riddance, che è raddoppiata perché sabato 19 è andato completamente esaurito al Palalido di Milano, e quindi c'è anche un'ulteriore data il giorno dopo, domenica 20 ottobre.
1: Una grandissima richiesta di biglietti per questo concerto, pare che ne abbiano venduti già 10.000 e più.
0: Eh sì, è andato esaurito il Palalido di Milano, quindi NoFX, Vandals e Good Riddance.
1: Ale, continuiamo ancora con degli album nuovi usciti ultimamente. Questo è l'album degli Heavy Stereo, che abbiamo già fatto ascoltare la scorsa settimana con una canzone intitolata Deep Fried Heart. Questa volta però ascoltiamo con la prima traccia dell'album, che è potentissima, e si intitola Chinese Burn. Eccoli qua gli Heavy Stereo.

0: Chinese Burn, è subito un buon inizio. Se cominciate ad ascoltare questo album, infatti rimarrete sicuramente colpiti da questa traccia che intanto Planet Rock vi ha proposto questa sera da Deja Voodoo. Questo è il titolo dell'album degli Heavy Stereo.
1: Matsuda, Matsuni, Keiko, Shinobu sono i nomi delle Super Junkie Monkey, quattro giapponesine trapiantate a New York. Ieri sera abbiamo iniziato il nostro Planet Rock Ultra con questo Parasitic People, grandioso loro album, e adesso continuiamo ad ascoltarcelo. Qui ci sono anche due dei Sick of It All ospiti. Wow. Questa è If.

0: alla faccia delle giapponesine, invece sono quattro belve disumane.
1: E siccome non gli sembrava abbastanza, hanno chiamato lui e Pete Coller dei Sicopitola a dargli una mano su questo brano. Su Insta hanno detto: venite un po' a farci compagnia.
0: Comunque molto interessante questo album. Su etichetta
1: Tristar Music.
0: Tristar Music, quindi sarebbe praticamente una parte della Sony alla fine. Tristar è una delle etichette,
1: una sussidiaria
0: della Sony, esattamente. Lui si chiama Beck e, come appunto le ragazze giapponesi hanno annunciato il loro pezzo If, anche Beck inizia con del noise all'inizio di questo brano e poi se lo annuncia da solo. Si chiama American Wasteland.
2: Next song's called American Wasteland.

0: American Wasteland, la trovate come terza traccia del nuovo singolo Devil's Haircut. Tra l'altro, sia la seconda che la terza traccia sono due rielaborazioni di Devil's Haircut: Dark and Lovely, un remix curato da Dust Brothers, e qui invece c'è una versione remixata da Mickey P. American Wasteland per Beck.
1: E a proposito delle elaborazioni, un maestro di queste cose è Tricky, ha presentato il suo mini CD, che praticamente è l'antipasto del CD grosso che uscirà fra poco. Si intitola Grassroots, Tricky Presents Grassroots, e ci ascoltiamo la prima traccia dove vediamo protagonisti tali Hill Figuses, che nient'altro che sono i Beastie Boys.
0: Eccoli,
1: eccoli qua con Tricky, Heaven, Youth, Hell.

0: never knew that.
1: It's like,
2: hold it now.
1: That's like, okay.
2: Hold it.

0: Inquietante come sempre, Tricky, aiutato dai Beastie Boys, Heaven, Youth, Hell, da Grassroots.
1: Ale, molte buone nuove anche dall'Italia. Ci è arrivato un fax dai ragazzi di Sarazza Posse, praticamente prima si chiamavano Sarazza Posse, adesso si chiamano SR Razza, con una Z, i rapper sardi che hanno ultimato il loro primo album, intitolato West Isla, distribuito dalla Flying Records, però uscirà per l'etichetta Underfunk Records, esattamente il 21 ottobre. Appena lo avremo qui ve lo faremo ascoltare perché loro sono molto bravi. Ricordate, 21 ottobre l'uscita del primo album di SR Razza, o meglio Sarazza, se volete pronunciarli in maniera più semplice. Mentre è già uscito l'album nuovo dei 99 Posse, si chiama Cerco Tempo, e questa sera come ultimo brano a Planet Rock ci ascoltiamo una traccia, una delle più avanti, una delle più ultra dell'album. Si intitola Fuyaka 99 Posse.
0: Olè!

0: Fuyaka Fuyaka, questa è una traccia dal nuovo album dei 99 Posse in the House a Planet Rock con Cerco Tiempo.
1: Oh, pla, pla, pla, eccoci qua insieme a tutti quanti.
2: Cerco tempo, è finito il tempo. Io lo cerco, non lo trovo.
1: Finito,
2: sono arrivati gli amici che devono andare avanti fino alla mezzanotte.
3: A quattro voci, senza mani, ma no, circa tre piste, proprio.
1: Noi adesso andiamo nel nostro sacapelo, nel nostro sleeping bag, a far la nanna. Vi lasciamo tutto suono e ultrasuoni fino al termine e vi diamo appuntamento a domani sera.
3: Oh, domani da capo, eh?
1: Sì, sì, assolutamente. Domani
2: io
1: le richieste,
2: ci sarò invece venerdì. Domani ti fai le richieste, giovedì ti fai gli stivali, li rifai questa settimana? No,
1: no, abbiamo prossima. Detto che la facciamo.
2: No, ok, ok, la salti. E vabbè, Gennaro Iannuccilli invece ritornerà con voi venerdì prossimo.
1: Ma forse non vai a Torino?
3: Giovedì? Giovedì no.
2: No, no,
3: non puoi.
2: No, non confondere le idee adesso. Perché tu...
3: Senti, ma domenica che fai?
1: Sabato c'è yoga.
2: Se vuoi faccio dalle 8 alle 2 di notte.
4: Mercoledì c'hai tennis, nuoto il martedì. Quando vieni?
3: Allora, trippa,
2: intanto voi che siete lì davanti al computer, mandate i vostri messaggi a planetrock@rai.it. Così l'indirizzo? Ho sbagliato? È perfetto, no? Email?
3: Perfetto.
2: Ok, bene, l'ho imparato.
1: Ciao!
3: Ciao! Ciao.
5: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati

e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta la

selvaggia cenere e nutriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine, pensavo solo in rima e le rime si baciavano.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo.
1: E con la celebre marcetta composta da Fiorenzo Carpi per l'Arlecchino Servitori di due padroni di Goldoni, messo in scena per la prima volta da Giorgio Strehler nel 47, lo stesso anno in cui si inaugurò il Piccolo di Milano in via Rovello, inizia la seconda puntata dello speciale che stiamo dedicando a Strehler nel centenario della nascita, avvenuta il 14 agosto del 1921 a Barcola, un quartiere del comune di Trieste.

0: L'Arlecchino di Strehler, lo spettacolo italiano più famoso al mondo, che continua a essere rappresentato con grande successo, nasce quasi per caso e diventa ben presto l'emblema del teatro fondato da Paolo Grassi e Strehler, un teatro umano, teso ad esaltare il mestiere dell'attore, intessuto di emozioni, malinconie, gioco. Il successo che dall'esordio lo spettacolo ha ottenuto non è mai diminuito nel corso degli anni. Ferruccio Soleri è stato lo storico arlecchino streleriano che agli inizi degli anni 60 ha indossato, dopo Marcello Moretti, la celebre maschera goldoniana, abbandonandola solo poco tempo fa, alla soglia dei 90 anni. Il ruolo oggi è ricoperto da Enrico Bonavera, che è diventato l'arlecchino ufficiale del piccolo teatro. Allievo di Ferruccio Soleri, lo ha anche sostituito negli ultimi anni in alcune rappresentazioni. Ferruccio Soleri invece ci racconterà i momenti più importanti dello spettacolo, gli aneddoti legati all'interpretazione di questo personaggio e anche la sua difficoltà a staccarsene. La testimonianza di Soleri sarà intersecata da alcuni brani tratti dall'Arlecchino, che, come affermava Strehler, è sempre uguale e sempre diverso, libero dal tempo che passa. Ma ora ascoltiamo subito la storia di questo spettacolo raccontata dallo stesso Strehler, intervistato da Gianni Bisiak e Ruggero Orlando per una puntata di Radio 1 Serata, in diretta da Venezia durante il carnevale dell'88.
1: Mi sono uomo che sa far di tutto, magnar, beber, dormir, far l'amor come serve, e non ho altro defetto che non mi piace di lavorare. Sono puntuale come le premule dei poltroni, fedel più che un ladro domestico, segreto come il terremoto, attento come un gatto. Mi chiamo Arlecchino Sbruffadelli.
2: E questo è l'Arlecchino di Giorgio Strehler, che è andato in tutto il mondo. Ecco, Giorgio, ma tu perché hai scelto Arlecchino?
3: Ma sai, noi abbiamo fatto l'Arlecchino, servitore di due padroni di Goldoni, che in realtà come titolo è il servo di due padroni. Noi gli abbiamo aggiunto il nome del protagonista, che poi è Truffaldino invece che Arlecchino, perché tu sai che Arlecchino aveva parecchi nomi, tra certo, i quali appunto anche quello di Truffaldino. Nel 1947 fu uno dei primi spettacoli del piccolo teatro. Allora l'Accademia d'Arte Drammatica aveva fatto un saggio in cui un giovane attore veneto, Marcello Moretti, aveva interpretato alcune scene di un Arlecchino di Goldoni, credo. E così, mentre facevamo il repertorio della prima stagione del piccolo, Moretti disse: ma io ho fatto l'Arlecchino, chissà che non si potrebbe anche tentare di fare. Insomma, abbiamo così improvvisato anche noi, come gli attori dell'arte, questa idea di dare vita all'Arlecchino servitore dei due padroni. Allora non c'era nessuna tradizione, eravamo come degli acrobati senza rete, abbiamo ripescato dal fondo della nostra cultura da una parte, ma anche dal nostro istinto, in gran parte delle trovate, dei lazzi, delle scene comiche di cui è pieno l'Arlecchino, e abbiamo così ricostruito in fondo dal nulla, perché la tradizione della commedia dell'arte è una tradizione perduta ormai, uno spettacolo che ha avuto una vita lunghissima, tant'è vero che vive ancora oggi.
4: La scena doppia la inventasti te, nel servo dei due padroni?
3: Sì, la scena doppia era doppia nel senso che noi facevamo l'Arlecchino, ma facevamo vedere anche gli attori, e ancora oggi così avviene, gli attori che vivono al di fuori dell'Arlecchino del servitore dei due padroni, cioè immaginavamo una compagnia di comici girovaghi che andavano in giro per il mondo con i loro bagagli, con i loro bauli, e poi in una piazza di un paese o in una stanza un po' vasta recitavano l'Arlecchino. Quindi c'era un po' questa doppia presenza. Qualche volta capita che un attore, l'esempio tipico è quello di Marcello Moretti e in gran parte anche quello di Ferruccio Soleri, attori bravissimi anche senza maschera, i quali dopo aver indossato la maschera di Arlecchino non se la sono potuti levare più.
2: Certo.
3: La maschera è rimasta incollata al loro viso, direi in un modo totale e invadente, per cui praticamente hanno perso di fronte al pubblico, direi, la loro identità.
2: Sì.
3: E in un certo senso agli occhi degli spettatori In fondo non c'è nessuna differenza fra l'Arlecchino di Ferruccio Soleri e l'Arlecchino di Marcello Moretti, per coloro che hanno visto, per esempio, questi due grandi Arlecchini. Hanno identificato semplicemente la maschera, che naturalmente può essere anche molto doloroso per l'uomo che sta dietro la maschera.
2: Ecco, Giorgio Strehler, Arlecchino però, oltre che la maschera e quindi le cose proibite che si possono fare con la maschera in faccia, Arlecchino, servo di due padroni, è anche un po' il simbolo del povero che si deve arrangiare, no? Forse in qualche modo è il simbolo dell'Italia dei secoli passati e non solo passati, che è un po' serva degli altri, no?
3: Ma certo, sai, è il simbolo anche della fame, perché Arlecchino è una maschera che si arrangia come può, meglio che può, ma lo fa per dei motivi molto semplici e molto primordiali. Era affamato, e direi che questa fame italica che Arlecchino si porta con sé, anche se mascherata di gioia, è un fatto che ci appartiene, è un fatto che ha le sue profonde ragioni storiche, e anche nel divertimento porta indubbiamente il pubblico appena appena avvertito ad alcune riflessioni sulla vita anche di oggi.

0: Ferruccio Soleri, storico interprete di Arlecchino servitore di due padroni, che cosa colpisce innanzitutto dello spettacolo di Strehler?
1: Carlo Goldoni ha scritto questa commedia veramente straordinaria, in più Giorgio Strehler ne ha fatto una messa in scena, una regia eccezionale, e tale che se riusciamo a mantenerla come l'ha fatta lui, può andare fino alla fine del mondo, direi quasi. Nello spettacolo colpisce la semplicità della storia e il personaggio di Arlecchino è un personaggio che veramente conquista il mondo e tutti, perché è un personaggio che oggi non potrebbe sopravvivere, in quanto pensi che Arlecchino è povero, in cane, non ha una lira perché fa il servitore, parliamo di un po' di secoli fa, eppure riesce a ottenere quello che vuole solo con le sue forze e le sue capacità. Cosa che stupisce tutto il mondo, specialmente oggi, che senza le spinte politiche o economiche non si ottiene nulla, e invece lui riesce a ottenere di servire due padroni nello stesso momento, non uno al pomeriggio, uno al mattino o uno alla sera, contemporaneamente. Quindi questo è un fascino che colpisce tutti.
0: E che cos'è appunto che rende universale il personaggio di Arlecchino?
1: E lo rende universale perché la povertà esiste in tutto il mondo. E lui è veramente povero e lui fa tutto per poter mangiare, non è come oggi, era allora, nel XVIII secolo, che esisteva il ricco e il povero, non c'era stata non solo la rivoluzione russa ma nemmeno quella francese, per cui esistevano solo due società, i poveri e i ricchi. I poveri erano veramente molto poveri, i ricchi erano ricchi. E quindi vedere che questo personaggio riesce con la sua intelligenza, la sua forza, a ottenere quello che vuole, ma non quello che vuole che può essere strano, cioè poter mangiare, poter sopravvivere. Questo colpisce molto ed è la grande storia dell'umanità che esiste sempre, perché ancora oggi purtroppo in molti paesi la fame esiste.
0: L'universalità di uno spettacolo riguarda comunque la capacità di comunicare, di rendere la storia comprensibile a tutti. Come ci siete riusciti, visto che l'Arlecchino è scritto in veneziano?
1: Beh, senta, fino a 8-9 anni fa, adesso non saprei esattamente, non c'erano le didascalie, i sovrattitoli. Oggi esistono, per cui vengono aiutati. Ma non solo, ma la storia è talmente semplice, e uno se va a vedere uno spettacolo straniero o conosce la lingua, oppure se la legge prima. E quindi la storia è talmente semplice, non è un testo psicologico shakespeariano o pirandelliano.

0: non impazziva veramente, cosa che succede ancora oggi, per esempio, cosa strana con i sovrattitoli, e nel primo atto si vede il pubblico che guarda scena e il sovrattitolo, scena, sovrattitolo, scena, sovrattitolo, scena, nel primo atto, nel secondo atto scena, no. Scena, sovrattitolo, scena, nel terzo atto guarda solo la scena.
1: Perché talmente fisico anche lo spettacolo.
0: E no? Poi talmente semplice come storia.
2: Se il mio padrone mi vede, cosa gli dirò? Dirò che venivo in traccia di lui e con la bella accomodata. Non mi mancano i ripieghi!
3: Chi è che mi comanda?
2: Sono io, signore, mi dispiace di avervi incomodato.
3: Niente, niente, sul quale ricevere i suoi comandi.
2: Mi immagino che fosti a tavola per quel che io vedo.
3: Io ero a tavola! Ma che tornerò?
2: Davvero me ne dispiace.
3: E l'unico gusto per capardirmela con la pancia piena. A quei due occhietti giusto a proposito per farmi digerire.
2: Egli è pur grazioso.
3: Metto su il fiaschetto e son da u. Cara!
2: Ma detto cara.
3: Tocca!
2: Signor Federico Risponi, io nella locanda non voglio entrare. No. Ho pensato di dare voi questo incomodo che siete il suo servitore.
3: Ma volentieri che lo porterò, ma sempre prima che anche a me vado a fare un'ambasciata.
2: Da parte di chi?
3: Da parte di un galantuomo. Ah, dici, ma conoscevo un certo Arlecchin Batocio.
2: Oh, mi pare di averlo sentito nominare qualche volta, ma non me ne ricordo. Avrebbe essere lui questo.
3: Ah, un bell'uomo bassotto, tracagnotto, spiritoso, brillante che parla ben maestro di cerimonia.
2: Ma non lo conosco assolutamente.
3: Ma lui è il vecchio mio. C'è l'innamorato di voi.
2: Oh, mi
3: e se potesse sperare un fiantin di corrispondenza a Cefalava conoscia.
2: Dirò, signore, che se lo vedessi, vedesse nel genio, sarebbe facile che io gli corrispondessi.
3: Ora chi glielo fa sapere?
2: Lo vedrò volentieri.
3: Adesso su.
2: Non è lui, dunque? Questa storia non la capisco.
3: Ma la visto?
2: Che?
3: Quello che l'innamorava adesso mi dice.
2: Ma io non ho veduto altri che voi.
3: Ma...
2: siete voi quello che dice di volermi bene.
3: Assomiglio.
2: Ma perché non me l'avete detto la prima?
3: Ah, perché sono un fiantino vergognosetto.
2: No, farebbe innamorare anche i sassi.
3: E così con la tigela.
2: E dico che...
3: via la villa.
2: E dico che...
3: la villa.
2: E dico che...
3: la villa.
2: Anch'io sono un poco vergognosetta.
3: Vabbè, non se sessionissimo insieme faressimo il matrimonio delle persone vergognose.
2: Meritavo e mi date nel genio.
3: E la puta è là.
2: Oh, non si domanda nemmeno.
3: Ce lo dirò certo.
2: Anzi, vuol dire sì, certissimo.
3: Anche a mia son puto.
2: Io mi sarei maritata 50 volte, ma non ho mai trovato la persona che mi dia del genio.
3: A me posso sperare di urtarghi un fiantin te la simpatia.
2: Oh, in verità bisogna che io lo dica. Voi avete un non so che, basta, non dico altro.
3: Quello che la volesse per moglie, come voglio la fare?
2: Io non ho né padre né madre, bisogna dirle il mio padrone o la mia padrona.
3: E se dirò ancora di là.
2: E diranno che si sono contenta io.
3: E lei la ancora di là.
2: Dirò che si sono contenti loro.
3: Noi diremo che siamo tutti contenti. Poi posso dirmi la lettera che come porta risposta di scorrere.
2: Ecco la lettera.
3: Sì. Sapevamo ancora che la diga sta lettera?
2: Oh, non lo so, se sapeste che curiosità che ho di saperlo.
3: E ora se che fosse una qualche lettera di sdegno che mi avesse a fare un premuso.
2: Chissà, d'amore non dovrebbe essere.
3: No, no, no, no, mino voce, prendi se non so cosa che la diga, mino che la porto.
2: Ma si potrebbe aprirla, ma poi a serrarla ti voglio.
3: Lascia fare a me che per c'era le lettere ci ho fatta apposta, non ci conosce niente, niente, niente.
2: Apriamola dunque.
3: Sì, sapevo lesa, voi.
2: Un po', ma voi saprete leggere bene.
3: E anche mia, un fiantin inglese.
2: Sentiamo dunque.
3: Avesimola con pulizia.
2: Che avete fatto?
3: Niente, niente, col sistema per accomodarla. Tu li verta.
2: E via, leggetela.
3: Non lo gira, vulcra, tra la vostra patrona e ti direi meglio di lì.
2: Per dirla non capisco neanche una parola.
3: Ma bene qua. O altre femmine sono tutte compagne. Dunque. Sta lettera la dice che? Ma la dice che? Ma la dice... di poca luce non si vede bene. Che non capisce neanche una parola.
2: Che serviva dunque aprirla?
3: Aspetta, ingegniamo se fa così, te capisci?
2: Anch'io capisco qualche
3: lettera. Proviamo se uscire. Sì. Per esempio questa tagliata sì. Con la gambetta parata. Non è un M.
2: Oi, boh, questo è un R.
3: E vabbè, dall'R all'M che poca differenza.
2: R.

0: Ferruccio Soleri.
1: Una domanda devo fargliela, che ovviamente hanno fatto tantissime volte. Un'adesione così totale al personaggio non rischia anche di diventare una seconda pelle da cui è difficile staccarsi?
2: Ma no! ma no, è una professione la nostra, è come se il chirurgo quando torna a casa si mette a operare i familiari, no? Capite? Cioè sì. Noi cerchiamo di impersonare i personaggi che quando recitiamo, ma non siamo i personaggi, facciamo credere al pubblico di essere, cioè dobbiamo comunicare al pubblico la storia di un personaggio che non è noi stessi.
0: E c'è stato anche uno sforzo da parte sua in tutti questi anni che ha interpretato Arlecchino di tendere alla perfezione?
2: Beh, certo, questo sì, perché naturalmente molte volte si può essere tentati di variare delle cose, ma Strehler ha fatto una regia talmente stupenda che è inutile cambiare.
1: Comunque c'è una continuità del personaggio che resiste nel tempo come un grande classico, questa poi è la lezione
2: sì,
1: di Arlecchino.
2: Veramente, veramente sì, è un personaggio che rimarrà nella storia per sempre, penso.
1: Quali sono i complimenti dei tanti che ha ricevuto per l'interpretazione di Arlecchino che gli hanno fatto più piacere?
2: Più piacere il primo nel 67, quando Laurence Olivier è venuto a vedere lo spettacolo e alla fine mi è venuto a abbracciare e mi ha detto: oh, come avrei voluto essere lei stasera. Io ho detto: io volevo essere lei, quel grande attore. E poi Paul Newman mi ha fatto i complimenti, Rudolf Nureyev, ma poi attori, anche Peter Falk, pensi, è venuto a vederlo, ma tantissimi attori. Adesso non potrei,
0: sì, un lunghissimo elenco.
2: Fare un elenco che sarebbe veramente incredibile, però dovunque, e anche di altezze reali e principi.
1: E invece qualche aneddoto legato alle tante edizioni dello spettacolo che le viene in mente, il primo che le viene in mente?
2: Per esempio, una delle edizioni di Strehler è nata dopo uno spettacolo a Parigi che a un certo punto si è spenta, è andata via la luce, e noi abbiamo continuato per non interrompere, perché c'erano le candele accese, quindi lo spettacolo, cioè la scena era un po' illuminata, facendo accendere altre candele per fare lo spettacolo. E proprio casualmente al finale dello spettacolo viene la luce. E allora Strehler ha detto: ah, dobbiamo fare un cambiamento, ed è stato questo. Ha pensato che a un certo punto, quando sono andate via le luci, è come se arrivasse una folata di vento e ha fatto venire, produrre del vento dalla quinta, e ha fatto spengere tutto e si è spento, e poi ha cominciato a accendere le candele, e così è nata per esempio quella lì, quella è una delle tante. Poi un'altra volta siamo andati a Parigi, è stato il primo teatro che ha cominciato a fare i macchinari della scenografia, cioè fa creare dei movimenti delle macchine. Allora ha pensato che Arlecchino, alla fine, quando viene scoperto che è servitore di due padroni, chiama dal cielo una nube scende e io salgo su e sparisco in alto, perché proprio i macchinari dei movimenti scenici sono nati a Parigi, e lui ha pensato per esempio di fare quello. Quella è una delle varie edizioni,
1: perché Strehler riusciva poi a inglobare qualsiasi novità in realtà,
2: sì,
1: e metterla a servizio dello spettacolo.
2: Sì.
1: Io farei un passo indietro, però questa volta vorrei fare anche un breve omaggio a Marcello Moretti, perché ascoltiamo un frammento dello spettacolo in cui l'interprete era appunto Moretti.
3: Passo umilissima reverenza a tutti loro signori. Che bella compagnia, che bella conversazione.
4: Che ti sei, amico? Cosa comandai?
3: Chi era sta garbata signora?
4: La mia figlia.
3: Me ne rallegro.
5: E di più è sposa?
3: Me ne consolo, era chi era?
5: Sono la sua cameriera, signore.
3: Me ne congratulo.
4: Oh, via, sono a molte cerimonie. Cosa volevo da me? Chi sei o chi me manda?
3: Adagio, adagio, con le buone tre interrogazioni in una volta, lei troppe per un pover'uomo. Non capisco chi sia, chi era.
4: Mi credo che sia un certo costo.
6: Brise, mi sembra un uomo piuttosto burlesco.
3: Oh, signoria, la sposa.
5: No.
4: Volevo dirti che o volevo andare a fare i fatti vostri.
3: Ecco, non lo vuol che sapere chi sono, indo parole e mi sbrigo. A sono il servitore del mio patron. Sto catonando a lunghi che dice lavoro.
4: Ma chi c'è il nostro vostro parolo?
3: Lei è un forestiere che vorrà venire a farvi una visita. Sul proposito dei sposi discorreremo.
4: Ma sto forestiere, chigello, come si chiama?
3: Le longa! Del signor Federico Rasponi da Torino, mio patron. che la vede visse, che le da basse, che la vigno forte, che manda l'imbasato, che vuole passare, che lo aspetta con la risposta. E la contenta, vuole sapere l'altro, torniamo a noi.
4: Vieni qua, parla con me, ma questo diavolo di Zeu.
3: Alla vuol saper chi che son mi? A mi son Arlecchin Batoccio, orbo di Narezza e sordo de noccio.
4: Ma non me ne importa un figo di sarà chi se vu. Vorrei che me tornessi a dire chi c'è sta vostro paro.
3: Ho paura della vostra incenso. Povero vecchio, il saraturo di Recia. Ah, vieni qua. Ah. E il patrone, il signor Federico Lasponi da Turin!
5: Che c'è un pezzo del mato!
4: Signor Federico Lasponi da Turin è già morto!
3: Ah, l'è morto! L'è morto!
5: Morto!
4: L'è morto, sicuro, purtroppo per lei l'è restato sulla botta!
3: Oh, diavolo, che il mio patrone sia morto, l'ho pure assalito da basso! Ma dici da buon che l'è morto!
4: Ma vi dico assolutamente che l'è morta!
7: Sì, è la verità, è morto e non occorre metterlo in dubbio!
3: Ah, povero il mio patron, a che sarà venuto un accidente? Cosa buona grazia.
1: Ferruccio Soleri, allora lei è stato allievo di Moretti, lo ha sostituito nel 60 durante una tournée americana e poi nel 63 in una nuova edizione di Streller
0: dell'Arlecchino servitore di due padroni.
1: Ne ha preso il posto perché Moretti è morto nel 61. Che differenze ci sono tra i vostri modi di recitare e quali elementi di novità lei ha introdotto?
2: Oddio, questo bisogna chiedere a uno che ha visto sia me che lui e poi sentire me e lui la differenza, ma l'unica cosa che io ho portato in più al di fuori di Moretti è insomma, il lato acrobatico, tutto quello che oggi è nello spettacolo con capovolte, con cose, e l'ho portato io, ecco. Moretti non era, io invece fin da bambino adoravo il circo e quindi già a 9 anni pensi che camminavo sulle mani, facevo il salto mortale, la ruota, tutto, quindi Streller quando ha ripreso l'Arlecchino con me mi stuzzicava dicendo cosa faresti qui, cosa faresti qua, io provavo una cosa e lui diceva no, questa no, è brutta, via, questa, ah sì, vediamo, proviamo, come si potrebbe fare, cioè, e così è nato. La differenza è solo puramente da un lato, diciamo, ginnico, acrobatico, ecco.
1: E i premi, tanti premi che lei ha ricevuto, vogliamo ricordarne qualcuno?
2: Guardi, infiniti, da parte le onorificenze da commendatore, grande ufficiale, eccetera, al Leone d'Oro di Venezia, alla Maschera d'Oro, a Mosca, ma sono talmente tanti come faccio a ricordarmi di tutti.
1: Certo, ma che effetto le fanno questi premi?
2: Beh, sono felice, anche se mi occupano molto spazio nella casa, ma sono felice perché non potevo aspettarmi di meglio, ecco, di più.

0: C'è Marie Mugger! Marie Mugger! E tutto si aggiustò! E tutto è finito!
1: Ah no, signori, manca il mezzo!
0: Cosa manca?
1: Signori, la favorisci una parolita di sparo.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non se ne ricorda quello che mi ha promesso!
2: Che cosa? Non me ne ricordo!
1: Devo mandarmi la dina per mia Mugger, non c'ho il pantalone!
2: Ah, signora, me ne sovviene e lo faccio subito!
1: La prego, di sta grazia!
2: Signor Pantalone, benché sia questa la prima volta che io abbia l'onore di conoscervi, mi può ardito di domandarvi una grazia!
0: Non mi comanda! In quel che posso mi la servirò!
2: Il mio servitore bramerebbe per moglie la vostra cameriera. Avreste voi difficoltà di accordargliela?
3: Oh bella, un altro che mi vuole, che diavolo è? Almeno lo conoscessi.
0: Per me non ho niente in contrario. Cosa dice lei la parona?
3: Se potessi credere d'andare a star bene.
0: Se l'uomo di quel coscia, sto suo servitore.
2: Per quel poco tempo che io lo mecco, è fidato certo e mi pare di abilità.
3: Signor Florinda, voi mi avete prevenuto in una cosa che doveva far io. Doveva io proporre le nozze della mia cameriera per il servitore della signora Beatrice. Voi l'avete chiesta per il vostro, non lo corrosto.
2: No, quando voi avete queste premure, mi ritiro affatto e vi lascio in pienissima libertà.
3: No, non sarà mai vero che voglia che le mie premure siano preferite alle vostre. Poi non ho per dirlo, certo impegno, proseguite pure per il vostro.
2: No, voi lo fate per complimento, signor Pantalone. Quel che ho detto sia per non detto. Per il mio servitore non vi parlo più, anzi, non voglio che la sposi. Assolutamente.
1: Oh, bella, non lo fai complimento e mi retto senza Mugger.
3: Sta a vedere che di due non ne avrò nessuno.
0: Animo, che sei giusta. Sta povera puttana che ha voglia di maritarsi. Bisogna che creademo all'uno o all'altro.
2: Al mio no. Non voglio certo far torto alla signora Clarice.
3: Né io permetterò mai che sia fatto, signor Florinda.
1: Signori, se permette, sta facendo la giusta romina.
0: Per cosa?
1: Signor Florindo,
2: sì.
1: Non la domandarmi la dina per il suo servitore.
2: Ma sì, non l'hai sentito tu stesso.
1: E della signora Clarice, non la domandarmi la dina per il servitore della signora Beatrice.
3: Doveva farlo sicuramente.
4: A quelle pulire la dina, dammi la manina.
0: Ma per cosa volevo che mi dà la manina?
1: Perché mi sono il servitore del signor Florindo e della signora Beatrice.
0: Come? Che dici?
1: Ha detto?
2: Ma signora Beatrice, il vostro servitore dov'è?
5: Eccolo qui, non è Arlecchino?
2: Arlecchino, no, questo è il mio servitore.
5: Ma il vostro non è Pasquale?
2: Pasquale? Doveva essere il vostro!
1: Non mi ricordavo più di Pasquale!
6: Come va la faccenda?
1: Do patron, servì di un bel impegno. E pur per gloria mia, allo superà. E in mezzo alle maggior difficoltà mi son cavà con destrezza e con ingegno. Secondando la sorte il mio disegno, mi ha fatto comparire di qua e di là. E avaria sta cuccagna continuò, se per amor mi hanno passava il segno. Tutto da fare gli uomini gemoni. Ma con l'amor l'ingegno non va niente. E più furbi diventa e più mincioni. Per amarte comida impertinente, mi non sarò più servitor de do patroni, ma sarò servitor de chi me serve.

0: you.
1: Nella vita privata eravamo ognuno per conto proprio, cioè non sono mai stato molto legato nella vita, ma mi ha talmente inciso la sua mano in palcoscenico che io mi sentivo legato, come mi sento tuttora legato in un modo estremo, immenso a Giorgio Strehler. Nella vita privata l'unica cosa che mi lega a Giorgio Strehler è che sono stato io che ho presentato la sua moglie. L'ho presentata io, mi ricordo eravamo ad Amburgo e lui era andato ad Amburgo per ricevere il premio Goethe, che era un premio di teatrale, e mi trovavo anch'io ad Amburgo e siamo andati insieme al teatro dove io avevo lavorato, che era lo Schauspielhaus di Amburgo, perché lui voleva sentire un attore che aveva scritturato per fare Il gioco dei potenti al Festival di Salisburgo. E mentre vedevamo questo spettacolo, nell'intervallo io vedo nell'ordine del giorno che c'è Andrea Jonasson che stava provando in sala prova. Giorgio mi aveva detto, siccome ogni tanto io facevo degli spettacoli in Germania, mi aveva chiesto: conosci qualcuno di questi attori? E dissi quelli che conoscevo. E scoprendo questo dico: Giorgio, guarda, in questo momento c'è Andrea Jonasson che sta provando, vuoi che la faccia scendere così te la presento? E lui dice: sì, certo. E io ho citofonato su e ho detto: puoi scendere un momento? E ci siamo incontrati, mi ricordo, su un pianerottolo delle scale della sala prove. E mi ricordo l'imbarazzo di Giorgio, perché rimase subito colpito. E lì capii che era nato un colpo di fulmine, perché Giorgio non riusciva a guardarlo a lungo negli occhi, e quando Giorgio abbassava gli occhi vuol dire che c'era uno stato un po' di imbarazzo, così. E difatti poi divenne la sua moglie.

0: non me lo ricordo.
1: Era Ferruccio Soleri che ricordava il primo incontro di Giorgio Strehler con Andrea Jonasson, poi diventata sua moglie, che con Strehler ha diviso un lungo percorso professionale e sentimentale. Ripercorreremo quindi con la Jonasson altri momenti importanti del piccolo, parlando di spettacoli che l'hanno vista protagonista.

0: Andrea Jonasson, qual è stato il suo primo contatto con il piccolo di Milano?
1: Allora, il mio primo contatto con il piccolo è stato il mio primo contatto con Giorgio Striller, che ho conosciuto nel 73, prima ad Amburgo, perché lui ritirava un premio, il premio Goethe. Io stavo provando al teatro di Amburgo, mi ha voluto conoscere e ha detto: io vorrei che tu facessi da me la regina Margherita nel Gioco dei Potenti al Festival di Salisburgo. È stata una cosa meravigliosa. Ci siamo poi definitivamente incontrati a Salisburgo nel 73 in estate, abbiamo fatto il Gioco dei Potenti e dal momento che ho lavorato con Giorgio nel Gioco dei Potenti ha cambiato la mia vita. Ho lasciato la mia vita che avevo, ho lasciato alle mie spalle. Giorgio, che parlava benissimo tedesco, era una cosa meravigliosa, abbiamo lavorato benissimo in tedesco e così ci siamo conosciuti. Poi sono venuta in Italia senza parlare italiano, ma neanche una parola, e poi continuavo a lavorare a Vienna, ad Amburgo, e lui lavorava con me a Vienna ed Amburgo. E nell'80 mi ha detto: adesso tu devi studiare bene, parlare italiano. Allora lui ha detto: devi studiare, ti do un po' di monologhi dell'anima buona di Sito e della scente suita. Così ho studiato questo e lui ha detto: farai nell'81 con me l'anima buona di Sichuan in italiano. Sono praticamente caduta da una sedia, perché fare questa parte, l'anima buona, questa doppia parte, sente suità, donna, uomo, è una delle più grandi parti della storia del teatro. Invece è andato benissimo. È stato un grande successo che ha girato tutta Europa. È stato veramente uno spettacolo splendido di Giorgio.

0: Andrea Jonasson, dopo L'anima buona di Szechuan, in quali altri spettacoli ha recitato diretta da Strehler?
1: Un anno dopo, nell'82-83, abbiamo fatto La Minna von Barnhelm, un testo splendido di Lessing, che è un autore forse poco conosciuto, era poco conosciuto in Italia. E poi Pirandello, addirittura anche più avanti Arlecchino, poi ho fatto altri spettacoli in Italia. E sempre però non ho mai abbandonato il teatro in Germania e anche a Vienna, perché Giorgio mi diceva sempre: non devi mai dimenticare la tua lingua madre. Così mi sono sempre divisa tra questi paesi.
0: Com'era lavorare con Giorgio Strehler?
1: Guarda, non si può neanche raccontare a voce quello che era, perché lavorare con Giorgio, io già quando ho conosciuto Giorgio avevo 29 anni, avevo già fatto per 10 anni teatro in Germania, ad Amburgo, a Monaco, a Düsseldorf, eccetera, eccetera. Però quando ho incontrato lui, lavorato con lui, mi si è aperto un mondo di una grandezza, di una meraviglia, un'avventura fare il teatro. E ringrazio Dio, ringrazio Giorgio, ringrazio tutto che ho avuto questa fortuna di lavorare con lui. Il problema è raccontare il teatro, è una cosa talmente difficile, raccontare lui è quasi impossibile. Chi non ha visto Strehler lavorare sul vivo, chi non ha visto le prove, era una cosa che non si può descrivere. Gli attori naturalmente quando devono affrontare un personaggio hanno paura, io ho sempre paura, e con tutti quelli che conosco hanno paura, i dubbi, le insicurezze, così. E lui ti toglieva tutto e ti metteva le ali alla fantasia, perché lui era la fantasia. Lui era, non posso dirti con poche parole, non gli rendo conto, non gli rendo giustizia, non voglio che diventa una cosa banale, perché dire soltanto era un genio o era magico, mi sembra che sono tutte battute, tutte parole
0: retoriche,
1: un po' scontate, hai capito,
0: sì,
1: Silvana?
0: Sì.
1: Allora, però era entrare in teatro ogni volta, prima con il batticuore, poi ti liberava da qualsiasi insicurezza e ti apriva la fantasia. Ci sono registi oggi che ti chiudono la fantasia e ti vanno giù le ali, e invece lui apriva le ali e potevi anche volare.

0: Lucia!
1: Eccomi.
0: Lucia!
1: No, aspetta. Riconosco la sua ferocia. Solo uno come lei poteva essere capace di commettere una simile atrocità.
2: Ho creduto mio dovere.
1: Portarla qua.
2: Un zizzo di maschio.
1: Smascherarmi lei.
2: Da quello che ho fatto. Io ho rischiato di morire per lei e in quello stesso momento lei ha potuto venire qua ingannando altri.
1: Non ho ingannato mai nessuno io.
2: No. Siamo betrug.
1: E la prova del mio inganno sarebbe questa povera cosa. E lei è il medico che si è prestato?
3: Ja, ja, hergegeben. Weil es ja allen Grund gab anzunehmen, dass diese Frau...
1: Ja, ja, ganz richtig. E l'ha portata qua.
3: Qua? Ja.
4: Lena. Lena.
1: Lena. Chiama Lena.
5: No, no, non è chiamare. È un verso che fa sempre.
6: Ed è per questo che io...
5: Sotto la sua insistenza, chiamando sempre Lena, Lena...
7: Ti è parso naturale.
6: Ma nessuno di noi l'ha riconosciuta.
7: No, nessuno.
5: No, no, nessuno. Nessuno di noi. Sua sorella qua ha chiamato lei Lucia, quando adesso l'ha vista per la prima volta.
1: Ma il dubbio era già nato. Avete dubitato tutti. È naturale. Basta un niente per non farci credere come prima.
2: Te stessa dunque ammetti che può non essere Lucia?
1: Ammetto che Lucia può essere anche questa. Basta volerlo credere.
5: Ah, ma noi non lo crediamo.
2: Perché lei somiglia alla Lucia di una volta.
1: No.
2: E questa no.
1: Non perché le somiglio. È impossibile ad una rimanere la stessa o quasi dopo 10 anni. Sarebbe, semmai, la somiglianza al contrario. La prova che non sono io.
5: Ma certo. Certo, è una cosa questa...
1: Alla quale non si pensa subito, vero? Soltanto se si crede, o quando fa comodo credere. Una cosa tanto chiara non si pensa, o non si vuole pensare. E dunque, perché no? Lucia può essere anche questa disgraziata. Appunto perché non le somiglia più.

0: Ed era un breve frammento da Come tu mi vuoi di Luigi Pirandello, messo in scena da Strehler. Andrea Jonasson, ma essere diretta da Strehler, che era anche suo marito, non l'è mai pesato? Ecco, sì. Non è un po'...
1: Sì, guarda, quando abbiamo finito il gioco dei potenti a Salisburgo, in questa estate del 73, io prima non pensavo, naturalmente è nato subito una cosa fortissima, ma non ho mai pensato che sarà una vita in Italia, un lavoro con lui, una vita insieme. Eppure ho lasciato tutto alle spalle, come ti ho detto, e ho cambiato la vita, ho lasciato tutto, perché per me era chiaro, questo è l'uomo della mia vita, in palcoscenico ma soprattutto anche in vita. Sapevo dal primo giorno che sarà una vita difficilissima, perché quel genio che era, con i suoi enormi alti, ma nello stesso momento anche i più grandi bassi, le più grandi depressioni che vengono naturalmente dopo una creazione enorme, vengono anche depressioni che possono anche durare settimane. Sapevo tutto questo, ma per me non c'era neanche un attimo di dubbio, ed era una unione meravigliosa di amore e di arte.
0: E ha fatto fatica, pur essendo già un'attrice famosa, a entrare in una compagnia così fortemente strutturata e coesa come quella del Piccolo Teatro?
1: Per niente, ma ho sentito molto, come si dice, ostilità nel mondo teatrale italiano, non con quelli suoi, però ho sentito una specie di vogliamo vedere quella che viene dalla Germania, adesso ci vuol fare vedere come si recita da noi. Me l'hanno detto, un po' di forse invidia, forse un po' di dubbi, però dopo, quando è andato in scena L'anima buona di Sichuan, è tutto cambiato completamente, nel senso che hanno detto che abbiamo capito perché Giorgio ha scelto te, eccetera eccetera.
0: Quali sono gli spettacoli in cui ha recitato diretta da Strehler ai quali è maggiormente affezionata?
1: Allora, L'anima buona, La Mina von Barnhelm di Lessing, Il Come tu mi vuoi di Pirandello, I giganti della montagna, e anche Arlecchino, ho fatto la parte dell'uomo di Federico Rasponi, ma anche Beatrice, la parte doppia parte. A Giorgio piaceva molto farmi fare parti anche maschili, anche come nell'anima buona di Sichuan. Si divertiva molto di farmi fare l'uomo, perché gli piaceva anche giocare con la mia voce da uomo e da donna. Comunque, allora, questi, e poi anche nel Faust, quando ho fatto con lui Elena nel Faust 2. Però Giorgio è stato bravissimo, ha detto: non voglio che tu fai troppo teatro con me, perché non voglio che dicano quello usa sempre sua moglie per la protagonista. Aveva ragione, perché ha detto: tu devi lavorare anche con altri registi, devi andare in Germania, devi andare a Vienna, poi torni, fai un altro spettacolo da me. E ha fatto bene, perché se no così non si è mai creato un odio, che dicono la moglie che recita tutto.
0: Qual era l'atmosfera che regnava al Piccolo?
1: Quando sono entrata al Piccolo Teatro, parliamo prima di via Rovello, era un teatro umano, le porte erano tutte aperte. In fondo nell'ufficio c'era Giorgio, che urlava anche, che chiamava Nina, Rosanna. C'erano discussioni sul corridoio, si parlava, c'era la musica dal palcoscenico, c'erano i tecnici, si chiacchierava, si prendeva il caffè, si discuteva, si andava giù in platea, si andava in palcoscenico. Era una cosa viva, calorosissima, c'era molto calore. Poi è venuto il teatro studio, che Giorgio amava moltissimo, che per fortuna l'ha inaugurato lui con il Faust, e anche qui c'era la vita, c'erano i ragazzi di sopra, la scuola, che guardavano dai balconi, guardavano giù in platea, recitavano nel Faust con Giorgio insieme. E poi è venuto il grande teatro, il teatro nuovo, grande, che purtroppo Giorgio non ha più visto inaugurare, perché lui voleva inaugurarlo con Così fan tutte, che è rimasto purtroppo a metà strada.

ricordo perfettamente una immagine che è forse determinante nella mia vita, cioè è determinante per quello che io chiamo il mio sociale, se vuoi, e la socialità che io credo di trovare nel teatro. Mia madre era una grande violinista, una allieva di Hubei, suonò con Furt Wengler, insomma era una delle poche donne, allora era rarissimo nel 20, 21, 22, 23, 24 le donne che suonavano il violino, e mia madre suonava il concerto di Mendelssohn. Io vedo questa immagine, una donna sola in mezzo a un numero enorme, mi parevano enormi, i 100 professori d'orchestra in frac, bianchi, bianco e nero, e con il direttore d'orchestra, tutti immobili, perché c'era la cadenza del primo tempo. Mia madre, molto esile, giovane, con un vestito giallo e verde, suonava questa cadenza difficilissima, credo che fosse di Sarasate o di qualcheduno, del concerto di Mendelssohn. Io dicevo, oddio, come ce la farà? Come ce la farà? Sempre andava più su, sempre più difficile. Oddio, adesso casca, pensavo io da bambino. Cosa succederà? Chi la va a aiutare? Chi la può aiutare? Improvvisamente... Ta-da-ram, ta-da-ram, pirararira. E l'orchestra, i 120 professori sono arrivati a soccorso di lei e l'hanno salvata. Ecco, per me il teatro è ancora questo, capisci? Dove gli uomini a un certo momento si mettono insieme per salvarsi l'uno con l'altro. E questa immagine per me è molto importante.

0: E questo era Giorgio Strehler che rievocava un'immagine della sua infanzia durante la trasmissione di Gianni Bisiak e Ruggero Orlando, Radio 1 Serata, in onda negli anni Ottanta. Andrea Jonasson, quindi il teatro che Strehler proponeva era un teatro a dimensione umana in cui tutte le persone, dagli artisti ai tecnici e macchinisti, erano coinvolti. Il teatro,
1: erano
0: quindi...
1: tutti coinvolti ed era tutta una famiglia che creava insieme, che si urlava anche, forse sì, qualcuno poi si arrabbiava pure con Giorgio perché era lui che urlava laggiù. Però era bellissimo, si sentiva lui urlare forse con le luci o le musiche per ottenere una cosa migliore. Sopra sentivi questo, si discuteva, era una bella, meravigliosa piazza. Piazza di teatro, di arte. Forse i tempi di questi sono finiti, oggi i tempi sono diversi. Oggi c'è molta tecnologia, c'è molto internet, ma quando l'ho conosciuto io era una meraviglia, era un teatro umano, vivo, da toccare, da sentire.

0: Passiamo ora al capitolo Pirandello. Lei ha interpretato due drammi di Luigi Pirandello diretti da Strehler, Come tu mi vuoi, di cui abbiamo già ascoltato un brano tratto dal terzo atto, e I giganti della montagna. Andrea Jonasson, ce ne parla?
1: Allora, il Come tu mi vuoi, quando me l'ha proposto, eravamo in vacanza e io gli ho detto che avevo problemi. Prima c'era un po' una lotta ancora con la Marta Abba per i diritti del Come tu mi vuoi. Poi Marta Abba ha dato i diritti a Giorgio. Allora Giorgio mi ha detto facciamo Come tu mi vuoi e me l'ha dato leggere. E per prima quando lo leggevo, non lo so, dicevo, c'è qualcosa che non mi convince completamente, ma non Pirandello, ma avevo problemi di capire bene questo personaggio o di affezionarmi al personaggio. E poi ci ha pensato lui anche in vacanza, ha detto hai ragione, lo facciamo un'altra cosa, lo facciamo diventare un atto pazzo, quello che si svolge a Berlino negli anni 30, lo facciamo in tedesco, italiano, italiano, tedesco. Ed è venuto fuori una cosa molto molto interessante, ma anche per il pubblico erano stupiti, ma si capiva poi tutto e si capiva quel mondo degli anni 30, Berlino, quella lite, l'ubriachezza di quella là, la disperazione dell'ignota che non capisce da dove e da che parte deve andare, non sa neanche se è italiana. E poi dopo il terzo Pirandello per me erano I giganti, giganti della montagna.
0: Che ricordo ha dei giganti della montagna?
1: Anche qui ricordi meravigliosi e anche molto difficili, perché comunque avevo alla spalla un ricordo di tutto il pubblico molto bello e molto forte quando ho fatto Valentina Cortese I giganti della montagna con Giorgio. Per me è stato un compito molto difficile. Ho sofferto anche queste prove. Giorgio spesso mi ha detto, sia nel Come tu mi vuoi e anche nei giganti della montagna, siccome ogni tanto c'è un lungo monologo e qualche volta anche difficile da comprendere, e lui ha detto, tu li devi dire comunque con tanta luce, con tanta convinzione, anche se ogni tanto non capisci quello che dici, se lo porti come una fiamma, anche Ilse nei giganti, il pubblico riesce a capire perché c'è quel fuoco che brilla, quella disperazione, che dicono, oh ma questa donna capisce più di noi, invece forse tu Andrea, diceva Giorgio, non hai capito niente, però devi far capire che capisci più. È difficile spiegarti i discorsi che mi ha fatto spesso alle prove.
2: E a tratte lei, non rompa l'incanto, non chieda spiegazioni. Dica, quando l'ho presi?
3: Quando l'ho presi? Buttato là, sotto il letto.
4: Caduto.
3: E lo so, così dicono. Caduto.
4: Ma come? Caduto. Non dirlo. Non lo vide là.
3: Sotto il letto. Alle mie grida, come fu trovato?
4: Voltato
3: e messo per dispetto là, sotto il letto.
4: Ma fosse stato dispetto soltanto
3: quando l'ho presi.
4: Che pianto!
3: Era un altro, non era più quello. Lo possiamo giurare.
5: Lei ha recitato, contessa, con due immagini uscite vive direttamente dalla fantasia del suo poeta.
3: Ma dove sono andate?
5: Sparite!
6: Si recita, si prova. Che è successo?
7: Ma perché non avete chiamato?
6: Ma di che parlate?
8: Ci sono apparse le due vicine del primo quadro della favola.
9: Apparse? Come apparse?
8: Qua, d'improvviso. E si sono messe a recitare con lei.
6: Ma come? Come sono apparse?
5: A tempo. E hanno detto a tempo ciò che dovevano dire. Non vi basta? Tutto il resto
10: come siano apparse e se siano vere o no, non ha nessuna importanza. Io le ho voluto dare un saggio, contessa, che la sua favola può vivere soltanto qua.
9: No, deve vivere là, in mezzo agli uomini.
10: E sia, ma fuori di qua io non ho più potere.
11: No! Nessuno si muova!

E con il finale dei Giganti della Montagna, il dramma incompiuto di Pirandello messo in scena da Strehler, registrato e poi trasmesso da Radio 3 Suite nel 95, si chiude la seconda puntata dello speciale che i teatri alla radio sta dedicando al regista e al celebre teatro da lui fondato, Il Piccolo di Milano. Ringraziamo molto Ferruccio Soleri e Andrea Jonasson per essere stati i nostri ospiti quest'oggi. E vi lasciamo in compagnia di un frammento di Così fan tutte di Mozart. Spettacolo concepito da Strehler e diretto poi da Carlo Battistoni, storico collaboratore di Strehler, che inaugurò la Sala Grande del Piccolo a Largo Greppi il 26 gennaio del 1998, un mese e un giorno dopo la scomparsa di Giorgio Strehler. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 163, penultima puntata per il ciclo dedicato alla tutela dei centri storici. È la quinta puntata della serie che si basa sull'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra chi si stava al tempo interrogando sull'identità dei nostri centri storici. Un centro storico è un museo a cielo aperto? La domanda che è sottesa dietro a tutta la serie è sempre questa. Nella quarta puntata abbiamo parlato di Venezia, oggi Firenze, Napoli, Palermo, tutte insieme, tre casi molto differenti tra loro, va detto, che però servono a mettere in chiaro ancora oggi tutto il caleidoscopio di problematiche di ordine non solo conservativo ma anche economico e sociale che riguardano il tema della città storica. Molto dall'inchiesta del 73 è stato fatto riguardo il decentramento delle funzioni amministrative auspicato in puntata. Io ricordo tra gli altri il Palazzo di Giustizia di Firenze, una parte dell'università che da 10 anni sono ormai in periferia a Napoli, ma anche o soprattutto Napoli con il centro direzionale di Kenzo Tange. E sempre Napoli ha recuperato l'annoso ritardo sui trasporti e forse ha stravinto, no? su tutti, con 2 linee di metro e una serie di stazioni premiatissime disegnate da archistar ed artisti di fama internazionale, una metro che funziona. Palermo invece è ancora in sofferenza, questo va detto, malgrado la nascita di un volontariato molto attivo, molto presente sul territorio, che vigila su chiese e palazzi permettendone l'apertura al pubblico, permettendone il mantenimento, e malgrado il moltiplicarsi di iniziative di carattere sociale, che questo è molto importante per Palermo, e culturale, come per esempio Manifesta 12, no? La Biennale Europea di Arte Contemporanea che nel 2018 ha fatto tappa in città. Sono iniziative che ciclicamente portano nuova linfa al centro storico. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.
3: Il centro storico di Firenze costituisce oggi il pernio di un enorme sviluppo periferico che ha fatto perdere quel rapporto così caratteristico di questa città fra il centro storico stesso e i suoi delicati e celebratissimi dintorni collinari. Molte funzioni, anche improprie, rimangono ancora all'antico nucleo urbano, compreso entro la cerchia dei viali. Funzioni di tipo amministrativo, commerciale, direzionale, che non riguardano soltanto la città, ma spesso ampi territori esterni che gravitano sul bacino di Firenze e quindi sul suo centro storico. La congestione di quest'ultimo è davvero allarmante. 3 impianti carcerari, nonché varie caserme, sono ancora nel centro storico e la città, non avendo trovato concretamente, malgrado i piani, degli spazi esterni più idonei, si dibatte nella ricerca di uno spazio nell'antico tessuto ove collocare l'università, gli uffici giudiziari ed altri impianti di notevole importanza. Tutto questo produce da tempo un effetto di alterazione del centro storico che ormai sembra giunto a dei limiti insostenibili. Che cosa rimane oggi dell'antico volto di Firenze? L'abbiamo chiesto all'urbanista Edoardo Detti.
4: Della vecchia città non è rimasto poi molto, con i riempimenti di tutti gli spazi liberi, la distruzione dei giardini, con le trasformazioni alla fine del secolo scorso intorno a Mercato Vecchio e poi con quelle della zona distrutta dai nazisti intorno a Ponte Vecchio. Oggi i monumenti, i palazzi, le chiese, i musei quasi spariscono nel frenetico groviglio del traffico. Appaiono sempre più anacronistici i vecchi slogans di Firenze, culla dell'arte, città della cultura, degni delle sbavature agiografiche che insistono in una pubblicistica mercantile per il turismo di massa e per i salotti bene. Un atteggiamento che confina tanto con gli interessi alberghieri quanto con la pacottiglia delle bancarelle che si vende per artigianato e con un provincialismo che insiste più furbescamente che ingenuamente su un anacronistico fiorentinismo che nulla ha a che vedere con la storia di Firenze vecchia e nuova ed è colpevole di coprire i veri problemi della città e del suo centro. Tutto questo va notato in una città che ha la fama che ha e dove i redditi del turismo sono ingentissimi e predominanti. Città dove il traffico non è tollerabile perché impedisce il funzionamento dei mezzi pubblici di trasporto e nelle vie anguste e tortuose produce un'aria irrespirabile, dove le piazze e gli spazi monumentali sono diventati degli offensivi parcheggi.
3: Ma altri effetti, altrettanto gravi, si producono con l'espulsione della popolazione originaria dai quartieri più popolari e con un pericoloso processo di valorizzazione fondiaria che tende a tradire i caratteri sociali del centro storico. In queste condizioni, evidentemente, per risolvere il problema non bastano delle semplici norme urbanistiche che valgano ad impedire alterazioni edilizie, norme peraltro spesso non rispettate a quanto pare. Il problema è un altro. Sentiamo Edoardo Detti.
4: Il problema è quello di una politica per il centro storico che sia capace di far programmare al comune una prospettiva di qualificazione e un ruolo del centro storico nell'ambito di tutto il territorio. L'alluvione del 66 fu un'occasione perduta. Innanzitutto il problema del centro storico è, come è stato detto, un problema di conoscenza, non solo delle sue strutture fisiche, cioè degli edifici, ma anche della sua consistenza economico-sociale. Dopo l'alluvione, per il quartiere di Santa Croce, il più danneggiato, il comune chiamò un centinaio di professionisti a studiare tutti gli isolati del quartiere, che ha bisogno di essere risanato, con ciò preludendo a qualche programma operativo da parte pubblica che però non è mai sopravvenuto. La sovrintendenza stessa, come l'università, stanno conducendo per loro conto degli studi sulle strutture edilizie. Ma queste operazioni di conoscenza debbono essere un servizio permanente che dia modo di programmare delle operazioni di riqualificazione edilizia e tecnologica, specialmente negli isolati residenziali più degradati del centro storico. Questo tipo di servizio deve consentire anche di controllare i fenomeni di alterazione sociale ed economica del centro storico, le quali avvengono in un processo di mobilità e di sostituzione della popolazione e delle attività economiche. Processo questo che sfugge al controllo dell'amministrazione e provoca trasformazioni anche di semplice restauro sugli edifici, operazioni che non possono essere lasciate alla casuale ed interessata iniziativa dei privati, ma che dovrebbero essere condotte e programmate dall'ente pubblico utilizzando la legge sulla casa e quindi impedendo un processo di speculazione privata ai danni delle classi più povere.
3: I molti problemi di Firenze sono dunque sul tappeto e solo la partecipazione popolare alla gestione della città, frutto di una rinata coscienza civica dei cittadini, potrà avviarli ad una soluzione. Tra questi problemi, oltre a quello urgentissimo dell'abolizione del traffico e del parcheggio privato nel centro per favorire l'agilità del mezzo pubblico, estremamente importante appare il recupero di antichi complessi edilizi ad uso di attrezzature sociali, scolastiche e culturali. Quali prospettive esistono al riguardo? Risponde ancora Edoardo Detti.
4: Col concorso per la nuova Università di Firenze, espletato l'anno passato, si proposero alcune fondamentali linee di recupero delle strutture del centro per coordinare un sistema delle attività culturali utilizzando i massimi valori monumentali del centro, come anche furono avanzati programmi di riqualificazione edilizia delle zone residenziali anche più degradati, dove la popolazione universitaria si è già insediata e immedesimata col vecchio tessuto sociale. Per una città come questa, infatti, si giustifica una funzione di tale natura, cioè quella universitaria, che potrebbe far recuperare complessi che attualmente non hanno un'utilizzazione congruente e che potrebbero essere utilizzati ad attrezzature universitarie, ma anche consentire quelle operazioni programmate di risanamento e di restauro di zone residenziali del centro, come i quartieri di Santa Croce, di San Lorenzo e di San Frediano, caratterizzati da un'edilizia quasi modulare di serie che è molto degradata e che deve essere anche tecnologicamente riqualificata con operazioni pubbliche per sottrarla all'imperversare della speculazione privata.
3: In fatto di speculazione fondiaria ed edilizia, comunque, il record nazionale sembra spettare, a giudizio di molti, ad un'altra città, Napoli, dove tale speculazione si è esercitata in maniera intensissima, rovinando completamente la città. Ogni tanto si registrano paurosi crolli o si assiste alla costruzione di enormi grattacieli con la completa rovina del paesaggio. Vediamo dunque come si presenta il centro storico di Napoli. Questa parte antica della città più o meno insiste sul sistema ortogonale dell'antica polis greca, della Neapolis, e poi di quella romana, con delle espansioni rinascimentali e barocche fuori dell'antica cerchia muraria. Questo nucleo urbano possiede una sua caratteristica a livello di distribuzione sociale. Sentiamo l'urbanista Luigi Piccinato.
5: Mentre le altre città hanno una zonizzazione, chiamiamola così, orizzontale, cioè un settore di quartieri, chiamiamole così, di case popolari, un altro settore, un altro quartiere in cui le costruzioni sono isolate e hanno un carattere meno popolare e più signorile, che in certi settori le altre città hanno delle identificazioni di attività terziarie abbastanza specifiche, eccetera, eccetera, a Napoli tutto questo avviene verticalmente, cioè abbiamo nei bassi, cioè in quegli slums, che così si chiamerebbero in Inghilterra, che sono i bassi napoletani, il povero ceto derelitto con una densità spaventosa. Ricordo che nell'indagine del 1935 ho trovato la bellezza di 18 abitanti per vano nella zona di Pendino. Basterebbe questa cifra per gettare un grido di allarme sulla situazione napoletana. Naturalmente al primo piano troviamo i primi esempi di uffici, nel secondo e terzo piano un

0: verticale porta ad una osmosi, ad una integrazione vero, sociale che non è da trascurare come elemento compositivo.
1: Lo stato di degradazione in cui versa il vecchio centro di Napoli è notevolissimo, tanto che questo può essere considerato uno dei centri più deturpati e sfigurati dell'Italia centro-meridionale. Le cause di questa degradazione sono da ricercare in un complesso di fattori strettamente intrecciati tra loro. Anticamente Napoli aveva una funzione quasi di grande capitale, funzione che poi ha perduto, senza peraltro riuscire ad inserirsi in un sistema produttivo territoriale di ampio raggio. Ciò a causa della mancanza di una pianificazione organica, sia urbanistica che economica, di tutta l'Italia centrale. La conseguenza è la situazione di povertà attuale della popolazione, la sottooccupazione, la miseria, cui va aggiunta, per completare il quadro, la speculazione edilizia che ha avuto campo libero in tutti questi anni. Se queste sono le cause, quali possono essere i rimedi a questo stato di cose? Sentiamo ancora Piccinato.
0: Solamente ove si avesse, e mi auguro che questo avvenga, il coraggio di confermare la struttura metropolitana, territoriale dell'economia napoletana in un quadro più vasto, proprio quello metropolitano, così come è stato previsto dal piano recente del 1969, vero, l'ultimo che è stato tracciato, ma lo si interpreti naturalmente giudiziosamente in questo senso, solo facendo così si può veramente inserire Napoli in un circuito molto più vasto, economico soprattutto, che va da Napoli a Roma, da Napoli a Battipaglia e che comprende, si può dire, una gran parte della zona produttiva dell'Italia centrale. E lì si può trovare veramente i fermenti economici che possono portare a Napoli quel giovamento e quel vantaggio che finora è mancato. Ed è proprio in questa visione unitaria che si può trovare la soluzione del problema, precisamente anche del dare un significato alla vecchia Napoli e al centro storico. Spostamento delle industrie nei luoghi adatti, creazione di un sistema a Bagnoli, non già di industrie, ma di porti turistici, di attività cantieristica turistica, creazione di sistemi di trasporto collettivo al posto dei trasporti individuali, in altri termini cercare di inserire la vita napoletana e la città di Napoli in un contesto molto più vasto che impedisca la degradazione che finora l'ha colpita.
1: La soluzione del problema di Napoli dunque può venire soltanto dalla creazione di una nuova Napoli alle spalle della vecchia, cioè dalla creazione di un sistema urbano metropolitano da Nola ad Aversa, che serva a deflazionare il peso verso il centro storico e a creare nel contempo centri e posti di lavoro lungo questo settore. Se attraverso questa pianificazione territoriale, che significa anche ristrutturazione dell'economia dell'Italia centrale, è possibile rimuovere le cause di fondo della degradazione dell'antico nucleo di Napoli, quale intervento sarebbe necessario per eliminare gli effetti di tale degradazione? Sentiamo Piccinato.
0: Occorrerebbe veramente l'intervento per un risanamento conservativo di questo antico centro. Prima di tutto occorrerebbe una possibilità di intervento per liberare da costruzioni non dico abusive, ma che si sono verificate recentemente nell'interno dei vecchi cortili, depositi, magazzini, garage, eccetera, per ridare dello spazio all'interno di questo antico quartiere, perché si tratta di un grossissimo quartiere. Occorrerebbe poi in un secondo momento, anzi contemporaneamente, provvedere al risanamento edilizio, cioè strutturale, organico, di questi edifici che stanno in qualche maniera crollando, diciamolo pure, e tra i quali poi sono da annoverare palazzi di prim'ordine, di grande ricchezza, di grande prestigio, la casa di Benedetto Croce, tanto per dire, con la sua stupenda biblioteca. Non dobbiamo poi dimenticare quanto è avvenuto, cioè l'esempio più perfido che si è avuto in Italia di cosiddetto risanamento. La società del risanamento di Napoli ha provveduto non a risanare il centro storico, ma a sventrare il centro storico, conducendo il famoso rettifilo da Piazza Garibaldi, dalla stazione, fino a Piazza Municipio. Cioè

0: brutalmente sventrando Napoli, lasciando a destra e a sinistra, quindi non risanati, gli antichi quartieri di Pendino, del Porto, eccetera.
1: La creazione del rettifilo di Napoli da parte della cosiddetta società del risanamento, avvenuta negli anni prima dell'ultima guerra, ha dato un significato alla parola sventramento, che oggi viene ripudiata in tutto il mondo. Purtroppo, lì dove si è verificato, non è più possibile naturalmente rimediare, ma quello che occorre oggi è impedire che il fatto si ripeta. Si sono più avuti da allora episodi del genere? Risponde Piccinato.
0: E dobbiamo dire che il dramma dello sventramento del rettifilo non ha mica insegnato molto, perché nel dopoguerra è stato approvato un piano particolareggiato, il quale prevede la ristrutturazione, cioè la demolizione e la ricomposizione totale di tutta la zona costiera lungo il porto, con la creazione di immensi grattacieli e di volumi veramente straordinari, fuori scala, che naturalmente svisano completamente il concetto e la struttura del settore e del quartiere che è confinante col centro storico, anzi che faceva parte del centro storico. Ora purtroppo questo è un progetto approvato nell'immediato dopoguerra, quando ancora sarebbe stato possibile evitare questo sconcio che ripeteva altri sconci precedenti. Per fortuna questo sistema lineare di grattacieli lungo la costa non è stato ancora del tutto realizzato. Con un po' di buona volontà sarebbe possibile ancora impedire la speculazione edilizia e salvare tutta la zona costiera da questo obbrobrio finale.
1: Se Napoli è la città su cui più pesantemente si è posata la mano della speculazione edilizia, Palermo è a sua volta quella che più di ogni altra in Italia e in Europa riflette ancora oggi vistosamente i danni della guerra. I bombardamenti provocarono allora la distruzione del 50% del patrimonio edilizio e i danni furono concentrati proprio nel centro storico. Questo, con i suoi 250 ettari, rappresentava allora circa un terzo della superficie totale dell'agglomerato urbano, mentre adesso rappresenta soltanto un decimo di tale superficie. Questa situazione è stata resa ancora più tragica dal fatto che alle distruzioni e ai danneggiamenti delle bombe, solo in piccola parte riparati, si è aggiunta la cattiva manutenzione degli immobili o addirittura l'abbandono, per cui alcune strade di eccezionale valore storico e artistico, come via Alloro, si presentano oggi in modo molto peggiore di come non si presentassero alla fine della guerra. Una situazione assurda, paradossale, facilmente riscontrabile solo che si confrontino i rilievi che va eseguendo da qualche anno l'Istituto di Urbanistica dell'Università di Palermo, con i rilievi effettuati negli anni 1954-56, all'epoca della stesura del primo piano regolatore. Quali le cause di questa situazione? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Caronia, ordinario di urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Palermo.
2: Tanto, diciamolo pure, la prima causa è il disinteresse o la insensibilità politica, che soltanto in questi ultimi anni mostra un certo cambiamento di rotta. Poi la mancanza di una intelligente visione del loro stesso interesse da parte dei proprietari, peraltro spesso assenti dalla città, proprietari di questi stupendi palazzi del centro storico, che avrebbero potuto avvantaggiarsi di tante esenzioni, di agevolazioni predisposte, così come hanno fatto tanti altri in altre città. Una questione di classe dirigente, o almeno di quella che allora era una classe dirigente e che adesso non svolge più nessun ruolo nella vita cittadina. E diciamo pure, a proposito di quelli che svolgono viceversa un ruolo nella vita cittadina, gli operatori economici, tutti questi costruttori che hanno contribuito all'espansione quantitativa di Palermo, hanno perso assolutamente di vista le enormi possibilità anche di lucrosi investimenti che poteva offrire un intervento qualificato nel centro storico, rivalutando il patrimonio edilizio di primo ordine. Nelle analisi, nei rilievi che abbiamo condotto in questi ultimi 4 anni, nel mandamento Monte di Pietà e nel mandamento Palazzo Reale, centro storico di Palermo diviso in 4 mandamenti, abbiamo potuto identificare centinaia di edifici di notevole valore edilizio, prescindere dal loro valore monumentale e storico, che con interventi abbastanza limitati e senza alterazione di volumi e di forme potevano essere ricondotti alle primitive funzioni.
1: Il mancato intervento dell'iniziativa privata nel centro storico, che ha portato ad una situazione di totale abbandono per quest'ultimo, non ha avuto il vantaggio, per altro verso, di evitare a Palermo quegli scempi che sono stati compiuti in altre città d'Italia?
2: È vero. Questo mancato intervento dell'edilizia privata nel centro storico ha certamente evitato certi scempi. Debbo però dire che gli scempi sono stati perpetrati lo stesso a Palermo, al di fuori del centro storico, e se non con la distruzione cosciente, voluta, di vecchi palazzi per una edilizia sostitutiva non qualificata o abnorme, sono stati perpetrati questi scempi alla distruzione al di fuori del centro storico di parchi e ville, alcune di notevole interesse, col sacrificio del verde previsto anche dal piano regolatore, con la mancanza di attrezzature per scuole e mercati che non sono stati mai realizzati, mentre invece al loro posto sono sorti gli immancabili grattacieli speculativi. Posso dire di più a proposito di questa inerzia, di questo mancato intervento sia della pubblica amministrazione che dei privati. Questa inerzia ha salvato il centro storico di Palermo da due massacri inutili, che viceversa erano stati purtroppo recepiti dal piano regolatore in base alle indicazioni fornite ai progettisti di allora dal comune e a sua volta raccolte dai precedenti piani regolatori e dal piano di ricostruzione. Parlo della famosa, tristemente celebre, terza via, che avrebbe dovuto rappresentare una sussidiaria della via Maqueda, cioè uno degli assi del vecchio centro storico, che per soli problemi di traffico avrebbe finito col massacrare i quartieri Monti di Pietà e Palazzo Reale, vuol dire i quartieri occidentali di Palermo, e la via del Porto, che avrebbe massacrato il quartiere Tribunali. Queste non sono state realizzate e questa è stata una delle fortune in tanti altri guai del nostro centro storico.
1: Bisogna dunque ritenere che l'incuria e il disinteresse che hanno avvolto il centro storico di Palermo, se da un lato ne hanno causato il progressivo e grave decadimento, dall'altro, paradossalmente, lo hanno salvato da guasti forse anche peggiori, perché irreversibili, come gli sventramenti. Ma quale può essere la spiegazione di un tale atteggiamento? Sentiamo ancora Caronia.
2: Naturalmente questo disinteresse, questa miopia dei privati era in parte spiegabile con la mancanza della redazione di piani particolareggiati nel centro storico, che il piano regolatore aveva rinviato a un'altra epoca e sono stati soltanto in parte redatti, e quei pochi redatti non sono stati mai attuati. Poi dalla mancanza di un minimo di bonifica igienico edilizia che poteva essere condotta dall'amministrazione comunale, e dall'aggrovigliarsi dei problemi del traffico nel centro storico, che è rimasto al centro di una assurda espansione non guidata, espansione a macchia d'olio, e i cui problemi del traffico dovrebbero trovare ovviamente la soluzione al di fuori e non dentro il centro storico. Oggi il problema è naturalmente un problema conoscitivo. Approfondire l'analisi della situazione, problema di riqualificazione e di ridefinizione di funzioni, togliere cioè al centro storico quelle funzioni non commisurate alle sue stesse strutture, ricondurle alle funzioni originarie di residenza e di rappresentatività, e poi di attuare, completare la redazione e attuare i piani particolareggiati sotto il controllo della cultura urbanistica, cioè ristabilire quello che c'è stato in grandi epoche del passato, quando Palermo conobbe i suoi più felici momenti, una convergenza tra l'attività politica, tra l'attività economica e l'attività culturale.
1: Per il ristabilimento di questa convergenza tra le forze politiche, quelle economiche e quelle culturali, si possono registrare in questi ultimi anni alcune iniziative dell'Assessorato per lo sviluppo economico della Regione Siciliana, nonché iniziative a livello dell'amministrazione comunale, dirette a facilitare operazioni di risanamento conservativo nel centro storico di Palermo. Va inoltre ricordato il notevole impegno dell'Istituto di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Palermo, volto ad analizzare i quattro mandamenti in cui è diviso il tessuto antico della città e ad elaborare proposte di intervento. Sentiamo ancora, in merito ai programmi e agli obiettivi dell'Istituto, Giuseppe Caronia.
2: La facoltà, appunto, di architettura si è posto non solo il problema di aggiornare l'elenco dei monumenti di interesse storico, ma di individuare appunto, i contenuti di questa realtà socio-economica sulla quale intervenire opportunamente con dotazione di attrezzature oggi indispensabili, con l'adeguamento agli standard urbanistici previsto dalla legge. Ma l'impegno degli studenti è oltre che conoscere, oltre che analizzare, oltre quello di tracciare dei progetti, sia pure di massima, di idee per intervento, per soluzioni particolari, quello di ristabilire a livello cittadino quella coscienza dei problemi e soprattutto quella concezione per cui il centro storico abbia non soltanto una più precisa definizione funzionale, ma soprattutto abbia anche una possibilità di chiari rapporti col resto del territorio metropolitano. Questo studio è estremamente importante, ripeto, mentre da una parte si scende nei dettagli, nei particolari, per intervenire in modo più cauto e conservando quanto c'è di conservare ancora, e c'è ancora molto di conservare, si cerca sempre di non perdere di vista il ruolo del centro storico globalmente inteso nell'ambito del territorio metropolitano in questa nuova Palermo che va espandendosi rapidissimamente e nella quale il centro storico avrebbe sempre una indiscutibile funzione culturale e direzionale.
1: Proprio per sollecitare una maggiore responsabilizzazione della collettività verso questo problema, la Facoltà di Architettura di Palermo sta per organizzare una mostra degli studi e dei progetti sul centro storico elaborati negli ultimi anni. Ciò faciliterà una presa di coscienza da parte delle autorità comunali e di quei cittadini che sono disposti ad offrire il loro contributo di idee perché venga finalmente avviato questo processo di riqualificazione di un patrimonio inestimabile che peraltro va distruggendosi sotto i nostri occhi.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Rai Radio Tech e Te. Rai Radio Tech e Te.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e ben trovati da Giacinto De Caro ed
1: Elisabetta Lupano.
0: Per una nuova puntata di Medium. Oggi restiamo nella nostra penisola e approdiamo a Grosseto, una vecchia radio a valvole per parlare con l'aldilà, girando le manopole delle onde corte. Certo, le voci non sempre erano comprensibili, dando adito ai dubbi degli scettici, ma tante persone passate nella dimensione spirituale hanno raccontato via etere la vita ultraterrena che da sempre incuriosisce. E così Marcello Bacci, simpatico e schietto commerciante di elettrodomestici, in un retrobottega del suo negozio di Grosseto, ha accolto periodicamente e gratuitamente per alcuni decenni coloro che volevano ascoltare le voci del mondo invisibile, tra i quali i parenti di persone scomparse e che spesso hanno riconosciuto la voce ed il modo di esprimersi in qualcuno loro vicino durante l'esistenza umana. Bacci è scomparso nel 2019 all'età di 92 anni e da Grosseto sono in tanti a ricordarlo, manifestando affetto e riconoscenza. Dalle numerose registrazioni effettuate durante gli incontri pubblici si constatava che Bacci captava le voci dei defunti utilizzando una comune radio a valvole sintonizzata sulle onde corte, in una zona di rumore bianco tra due stazioni. Durante queste sessioni i partecipanti riferivano di sentire risposte dirette e messaggi personalizzati, con il timbro di voce dei propri cari scomparsi. Gli esperimenti sono avvenuti anche in condizioni controllate. Le sue sedute hanno attirato numerosi studiosi e scienziati. In test documentati le voci hanno continuato a manifestarsi anche dopo la rimozione, prima di una valvola dalla radio, poi di una seconda e infine di una terza. In tutti e tre i casi l'apparecchio ha continuato a funzionare, anche se tecnicamente non era possibile. Un'altra evidenza fu l'apparizione di oggetti. Sempre da registrazioni audio e video si materializzavano oggetti fisici, chiamati apporti. Il caso più eclatante fu l'apparizione di sassi marini e conchiglie di mare, motivate dalla presenza spirituale di un ragazzo morto in mare e che lasciava queste tracce materiali per rasserenare i genitori. Marcello Bacci, per lasciare traccia di quanto accadeva, ha condiviso i risultati delle sue ricerche in opere scritte e apporti audio, come Il mistero delle voci dell'aldilà. E documentando così migliaia di messaggi ricevuti nel corso dei decenni. Elisabetta Lupano, un caso particolare, tutto italiano, anche semplice nella sua naturalezza, nelle sue capacità medianiche, come ce lo spieghiamo?
1: Credo che il mondo invisibile abbia scelto quest'anima stupenda, quest'anima pura, incarnata sulla terra, che è appunto Marcello Bacci, che all'interno di questo negozio di elettrodomestici, non a caso elettrodomestici, inizia per caso a scoprire la possibilità di comunicare con il mondo invisibile attraverso delle radio a valvole. E da lì nasce questa storia stupenda, questi cerchi medianici che forse lui non ne aveva neanche all'inizio una totale consapevolezza, di raggruppare delle persone e fare degli esperimenti. Perché sai, la medianità nasce proprio così, facendo degli esperimenti, trovandosi con le persone in maniera così spontanea, così semplice, anche con tanta curiosità e anche tanto stupore, perché credo che Marcello Bacci mai si sarebbe immaginato nella sua vita che avrebbe fatto questo e che avrebbe portato questo nel mondo. La metafonia di Marcello Bacci ce la invidiano, è ricordato in tanti paesi proprio per i grandi risultati ottenuti. Questa metafonia ad oggi è ancora molto controversa. Perché? Perché quello che può essere registrato non è sempre chiaro. Pertanto, ovviamente, diamo grande adito ad invenzioni, immaginazioni, pareidolia. Ognuno sente ciò che vuole nelle registrazioni e quindi in queste voci cosiddette dell'aldilà. Utilizzava una radio a valvole. Ha fatto tanti esperimenti e fino a quando quello che ha ottenuto è straordinario. Nel corso della puntata di oggi ce ne potremo accorgere attraverso varie testimonianze. Tuttavia credo che la sua medianità, perché si tratta di questo, riusciva ad ottenere certi risultati grazie al fatto che aveva una grande essenza medianica, dettata soprattutto dalla purezza della sua anima, dalla frequenza della sua anima E come stiamo vedendo nel corso di tutte queste puntate, così come Chico Xavier ad esempio, questa straordinaria disponibilità di lavorare insieme al mondo invisibile, che nel caso di Bacci si è fatto palese attraverso un elettrodomestico.
0: Un elettrodomestico, semplice elettrodomestico. Elisabetta Lupano, noi abbiamo, come accennava lei, molti apporti, fortunatamente, di Bacci, che ha lasciato tante, tante tracce, tanti audio, ha scritto questo libro, proprio per, come dire, motivare, far comprendere meglio, far passare il messaggio di quello che era poi il contatto con l'altra dimensione. Cominciamo con questo primo, in cui Bacci racconta con grande naturalezza gli inizi degli esperimenti nel suo retrobottega e spiega che la metafonia è un fatto medianico. Poi lo approfondiremo.
1: Assolutamente, poi approfondiremo, certo.
2: Quando una cosa è incredibile, tanti saluti, è stata messa da parte. È un fatto medianico, una cosa che c'è sempre stata, l'uomo l'ha sempre avuta. È un regalo che ci hanno fatto per vedere chi siamo, che però non si è sciupato tutto come si è sciupato la nostra terra, cioè si è inquinato tutto noi.
3: E come è cominciata?
2: Noi si è cominciato perché si parlavano di questo Federico Jürgens, che lui diceva che sentiva queste voci a un registratore. È venuto qui da me, noi siamo stati da loro a Düsseldorf e lì c'è stato un connubio con lui, perché è lui che ha scatenato il fenomeno, ha capito? Si è fatto degli esperimenti insieme e poi di cosa nasce cosa. Non si operava con registratori, però che cosa hanno fatto? Mi hanno detto una sera accendi la radio. E io dico, ma la radio è piena di comunicazioni, però nella radio che cosa c'è? Il fruscio bianco delle onde libere, su onde corte, ma non è che c'è una frequenza. Si può andare dal fondo scala, da sinistra a destra, dove ci pare. E loro, se gli pare, entrano. Se no, non entrano. Anche se siamo 100, 150 persone qui, non importa niente a loro. E la radio è questo qua. Questo qui. Questa è una radio militare che la adopravano nelle fortezze volanti, nelle navi, gli americani nel 42-43, no? E io i primi passi, però che cosa succedeva? Che c'era una voce metallica. Veniva fuori delle voci metalliche perché a loro non gli interessava la qualità, l'altezza, la profondità, il timbro della voce. Agli americani per fare la guerra gli interessava per fare l'est, che si capiscono e via. E allora poi ho cambiato diverse radio, tante ne ho cambiate, e sono rifilato in quello lì per una ragione, perché lì ci sono tre altoparlanti, questo qua, vede? Venga, glielo faccio vedere di qua. Qui ci sono tre altoparlanti e dove tutta la gente può mettere tutti i microfoni dalle parti, vedi? Eccolo qui. Questo qui, qui ci sono due altoparlanti qui e due dalle parti.
4: Da più di 25 anni Marcello Bacci sente alla sua radio voci dal cosiddetto al di là. Voci di saggi e voci di defunti che si rivolgono ai parenti, ai genitori in particolare. Dunque un fenomeno straordinario, un fenomeno che sfugge ad una spiegazione razionale. Marcello Bacci vive a Grosseto, è persona modesta e schiva.
0: Elisabetta Lupano, ma quello che ci colpisce molto di questa spiegazione molto chiara di Marcello Bacci è l'apparente casualità su come si è arrivato a prendere, diciamo, atto di queste sue capacità. Ecco, ma le capacità arrivano casualmente oppure c'è qualche segnale? Lui parla di una persona che sostanzialmente lo ha indotto poi a cercare di comprendere meglio. Ma come funziona? Dei suoi studi, ecco.
1: Ma intanto sicuramente c'è un momento della vita in cui il mondo invisibile bussa alle tue spalle. Nel caso di Marcello Bacci, come appunto dicevo prima, di punto in bianco qualcosa è accaduto. La sincronicità di incontrare un altro metafonista che lo ha aiutato e sostenuto e gli ha fatto un po' da guida, ma secondo me più che da guida lo ha innescato e lo ha iniziato. E poi Marcello ha iniziato a lavorare con le radio, quindi uno strumento che conosceva molto bene, che di cui aveva a disposizione. E sì, la risposta è che tutto può accadere dall'oggi al domani per caso, quando il mondo invisibile decide di farsi presente e manifesto a quell'anima incarnata che ha bisogno di compiere il suo percorso nella medianità. Vorrei fare una piccola prefazione, un piccolo introduzione che è importante.
0: Sì.
1: C'è una qualità di Marcello Bacci nel poter cogliere queste voci con il mondo invisibile. Questa qualità è una medianità che lui aveva dentro di lui, quindi un'essenza medianica che apparteneva alla sua

0: portare avanti la transcomunicazione.
1: Sì.
0: Non so se lei si ricorda, ma all'epoca già con Emmanuel, che era la guida spirituale di Chico Xavier, lui disse: speriamo che un giorno gli uomini possano incrementare il fenomeno della transcomunicazione, perché c'è bisogno di avere delle prove tangibili dell'esistenza della vita oltre la dipartita, oltre la morte fisica. E secondo me questo passaggio Marcello Bacci lo ha fatto e lo ha iniziato a cogliere, e ha portato la metafonia ad una visione, ad una visibilità molto ampia in Italia, con una purezza ma anche con una veridicità delle informazioni e delle voci che venivano colte, che venivano registrate, imprintate su queste onde corte che lui appunto utilizzava, con una enfasi ancora più importante, che è il fatto che quello che lui registrava era supportato da delle evidenze, degli apporti che vedremo appunto in seguito e che fanno il tutto, diciamo, iniziare a pensare che qualcosa di autentico ci fosse.
1: Ci fosse. Oh, per chiarezza, allora la si definiva maggiormente metafonia. Oggi lei mi insegna che si definisce maggiormente transcomunicazione strumentale,
0: sì,
1: vero?
0: Negli Stati Uniti o in Gran Bretagna viene utilizzata anche EVP, Electronic Voice Phenomena, quindi diciamo sono utilizzate diversi tipi di definizioni.
1: Poi sono
0: chiamiamola
1: le
0: oggi metafonia, perché in Italia questo termine sta iniziando ad essere conosciuto.
1: Elisabetta Lupano, andiamo avanti con altri apporti. Ecco, qui in questo secondo apporto c'è una prima voce di un'entità captata da Bacci. C'è da dire, come diceva lei prima, molte voci non si riescono a comprendere, però altre
0: sono
1: comprensibili, sono chiare. Ecco, con le domande dell'avvocato Capitani, che era uno degli amici di Bacci. Bacci aveva un gruppo di amici che andava, cercava, tutti ricercatori praticamente.
0: Avevano creato un
1: medici,
0: circolo,
1: avvocati, un circolo.
0: Per sostenere questo processo, perché poi questa scoperta spirituale in realtà è sostenuta dalle persone intorno. Non era Bacci, non era solo con se stesso e con il mondo dello spirito, si è avvalso di persone che avevano voglia di portare questo progetto spirituale avanti.
1: Dagli ascolti degli apporti audio, in questo caso, perché poi parleremo di altri apporti, si evince un gruppo coeso, naturale, spontaneo, ecco, che andava energetico anche, oserei dire, ecco, lei forse questo lo sa spiegare bene.
0: L'intento era uguale per tutti, era quello di scoprire quello che stava accadendo, era quello di poter dire: quello che sta accadendo è vero, è oltre noi. Non certo potevano partire con una valigia e andare a fare corsi o da farsi spiegare da qualcun altro quello che accadeva. L'unico maestro qui era il mondo invisibile.
1: Bene, e infine, ecco, dopo questa entità, questa voce che è l'entità captata da Bacci, c'è il coro degli spiriti, che poi lei ce lo spiegherà meglio, accompagnerà alla fine di ogni serata di connessioni, una cosa particolare, poi ce lo spiegherà. Ascoltiamo.
2: Come state? Qual è la vostra situazione spirituale?
3: Per cui l'evento della morte prende il posto all'evento della vita nuova fino a raggiungere la porta del mistero.
2: E la ritorna lì.
3: E questo per noi è molto, molto importante. Perché la sua vita che fino alla piazza di Cile sono qui sulla vita di Cristo. Il nostro problema è semplicemente quello di assicurare.
2: Quando ritenete opportuno o è necessario per voi di sospendere l'esperimento, di salutarci con un coro, proprio perché Carlo dovrà fare una relazione sui cori. La domanda potrebbe essere questa.

0: È significativo, Elisabetta Lupano, questo coro degli spiriti evocato poi dall'avvocato Capitani, che era
1: sì, infatti, uno diciamo,
0: del
1: gruppo. È significativo il fatto che qui c'è proprio la chiara manifestazione che lo spirito in comunicazione è senziente, cioè risponde ad un quesito, ad una richiesta fatta,
0: sì,
1: che è quello appunto di dire chiudiamo la conversazione attraverso un coro. E quindi è interessante vedere che c'è questa risposta, direi alquanto immediata. Non è completamente pulita questa traccia,
0: no,
1: si evince che non è proprio limpidissima, però credo che ce ne saranno altre dove è più chiaro il suono.
0: Sì,
1: vorrei dire una cosa interessante, questo per chi magari ci ascolta. Tutto ciò che è sperimentale è sperimentare anche per il mondo invisibile, quindi il mondo invisibile non ha più corde vocali, cioè vale a dire quando noi transitiamo dall'altra parte perdiamo l'uso delle nostre corde vocali, della laringe. L'abbiamo anche visto questo con il nostro meraviglioso Leslie Flint.
0: Sì.
1: E quindi che cosa accade? Accade che il mondo invisibile non è più in grado di ascoltarsi. Quindi a volte queste voci hanno una distorsione, sono metalliche, hanno un fruscio, hanno un volume che non è completamente udibile, ripeto, semplicemente perché il mondo invisibile non è in grado di ascoltarsi. Utilizza tutto ciò che è a disposizione e il mondo invisibile ama tantissimo gli apparati, tanto che anche tante persone nella vita di tutti i giorni, quindi persone più comuni, a volte raccontano di fatti che accadono nelle loro abitazioni con strumenti come il telefono, il PC, le radio, perché il mondo invisibile sa che a disposizione ha la possibilità di farsi vedere, di farsi riconoscere utilizzando qualche mezzo.
0: Tutti apparati
1: elettronici. Perché non è difficile per il mondo invisibile fare delle tracce di metafonia?
0: Questo perché loro non sono più incarnati.
1: Questo perché loro sono dall'altra parte, hanno compreso che c'è questa possibilità e perché sempre il fine ultimo di tutta questa giostra, chiamiamola così, è quello di dire alle persone che sono in terra: guarda che io non sono morto, sto di qua e quindi mi faccio riconoscere. E ti voglio rendere partecipe della mia presenza eterna in spirito.
0: Le posso fare una domanda? Sempre
1: sì.
0: L'avvocato del diavolo,
1: certo.
0: Prendendo da padre Amort, ma questi fenomeni stanno aumentando anche tra persone, diciamo, con non capacità particolarmente forti, medianiche, diciamo.
1: Sì, perché c'è un risveglio della coscienza, c'è bisogno di sapere che c'è dell'altro oltre questa vita. Non possiamo pensare che tutto finisce qui, non possiamo pensare che ci alziamo la mattina, andiamo a lavorare, ci mettiamo i soldi da parte per comprarci i piatti nuovi, la credenza nuova, il tavolo nuovo. Abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di sapere che tutto quello che facciamo qui sulla terra ha una continuità e ce l'ha.
0: Certo.
1: Il mondo invisibile ce lo dimostra quotidianamente. È interessante vedere, più avanti lo capiremo con le testimonianze di questi apporti meravigliosi che abbiamo a disposizione, che il fine ultimo di tutti questi circoli, di tutti questi incontri, di queste persone che si mettono a disposizione per il mondo invisibile è semplicemente quello di curare le persone e di dire ci sono e di sostenere questo processo di lutto, fondamentalmente.
0: Sì. Elisabetta Lupano, continuiamo questo nostro cammino e ascoltiamo un altro profilo di Marcello Bacci e poi la testimonianza di una delle partecipanti alle riunioni.
2: Da più di 25 anni Marcello Bacci sente alla sua radio voci dal cosiddetto al di là, voci di saggi e voci di defunti che si rivolgono ai parenti, ai genitori in particolare. Dunque un fenomeno straordinario, un fenomeno che sfugge ad una spiegazione razionale. Marcello Bacci vive a Grosseto, è persona modesta e schiva. Oggi è un pensionato che vive dei proventi del suo negozio di elettrodomestici. Dal 1974 Bacci ha iniziato ad ascoltare voci utilizzando mezzi elettronici, la radio in particolare. I suoi risultati strepitosi l'hanno reso famoso sul piano internazionale nelle cerchie specializzate. Ma il fenomeno, proprio perché così eccezionale, incontra incredulità.
3: una persona, una dote unica io al mondo, senz'altro. Io posso dire questo, che la prima volta che ho sentito la voce di mio figlio dopo che se n'era andato qui da Baci, per me è stato lo shock più grande della mia vita dopo aver saputo che mio figlio se n'era andato. Io ho altre sensazioni forti così non le ho mai provate. E ogni volta si rinnova, perché ogni volta è nuovo. È un miracolo, perché tutto sommato è aprire una finestra sull'aldilà, che è un miracolo, è come avere una cornetta, lei parli con tuo figlio, il quale ti risponde con la sua voce, perché io sono certa, conosco la voce di mio figlio, è la sua voce. Su questo, guardate, ne sono più che sicura, non sono un'esaltata, sono una persona normale con i piedi per terra. Quella è la voce di mio figlio e mi parla anche con la R moscia, gli dico tutti i dettagli, sfumature, modo di parlare, è lui.
0: E questa, Elisabetta Lupano, è una prima testimonianza significativa di una mamma molto spontanea. Poi dopo sentiremo altri audio, altre testimonianze di mamme particolarmente toccanti per tanti aspetti, però va ad attestare il fatto che l'evidenza che si riconoscono delle voci, e lei riconosceva,
1: perché è l'evidenza che fa la differenza in questo caso. Intanto questa voce con questa caratteristica di questa R moscia, queste informazioni che questo ragazzo dà, per cui una madre chi è che non riconoscerebbe il proprio
0: inconfondibili
1: figlio?
0: Inconfondibili per lei, certo.
1: Pertanto lei può semplicemente dire questa grande dote, perché c'è da dire questo, che la mediafonia di Marcello Bacci avveniva perché Marcello Bacci era un medium, quindi aveva questa qualità. Sono stati fatti degli esperimenti, sì. E in seguito lo vedremo. Hanno tolto le manopole della radio e la radio funzionava lo stesso.
0: E anche le valvole.
1: E anche le valvole, esatto.
0: Poi sentiremo una cosa molto da ridere, praticamente divertente.
1: Quindi vuol dire che comunque ormai il mondo invisibile aveva aperto questo canale. Io non so se mai se Marcello Bacci si è riconosciuto,
0: ecco,
1: questa potenza della sua
0: è un interrogativo che ci si poneva. Ma lui si è reso conto delle
1: Secondo
0: sue doti,
1: no,
0: diciamo, lui pensava
1: sua...
0: fosse sempre la radio, no?
1: Pensava fosse qualcosa fuori di lui, ma la medianità appartiene all'essenza dell'essere umano, è qualcosa che ha a che fare con la qualità della tua anima. Il corpo fisico muore, ma l'anima è medianica, sì. L'anima è eterna, quindi secondo me lui ha sempre pensato nella sua grandissima umiltà, nella sua grandissima purezza, che questo fenomeno fosse quasi per lui una benedizione, ma qui sì. C'erano delle grandi doti medianiche implicate in quello che lui faceva. Chissà se se l'è mai riconosciuto.
0: Però Elisabetta Lupano, colpisce la sua spontaneità, la sua naturalezza, ecco.
1: Ripeto, aveva una frequenza animica molto ampia, molto elevata,
0: piacevole.
1: Il mondo dello spirito aveva accordato con lui di fare questo passaggio incredibile, ripeto, a livello internazionale. Ce lo invidiano in tutto il mondo. Spesso quando vado in Inghilterra mi capita di avere a che fare con dei medium inglesi, mi dicono che la metafonia di Bacci è stata straordinaria. Io mi sento molto orgogliosa di questo.
0: Beh, italiano poi.
1: Visto che la maggioranza dei medium sono tutti stranieri,
0: insomma, almeno qualcuno che, italiano abbiamo,
1: ce lo
0: no?
1: Siamo tenuto,
0: anche noi,
1: esatto.
0: Oltre gli scienziati, esatto. I navigatori, i poeti, gli scrittori.
1: Esatto.
0: Elisabetta Lupano, andiamo avanti e adesso ascoltiamo un esperto, ecco, con questo audio sempre d'archivio, e entriamo nel campo tecnico dei collegamenti di Bacci, cominciamo a entrare. In particolare qui ascoltiamo la valutazione di Marco Morocutti, un esperto e progettista elettronico di lungo corso, che fa anche delle analisi, un'analisi interessante, poi la valutiamo.
4: La ricerca di un contatto con l'aldilà tramite l'uso di mezzi tecnici, come radio, registratori o altri apparecchi, sembra essere un terreno di ricerca particolarmente stimolante. Si conoscono diversi gruppi di persone che si dedicano ad attività di questo tipo, attività che prende il nome di psicofonia. In genere si tratta di persone spinte dal desiderio di ritrovare il contatto con un familiare scomparso, oppure anche di aiutare altri che si trovano ad avere lo stesso problema. Viene quindi da chiedersi cosa ci sia di vero in tutto questo. Tutte le voci prodotte dalla psicofonia hanno la caratteristica di essere pressoché incomprensibili e vanno quindi interpretate da chi le riceve. È solo mediante l'interpretazione che chi raccoglie questi suoni riesce a convincersi che vi sia nascosto un significato preciso. Ma in un suono indistinto si può credere di sentire tutto quello che si vuole, soprattutto se ci si trova nello stato d'animo di chi ha sofferto per un grave lutto e cerca perciò in tutti i modi di riavere un contatto con un caro scomparso. Il nostro cervello cerca infatti di dare sempre una forma coerente a quello che percepisce, e questo accade non solo in certe illusioni ottiche o acustiche, ma anche nell'esperienza della vita quotidiana. Se ad esempio si fornisce una possibile chiave di interpretazione per un messaggio incomprensibile, allora può accadere che lo stesso messaggio sembri improvvisamente assumere un significato. Qual è allora l'origine delle voci misteriose ascoltate alla radio? Si tratta davvero delle voci dei morti o ci può essere qualche altra spiegazione? Per capirlo è importante sapere che le radio utilizzate negli esperimenti funzionano di solito nella gamma delle onde corte, e in questa gamma possono ricevere una grandissima quantità di trasmissioni diverse, anche da luoghi molto lontani da chi ascolta. E oltre alle normali trasmissioni radiofoniche, ci sono comunicazioni di servizio, comprese quelle provenienti dalle navi in navigazione nel Mediterraneo, che sorprendentemente si possono ascoltare anche dal nord Italia. E poi ci sono i radioamatori e i CB, che sono particolarmente interessanti, perché le loro comunicazioni sono dei veri dialoghi, anche se per certi motivi tecnici possono talvolta risultare incomprensibili a chi non usa correttamente le apparecchiature di ascolto. Sentiamo quindi come la voce di un radioamatore può essere ricevuta da una radio non idonea a questo tipo di ascolto. Si tratta di un dialogo praticamente incomprensibile, ma se si utilizzano correttamente le apparecchiature, la stessa voce assume un aspetto molto diverso e diventa perfettamente intellegibile.
5: Beh, allora, tu stamattina eri allo Spezia e io stamattina ero a Rimini, quindi eravamo un po' dai due mari opposti.
4: E allora dov'è la differenza? Beh, la differenza sta solo nella qualità degli apparecchi usati e anche nel modo di impiegarli. E viste sotto questo aspetto, tutte le voci misteriose registrate alla radio che ho potuto ascoltare finora sono sempre risultate normali trasmissioni, anche se ricevute magari in modo non adeguato. Perciò non c'è nessuna voce dall'oltretomba, solo mezzi tecnici usati in modo improprio, o quantomeno molto approssimativo. Per finire è interessante segnalare che esiste un gruppo piuttosto famoso che opera in Toscana e che ha pubblicato dei risultati molto particolari. Questo perché, a differenza di tutte le altre voci, le voci prodotte da questo gruppo risultano essere quasi completamente comprensibili. È chiaro che di fronte a un risultato del genere sarebbe doveroso eseguire un approfondimento, anche perché c'è sempre la possibilità che qualcuno possa non essere in perfetta buona fede.
0: Elisabetta Lupano, qui Mauro Cutti fa un riferimento preciso con i radioamatori, facendo questo esempio, questo esperimento con i radioamatori, che dipende molto dagli apparati riceventi. Quindi non è che le voci sono incomprensibili sempre, possono essere, dipende da come noi le possiamo ricevere o no. Come la valuta lei?
1: Allora, l'apparato aspetto? Sicuramente è importante, perché ci aiuta a distinguere dei suoni che, se sono interpretabili e quindi soggettivi, già, voglio dire, capiamo che abbiamo di fronte qualcosa che non può essere chiaro per tutti. Quindi il messaggio deve essere chiaro per tutti, quello che sento io deve avere un significato anche per te. Se ognuno interpreta, è finita. La questione qual è? Che è chiaro che se tu hai un'esigenza profonda di cercare qualcuno che è andato via e è nel mondo invisibile, immaginiamo appunto di fronte a un lutto complesso,
0: sì,
1: tu, la tua disperazione fa sì che tu senti quello che vuoi, e quindi in questo senso bisogna andare cauti, ci vuole sempre un po' di buon senso. Ed è corretto anche il fatto che nel gruppo di Marcello Bacci l'intento spirituale portato in azione, quindi di creare questo gruppo che ha avuto dei risultati eccezionali, sì, ha fatto la totale differenza, perché le registrazioni, le tracce metafoniche colte da Marcello Bacci erano limpide e chiare,
0: sì,
1: non tutte ma molte sì,
0: molte
1: supportate,
0: sì,
1: da evidenze, apporti, testimonianze, quindi sì. Io diciamo vorrei anche un po' dire alle persone di sperimentare, inciterei le persone ad utilizzare degli apparati, delle app, dei registratori, anche il computer, ci sono tantissimi programmi oggi per poter iniziare a lavorare un po' con la metafonia, soprattutto quando siamo di fronte a delle grandi perdite. Questo è anche uno dei momenti in cui ci accorgiamo che è facile poter entrare in contatto con il mondo invisibile, perché di fatto la metafonia è a portata di tutti, però di restare sempre sempre un pochino con i piedi per terra e comprendere quando quel messaggio è reale, autentico, quella frase la ascoltano tutti, piuttosto che, diciamo, te la suoni e te la canti.
0: Certo. Allan Kardec lo diceva...
1: Creiamo sempre dei cerchi, creiamo sempre qualcosa che ci possa contenere in quello che facciamo, che ci possa supportare, che ci possa dire: quello che sento io lo senti anche tu, o è soltanto il mio grande bisogno di superare questo grave lutto che mi porta a inventare qualcosa, ascoltare qualcosa che non c'è. Questo è fondamentale, perché qui il mondo invisibile ci ha mostrato che è possibile entrare in contatto con loro facilmente.
0: Oh, Allan Kardec poi lo diceva che tutti avremmo delle doti diciamo medianiche,
1: certo,
0: soltanto che poi in alcuni possono essere molto sviluppate, molto evidenti,
1: certo,
0: e ne hanno preso coscienza, in altre persone no, e questo poi naturalmente dipende dal percorso evolutivo di ognuno di noi, di saper ascoltarsi.
1: Perché
0: dentro
1: un pioniere della medianità e hai il compito di portare qualcosa di nuovo, dei contenuti nuovi, come ha fatto Marcello Bacci. Sicuramente sei sostenuto dal mondo invisibile e...
0: certo. Elisabetta Urbano, qui in quest'altro apporto Marcello Bacci entra nel merito delle caratteristiche della radio con le quali captava e presenta il sagrestano, che non è un uomo di chiesa, diciamo così, ma è un amico di Grosseto, soprannominato così affettuosamente dai grossetani, e che lo ha assistito sin dall'inizio.
6: La radio è, cioè, che cosa è la radio? La radio è un mezzo di comunicazione, loro lo sanno, come il registratore è un mezzo di comunicazione, il registratorino, chi, di dove vengono, chi sono, che cosa fanno, come mai ci vengono, è un fatto medianico. Noi quando si è detto medianico si è detto tutto, non sappiamo come avviene il fenomeno.
7: Quindi, volendo, lei potrebbe anche togliere una valvola alla
6: no,
7: radio?
6: No, si è già fatto, non si è fatto tutte le prove del mondo, se ne è levate tre. L'ultima, la registratrice di queste radio, tutto. E tant'è vero, c'è un vecchio detto qui a Grosseto che il tecnico mio, che non vi faccio il nome, però è quello che chiamavano il sacrestano, è un tecnico bravo a Grosseto che ha operato sempre nel campo dell'elettronica, si deve mangiare una valvola, la terza, perché lui una sera disse: ora si prova a levare le valvole, e dall'altoparlante le voci continuavano. Dopo la terza valvola, la seconda valvola, disse: la terza la mangio, ma siccome sono di vetro, sono di getto e non l'ha più mangiata. Ecco il sacrestano.
8: Senta, io sono sempre definito il sacrestano o quello che ha levato le valvole. Dico, come se non avessi fatto altro, insomma, vero?
9: Cominciano ad essere diversi anni, sì. Comunque un'idea tecnica, evidentemente, cioè da un punto di vista tecnico, è una spiegazione tecnica. Non c'è, o si accetta il fenomeno com'è, oppure non saprei dirvi. Io l'unica cosa che posso dirvi è questo: a me ho avuto l'impressione, e forse se poi sentirete anche le voci già registrate, eccetera, che queste voci pare che non respirino. Cioè, nel senso, quando una persona parla normalmente ha delle cadenze perché deve prendere il respiro, cioè. Queste invece sembra che vengano sia a getto continuo, oppure non ci sono delle pause tali per cui si possa...
6: Ne avevi
9: cioè,
6: già
9: pause...
6: parlato di dietro, Paolo.
0: Elisabetta Urbano, sembra che non abbiano i polmoni, ecco, non hanno delle caratteristiche, cioè loro non riprendono, non hanno necessità di riprendere fiato, questo dalle parole del sacrestano.
1: Certo, perché la voce viene riprodotta attraverso una vibrazione, non attraverso i polmoni fisici, non ci sono più, non ci sono corde vocali, non ci sono polmoni, non ci sono orecchie per ascoltare, quindi è semplicemente un fenomeno che utilizza la vibrazione. È interessante perché loro hanno fatto questo esperimento togliendo le valvole,
0: sì.
1: Ma la cosa interessante qua, io mi chiedo, come mai non hanno pensato di togliere Bacci? Perché sono convinta che se avessero messo Bacci da un'altra parte, loro non avrebbero avuto questi tipi di tracce metafoniche così
0: questo
1: straordinarie.
0: Questo conferma, lei lo può dire meglio di me, l'ingenuità e la spontaneità di tutto il gruppo che
1: esatto.
0: Supportava Bacci.
1: Sì, perché si evince proprio che quello che stava accadendo era qualcosa fuori di loro e invece no, era dentro di loro. Era completamente una potenza medianica a disposizione del mondo invisibile. quindi possiamo proprio considerare Bacci un grande medium metafonista, con questa specialità metafonista.
0: Elisabetta Lupano, adesso continuiamo con un altro apporto. In questo audio possiamo ascoltare due voci di persone, appunto, diciamo di spiriti, ecco, che si connettono a Bacci e infine poi il solito coro degli spiriti.

In questa bizzarra macchina da mostrato metallico, con la mia bella

0: Colpisce molto, Elisabetta Lupano, come dire, i messaggi che non fanno riferimento a aspetti terreni, a aspetti materiali,
1: Sì.
0: ma più che altro a aspetti eterei.
1: Sì, perché sono degli insegnamenti che il mondo dello spirito qui vuole lasciare, ma anche interessante che colpisce tantissimo è la lunghezza del messaggio. Se noi proviamo a fare della metafonia, possiamo cogliere al massimo un paio di parole, una frase, un nome, ma qui c'è proprio un discorso intero, quindi veramente tanto, e un discorso intero che viene comunque riconosciuto, che viene compreso, quindi veramente una grande qualità. Metafonica.
0: Sì. Adesso quest'altro apporto, corriamo un po' perché gli apporti
1: Ne abbiamo
0: audio
1: tanti.
0: sono tanti, però tutti interessanti. Qui ascolteremo la spiegazione di un medico che ha seguito Bacci sulle caratteristiche della laringe umana per emettere suoni e poi la difficoltà di individuare eventuali trucchi.
2: Chi ha parlato non aveva la laringe e non usufruiva di un normale condotto acustico, ma era un qualche cosa che si dilatava e si contraeva a una certa velocità e con dimensioni assolutamente anormali. Possiamo immaginarci una bocca che si spalanca come quella di un leone fino a diventare piccolissima.
3: Ma non ci sarà un trucco? Ci diciamo che non è possibile che per più di 20 anni Baci e i suoi amici abbiano falsificato voci. Ciò richiederebbe in ogni caso apparecchiature molto sofisticate, grandi capacità tecniche, grande organizzazione, tanto tempo e tanto denaro. E poi Bacci non chiede nulla. Ma allora è un fenomeno medianico, appunto. Bacci non è in trance. Si sintonizza sulle onde corte dove non c'è segnale e sta all'ascolto. Dopo una decina di minuti il fenomeno ha inizio. Dapprima si presentano entità che danno consigli e poi i trapassati.
0: Elisabetta Lupano, qui il medico ovviamente dà delle spiegazioni scientifiche, cioè nel senso che la laringe emette suoni in un certo modo, ma qui siamo in assenza della
1: Ovvio.
0: laringe.
1: Siamo in assenza della laringe perché noi quando andiamo dall'altra parte la laringe non ce la portiamo dietro,
0: Non siamo più
1: non
0: incarnati
1: siamo più
0: praticamente.
1: incarnati, pertanto non abbiamo più bisogno di studiare qualcosa che non esiste più. È un po' follia, no? Non abbiamo più una struttura fisica, quindi è inutile che la andiamo a cercare, la lasciamo qua.
0: Però il medico giustamente dà
1: E
0: la sua
1: hanno provato
0: spiegazione.
1: tutto, ci sta, insomma, che uno
0: Sì.
1: dà un po' il proprio pensiero a valore di quello che stava accadendo.
0: Sì. Continuando sempre con questi apporti molto, che incuriosiscono molto e attraggono particolarmente, qui in questo prossimo audio Marcello Baci e il famigerato sacrestano, appunto l'amico esperto di elettronica, illustrano le materializzazioni di piccoli oggetti e un qualcosa proveniente dal mare. Poi lei ci spiegherà meglio.
4: Sì, però non gli ha detto una cosa importante, che il figliolo è morto in mare,
5: Sì.
4: capito? Non l'hanno più ritrovato, però lui manda tutta roba marina, stelle marine, conchiglie, cose, tutto dal
5: Prima mandava dei pezzi di corallo
4: pezzi di
5: fantastico,
4: corallo, tutto.
5: grossi.
6: Questo suo figlio, che
5: Mio figlio, mio
6: purtroppo è
5: figlio.
6: mancato.
5: Sì.
4: Sì, sempre.
5: Ora, una sera, guarda da ridere, pensa no, da piangere, c'era anche mia moglie, ci mandarono due pezzettini di
4: Di
5: corallo,
4: corallo.
5: uno rosso e uno bianco, e dissero: quello bianco è per babbo, quello rosso è per mamma. E infatti io l'ho preso e l'ho appiccicato qua giù.
4: Ecco, questi qui sono un po' di apporti, tanto per darsi un'idea, vedi? Queste sono tutta roba che ha mandato Alessandro, sono tutta roba di mare, vedi? Ma questi, vedi, sono tutti apporti, coltellini, vedi, cose, questi li manda Maurizio, il
5: Perché
4: marito
5: era
4: di
5: fissato
4: Cosa,
5: per
4: era
5: i
4: fissato per
5: coltellini.
4: le coltellini, no? Lui mandava sempre questi qui. Questi invece li manda Teresa, è quella di Torino. Lei fa quasi tutta questa roba qui, queste sferine qui.
6: Sono tutte diciamo, dei messaggi, delle prove per dire sono io, sono di qua.
4: Sì,
5: Come
4: sì,
5: si
4: sì.
6: È quello
4: È quello.
5: si dice. No, il bello sarebbe se venisse giù
6: Ora in questo
5: una volta io
6: momento.
5: sentivo il caldo e poi era accesa.
6: Se venisse giù qualcuno, ora, questo è perché via via succede, per te sarebbe
5: succede.
6: proprio l'ideale.
4: Come può spiegarvi un apporto io? Come gli si spiega? Un qualche cosa che casca. Che c'è?
7: Che viene tolto da una parte.
4: Sì, che viene da una parte e da un'altra, però allo spirito, no, quando gli si è domandato, ma se te questa cosa non la trovi da un'altra parte, lui la può costruire. Sì, sì, lui può tutto. Se lui ha bisogno di fare un regalo a qualcuno, la può costruire, però se vuole qualche cosa che è un apporto, lui normalmente le prende da un'altra parte. Non so se mi spiego, come ha preso la rosa a lui e gliel'ha portata qua.
7: Vieni. Sì, è arrivato? Venite qua.
4: Non so che roba è, sì.
7: Gli sembrerebbe un petalo di che cosa? Di rosa, no? Rosa. O di una viola, non lo saprei che perché. Ci sono delle sere che ne cascano un frigo, ma devi vedere quando la gente viene dentro. Quello che urla da una parte, quello
4: che urla. Ci casca la roba addosso, ti viene. Tanta roba cascherà anche stasera.
0: Elisabetta Lupano, prendo in prestito Roll in qualche modo, possono apparire, com'è spiegabile fisicamente a livello di fisica che possono apparire delle cose? Significa che la nostra mente è in grado di sviluppare cose materiali, di creare, materializzare cose materiali, oggetti materiali solo con la mente, perché qui parliamo di una persona che teoricamente è disincarnata e sta dall'altra parte, il figlio del sacrestano.
1: Allora, con la medianità fisica abbiamo compreso che tutto questo è possibile. Se assistiamo ad esempio ad una seance fisica, ci accorgiamo che il mondo dello spirito è in grado di plasmare la materia, ma è anche in grado di smaterializzare da una parte e rimaterializzare dall'altra. Quindi questo probabilmente è ciò che Marcello Bacci intendeva quando ha detto: se loro non hanno qualcosa, la possono prendere da una parte e portarla. Assolutamente sì, lo possono assolutamente fare. Ma l'apporto in sé per sé ha una validità immensa, perché è una testimonianza solida, diciamo, che il mondo dello spirito dona come oggetto, che in quel momento diventa evidenza al 100%. Il mondo dello spirito può assolutamente ricreare qualcosa di materiale. Come lo fa? Forse oggi ancora noi non lo sappiamo,
0: sì.
1: Perché non detto neanche che lo dobbiamo sapere, nel senso che il valore spirituale che può avere una moneta, un corallo, è semplicemente, come dice l'altro, è la testimonianza del fatto che sono veramente loro, e questo è il significato. Poi noi cerchiamo sempre di razionalizzare, umanizzare un po' tutto e trovare una spiegazione. Il mondo dello spirito, se vuole, può materializzare qualcosa, così come può imprintare una voce, modulare un'onda di frequenza vuota, un'onda corta, sì. Per raccontare, insegnare, cantare. Mi sembra tutto molto simile, mi sembra anche tutto molto naturale e ripeto, nella medianità fisica, che ormai oggi se ne sente parlare tanto, tutto questo è visibilmente tangibile e lo puoi vedere facilmente.
0: Con evidenza.
1: Sì.
0: Elisabetta Lupano, adesso andiamo ad ascoltare le testimonianze, bisogna dire particolarmente intense, di molte mamme che, come diceva lei, per carità, per questioni affettive naturalmente possono ascoltare e sentire, percepire delle cose che poi in realtà sono più per affetto che meno. Però ci sono delle testimonianze evidenti di riferimenti dei figli che fanno a degli oggetti o a delle abitudini che non possono essere casuali, non assolutamente.
1: Io vorrei
0: spiegano
1: aggiungere una
0: sì,
1: cosa,
0: prego.
1: Prima di ascoltare l'audio, che le mamme sono anche le, come dire, le persone più toste da convincere, perché solo una mamma può riconoscere il proprio figlio dall'altra parte, quindi hanno veramente bisogno di prove precise, concrete, prima di dire sì, questo è mio figlio. Quindi queste testimonianze sono estremamente preziose.
0: Ok, ascoltiamole.
8: Quando sono venuta io non ho detto né il mio nome né il mio cognome a nessuno. E quella prima sera Massimiliano si è fatto sentire, mi ha chiamato, ha detto: mamma, io sono Massimiliano. Mi sono avvicinata alla radio, si immagini con quanta emozione. E lui ha continuato: mamma, Massimiliano è venuto stasera. Ha detto: mamma Milena, ascolti Massimiliano. E quindi, se io avessi avuto dei dubbi, quella sera proprio me li sarei levati tutti, perché nessuno mi conosceva.
9: E la prima volta ha detto solo il nome. Però è stata una cosa fantastica perché l'ha detto in una maniera così chiara che è riconoscibilissima la sua voce. E quindi lo squarcio di azzurro che abbiamo avuto è stato notevole.
10: Ha avuto un effetto dirompente quasi nella stessa misura, così come lo shock di quando mio figlio se n'è andato per un incidente. Io non credo di avere provato altre sensazioni simili. Ed ogni volta è nuovo, perché ogni volta si ripete.
11: L'esperienza è stata unica, meravigliosa. Diciamo l'esperienza che ti fa ancora attaccare alla vita, perché altrimenti hai perso tutto.
12: È indescrivibile, è un'emozione, è un... Perché quando si perde un figliolo praticamente si è morti dentro. Ti sembra di vivere ancora.
9: Addirittura poi nella prima seduta ho avuto un apporto che lo posso mostrare, eccola qui, è una foglia di giada fatta a mano, perché l'ho fatta esaminare da un orafo, praticamente che riprende il disegno che egli ha sulla tuta nella foto che ho portato, che avevo dietro con me per far conoscere il viso di mio figlio, esattamente uguale. Ma con questi messaggi, con queste prove che abbiamo, perché per me sono prove tangibili, e so che dobbiamo fare un cammino difficile, non è facile, non è tutto sapere che lei c'è.
8: Ho la certezza che c'è un mondo futuro, una vita futura. Non so immaginare come, in quale maniera, ma c'è, non è finito tutto, ecco.
10: Io sono un'altra persona, sinceramente facevo una vita completamente diversa. Ero attaccata alle cose terrene, come tutti, come tutte. Adesso mio figlio poi me lo dice in vari messaggi, vita nuova, dobbiamo avere una vita nuova. Adesso ho capito che la vera vita non è questa, non è così, è un'altra cosa. Infatti noi facciamo le cose, sì sì, tanto abbiamo una mira diversa, ecco. Non abbiamo più gli ideali di prima, abbiamo il vero ideale, che è quello poi di ricongiungersi lassù e di trovare l'assoluto, perché là deve esserci senz'altro qualcosa di straordinario.
0: Elisabetta Lupano, tante evidenze, tante testimonianze particolarmente intense e toccanti dalle mamme.
1: E anche l'intelligenza del mondo dello spirito che porta, che dona un apporto che poi puoi verificare perché lo ha portato. Cioè lo stesso simbolo riportato sulla tuta che la signora aveva nella fotografia, della tuta che il figlio indossava, nella fotografia che fatalità ha portato quella sera nell'incontro.
0: Sì.
1: Insomma,
0: sono cose molto evidenti, possiamo
1: Bacci
0: dirlo?
1: Non era un prestigiatore,
0: no.
1: E un chiaroveggente, eccetera, no, mentalista, eccetera,
0: semplice,
1: eccetera, ma non mi sembra proprio da come lui si sia presentato.
0: E adesso passiamo a un altro audio e torniamo ad ascoltare le voci dall'aldilà.
13: Lasciando morire questo cuore e prendere la capacità di sentire. Mancanza d'amore che ci toglierà vita, ci toglierà gioia, prima di lasciarci raggiungere prima degli altri, che in questo istante siamo chiedere una luce particolare e arrivare al punto di non sentire più amicizia, e così sarà un cuore morto, chiuso, senza più movimento di questo.
14: Quando va bene, lo sappiamo, da tutto il bene che puoi fare, controllati in tutto, senza lamento, accontentati di quello che hai.
0: Una luce particolare, dice la donna tra le altre cose, e accontentati di quello che hai, dice l'uomo. Beh, due messaggi abbastanza forti.
1: Molto forti, chiari per tutti, inequivocabili, autentici, questi sono insegnamenti. Probabilmente queste erano delle guide spirituali che accompagnavano il cerchio, il gruppo che sosteneva le sperimentazioni di Bacci.
0: E noi adesso abbiamo un ultimo apporto tra praticamente una valutazione, un'analisi appunto di un ingegnere esperto di fonologia ed elettronica, e poi un'ultima considerazione particolarmente intensa di Bacci.
15: Se voi prestate attenzione a questi fenomeni, a questo tipo di sonorità, a queste parole espresse attraverso la radio, si può chiaramente individuare come ciascun fonema della formante la parola ha dei momenti di accelerazione e momenti di decelerazione, non ha mai un eloquio con la stessa velocità di scansione verbale. Di conseguenza sembra che le voci di Bacci si manifestino come per pacchetti di energia. Sembra quasi che l'ignoto mittente o il sedicente entità cerchi di adattare la sua situazione temporale, perché dicono queste entità che vivono in una dimensione atemporale e spaziale, cercano di adattarsi al nostro fluire del tempo.
3: Il fenomeno delle voci che si presentano a Bacci è studiato da anni. Sono voci molto particolari, con una cadenza loro propria.
4: E c'è qualcosa dietro le quinte di questo palcoscenico, un architetto meraviglioso c'è. Però chi è, è sempre rimasto dietro alla nebbia, non ce l'ha voluto far sapere. Però l'accenno ce l'ha dato, a me almeno mi ha fatto capire che c'è tante di quelle cose.
0: Elisabetta Lupano, un architetto meraviglioso.
1: Il campo di coscienza.
0: Ma è un architetto, un ingegnere, no?
1: La coscienza universale che muove tutte quante queste, che muove le cose, che muove la vita eterna dell'essere umano. E quindi lui ha percepito questo movimento potente, perché è un movimento intelligente, senziente, non fa come vuole.
0: Possiamo dire che anche se non ne ha presa piena coscienza Bacci, comunque ha avuto dei lampi di illuminazione, di presa di coscienza in qualche modo di quello che è accaduto.
1: Non ne ha avuto presa di coscienza mentalmente. Ma animicamente lui ha pattuito questo progetto, che ancora oggi noi gli siamo molto grati, perché abbiamo scoperto qualcosa di straordinario con la metafonia. Soprattutto perché il senso era quello di curare, di sostenere.
0: Elisabetta Lupano, siamo verso la fine, in qualche modo abbiamo trattato questo, stando virtualmente a Grosseto.
1: Siamo alle battute finali di questa puntata di Medium, che ha rievocato la figura di Marcello Bacci, simpatico commerciante di elettrodomestici di Grosseto, che dalle numerose testimonianze riportate captava in onde corte le voci di spiriti dell'aldilà attraverso una vecchia radio. Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, in cui sarà protagonista Gordon Higginson, che è un grandissimo medium inglese con delle capacità medianiche eccezionali, che comprendevano medianità mentale, stato di trance, guarigione fisica, eccetera eccetera. Insomma, tante informazioni racchiuse in un'unica persona straordinaria.
0: Elisabetta Lupano, li aspettiamo alla prossima puntata.
1: A presto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Ho tutto a casa.
3: Sì.
2: Quadri,
3: sì.
2: Due pupi siciliani,
3: sì.
2: Un turcato,
3: sì.
2: Un Maccari,
3: sì.
2: Un sacco di divani,
3: sì.
2: Un bellissimo comò,
3: sì.
2: Un po' la lampada svedese,
3: sì,
2: le opaline,
3: sì.
2: Il trumeau,
3: oui.
2: Prese a Porta Portese,
3: un
2: po' l'affiche di Toulouse-Lautrec,
3: oui.
2: Tanti bei libri negli scaffali di Tech,
3: yeah.
2: Ho la terrazza,
3: sì.
2: Il gatto,
3: sì.
2: O dei bei dischi.
3: Sì.
2: Venite dopo cena a bere un whisky?
3: Yes.

0: State ascoltando la seconda puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano. Buon proseguimento nell'ascolto.
1: Ero meravigliato di essere vivo, ma stanco di aspettare soccorsi.

0: stanco soprattutto degli alberi che crescevano lungo il burrone, dovunque ci fosse posto per un seme che capitasse a finirvi i suoi giorni. Il caldo, quell'atmosfera morbida che nemmeno la brezza del mattino riusciva a temperare, dava alle piante l'aspetto di animali impagliati. Da quando il camion s'era rovesciato, proprio alla curva della prima discesa, il dente aveva ripreso a dolermi. E ora un impulso che sentivo irresistibile, forse l'impazienza della nevralgia, mi spingeva a lasciare quel posto. «Io me ne vado», dissi alzandomi. Il soldato, che fumava soddisfatto, ormai pronto a dividere con me gli imprevisti della nuova avventura, si rabbuiò. «E dove?» chiese. «Giù al fiume». Non vedevamo ancora il fiume, ma era là sotto, nella sua valle scavata da secoli e guardata da qualche pigro coccodrillo a caccia di lavandaia.
1: Che cos'è Tempo di uccidere? È un'opera che i nuovi lettori di Flaiano, e non sono pochi, associa immediatamente a un clima paradossalmente molto poco italiano. Scritto in pieno neorealismo, se c'è un'opera che il lettore lega immediatamente aprendolo è Lo straniero di Albert Camus. Che cosa racconta Tempo di uccidere? Questa parola è già indiziata. Diciamo che Tempo di uccidere non racconta nulla, ma insegue una specie di antipode dall'Italia. È forse il solo romanzo coloniale ambientato in Africa. Flaiano conosceva in prima persona l'Etiopia e che cos'era stata la guerra d'Africa. È la storia di un lungo vagabondaggio, di un soldato che presto diviene un reduce, che ha un ambiguo rapporto con il suo paese, con il suo esercito, con il regime che noi immaginiamo sta alle sue spalle, che ha un ambiguo rapporto con gli esseri che incontra e in particolare con l'universo femminile che gli è dato di incontrare. È un romanzo in realtà di una deriva in cui a un certo punto, come fosse un emblema del male di vivere, compare una misteriosa malattia che ha i tratti davvero invericondi della lebbra. E forse è vano chiedersi come e perché Ennio Flaiano abbia deciso di scrivere un romanzo e questo romanzo. Certo che il suo mal d'Africa viene smaltito, a poco riassorbito, con la coscienza di essere in un altrove, l'Africa, rispetto all'Italia, eppure di sentirsi assediato dalla terra d'origine.

0: Storie alla radio, a cura di Laura Parmieri e Monica Nonno. Paolo Bonacelli legge e racconta Ennio Flaiano, romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro.
1: Buonasera. Questa sera cercherò di portare a termine il racconto, la lettura del primo romanzo che abbiamo affrontato in queste letture notturne, Tempo di uccidere. E prima di leggere l'ultimo capitolo, quasi nella sua interezza, vorrei fare un piccolo riassunto sia di quello che abbiamo letto prima, sia di quello che è intercorso nei capitoli che questa sera non leggeremo. Dunque, la storia comincia appunto con un tenente che ha ucciso una bella abissina dal turbante bianco. Si è ferito ad una mano e dopo qualche giorno la ferita è diventata una piaga purulenta e fetida. Vedendo due ragazze abissine con piaghe simili sulle mani e venendo a sapere che tutti coloro che portano un turbante bianco sono dei lebbrosi intoccabili, viene naturalmente assalito dal terrore. Si reca dall'ufficiale medico cercando di sapere quali sono i sintomi sicuri della lepra, ma il medico, pur regalandogli un piccolo libretto con tutte le informazioni necessarie, sembra piuttosto ambiguo, tanto che il tenente, temendo di essere denunciato, tenta di ucciderlo, ma la rivoltella è scarica. Disperato fugge, ritorna al campo dove gli comunicano che ha ottenuto una licenza per l'Italia di un mese e si reca quindi a Massawa per imbarcarsi. Questo è quello che noi abbiamo letto dai due capitoli che della storia che si chiama La scorciatoia e Piaghe molto diverse. Cosa succede? Si reca a Massawa il nostro tenente. Vuole imbarcarsi per l'Italia, ma ha paura di essere scoperto, denunciato e trattenuto appunto in Africa per curarsi, cosa che non gli pare augurabile, e pensa allora di imbarcarsi clandestinamente, ma il prezzo del viaggio è molto forte, per cui incontrando un maggiore che oggi chiameremo profittatore di guerra, cioè un maggiore che fa i traffici illeciti, borsa nera, contrabbando, gli sottrae una certa somma per pagare il viaggio clandestino. E il maggiore se ne accorge, ma probabilmente temendo di essere denunciato a sua volta per i traffici illeciti, lascia libero il nostro tenente, il quale però, per essere certo di non essere denunciato, pensa bene di sabotare il camion sul quale viaggia il maggiore, levando il dado della vite che regola il volante, la barra del volante, sperando che il camion dopo qualche curva possa precipitare in qualche dirupo, eliminando questo pericoloso testimone. Segue per un po' il viaggio del camion, ma fino a che rimane nella sua vista il camion non precipita, quindi lui non riesce neanche a capire questa volta se il suo tentativo è riuscito o meno. Sempre più disperato, cosa fa? Decide quindi di rifugiarsi per un certo periodo, perlomeno durante per tutto il periodo della sua licenza. Cerca di rifugiarsi nel villaggio vicino all'accampamento, il villaggio della donna che lui ha ucciso. Nel villaggio ormai dopo un massacro sono rimasti 11 superstiti, il vecchio padre della ragazza e il fratellino. E il vecchio padre assiste quindi al progressivo cedimento psichico e fisico del tenente. Il tenente si trascina ormai un relitto nel villaggio semideserto e alla fine, in un sussulto di dignità, decide di ripresentarsi al comando per confessare tutto quello che gli è accaduto. I tentativi di omicidio, l'omicidio verso della povera abissina. Ma prima di allontanarsi confessa al vecchio etiope di essere appunto l'assassino della figlia, Mariam. Il vecchio a questo punto cura e guarisce la piaga della mano al tenente. E il tenente, apparentemente sanato, torna all'accampamento per confessare tutto. A questo punto noi leggiamo l'ultimo capitolo del romanzo Tempo di uccidere, nei suoi punti essenziali, salienti. L'ultimo capitolo si chiama Punti oscuri. Bisogna chiarire che qui il dialogo avviene fra il tenente e un sottotenente, che è un personaggio che ogni tanto nel romanzo ricompare, una specie di testimone muto che esprime soltanto le opinioni e serve da contraltare al protagonista. E qui assume una certa rilevanza in questo ultimo capitolo, perché come l'esaminatore del tenente e la persona a cui il tenente si rivolge perché per conoscere meglio cosa gli è accaduto, per capire meglio che cosa gli è intervenuto in questa lunga avventura.

dell'alba, guardò le montagne d'impetto e non disse nulla. In verità mi aspettavo qualche ottima citazione. Avrei scommesso il denaro che avevo in tasca, anche il denaro rubato, che per fedeltà al suo timido cinismo avrebbe lamentato qualcuno dei suoi autori. Oppure temevo una parafrasi suggerita dal suo umore giovanile o imprudente, o qualcosa sul paradiso che si conquista a volte con le pessime azioni, o la rinuncia a cavare una morale da fatti che obbediscono al caso e quindi la rinuncia a cercare una morale in tutto il gioco umano delle probabilità. Invece restò zitto, immobile a guardare la valle. Temetti che il racconto delle mie avventure l'avesse spinto al sonno, ma non era sdraiato e vedevo la punta del suo sigaro illuminarsi a tratti. Forse pensava, o trovava la mia storia poco convincente e rimpiangeva le ore rubate al sonno. A meno che non ascoltasse le voci dei soldati che ancora cantavano di gioia per quell'ultima notte da trascorrere sul ciglio della valle. Alla sveglia saremmo partiti tutti verso la costa per imbarcarci dopo 4 giorni. Dopo altri 8 giorni, l'Italia. Sarei partito anch'io. Ero arrivato 2 giorni prima, pronto a dire eccomi e a seguire l'ufficiale dei carabinieri che mi avrebbe condotto, pensavo, in qualche fortezza della vecchia colonia. Rinunciavo ai miei complici, non lieto di espiare, ma stanco di attendere. E trovai il campo in subbuglio per l'ordine di rimpatrio. E nessuno mi cercava, non c'erano denunce contro di me. Quando il capitano seppe che non avevo usufruito la licenza in Italia, disse che mi avrebbe proposto per gli arresti. Non c'erano denunce, c'era soltanto una lettera di lei, la moglie, ma non l'ho ancora aperta. Comincio a credere che dovrò abbandonare anche il mio ultimo complice. Dunque nessuno mi cercava, il maggiore di A e il dottore meno di tutti. Era arrivato pronto a dire eccomi e i carabinieri di guardia mi fece un saluto. Nessuno si curò di me. Il postino dovette revisare la tenda, non trovava la lettera. Io già sentivo che la trovasse o no, la cosa non aveva importanza. Non l'ho ancora aperta. Quella notte ero invece stupito dal silenzio del sottotenente. I soldati non smettevano di cantare, aspettavano l'alba per convincersi che non vennero controordini sul sorgere del sole. Ancora 4 giorni e poi il fremere delle macchine del piroscafo li avrebbe assicurati del tutto, non avrebbero trovato nemmeno la forza di salutare la folla della banchina. Quando, impaziente di rompere il silenzio, chiesi al sottotenente «Ebbene?», mi rispose che la mia storia presentava alcuni punti oscuri. Ero disposto a riconoscerle, allora gli aggiunse che potevano ridursi a 4. Il turbante della donna, le piaghe, il massacro al villaggio e la mancata rinuncia del maggiore della città di A. Avrei voluto aggiungere il dottore, ma il dottore non mi appariva più un punto oscuro, anzi, troppo luminoso. Potrò infatti perdonargli di non aver sporto denuncia. Quel misantropo voleva invitarmi ad accettare la mia condizione di intoccabile, ma non impormi quella di imputato. Devo dedurne che nei suoi panni avrei sporto denuncia, e così la nostra improvvisa amicizia è stata uccisa non da quel colpo a vuoto, ma dalla mia gretta immaginazione. Potrò perdonargli dunque questa colpa che segna i miei limiti? Sì, ripetei, e pensavo. Passeremo per la città di A fra poche ore, lo vedrò seduto tra gli eucaliptus del suo boschetto, sempre più irraggiungibile, circondato da un disordine che imparerò ad apprezzare. Ma per rompere il silenzio dissi, il massacro del villaggio non mi sembra un punto da chiarire. Purtroppo è avvenuto, e sappiamo come. Ma non sappiamo perché, disse il sottotenente, e sarà bene tentare di immaginarselo. Il massacro ti apparirà più chiaro quando saprai che un giovane si recò al cantiere vicino al villaggio dove c'erano operai italiani, supponendo che la donna vi fosse stata condotta da qualche ufficiale in vena di matrimoni. Vi si recò per chiedere di lei. Ebbene, chiesi? Ebbene, gli operai del cantiere, sempre in cerca di un pretesto per divertirsi, fecero credere al giovane che la donna era realmente al cantiere, chiusa in una tenda. Forse quella del dottore? Inutile chiederselo. Ne seguì che il giovane, frenando la gelosia, che costoro evitano perché danno alle cose il loro giusto valore, attese sino al tramonto e forse lo scherzo gli parve eccessivo. Allora, con la canna, sciupando irrimediabilmente la sua carta di sottomissione, colpì un operaio. Un operaio?
Quasi prevedendomi, il sottotenente rispose sì, e impiccarmi il giovane per questo, chiesi. No, disgraziatamente, la notte stessa ci fu l'attacco al cantiere, i briganti vennero respinti, portarono via qualcosa, lasciarono qualche cadavere, gli operai.

discrezionatamente riferirono l'attacco alle minacce del giovane, anzi lo credette di istigarlo lui, e il giorno dopo, disgraziatamente, ci fu il massacro. Capisco, dissi. E se non sbaglio, tu tenderesti a far ricadere la responsabilità del massacro sul mio colpo di rivoltella. Di questo passo, l'avvenire dell'Africa sarà stato compromesso dal mio colpo di rivoltella. No, disse il sottotenente. Ma il massacro conclude un seguito di disgraziate circostanze iniziato dal tuo colpo di rivoltella. E a sua volta il tuo colpo di rivoltella conclude un altro seguito di disgraziate circostanze. Quale fu la prima di queste? Se potessimo saperlo, avremmo la chiave della tua storia. Invece così ci appare non più importante di una partita a dadi, dove tutto è affidato al caso. Quale fu la prima disgraziata circostanza? L'autocarro rovesciato? Il bivio nascosto dalla carogna? La tua sosta al torrente? La tua paura? La pietra che deviò il colpo? La bestia? O i pacchi di dolciumi che ti inviava lei, tua moglie? Oppure semplicemente il dente che ti doleva? Sarebbe opportuno almeno sapere se era il dente del giudizio. No, dissi, non era il dente del giudizio. Bene, seguitò. Ecco un motivo di consolazione.

ma siamo da capo. Come tutte le storie di questo mondo, anche la tua sfugge ad un'indagine. A meno che non si voglia ammettere che le disgraziate circostanze ti seguivano, perché facevano parte della tua persona, obbedivano soltanto a te, eri tu, insomma. Ma dove rifarsi? Come cavarne una morale? Eccoti diventato una persona saggia da quel giovane superficiale che eri, e solo per virtù di qualche assassinio che hai commesso senza annettergli la minima importanza. Mi congratulo. Seguitiamo, dissi. Ora il turbante. Seguitiamo, ripetei sottotenente. Aggiunse che a questo punto gli sembrava difficile chiarirsi perché la donna aveva il turbante se non era infetta e quindi intoccabile. Vorrei saperlo da te, risposi. Anzi, se non risolviamo questo primo quesito, inutile porsi il secondo. Il sottotenente fece di sì con la testa e annunciò che avrebbe avanzato due ipotesi. La prima, disse, è che tu abbia visto il turbante dopo, quando nel cortile della chiesa abbiamo accostato le due ragazze che l'avevano realmente. Scoppiai a ridere e osservò che quell'ipotesi non avrebbe dovuto sorprendermi. Non avevo forse un concetto molto chiaro della memoria e delle sue anticipazioni, continuò. La seconda ipotesi richiedeva un paragone. La donna si era messa un turbante per lavarsi, ma sapeva di commettere il sacrilegio, o perlomeno un atto assurdo, come avrebbe usato in questa terra dove, e qui il sottotenente calcò le parole, si conservano alcune qualità che altri popoli vanno perdendo, la fede soprattutto e il rispetto del culto. Cerchiamo, disse, di impiantare un paragone. Entriamo in una delle nostre case e non c'è nessuno a riceverci. Avanziamo nei corridoi e infiliamo per sbaglio, sì, per sbaglio, la stanza da bagno. Là sorprendiamo la padrona di casa nuda, intenta a lavarsi. Spettacolo comunissimo, è il suo modo di volersi bene, di passare il tempo. E in testa la bagnante ha un cappello da prete. Esatto, dissi. Ma in quale casa vedrai uno spettacolo tanto poco comune? Il sottotenente a bassa voce disse: in una casa di salute. E io non potei tenermi da ridere, dunque Maria me la pazza. Mi sembra inutile confutare le sue ipotesi, dissi, seguitiamo. Seguitiamo, ripeté il sottotenente, ma tacemmo. Tra quattro giorni pensavo l'imbarco a Massawa. I soldati sarebbero ubriacati di sole divino, poi il Mar Rosso, un caldo e melanconico mare, e infine Porto Said. Dell'Africa ci sarebbe stato, come ultimo ricordo, l'enorme reclame del whisky all'imbocco del porto, e il primo monumento che si vede dell'Africa arrivandoci e l'ultimo lasciandola.

Il secondo punto oscuro erano le piaghe. Quando fece osservare che potevano essere causate da disturbi alimentari, il sottotenente scosse la testa. Tentiamone, comunque, dissi, una spiegazione razionale. Forse furono prodotte da un avvelenamento del sangue. La quaresima del villaggio e gli impiasti di Johannes le guarirono. Tutto sommato, non solo un punto oscuro, contusi, benché la prima figura del libretto, il libretto che il medico gli aveva dato, la prima figura del libretto fosse la mia mano. Il sottotenente pensò a lungo prima di parlare, poi disse che non reputava capace un indigeno di guarire piaghe prodotte da intossicazione del sangue. Piaghe di lebbra, sì, aggiunse. Qui siamo alla metafisica e Johannes accetta la metafisica, ma piaghe d'altro genere no. Le lascia guarire ai signori e questo fortunatamente segna la loro superiorità. E allora dissi, allora le piaghe non si discutono, ma si accettano. E poiché sorrisi, il sottotenente disse che avremmo potuto anche trattarne una spiegazione razionale, ma tra 10 anni. No, dissi pronto, accettiamole senza discutere. Ridemmo. Dall'accampamento veniva adesso un brusio di voci, i soldati avevano smesso di cantare e cominciavano a prepararsi. Sui fuochi della cucina bollivano le marmite di caffè. Mi piacerebbe conoscere, disse il sottotenente, la risposta di Lazzaro a chi gli chiedeva che cosa avesse visto nell'aldilà. Probabilmente Lazzaro, sempre con la testa tra le nuvole, avrà risposto che non ci aveva badato.

resta il maggiore. Sì, quello della città di A, dissi, e aggiunsi, questo punto oscuro vorrei illuminarlo io. È chiaro, qui dissi, che il maggiore ha avuto paura. Il sottotenente accese un altro sigaro, poi disse, sì, il maggiore ha avuto paura e ha rinunciato alla denuncia, o forse non ha avuto paura e l'ha rinviata soltanto, difficile dirlo. Vi ha rinunciato, dissi, come avrebbe giustificato i suoi guadagni illeciti? Ha avuto paura di perderli, ecco tutto, troppo semplice, disse il sottotenente. Comunque sarà bene sincerarsi sulla sua paura, la paura ha infinite gradazioni e può essere classificata. C'è la paura che afferra prima ed è la paura dei saggi e dei prudenti, la paura che ti annoia, no, dissi, continua, la paura continuò che afferra dopo ed è quella dei coraggiosi, e c'è infine la paura che afferra durante ed è quella che uccide, come tu hai giustamente osservato, o che rende vili. Ora, io sono molto dubbioso nel classificare la paura del maggiore. Sei ben certo di aver tolto il dado? Si parla qui del dado che teneva la vite del volante, della barra del volante. Ecco, dissi traendolo di tasca. Il sottotenente osservò il dado, lo fece ballonzolare sul palmo della mano. Sembrava poco convinto. Io pensavo che mi sarebbe dispiaciuto incontrarmi a Massawa col maggiore. Avrei potuto restituirgli il denaro, anzi dovevo restituirglielo, ma perché incontrarlo? Non potrai riconoscermi, conclusi. Ho una barba molto più lunga di quando l'incontrai la prima volta e mi ingiunse di là. Poiché il sottotenente restava silenzioso, lo pregai di continuare a dirgli a fatica, forse aveva sonno, disse, questa valle ha due versanti, noi siamo sul ciglio del versante nord, tu hai tolto questo dado al camion del maggiore sul ciglio del versante sud, lassù, se non sbaglio, e il sottotenente indicò il ciglio opposto che si stava colorando di rosa. Preoccupato della denuncia, ti sei considerato sconfitto quando hai visto il camion sulla strada che conduce al ponte, cioè il telefono del posto di blocco. Invece il maggiore proseguì senza telefonare. Certo, dissi, ma perché proseguì senza telefonare? Forse il telefono era guasto e stava facendo, il maggiore avrà considerato con prudenza la sua situazione, rinunciando infine alla denuncia. La paura lo afferrò prima, insomma. Può darsi, disse il sottotenente, ma stento a credere che il maggiore abbia avuto paura di essere denunciato. No, se il maggiore commerciava, doveva avere le spalle coperte, forse era l'ultima pedina di un gioco più vasto, e aggiunse, avrebbe dovuto temere la denuncia di un ufficiale colpevole di furto e già ricercato per tentato omicidio. Forse, dissi, no, rispose il sottotenente, non avrebbe dovuto temere nulla, tant'è vero che tu temevi la denuncia e appunto per renderla impossibile hai tolto il dado, credendo così di interferire nel destino del maggiore. E allora, chiesi, allora ci resta una sola ipotesi. Se passò il ponte senza telefonare, dobbiamo supporre che non voleva telefonare nemmeno una volta raggiunto l'altro piano. Ossia, dobbiamo supporre che non voleva denunciarti, e questa decisione non l'ha presa e stava facendo, l'ha presa invece risalendo sul camion dopo la discussione che ebbe con te. Che sarebbe costato infatti tornare indietro? Oppure rifiutarsi di proseguire? Avresti sparato? No, dovevi evitare ogni complicazione. Dunque rinunciò sin dal primo momento alla denuncia. Siamo da capo. Perché non ha voluto denunciarmi? Lo lascio giudicare a te. Per pietà, immagino. O forse perché accettò il tuo consiglio di farsi del denaro con un altro viaggio. Escludo comunque la paura. Il maggiore non può aver provato paura. Tacque. E fu allora che gli chiesi se il maggiore era morto. Il maggiore disse, passò il ponte, ma non raggiunse mai l'altipiano, e concluse, non può aver provato paura, dunque, ma solo spavento o sorpresa. Stava divertendosi, esaurendo le ultime battute, per concludere senza rimorsi che quella lunga notte è l'ultima della nostra amicizia. Vedendomi silenzioso, il sottotenente divenne improvvisamente serio e disse che potevo non averne colpa. Molte sono le cause che fanno precipitare un autocarro, anzi, di autocarri che ribaltano in pieno l'Africa. Avremmo facilmente appurato la causa se avessi voluto. Se la vita è al suo posto, concluse, nessuna colpa, tanto meno il dado. Non risposi. Era passato senza telefonare, ma non aveva raggiunto l'altipiano. Forse era precipitato per altre cause, dopo aver riparato il danno. Ma chi aveva tolto il dado? Io forse, io quel giovane insolente che consultava l'orologio sul ciglio della strada, tremando al pensiero che l'autocarro non fosse caduto. Io, che sin dal primo momento mi ero riservato una parte della storia del maggiore, bene, pensai, la storia del maggiore è finita, ma la mia comincia appena. La tromba stava suonando la sveglia e alle prime note scoppiò il grido dei soldati. Ormai tutti erano pronti a smontare le tende, gridavano per acclamare il giorno della partenza.
meravigliati che fosse venuto davvero. Aizzato da quelle grida, il trombettiere ripeté il segnale, vi aggiunse stecche e comiche variazioni. Poi venne a ripetere sul ciglio della valle, voleva che tutti sentissero la sveglia del giorno che aveva atteso per 2 anni. Si può appurare subito se vuoi, ripetete stato il sottotenente. Il sottotenente insisteva, possiamo controllare subito se la vite è al suo posto, vuoi. Quando il sottotenente si allontanò lungo il ciglio, scrutandone la forra, e gettò infine il dado, e sentì quel secco rumore di ferraglia percossa, non provai nulla. Il dado era a posto, nessuno vince. È un dado senza punti, che ora è a posto. Guardavo dunque la valle quando suonò l'armata, e stavolta il trombettiere affrettava il tempo. Bisognava andarsene, dobbiamo andarcene. Poi aggiunsi, mi sembra inutile parlare di delitti, visto che nessuno mi cerca. Si rispose, proprio inutile. Se nessuno mi cerca, insistei, possiamo andarcene, tranquillamente. Il prossimo è troppo occupato coi propri delitti per accorgersi dei nostri. Meglio così, dissi. Se nessuno mi ha denunciato, meglio così. Tuttavia, non si ha diritto di essere tanto generosi. O prendere o lasciare, concluse il sottotenente. La tromba ripeté in fretta il segnale. Sembrava che lo ripetesse per noi. Gli altri dovevano essere già tutti a posto, non si sentiva il minimo brusio. È una tromba abbastanza comica per il mio giudizio, dissi. Ma ciascuno la sua tromba. Lo dissi di volta alla valle, che mi appariva in quegli istanti davvero unica e immortale. Non farti illusioni, disse il sottotenente, non ci saranno altre trombe. Le uniche che udrai sono queste, ma ancora per pochi giorni. Poi ci saranno il congelo. Eppure dissi questa valle, ma non seguitai. Non seguitai e ci avviamo verso il campo, perché stavano arrivando gli autocarri. Camminavo accanto al sottotenente e di colpo sentii il suo profumo. Certo, doveva ungersi i capelli con qualche preziosa pomata. Una pomata dal profumo delicato, infantile, ma il caldo la stava inacidendo. Una pessima pomata che il caldo di quella valle faceva dolciastra, putrida, di fiori lungamente marciti, un fiato velenoso. Affrettai il passo, ma la scia di quel fetore mi precedeva.

Così rimase finito. Alla fine non si sa praticamente nulla. Non si sa perché il medico non ha denunciato il tenente. Non si sa se il maggiore è precipitato col camion in seguito al sabotaggio, né si sa se ha denunciato il furto. Non si sa se il tenente ha contratto o no la lebbra. È il caso che domina la storia. Una storia fantastica, affascinante, che non vuole un finale certo. Ora, abbiamo parlato quindi della guerra di Abissinia, che era uno sfondo alla storia. La storia riguardava i casi personali, l'avventura del tenente in Abissinia. E sullo sfondo c'è la guerra. È una guerra che il fascismo aveva deciso di intraprendere. E Flaiano ci dice qualcosa sul fascismo, la sua idea di quello che era il fascismo. Dal diario degli errori, una breve, chiamiamola poesia, sul fascismo. Il fascismo conviene agli italiani perché è nella loro natura e racchiude le loro aspirazioni, esalta i loro odi, rassicura la loro inferiorità. Il fascismo è demagogico, ma padronale, retorico, xenofobo, odiatore di cultura, spregiatore della libertà e della giustizia, oppressore dei deboli, servo dei forti, sempre pronto a indicare negli altri le cause della sua impotenza o sconfitta. Il fascismo è lirico, gerontofobo, teppista se occorre, stupido sempre, ma alacre, plagiatore, manierista. Non ama la natura perché identifica la natura nella vita di campagna, cioè nella vita dei servi, ma è cafone, cioè ha le spocchie del servo arricchito. Odia gli animali, non ha senso dell'arte, non ama la solitudine, né rispetta il vicino, il quale d'altronde non rispetta lui. Non ama l'amore, ma il possesso. Non ha senso religioso, ma vede nella religione il baluardo per impedire agli altri l'ascesa al potere. Intimamente crede in Dio, ma come ente col quale ha stabilito un concordato, do ut des, è superstizioso. Vuole essere libero di fare quel che gli pare, specialmente se a danno o a fastidio degli altri. Il fascista è disposto a tutto, purché gli si conceda che lui è il padrone, il padre. Le madri sono generalmente fasciste. E con questo ho finito la puntata di questa sera e la lettura del Tempo di uccidere. Domani cominceremo con altre storie di Ennio Flaiano.

ha letto e raccontato Ennio Flaiano, romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro, da opere 1947-1972 e scritti postumi. Edizioni Bompiani, scelte musicali di Luigi Pozzi.

0: Avete ascoltato la seconda puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, uno speciale in 5 puntate a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Tech e Tè.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: che grida e fa i versi da quella finestra.
1: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
2: Quali accordi?

0: tutta la strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

latte, vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

0: strappa i tuoi vestiti. Veniamo al mondo sacri e nudi. O voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.
1: Rai Radio Techete.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno, commissario. Che piacere di vederla. Le presento l'avvocato Parillo che ha assunto la mia difesa.
4: Molto lieto, commissario. Bene, siete tutti qua. Prego, accomodate.
5: Grazie.
4: Prego.
6: Avvocato, prego, si accomodi.
4: Le manette erano proprio necessarie, eh?
6: Lei, commissario, si segga qua, vicino a me.
4: Prego.
6: Grazie. E allora, signori?
7: Signor giudice, signor commissario, se permettete vorrei fare una precisazione che ritengo utile ai fini dell'indagine. Sebbene non corresse buon sangue fra i due fratelli, nell'ultimo periodo i loro rapporti erano assai migliorati. Tant'è vero che il mio assistito, nell'ultimo mese, è andato per ben 3 volte a Vigata per far visita al fratello.
6: Ah. E quali sono i motivi di questo riavvicinamento?
5: È stato mio fratello Alberto che mi ha chiamato più volte e mi diceva che non sopportava più la solitudine, che aveva bisogno di parlare con qualcuno.
4: L'ultima volta che lei ha visto suo fratello è stata la notte del 13 aprile proprio, giusto?
5: Sì, effettivamente devo dire che ho tentennato un po' prima di accettare l'invito. Sapete, il 13 aprile ricorre l'anniversario dell'incidente nel quale lui è rimasto disabile. Pensavo che il ricordo di quell'evento potesse causare qualcosa di brutto. Poi invece è andato tutto bene. Oddio, l'ho trovato forse più taciturno e malinconico del solito, ma nulla di più.
6: Una testimone dice di aver sentito provenire dalla casa di suo fratello dei rumori, delle urla come di un alterco violento. È stato verso le 6. Avete litigato per caso?
5: No, nella maniera più assoluta. Credo che verso le 17.15, 17.45, non ricordo bene, Alberto accese il televisore perché voleva seguire un programma che gli piaceva, un telefilm, Marshall credo che si chiami. Però ricordo distintamente che ci fu a un certo punto la scena di una rissa. E Alberto teneva sempre il volume alzato, tant'è che io lo pregai di abbassarlo.
7: Evidentemente il vostro testimone è caduto in un equivoco.
6: Controlleremo. E a che ora ha lasciato la casa di suo fratello quel 13 di aprile?
5: Alle 20 ho tolto il disturbo e sono andato via.
6: E del cane Perì, che è stato quasi investito dalla sua auto alle 2 di notte davanti alla casa di suo fratello, cosa mi dice?
7: Questo benedetto cane Perì è di proprietà di una persona anziana che certo non si mette gli occhiali quando va la sera a passeggiare il suo cane. Ecco, peccato che questa persona senza occhiali non riesce a distinguere una gemma da una patata.
6: Sta bene, ma c'è un altro testimone, avvocato, la signora Emma Tropeano. Di notte si è alzata per chiudere la finestra per causa del temporale e ha visto un'auto entrare nella villa di suo fratello alle 2:10.
7: Ma la signora Tropeano ha 84 anni ed è affetta dal morbo di Alzheimer e tutti sappiamo che il morbo d'Alzheimer colpisce il cervello, quindi io credo che la testimonianza della signora Tropeano come quella del padrone del cane Perì siano poco attendibili.
4: Professore, mi spieghi una cosa. Da Vigata a Palermo di notte ci vogliono circa 2 ore. Ora, io le voglio pure credere quando lei mi dice che è uscito da casa di suo fratello alle ore 20. Però lei è stato visto arrivare a casa sua alle 4 di mattina. Da un testimone giovane che non porta occhiali e che non ha bisogno di portarli.
7: Veda, commissario, io...
5: No, mi scusi, avvocato. Io Volevo molto bene a mio fratello Alberto. Tant'è che durante il viaggio di ritorno da Vigata a Palermo non ho fatto altro che pensare alla sua solitudine, alla sua depressione. Ma quello che mi pesava di più era il fatto che non potevo aiutarlo. Sono rientrato a casa intorno alle 22. Ho cercato di dormire, mi sono messo a letto, ma non ci sono riuscito. Effettivamente ho preso la macchina e ho fatto un giro. Sono rientrato verso le 4 del mattino.
8: E c'è stato qualcuno che l'ha visto in questo lungo giro di notte? Qualcuno, dico, che possa testimoniare in tal senso?
5: Non credo.
8: Professor La Russa, ha mai visto questo?
5: Ma cos'è? Uno scherzo?
4: Uno scherzo suo, forse.
5: Ma è del tutto inutile. E mio padre aveva stabilito tutto. Alla sua morte i beni sarebbero andati a mio fratello Alberto e poi, dopo la sua morte, sarebbero finiti a me. Potete chiedere al notaio Antofermo di Ragona, è lui che si è sempre occupato degli affari di famiglia.
8: Ma allora perché non li ha reclamati subito questi soldi? Ha forse avuto paura di essere scoperto?
5: No, non ci ho mai pensato.
8: Professore La Russa, guardiamoci bene negli occhi. Lei negli ultimi mesi ha prelevato somme molto elevate dal suo conto corrente e in diverse occasioni l'ho quasi prosciugato. Addirittura si è tolta la linea telefonica. Ora non voglio sapere il motivo per cui l'abbia fatto. Debiti di gioco, vizi, una donna, non mi interessa. Ma non mi venga a dire che non aveva interesse ad ereditare il patrimonio di suo fratello.
5: Allora, se mi permette, dottore Loverde, lo dico anche a lei così come l'ho ripetuto al commissario. Io non ho ucciso mio fratello.
9: Avvocato Valerio, noi sappiamo che lei ha appena avuto un colloquio con il suo assistito, professore La Russa. Ci può dire qualche cosa?
10: Io lo so il quadro che si sono fatti in testa i signori che conducono le indagini. Il mio assistito è andato a trovare il fratello, gli ha fatto in qualche modo perdere i sensi, ha scritto il testamento, è andato in macchina a prendere gli arnesi dell'esecuzione che si è fatto fare non si sa da chi e non si sa dove, poi ipse idem ha trasportato il corpo del fratello giù privo di sensi nel laboratorio e lì ha organizzato la macabra messa in scena. Ora io mi chiedo e chiedo a loro: che interesse aveva Giacomo La Russa a scrivere un secondo testamento quando sapeva benissimo dell'esistenza di un primo regolarmente registrato che diceva le stesse identiche cose? Cui prodest? A chi poteva interessare un secondo testamento apocrifo?
4: Oh, Nicolò, grazie mille, Ti saluto.
11: Ma te, mi sono imparato a fare la scaccia con i broccoli.
4: Lo sai, se mi invito non è che mi tiro indietro.
11: Però se viene devi portare il vino.
4: Ci penso io, non ti preoccupare. Ciao. Stai. Ci sono fermo dopo. Scusami. Oh, signora. Scusami, e io vado un paio d'ore a Ragona. Mi potresti sostituire tu?
12: C'è un problema, Salvo. Scusi un attimo, signora. Salvo, mi dispiace, ma io sto inguaiato.
4: Perché?
12: Ormai è evidente che Cucchiara è un usuraio. Solo che nessuno dei suoi clienti ammette di aver avuto i soldi a strozzo da lui. No. E se qualcuno non si decide a collaborare, io me lo scordo di trovare chi l'ha ammazzato.
4: Senti, ma chi è questa signora?
12: Una di quelle che stava nell'agenda di Cucchiara. Che ultimamente gli ha pagato diversi conti a 6 zeri. Però sai che dice per giustificarli?
4: Che dice?
12: Che ha avuto problemi all'impianto elettrico e che Cucchiara è andato da lei diverse volte. Tu ci credi?
4: Non fare domande retoriche, lo sai che non le sopporto.
13: In che modo posso esserle di aiuto?
4: Il commissario Montalbano sono.
13: Prego, si accomodi.
4: Grazie, cercavo il notaio Antofermo.
13: Mi spiace, commissario, mio figlio ha dovuto recarsi a Palermo per una consulenza.
4: Ah, mi scusi, se ho capito bene,
14: il titolare dello studio è Michele Antofermo e figli. Michele è lei?
13: Sì, sono io. Ma in verità mi resta solo il nome. Sul biglietto da visita e sulla targa che è sotto il portone.
14: Ma probabilmente è proprio di lei che ho bisogno. Io vorrei chiederle alcune informazioni sui signori La Russa.
13: Quella famiglia mi ha dato più dispiaceri che altro.
15: Quando ho saputo che Alberto si era suicidato, ho aspettato che Giacomo si facesse vivo per reclamare la sua eredità. Ma avete fatto prima voi, evidentemente.
16: Ma che cosa ha pensato quando Giacomo è stato arrestato per l'omicidio di suo fratello?
15: Ma i figli di Antonio Larusso sono stati sempre un po' così vivaci. Alberto di meno, Giacomo molto di più. Ma non avrei mai potuto immaginare che finissero così. Uno bruciato vivo, l'altro in galera accusato di averlo ucciso.
16: Lei era molto amico della famiglia?
15: Ma ho fatto tutte le scuole con Antonio Larusso. Solo l'università ci ha diviso. Lui studiò per diventare professore di lettere e io notaio. Erano una famiglia molto felice, fino a quel maledetto giorno.

0: Quella casa è disabitata da circa 10 anni. Il povero Antonio se lo portò via il padre eterno circa 7 anni fa. Viveva in una casa di riposo. Era vecchio. Oddio, aveva la mia stessa età.
1: Le posso fare una domanda, signor notaio, sul testamento del papà dei fratelli La Russa?
0: Certo, commissario.
1: Ma alla sua morte, tutti i beni della famiglia andarono al fratello Alberto, giusto?
0: Esatto.
1: Ma quindi Giacomo venne privato della sua parte legittima d'eredità?
0: Certo.
1: Ma la legge lo permette.
0: Purché il beneficiario presti acquiescenza all'esclusione.
1: E Giacomo non impugnò il testamento?
0: No.
1: A me questa storia del testamento mi sembra tanto una punizione. Non c'è più nessuna caduta da cavallo, vero?
0: Il padre stava qua quando vide cadere Alberto dalla scala, ma non fece in tempo né a evitare la caduta né a capire come erano andate effettivamente le cose. Dovette accontentarsi di quello che gli dissero i figli. Alberto diceva che Giacomo l'aveva spinto. Giacomo sosteneva che Alberto aveva messo un piede in fallo ed era caduto da solo. Di certo c'è che i fratelli stavano litigando per Emma.
1: E chi è questa Emma?
0: Emma era una bella ragazza e anche di buona famiglia. Li vedevo quando il pomeriggio si baciavano. Io tornavo a casa dallo studio e li vedevo dietro quell'albero che all'epoca non era grande come adesso. Mi faceva piacere.
1: Mi faccia capire una cosa, signor notaio, ma questa Emma chi baciava? Alberto o Giacomo?
0: Proprio qua sta il problema. Li baciava tutti e due. E capisco che la ragazza potesse essere attratta da entrambi. Alberto e Giacomo erano l'uno l'opposto dell'altro, nel bene e nel male.
1: E lei, Emma?
0: Era bella, vero? Quando seppe che Alberto era rimasto invalido per una lite avvenuta a causa sua, lasciò Ragona. Morpurgo si chiamava. Emma Morpurgo. Onestamente non so dire che fine abbia fatto.

0: Alza il posto prima di entrare. Avanti.
1: È permesso?
0: Oh, come stai? Mi scusi.
1: No, figurati, Bosco dice, hai ragione. Senti, ti devo fare una domanda.
0: Io sono imbegnatissimo, come sa. Ah. E poi ho fatto fare tutti gli accertamenti necessari su quel testamento, sia chimici che grafologici. Mm. Praticamente il testamento è stato scritto circa un mese fa, con l'inchiostro abitualmente usato da Alberto La Russa.
1: Un mese fa?
0: Sì, sì, non ci sono dubbi. Praticamente la grafia di Alberto La Russa è stata abilmente contraffatta.
1: Mm. Senti una cosa, Poscari, mi è venuto un dubbio. Secondo te è possibile scrivere un biglietto riuscendo a farlo sembrare contraffatto?
0: Cioè, come sta lei? Mi sta dicendo che Alberto La Russa potrebbe aver volutamente finto di contraffare la sua grafia?
1: Sì, c'è un modo per scoprirlo.
0: Ma veramente io non ci ho mai pensato, ma anche perché per quando qualcuno si sforzi di contraffare la sua grafia, finirebbe con un esame attentissimo di rivelare l'inganno.
1: E tu questo esame attentissimo l'hai fatto?
0: No.
1: E perché?
0: È perché le aveva chiesto di verificare se la scrittura di Alberto La Russa era stata falsificata, non se era stato lui stesso a falsificarla.
1: E c'hai ragione. Comunque, vedi di farlo questo esame, mi raccomando. Ti saluto.
2: Oh, Salvo, qua stai.
1: Oh, Iacomo.
2: Meglio così mi risparmio il viaggio per venire da te.
1: Dimmi.
2: Salvo, sono orgoglioso di me stesso.
1: Non dire minchiate, è ben alzato, che hai scoperto?
2: Il materiale di cui sono fatti gli oggetti trovati addosso ad Alberto La Russa.
1: Ah, e che materiale è?
2: Si tratta di Xeron 50, un iperconduttore.
1: Ah.
2: In poche parole è una specie di moltiplicatore di energia.
1: E dove si può comprare?
2: Soltanto alcune aziende del nord lo vendono.
1: Vabbè, qui in Sicilia non si può trovare. Adesso, qui in Sicilia, lo Xeron, non si può trovare.
2: Salvo, matematicamente sicuro.
1: Ah, vabbè, allora senti, scusa, nel caso del suicidio, come nel caso dell'omicidio... Avanti. Ah, sì, faccio, senti. Dovresti telefonare a tutti gli uffici postali, spedizionieri, corrieri, insomma tutti quelli che mandano e ricevono pacchi, non solo qui a Vegata ma anche a Ragona. Gli devi domandare se La Russa ha ricevuto un pacco da una ditta del Nord Italia nei giorni precedenti, il 13 aprile.
3: Quale La Russa, Alberto o Giacomo?
1: Bella domanda. Tutta tua.
3: Va bene, sarà fatto.
1: Oh, mi raccomando subito, eh.
3: E certo, commissario.
4: Avanti.
5: Permesso, signor giudice.
4: Si accomodi.
5: Grazie, mi ha fatto chiamare?
4: Sì, volevo dirle che so per rinviare il giudizio il professor La Russa.
5: No!
4: Che le prende, commissario?
1: Mi scusi, signor giudice, che io sto seguendo un mio pensiero, ecco. Io vorrei interrogare di nuovo il professor La Russa prima che lei prenda decisioni irrevocabili.
4: E dove lo dovrebbe portare questo suo pensiero?
1: Non lo so, io vorrei controllare di nuovo il suo movente. Non si ammazza un fratello per qualche soldo.
4: Qualche soldo? Ma Alberto era ricchissimo e Giacomo viveva in maniera molto modesta. Anzi, era sull'astrico, visti i soldi che gli erano rimasti sul suo conto corrente.
1: Sì, lo so, ma io lo vorrei interrogare ancora una volta.
4: Quando vorrebbe interrogarlo?
1: Quando vuole lei, signor giudice, anche oggi stesso.
4: Senta, Montalbano, io per seguire le sue intuizioni ho già fatto dietro fronte una volta. Ma magre figure io non intendo farne, va bene? Se lei mi tira fuori un altro indiziato, io la manderò pubblicamente a pigliarsela in quel posto. Mi sono spiegato.
1: Sarò ben lieto di andarci.
5: Grazie, signor giudice.
6: Aspetta, è vero, commissario?
1: Si accomodi.
6: Grazie.
1: Sono venuto a trovarla perché ci sono alcune cose che non mi sono ancora molto chiare. Quel 13 aprile di 31 anni fa, di chi era il cavallo da cui cadde suo fratello?
6: E lei per questo non si dorme la notte? Ma sa che qui c'è gente che non smette di cantare fino alle 3 del mattino a squarciagola. Io ormai sono abituato a chiudere occhio soltanto all'alba. Al 7 mi alzo e non so cosa fare.
1: Posso essere sincero, professore?
6: Deve.
1: Lei mi sta rompendo i coglioni. Chiaro? Questa sua calma.

0: questa sua leggerezza, questo suo disincanto. Mi sta rompendo i coglioni. Lei non fa niente per tirarsi fuori da questo casino. Allora mi dica perché ha ucciso suo fratello.
1: Io non ho ucciso mio fratello.
0: Sì, però vuole rimanere in carcere come se l'avesse fatta. È questo che non lo riesco a capire. Mi scusi, Professore, ma lei quale colpa vuole espiare? Quella di aver spinto suo fratello 31 anni fa giù da una scala? Non le sembra una punizione un po' eccessiva per una lite tra ragazzi che è finita in tragedia?
1: Scusami, Giacomo, se per tanto tempo io non t'ho visto e se non ho risposto alle tue lettere, ormai è inutile stabilire se sei stato tu a spingermi o sono stato io a cadere. Questo disse mio fratello la prima volta che mi invitò a casa sua. Mi regalò anche un foulard, ma lui non sapeva che i foulard non li uso. Da resto non eravamo fratelli da tanto tempo e neanch'io sentivo il bisogno di avere un fratello, perché lui e mio padre mi avevano fatto sempre pensare che fossi stato io ad ammazzarlo. Commissario, io mio fratello non l'ho ammazzato né la prima volta né la seconda.
0: Io le posso anche credere, professore, anche perché c'è un'altra idea che mi gira in testa. Lei che si interessa di letteratura conosce Jan Potocki?
1: L'autore del manoscritto trovato a Saragozza.
0: Esatto, proprio lui.
1: È un tipo bizzarro.
0: Si è suicidato?
1: Io non la farei così semplice. Prima di togliersi di mezzo, impiegò 3 anni. Svitò una palla d'argento da una sua teiera e ogni giorno passava qualche ora a limarla, fino a quando non trovò la circonferenza giusta.
0: E poi?
1: Quando la trovò, la fece benedire. La infilò nella sua pistola, un'arma ad amancarica, con un colpo solo. Uno. E si tolse di mezzo.
2: Eccolo.
3: Cadarella.
4: Buongiorno, commissario.
2: Sì, sì,
3: per me, telefonate.
4: No, neanche una telefonata.
3: Grazie. Venga, commissario, è stata complicatissima, ma alla fine ce l'ho fatta. Giorno 13 aprile è stato consegnato un pacco dalla ditta Ruperti di Seveso.
5: A chi?
3: Ad Alberto La Russa, qui a Brigata.
5: A Giacomo no?
3: No, signore.
5: Rimediami il numero di telefono di questa ditta Ruperti.
3: Già rimediato, commissario. Siccome so perfettamente che vorrà telefonare lei, ecco qua. Orario d'ufficio 10:13, 16:20.
5: Grazie, passo.
3: Dovere.
5: Sono Salvo Montalbano, un commissario della Polizia di Stato. Senta, avrei bisogno di informazione. Voi avete venduto del vostro materiale a un cittadino?
6: No, un momento, mi sta parlando di un privato?
5: Sì.
6: Commissario, noi non vendiamo i privati. La nostra produzione non va ai negozi di elettricità perché non è destinabile all'uso domestico.
5: Ho capito.
6: Come ha detto che si chiama questo signore?
5: La Russa, Alberto La Russa.
6: Ah, sì, ho saputo dai giornali e dalla televisione che è fine terribile. Comunque, sì, abbiamo fatto un'eccezione.
5: Ah, gliel'avete venduto voi o che c'era un 50?
6: Insistette tanto, era un artista, gli feci spedire i 50 metri che aveva richiesto. Lei capisce, una quantità irrisoria, ma non arrivò a destinazione.
5: E come sarebbe a dire?
6: Quella prima volta no. Il signor La Russa ci telefonò più volte richiedendolo. Guardi, giunse a spedirmi un meraviglioso paio di orecchini per mia moglie. Gli feci inviare altri 50 metri per Pony Express e sono certamente arrivati a destinazione, purtroppo.
5: E come fa a esserne così sicuro?
6: Perché ho visto in televisione le macabre immagini di tutto quello che aveva manipolato per la costruzione della sedia elettrica. Mi riferisco alle cavigliere, ai bracciali, al pettorale. Mi è bastata un'occhiata. Ha adoperato il nostro Xenon 50.
5: Grazie mille, ingegnere.
6: Buonasera, arrivederci.
5: Buonasera.

0: Ciao. Mi cercavi?
1: No. Passavo di qua. Sei stata a Venezia?
0: Sì, solo pochi giorni.
1: Ti sei divertita?
0: Abbastanza.
1: Ci facciamo due passi?
0: Sì. Ma senti, ma dei fratelli La Russa che mi dici? È un po' di tempo che giornali e televisione non parlano più.
1: E vedrai che ricominceranno. Ho appena fatto scarcerare Giacomo La Russa.
0: Come l'hai fatto scarcerare? Perché?
1: Ma sai, il professore aveva ragione, si era sempre dichiarato innocente. Il fratello gli ha preparato una terribile vendetta.
0: Ma quale vendetta? Perché che è successo?
1: Alberto si è suicidato per farci credere che Giacomo lo aveva ammazzato. E per fare questo ha aspettato il 13 aprile di 31 anni dopo l'incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle.
0: La famosa caduta da cavallo.
1: No, ma quale caduta da cavallo? Non c'è stata nessuna caduta da cavallo. Alberto è caduto da una scala. E ha sempre pensato che fosse stato il fratello a spingerlo.
0: Sì, ma allora perché si sono inventati tutta la storia della caduta da cavallo?
1: Fu un'idea del padre per evitare lo scandalo. Comunque anche il padre ritenne Giacomo colpevole, tant'è che lo escluse dal testamento.
0: Ma Alberto, com'è che pensava di far ricadere la colpa sul fratello suicidandosi?
1: Ma aveva riallacciato i rapporti con Giacomo da qualche tempo e poi lo aveva tirato a casa sua la notte che si è ammazzato. Poi ci ha fatto ritrovare un falso testamento, ma è stato quello che mi ha messo un po' in allarme. Infatti, cerca che te ricerco, ho trovato che l'Oxeron era stato ordinato da Alberto e non da Giacomo.
0: L'Oxeron?
1: Sì, l'ha usato per ammazzarsi, quel metallo gli serviva e tu sai perché.
0: Vabbè, certo, è un buon conduttore. Se voleva uccidersi con l'elettricità e voleva essere sicuro di riuscirci, era il modo migliore.
1: Esatto. E per completare l'opera, Alberto si è messo vicino una copia del manoscritto ritrovato a Saragozza, degli Jan Potocki.
0: E perché lo ha fatto?
1: Per sfidarci a capire.
0: A capire che cosa?
1: Che come Jan Potocki, anche lui aveva architettato il suo suicidio per anni e meticolosamente.
2: Livia, perdona, io mi cantavotterei da sotto, sono in ritardo come al solito. Oh.
1: Dai, Livia, su.
3: Tu non sei affatto felice di vedermi. Ho aspettato un'ora che ti degnassi di venirmi a prendere, sei sempre il solito.
2: Beh, ho avuto un problema a casa. Che posso fare per farmi perdonare?
3: Vieni, andiamo.

0: Ma siamo a casa di La Russa?
1: Sì. Poggio mi ha detto che il fratello già l'ha affittata. Volevo dare un'occhiata, vieni.
2: Permesso?
3: Sì.
2: Salve.
3: Salve.
2: Sono il commissario Montalbano.
3: Ah, piacere.
2: Molto lieto. Signorina Burlanda.
3: Piacere.
0: Buongiorno.
2: Siete nuovi inquilini?
3: Sì, siamo arrivati ieri. Ma prego, accomodatevi.
2: Grazie. Problemi?
3: No, è che ci avevano detto che c'era l'antenna del televisore. Invece sul tetto abbiamo trovato solo nidi di gazze.
4: Signora?
3: Sì?
4: Può controllare come si vede il televisore adesso?
3: Sì, scusi un attimo.
2: Prego.
3: Pasquale?
5: Amore?
3: Guardi se funziona adesso.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Non c'era l'antenna per la televisione.
6: Allora, mi dica.
7: Mi è arrivata questa in casa.
6: L'avete persa questa in casa?
7: No, mi è arrivata in casa.
6: Chi gliel'ha mandata? Dottore?
7: Dal portiere.
8: Ma non dovevi essere in ferie.
1: Voglio controllare un verbale di interrogatorio, mi è venuta un'idea. Lì è in macchina.
8: Ah, saluto. Oh.
1: Novità sul caso Cocchiara?
8: Ce ne fosse uno che ha confessato, Salvo. È che sono tutte quante persone per bene. Io non me le vedo con una pistola in mano che sparano a Cucchiara. Non me ce le vedo, hai capito?
1: Chi è questa Morpurgo, Emma?
8: Morpurgo... Ah, ti ricordi quel giorno che dovevi andare a Ragona? La signora che stava lì, nel mio ufficio.
1: Ah, sì. Fazio. Voglio i movimenti bancari di Giacomo La Russa degli ultimi 3 mesi.
9: Per quando?
1: Ma non lo so, facciamo 1 settimana, 10 giorni. Subito, Fazio, quando? Subito, vieni con me.
9: Meno male che è in vacanza.
2: Ma vedi, dal conto di Giacomo La Russa spariva una certa cifra, che lo stesso giorno ricompariva sul conto di Emma Morpurgo, che dopo qualche giorno pagava il Cucchiere, come risulta dalla sua agenda.
9: Quindi il professore pagava i debiti del Mamor Porco.
2: Già.
1: Ho dimenticato, lì in macchina da 2 ore.
9: Non deve stare
2: qui. Adesso, stanno partendo adesso. Tu pensa quanto sta incazzata Livia.

0: Desidera?
1: Buongiorno signora, sono il commissario Montalbano. Permesso?
0: Prego.
1: Grazie. Noi ci siamo visti nell'ufficio del dottor Augello, il mio secondo. Volevo farle qualche domanda, crede che sia possibile?
0: Pensavo di aver detto tutto al suo collega. Comunque, si accomodi.
1: Grazie. Che bella casa, signora, complimenti.
0: Appartiene alla famiglia di mio marito. Aveva una passione per questa casa. Ci ha dedicato tutta la sua vita. Alcuni mobili erano stati venduti o persi al gioco da suo padre. E mio marito, fino alla fine, ha dedicato ogni sua energia per ritrovarli e riportarli a casa. Ho detto passione. Forse dovrei dire malattia. Ma, comunque, in che cosa posso esserle utile?
1: Signora, e dov'era la mattina dell'11 settembre 1969? Perché lei è questa ragazza, vero?

0: È così che mi piace ricordarle, insieme giovani e felici.
1: Signora, ma lei a un certo punto ne ha scelto uno, vero?
0: Sì, Alberto. Era il più sensibile, l'artista. Giacomo forse era più bello, ma troppo introverso. Riusciva a stare zitto per ore. Diceva che così sentiva la mia anima vibrare nel mio corpo. Ho sempre pensato che non avesse tutte le rotelle a posto.
1: Al punto da buttare il fratello per le scale per gelosia?
0: No. Sono convinta che quella fu una disgrazia. Comunque fu per causa mia. Ed è per questo che decisi di farla finita con tutti e due.
1: Non per sempre, evidentemente.
0: Mio marito è morto poco più di un anno fa. Mantenere e restaurare questa casa ci è costato molti soldi. Così mi ha lasciato piena di debiti. Giacomo è venuto a farmi le condoglianze e appena saputo dei miei problemi ha deciso di aiutarmi.
1: Pagando i suoi debiti col cocchiere.
0: Sì. Ma non so come facesse.
1: Non sa come facesse, signora. Ma è molto semplice. Si è rovinato per causa sua. Ma per uno scherzo del destino, quando Giacomo avrebbe potuto aiutarla più facilmente perché aveva ereditato i soldi di Alberto, il signor Cucchiara muore e si porta i suoi debiti nella tomba. Speriamo all'inferno. Quello che non capisco è perché non ha chiamato subito Alberto per aiutarla. Era più ricco, l'avrebbe aiutata più facilmente.
0: No, non mi sarei mai rivolta a lui. Non lo vedevo da più di 30 anni. E poi, dopo quello che era successo per causa mia, francamente non mi è sembrato il caso.
1: Senta, signora, un'ultima domanda. Quando ha sentito che Giacomo aveva ammazzato Alberto, che cosa ha pensato?
0: Che mai e poi mai Giacomo avrebbe potuto fare una cosa simile. Solo io posso sapere quanto erano legati Alberto e Giacomo.
2: Sì, avanti. Che mi volevi, Salvo?
1: Ah, sì, mi vieni, che te lo dico una cosa.
2: Non ti incazzare, Salvo, ma posso stare solamente un minuto? Perché il questore mi sta dando il tormento con la faccenda di Cucchiara.
1: Ma tu lascia stare Bonetta Aldrighi e metti seduto, cammina. Senti, quanti colpi sono stati sparati contro Cucchiara?
3: Sei. Tra l'altro hanno sparato pure a casaccio, è morto per emorragia.
1: Hai scoperto che tipo di pistola ha sparato?
3: Non ne sono ancora sicuro, però è una 38, un revolver probabilmente.
4: Oh! Cadarella, Montalbano sono, vedi che lì ci dovrebbe essere Iacomuzzi, falla entrare, va. Ah, digli di portare anche quello che gli avevo chiesto, eh. Sì.
3: Mi dice che sta succedendo?
1: Adesso te lo dico.
4: Ah, Iacomuzzi, avanti!
5: Salve.
4: Salve. No, a me, a lui.
3: A me? E che?
5: E questa è la pistola trovata a casa la russa.
3: Ma chi è il paralitico, quello che sta bruciato? Che c'entra con mio usuraio?
4: Hai fatto cosa mi avevo chiesto?
5: Ho confrontato i proiettili trovati sul corpo di Cucchiara e questa pistola. Mm. Salvo, la certezza assoluta non c'è. Ma è possibile, per non dire probabile.
4: E l'esame delle impronte digitali sulla pistola l'hai fatto?
5: No, non ancora.
4: E che cosa aspetti? L'avevo chiesto da farlo.
3: Se avete la compiacenza di farmi capire pure a me, scusate.
4: Non le facciamo capire. Vai, vai. Sbrigati.
6: Allora.
7: Che sorpresa, commissario, la prego.
4: Grazie. Spero le faccia ancora piacere vedermi.
7: Ma lei non sa quanto. Se non fosse stato per lei, io sarei ancora lì dentro a pensare che un minuto è sempre fatto da 60 secondi. Ma la prego, si accomodi. Mi spiace, ma è destino che io debba accoglierla sempre nel disordine.
4: È roba di suo fratello?
7: Eh sì, una parte di questi oggetti dovrò rivenderli, sa? Mio fratello non aveva gli stessi gusti. Anche la stessa casa di Vigata, troppo grande. Non ci avrei mai vissuto.
4: Ho visto che comunque non ho avuto difficoltà ad affettarla.
7: Questo mi fa capire allora che i gusti difficili sono i miei.
4: Beh, almeno su una cosa lei e suo fratello vi siete trovati d'accordo. Amavate la stessa donna.
7: Questa è storia vecchia, commissario. Io ho già pagato troppo per qualcosa che non ho mai commesso.
6: Per lei ho ancora una curiosità, professore.
5: Prego.
6: Ma lei come faceva a sapere che quella notte nella serie televisiva Marshall, esattamente a quell'ora ci sarebbe stata una rissa? No, perché combaciava tutto, eh. Ci sono cascato anch'io. In quella serie c'è una rissa, una puntata sì, una puntata no. Però lei ha dimenticato un particolare. Alberto aveva sì la televisione, ma non c'aveva l'antenna. Quindi il televisore lo usava solo per vedersi i film col videoregistratore.
7: Commissario, io non vedevo mio fratello da 30 anni.
6: Eh sì, quando Alberto l'ha richiamata, lei non è che ci avesse tanta voglia di vederlo. Però sapeva che era ricco e che Emma aveva bisogno dei soldi. E così ha pensato, perché non farmeli prestare da lui, visto che è diventato così gentile. E forse gliel'ha anche promessi quei soldi, per attirarlo lì la sera del 13 aprile.
7: Quando sono arrivato a casa sua, lui mi disse che io potevo dimenticargli i suoi soldi. Che per colpa mia non solo era rimasto invalido, ma aveva anche perduto il suo amore, l'amore della sua vita, tant'è che non si era più innamorato.
6: Quindi quella che sentiva testimone fu una lite vera, una lite tra lei e suo fratello?
7: Mi minacciò con la pistola. Si avvicinò a un comò, aprì il cassetto, prese una pistola e me la puntò. Io sapevo perfettamente che non avrebbe mai sparato, ma sapevo anche che non m'avrebbe mai dato i suoi soldi. Cosa c'è, commissario? Lei pensa di nuovo che io abbia ucciso mio fratello?
6: No. Io credo che suo fratello si sia effettivamente suicidato. No, io credo che lei abbia ucciso Ignazio Cucchiara. L'usuraio non voleva più aspettare, aveva cominciato a minacciare Emma. E allora, se suo fratello non le voleva dare i soldi, c'era una sola cosa da fare: uccidere lo strozzino. E l'idea gliel'ha dato proprio suo fratello quando ha minacciato lei con la pistola. Quando le acque si sono placate, lei è tornata a casa di suo fratello ed è riuscita a trafugare la pistola. Poi è andata a casa del Cucchiara e verso mezzanotte l'ha ucciso. Poi è tornato di corsa. Tanto di corsa che ha anche investito il povero cane, Pirì. E niente, ha rimesso la pistola a posto. Certo, lei non poteva sapere che Alberto si era già ucciso nel suo studio.
7: Queste sono soltanto illazioni, commissario. Lei non ha nessuna prova.
6: Le prove sono qui, su questa pistola. Le sue impronte digitali sull'arma del delitto.
7: Mi permette, commissario? No, no, non si preoccupi. L'orrore di uccidere una persona l'ho provato una volta e mi basta. Vede, Cucchiara non era un uomo, era un usuraio della peggiore specie. Quando io sono ritornato a casa di mio fratello per mettere la pistola a posto, non mi accorsi di nulla. Per uno strano scherzo del destino, io ho trovato Emma la stessa sera che è morto mio fratello. Lei penserà che io sia pazzo, ma mi creda, io quella sera, a 55 anni, ho pensato che la mia vita poteva cambiare. Evidentemente ho sbagliato. Lei ricorda quel semplice concetto della fisica? Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Ha ragione, commissario. Non si scappa.

0: Allora, Fazio, vediamo di capirci. Appena il professor La Russa esce da quella casa, tu telefoni in questura e gli dici che stai arrivando con l'assassino di Ignazio Cucchiara. Però non lo consegni al questore, lo consegni direttamente al dottor Augello, chiaro?
1: E se quello scappa?
0: Ma perché deve scappare, Fazio? Hai detto tu stesso che sembra una brava persona.
1: Sì, però se in questura mi domandano dell'arresto di lei...
0: E io? E che c'entro io, scusami? Il caso è del dottor Augello.
1: Commissario, siete stato voi che...
0: Fazio, fatti i cazzi tuoi.
1: Ci vediamo domani.
0: Oh, mi volevi mettere sotto?
2: Serve un passaggio?
0: No, grazie, faccio due passi.
2: Incorruttibile, eh?
0: No, ma quando mai? Che cerco di evitare di essere messa alla prova.
2: Vabbè, vogliamo dire poco coraggioso.
0: Io preferirei saggio, per come vivi, eh.
2: Ma finiscila, va. Un attimo, Ciao, Salvo.
0: Stati attenta, ciao.

0: Salvo, che fine hai fatto, si può sapere? Ti ho aspettato 2 ore in macchina. Potevi almeno chiamarmi. Io no.
1: Hai ragione. Hai ragione su tutto, però ti prego, litighiamo domani.

Sono trascorsi 40 anni da quel tragico pomeriggio di Zolder in Belgio, in cui la monoposto dell'aviatore, come era soprannominato il pilota della Ferrari Gilles Villeneuve, si catapultò in volo per circa 25 metri. E dopo un malinteso nel sorpasso e un drammatico impatto con l'auto di Jochen Mass, il ferrarista è stato sempre nei cuori di tanti per la sua guida spettacolare e appassionata, ma soprattutto di Enzo Ferrari, il patron di Maranello, che lo aveva voluto ad ogni costo e manifestava per lui un affetto filiale. Ecco, proviamo a rivivere quel periodo con uno dei protagonisti del team Ferrari, l'ingegner Mauro Forghieri, all'epoca progettista e direttore tecnico di modelli di Formula 1, entrati nella storia per le loro caratteristiche all'avanguardia.

0: Ingegner Forghieri, nella sua lunga carriera da progettista e direttore tecnico di scuderia di Formula 1, ha visto e studiato molti piloti, le loro caratteristiche, i loro punti forti e anche le loro debolezze. Ecco, ma come catalogherebbe il pilota canadese Gilles Villeneuve, noto per la guida singolare e spettacolare delle monoposto?
1: Ma Gilles Villeneuve, posso dirle che era un puro, nel senso giusto della parola. Per lui esisteva solamente la corsa che stava facendo. Non era un uomo come facevano altri campioni, che programmava la sua partecipazione alle corse in funzione di un campionato per diventare campione del mondo. Per lui esisteva, come ho detto, era un puro.
0: Sì.
1: Per lui esisteva quella corsa lì che stava facendo, la possibilità di vincere, nient'altro. Mi
0: Sì.
1: sembra poco?
0: No, è moltissimo, ingegnere, assolutamente.

0: Ma quando il circo della Formula 1 si accorge del funambolico pilota canadese? In questa radiocronaca Rai, Mario Poltronieri racconta il duello con René Arnoux, pilota Renault, che ne riporta un simpatico ricordo.
1: Nel 1979 a Digione il pubblico assiste a bocca aperta al duello più spettacolare che si sia mai visto sulle piste della Formula 1.
2: Anche oggi è incredibile, guardi queste cose e già non capisci come mai le macchine sono riuscite a finire gara e come i due piloti sono rimasti in pista.
3: La scia attenta all'attacco all'interno, il pubblico qui davanti a noi grida, si entusiasma e Arnoux resistono fino all'ultimo, eccezionale questa resistenza di Villeneuve, eccezionale!
4: Abbiamo iniziato a fare i pazzi a 6 giri della fine. Diciamo, Villeneuve aveva sfruttato molto le gomme e i freni, era un po' in crisi con le gomme e i freni, e io avevo un problema di pescaggio di benzina e la mia macchina si fermava nella curva di Poix, si chiama, una curva che si fa a 2,40 prima del rettilineo dei box.
5: A guidare la corsa è Jean-Pierre Jabouille. Villeneuve e Arnoux lottano per il secondo posto.
3: E Villeneuve attento all'attacco in frenata!
5: Arnoux guida una macchina con motore turbo. Villeneuve colma il divario di potenza con una grinta straordinaria.
3: È eccezionale questa corsa assieme, eccezionale!
5: Rischia, porta il duello fino al limite estremo. Sono 6 giri che nessuno dimenticherà.
3: Si toccano quasi, si sono toccati nuovamente. Beh, adesso
5: Villeneuve disegna traiettorie imprevedibili.
3: Di nuovo passa Villeneuve, Arnoux resiste.
5: Sembra avere il diavolo addosso.
3: Una cosa incredibile, entusiasmante.
0: Villeneuve mostrò una forte propensione per il mondo delle corse sin da ragazzo, facendo dei veri e propri equilibrismi nelle corse di motoslitte. Lei l'avrà
6: sì,
0: sicuramente
6: è stata la sua vita praticamente. Lei sa che lui viveva nelle case che erano sopra delle palafitte, perché d'inverno la neve che arrivava era tanta che arrivava a poter coprire la casa.
0: Sì.
6: E quindi lui proprio per lui la motoslitta era sulla neve, era come per noi camminare sotto un portico, una cosa
0: del genere. Sì, sì, sì.

0: La moglie Joanna spiega che cosa era la velocità per Jill.
1: Era il suo modo di vivere. La velocità non era qualcosa che cercava, ma qualcosa che aveva dentro. Gilles si può paragonare a un musicista che ha la musica nella testa.

0: In una storica intervista, Jill racconta le sue prime esperienze sulle motoslitte.
1: Io venivo dagli ippodromi perché le gare di snowmobile si svolgono su ippodromi ricoperti di neve. Per questo e per la mia apparente gracilità ero soprannominato il Fantino. D'altra parte, guidare una motoslitta è come cavalcare un puledro irrequieto.
2: Senta, ingegnere, quell'esperienza quindi gli fu determinante per domare i bolidi di Formula 1?
3: Per lui, intende?
2: Sì, per lui, per Villeneuve, sì.
3: Direi sicuramente, perché lui a un certo momento è entrato nella Formula 1 come se la Formula 1 fosse, non so, le sue scarpe. Le considerava sì, una parte sì. di se stesso. Penso che fosse dovuto, come ha suggerito lei, alla sua vita con le slitte,
2: con eccetera.
3: Insomma, effettivamente le slitte come le usava lui, nei modi che lui le utilizzava, diciamo, era un modo molto valido per abituarsi a guidare anche una macchina così complicata come la Formula 1.
2: La Formula 1, certo.
3: Perché non avevano delle tenute sicure, quindi uno si doveva abituare a sentire, scusi la parola, il sedere che andava via.
2: Sì.
3: È la stessa, cioè io voglio dire che lui ha applicato sulla Formula 1 gli stessi sistemi di guida che lui usava sulle motoslitte.
2: Sì.
3: Ed è per quello che riusciva a fare delle cose che molti altri non riuscivano a fare.
2: Sì, sì. Leggevo la sua vita e quindi ecco, avevo studiato questo aspetto fondamentale per poi essere un pilota di Formula 1 con doti molto spiccatamente, come dire, anche scavezzacollo, diciamo così, ecco.
3: Possiamo dire così. Anche se non era, cioè, lui non si comportava così,
2: no,
3: per leggerezza, faceva parte della sua, sì, del suo essere, era fatto così.
2: Era fatto così
3: e non si poteva cambiare. Io non credo.
2: Certo.

0: La moglie Joanna ricorda come conobbe Gilles.
1: Quando ho conosciuto Gilles avevo 16 anni. È stato durante una serata organizzata da mia sorella, che all'epoca era fidanzata con un amico di Gilles. Fu lei a invitarmi a uscire con loro. È così che l'ho incontrato.

0: Senta, ingegnere Forghetti, da esperto di lungo corso del mondo della Formula 1, ecco perché Gilles Villeneuve è entrato nella leggenda, anche non avendo vinto poi alla fine un titolo iridato nei suoi 6 anni.
1: Non è diventato mai campione del mondo.
0: Quasi interamente alla Ferrari e solo per poco alla McLaren. Ecco, com'è rimasto entrato nella leggenda?
1: Il motivo è molto semplice, ma lei lo sa già secondo me. Lui si dava tutto al pubblico. Cioè, lui correva, se riusciva a capire che tipo di pubblico aveva, che quindi richiedeva un certo tipo di guidare, di affrontare la corsa, lui si gettava nelle braccia del pubblico. Faceva parte del suo essere. Sì. Ma guardi che è una cosa strana, perché non tutti i piloti fanno così. Cioè, fare pilota di corsa di Formula 1 non è una roba priva di pericoli, ma per lui non esistevano i pericoli. Se il pubblico gli chiedeva una capriola, se era possibile farla senza dare disturbo alla macchina,
0: la faceva.
1: E i tecnici che la facevano, io non so come facesse a comportarsi così, ma era tipico del suo modo di vivere.
0: Sì, sì.

0: Come si fa a diventare pilota di Formula 1 senza avere soldi? Gil ce lo spiega.
1: È stato nel 73. Con i soldi dei premi mi sono comprato una macchina di Formula Ford e ho cominciato a correre in pista.
2: Tra mille sacrifici, tappa dopo tappa, vittoria dopo vittoria, pista dopo pista, Villeneuve raggiunge la Formula Atlantic, una vetrina per aspiranti campioni. È qui che le sue imprese richiamano l'attenzione dei maggiori team europei. È qui che Villeneuve incontra Tambay, anche lui pilota in corsa per la Formula 1, che sarà testimone dell'intera carriera di Gilles.
3: Oh, lui in pista, ecco, Villeneuve evidenziava la tendenza a voler oltrepassare spesso il limite, ecco, mettendosi sempre alla prova per superare un qualche confine invisibile. Ecco, ma questa sua indole gli permetteva di calcolare i rischi reali?
4: Ma diciamo questo, lui aveva una sensibilità elevatissima.
3: Sì.
4: Quindi quando io lo giudico con i sistemi normali, non sono in grado di capire per lui qual era la situazione di rischio che lui si metteva addosso. Hai capito cosa intendo dire?
3: Sì. Sì.
4: Lui era, come si può dire? Ho detto che era un puro, intendevo dire che lui applicava a se stesso.

0: Gilles viene scelto da Enzo Ferrari alla fine della stagione, che segna la seconda vittoria nel campionato di Formula 1 per Niki Lauda, il pilota austriaco freddo e calcolatore mai amato dal Drake. Franco Gozzi, ex capo ufficio stampa Ferrari, spiega perché Enzo Ferrari scelse Villeneuve.
1: Ferrari non amava ingaggiare un campione del mondo, preferiva invece, e se lo poneva come tema, come sfida, preferiva invece costruire ex novo un pilota con il quale dare la paga al campione del mondo. Questo è stato Lauda, perché quando fu preso Lauda non era nessuno. Questo è stato un altro caso, come sperava di realizzare con Gilles Villeneuve. Credo che anche alla base della scelta ci sia stata una intima, segreta ammirazione per la spericolatezza di questo uomo dimostrata subito, che forse gli richiamava gli anni ruggenti della sua vita di giovane pilota, scapestrato come era e come vedeva anche questo Gilles.

0: Possiamo dire, ingegner Ferrieri, che era il suo vestito naturale, ecco.
1: Sì, è giusto. Vedo che lei ha capito la cosa.
0: Sì.
1: Ma
0: Ma
1: penso che la sapesse già lei.
0: sì,
1: Oppure un uomo del mestiere, quindi.
0: io ho studiato, però lei, la sua testimonianza è importantissima, determinante per le sue caratteristiche
1: Vabbè.
0: come ingegnere e come persona equilibrata, qual era per gestire un team a livello tecnico così forte e variegato come era la Ferrari
1: Le
0: e
1: posso
0: come era
1: dire che non è
0: Ferrari?
1: stato così facile, sa.
0: Immagino, posso
1: È stato molto
0: immaginare
1: impegnativo
0: da
1: e di
0: quello che
1: grande
0: si dice.
1: sacrificio. E
0: Sì.
1: comunque qualcuno lo doveva fare, in quel caso ci sono stato io e ho
0: Sì,
1: fatto quello che potevo.
0: certo.
1: Quando potevo e come potevo.

0: Gilles corre sempre sulla linea del pericolo, come possiamo ascoltare dalla sua voce.
1: Beh, possibile, normalmente sono le persone che hanno 15-18 anni che fa così, e quando tu sei più vecchio è più tranquillo, ma io non sono tranquillo ancora e speriamo di rimanere a 18 anni.

0: Senta, ingegner Forghieri, ma chi era fuori pista l'uomo Villeneuve?
1: Ma guardi, basti che lei pensi, lui quando andava a correre si ricorda che lui portava con sé la famiglia, che
0: Sì.
1: aveva il motorhome,
0: Sì.
1: dove tu, cioè lui non usciva dalla sua vita per andare a correre. Cioè, non so se mi spiego
0: È chiaro, è chiaro,
1: sufficientemente.
0: è chiaro.
1: Cioè, gli altri campioni che io ho conosciuto avevano due livelli di vita, quella delle corse e quella della loro famiglia, del loro modo di vivere normale. Lui no, lui ne aveva solo uno.

0: Roma, ed era quella lì, quella per le corse. Oh, viveva veramente in quel modo lì. Io stesso non sono mai riuscito a capire il livello di impegno che lui avesse per essere se stesso, così come dimostrava. È una cosa, sì, ma la gente normale come lei, come me, non possiamo.
1: No, abbiamo
0: piombarci dentro una vita così, capire qualcosa.
1: Sì, sì, penso sia molto difficile, assolutamente.
0: È molto, meno male. Se no,
1: sì, sì, sì.
0: Che lo proibirei io.
1: Assolutamente. Grazie dell'aiuto, ingegnere.
2: La moglie Joanna ricorda il segreto di Gilles alla guida.
3: Era un pilota che frenava un po' più tardi degli altri perché sapeva controllare meglio la macchina. Gli altri piloti lo sapevano. Sapevano che Gilles avrebbe rischiato, avrebbe frenato all'ultimo secondo.
4: I propositi all'inizio del 1982 sono bellicosi. Si punta a vincere il mondiale. Ma l'avvio per Gilles è la fotocopia dell'anno precedente. 3 corse, 0 punti.
2: Il mancato rispetto delle decisioni al Gran Premio di Imola della scuderia Ferrari su chi doveva vincere tra Villeneuve e Pironi, deve vincere chi è primo nella seconda parte della gara. La conferma di Franco Gozzi, ex capo ufficio stampa Ferrari.
4: Per 26 giri, Arnoux tiene saldamente la testa davanti a Gilles.

0: ma poi è costretto ad arrendersi. Al comando della corsa passa Gilles Villeneuve, con Pironi subito dietro.
1: Noi, intendo noi Ferrari, avevamo anche combinato che in seno alla squadra chi fosse stato in testa nella seconda parte della gara avrebbe congelato la posizione e sarebbe arrivato.
2: Senta, General Forghieri, sono in tanti a ritenere che la tensione in casa Ferrari era divenuta insostenibile per Gilles da prima delle prove di Zolder. Ecco, facciamo un passo indietro di 10 giorni al Gran Premio di Imola. Pironi, nonostante sia seconda guida Ferrari, tradisce la fiducia di Villeneuve e va a vincere la corsa. Nelle polemiche...
3: Sì, deve ricordare che erano in teoria erano profondamente amici.
2: Prima,
3: e lo era sicuramente Gilles nei riguardi di Pironi.
2: Assolutamente, però prima, dopo questo evento, le cose cambiarono un po'. Ecco, nelle polemiche...
3: Totalmente.
2: Mi corregga se sbaglio, naturalmente, nella ricostruzione. Nelle polemiche che seguirono, con un Gilles furibondo che si sente derubato, come riportarono le cronache dell'epoca, il direttore sportivo Mauro Piccinini, che era amico di Didier Pironi e suo testimone di nozze, venne accusato da più parti di non aver dato indicazioni dai box a favore della prima guida Gilles Villeneuve. Ecco, ma il Drake, che come era soprannominato, lei me lo insegna, lo storico patron della scuderia di Maranello, Enzo Ferrari, non controllava più la sua famiglia Ferrari?
3: Ma non poteva farlo quando queste corse avvenivano lontane da lui, come avrebbe fatto?
2: Sì.
3: Lui dava delle istruzioni di carattere generale che riguardavano per poter far parte della famiglia Ferrari.
2: Sì.
3: Ma non è che era presente con tutti quanti sui campi di gara.
2: Sì. No, perché quindi, poi successivamente, ecco, Luca Cordero di Montezemolo è stato molto più presente, diciamo, era forse anche più giovane.
3: Moltissimo, ci teneva anche molto. Io stesso infatti l'avevo mandato lì, quindi sapevo che lui amava essere lì.
2: Sì.
3: E quindi, cioè, insomma, era chiaro, ecco, la posizione di Luca, mentre diversa da quella di tutti gli altri,
2: quindi,
3: in particolare di Pironi, di Villeneuve.
2: Perché qualcuno...
3: Vorrei dire anche di Enzo Ferrari, ma purtroppo non era con noi. Quindi.
2: Sì, perché qualcuno disse all'epoca, dice, beh, sai, Enzo Ferrari era un po' avanti con gli anni, non seguiva più tanto, dava indicazioni, ma poi
3: non c'è niente di vero in
2: non c'è niente di vero. Sì, ci credo, credo.
3: Che il vecchiotto, come lo chiamavo
2: sì.
3: Io, e si incazzava con me.
2: Era sempre partecipativo
3: era
2: e presente,
3: in forma,
2: comunque in forma.
3: Da quando veniva a parlare di quelle cose, lo faceva con l'anima proprio. Direi dire che io non ho mai trovato un attimo di poter permettermi una critica su quelle che erano il contenuto delle cose di cui si discuteva.
2: Sì.
3: Professionalmente Enzo Ferrari è sempre stato lì, dentro le cose, nel migliore dei modi.
2: Beh.
3: Non avevo bisogno di parlare con degli esperti, l'esperto per me era lui.
2: Sì.

0: diciamo che persone così, mi permetta, ingegnere, non ce ne sono più, così partecipative, presenti e comunque esperte. Ci sono figure molto professionali oggi, molto elevate, però è un altro, è un'altra
1: ma
0: musica.
1: Ma non possono avere avuto quello che ha avuto come storia di costruzione Enzo Ferrari.
0: Sì.
1: Cioè lui si è fatto nel pieno delle cose attraverso le corse.
0: Sì.
1: Non so se sono riuscito a dare un
0: chiaro
1: idea.
0: Chiaro, chiarissimo, chiarissimo.
1: Cioè, per lui esiste, cioè, io dicevo che era un puro, ma è giusto quando dico così, anche se non è detto proprio nel modo corretto, ma per lui non esisteva altro.
0: Sì.
1: Cioè, voglio dire, viveva di quella cosa, era parte della sua vita.
0: Sì. Sì.
1: Non come lo poteva essere per me o per gli altri. Sì. Nessuno di noi riusciva a integrare se stesso.
0: Sì.
1: Nelle corse, così come faceva lui.
0: Come faceva lui.
1: Anche se magari non era con noi, noi c'eravamo sui campi di gara, lui era là a casa di Dio, però era quello che si può dire, le interpretava nel modo più diretto, diventava la corsa lui. Se avesse potuto lo avremmo visto sul pista sgambettare.
0: Sì, sì,
1: sì. Sto scherzando.
0: Posso immaginare, certo, certo, assolutamente.
2: Quell'ultimo giro che cambiò il corso degli eventi nella radiocronaca di Mario Poltronieri.
3: Pironi cerca di infilarsi ed è riuscito a superare l'avversario, veramente al di là di ogni immaginazione questa corsa.
4: Pironi vuole vincere, vuole passare per primo sul traguardo di Imola.
5: Ferrari!
4: E ci riesce.
5: Eccoli! Bandiera
3: a scacchi! Pironi ha vinto il secondo Gran Premio di San Marino.
2: Scoppiano le polemiche nel dopogara, con la risposta vaga e impacciata di Pironi alle domande del giornalista Rai Ezio Zermiani. Tutto si è inclinato per il GIL.
6: Non c'erano ordini prestabiliti, ovviamente. Vinca il migliore, questa era la regola, probabilmente.
7: Sì, penso vinta il migliore o quello che ha il più di fortuna,
6: sì.
7: Però per una volta penso che sì, una vittoria per me non è ingiustizia.
6: Certo, tu hai visto i segnali, i cartelli, c'era slow per tutti e due, cioè mantenere le posizioni o no?
7: No, slow vuol dire slow,
6: cioè,
7: mantenere le posizioni,
6: cioè,
7: vuol dire mantenere le posizioni,
6: ah, sono due cose diverse, dici te.
0: Ingegner Forghieri, ma in ogni caso, ecco, proprio per questa sua caratteristica, Enzo Ferrari aveva un grande affetto per il pilota canadese e non mancò di manifestarlo. Arrivò a dire: il mio passato è pieno di dolore e di tristi ricordi. Mio padre, mia madre, mio fratello e mio figlio.
1: Sì.
0: Ora, quando mi guardo indietro, vedo tutti quelli che ho amato, e tra di loro vi è anche questo grande uomo, Gilles Villeneuve. Io gli volevo bene. Ecco, ingegner Forghieri, ma che cosa trovava Enzo Ferrari in Gilles Villeneuve? Qualche somiglianza a se stesso, qualche altra caratteristica?
1: No, vedeva un pochino quello che poteva essere stato suo figlio o che lui avrebbe desiderato,
0: ecco,
1: fosse stato.
0: Sì.
1: Vino, insomma, cioè, quando un padre trova una persona,
0: sì,
1: che non è della sua famiglia, ma che riesce a interpretare nel modo migliore quelle che erano le caratteristiche delle persone a lui care, e quello lì, insomma, la stampa per dire sbava.
0: Sì, sì.
1: È quello che fa. Ma è anche giusto, umano, da
0: umano
1: comprendere.
2: Ascoltando dai box il rombo della Ferrari di Gilles Villeneuve, finisce la prima parte del viaggio nel tempo.

0: Bentornati alla seconda parte della puntata dedicata al compianto pilota canadese Gilles Villeneuve, con il ricordo dell'ingegner Mauro Forghieri, direttore tecnico Ferrari negli anni Ottanta. Il rimpianto della moglie Joanna non presente all'ultima gara a Zolder, in Belgio.
1: Non c'ero in Belgio e quindi non so in quale stato d'animo fosse Gilles. Io ero a casa perché stavo preparando la prima comunione di Mélanie e quindi quella volta non ero con lui.

0: Si corrono le prove sulla pista belga. Ancora la tristezza per gli eventi dalle parole di Franco Gozzi, capo ufficio stampa Ferrari.
1: Sabato 8 maggio si corrono le prove per la griglia di partenza.
2: Figuriamoci com'era lo stato d'animo di Villeneuve di fronte al miglior tempo di Pironi.
1: Villeneuve ha l'ottavo tempo, Didier è sesto, Gilles decide di rientrare.
3: Ingegner Forghieri, arriviamo al tragico epilogo.
4: Mi
3: del...
4: chiami Forghieri, che se mi chiami ingegnere mi fa andare a lavorare.
3: Va bene. Gentile Forghieri, io ho un grande rispetto e una grande stima nei suoi confronti per tutto quello che ha fatto
4: e per
3: le sue caratteristiche.
4: Sempre, non ci si chiama sempre per cognome.
3: Sì,
4: dai,
3: sì,
4: Barbieri,
3: sì.
4: Fai questo da
3: assolutamente.

0: Quell'ultimo fatale giro di prove, ricordato da Jochen Mass, la cui auto fu toccata da quella di Villeneuve e determinò l'incidente fatale per un'incomprensione tra i due.
1: Alle 13.52 Gilles Villeneuve percorre la curva del bosco, la sua ultima curva. Davanti a lui la macchina di Jochen Mass.
2: Ero al mio ultimo giro e stavo rientrando ai box. Procedevo molto lentamente verso la salita e forse avrei dovuto segnalarglielo di passare all'interno. Mi sono spostato leggermente a destra e ci siamo toccati. La macchina si capovolse e lui fu proiettato fuori con tutto il sedile. Io ero sotto. È stato terribile. È indescrivibile. Non riesco a raccontare quello che ho provato, quello che ho visto. È stata una combinazione di decisioni sbagliate nel momento sbagliato. È stato davvero orribile.

0: Mi dica.
1: Allora, arriviamo al tragico epilogo del breve ma intenso percorso dell'aviatore, come era soprannominato Gilles Villeneuve. Ecco,
0: Gil.
1: siamo all'8 maggio 1982, ore 13:52, circuito di Zolder in Belgio. Mancano pochi minuti al termine delle qualifiche per la gara del giorno dopo. Villeneuve occupa l'ottavo posto in griglia, mentre Pironi ha il sesto tempo. Ormai in procinto di rientrare ai box, il pilota canadese, ecco, affronta la chicana alle spalle dei box e successivamente la discesa che immette la cosiddetta curva del bosco. Improvvisamente si trova davanti la più lenta marche condotta dal suo ex compagno di squadra alla
0: Sì.
1: McLaren, Jochen Mass, il quale lo
0: Ma
1: vede arrivare e si sposta subito a destra, pensando che il canadese lo superi a sinistra. Villeneuve invece esegue la manovra opposta, volendo affrontare la curva all'interno lungo la traiettoria più veloce, e anche egli va quindi verso destra. Scontro inevitabile e volo della monoposto numero 27 di Villeneuve di circa 25 metri. Rapidissimo intervento dei medici in pista in 2 minuti, trasporto d'emergenza all'ospedale di Lovanio in condizioni tragiche. L'attacco evidenzia la rottura delle vertebre cervicali e lesioni varie. Gilles viene attaccato alla macchina cuore-polmone per tenerlo in vita artificialmente. Ma la sera si conclude la parabola di Villeneuve quando la moglie Joanne dà l'autorizzazione a staccarlo dalla macchina.
0: posso dirle una cosa?
1: Sì.
0: Era già morto. Quello che è stato fatto lì da dettori di attaccarlo alla macchina, sì, la moglie ha capito quello che doveva dire,
1: Sì.
0: perché si può tentare di tenere un morto visibilmente vivo, ho detto
1: Sì,
0: visibilmente,
1: sì.
0: ma lui era già morto e quindi lei, che era molto parte di lui,
1: Sì.
0: l'ha capito per quello che ha detto. Ha fatto una
1: Certo.
0: cosa che molti hanno criticato, ma perché? Perché non potevano capire quello che lei era in grado di capire.
1: Sì.
0: E purtroppo così.
1: Così, e doveva andare così.

0: Le volevo anche chiedere, nella concitazione ai box ed in pista, come ricorda Forghieri, da direttore tecnico della Ferrari, tutti quei rapidi e drammatici istanti che al contrario apparivano al rallenti, lei ha visto tante situazioni di questo tipo alla Moviola e sembravano un'eternità.
1: Ma voglio dire, per noi era, cioè, almeno per me, ma
0: Sì.
1: credo anche per la maggior parte degli altri, era il modo normale di vivere. Quindi quelle cose di pathos, posso definirle così,
0: Sì.
1: che avvenivano, non erano novità per noi. Sono riuscito a farle capire cosa intendo dire. Non è che eravamo contenti, però
0: No, no.
1: faceva parte della nostra vita sulle piste.
0: Sì.
1: E quindi, cioè, non è che la cosa che è successa ce l'aspettavamo assolutamente, però sapevamo che erano i rischi di esserci. Quando lei va a vedere una discesa di sci, un grande sciatore che scende a 100 passi che va, pensa che arriverà, batterà tutti i record, però dentro di sé sa anche che può sbattere contro un albero,
0: Assolutamente sì,
1: sbagliando.
0: assolutamente sì.
1: Non è che incomincia a dire adesso va a sbattere, adesso no,
0: No, no, no, no,
1: assolutamente.
0: no.
1: Fa parte dell'atmosfera, del
0: Sì.
1: sistema di essere, però è una cosa un po' triste dirlo e pensarlo. E
0: Sì.
1: così sono le corse, almeno per quel po' che io ho visto, ho capito e ho pensato che fosse. Poi dopo, sa, anch'io non sono mica depositario della verità.
0: No, certo.
1: Ho il mio modo di
0: Ognuno
1: vedere, il mio modo di giudicare.
0: assolutamente.

0: Senta, Forghieri, ma in quegli istanti successivi ci fu un dramma profondo nei box, in casa Ferrari,
1: Ma non
0: probabilmente
1: immediatamente,
0: non
1: solamente quando si
0: immediatamente.
1: ebbero le notizie giuste, quando si seppe tutto quanto, la gente si... Perché 100 volte quando si sentiva dire l'X ha avuto un incidente, ma
0: Sì.
1: noi neanche pensavamo che si potesse essere ucciso.
0: Sì.
1: Niente, sapevamo, accidenti, guarda, chissà come è ridotta la macchina. Ma i meccanici dicevano così, perché pensavano a se stessi. Egoisticamente dicevano chissà cosa dovremmo fare stanotte per ripararla,
0: Per
1: eccetera.
0: questa
1: Invece,
0: cosa.
1: esatto, e poi dopo c'era invece l'aspetto umano che esordiva e superava tutto il resto. Questo era. Però era l'ultima delle cose che qualcuno si prometteva, cioè, non ci volevano nemmeno pensare, ed era giusto che fosse così, se no non avrebbero fatto quel mestiere e il pilota non avrebbe potuto avere quella fiducia cieca che aveva nei suoi meccanici.
0: La drammatica telefonata alla moglie Joanna.
2: Jody m'a téléphoné.
3: Mi ha telefonato Jody Scheckter.
2: Pour me prévenir que je
3: Mi ha detto di correre in Belgio perché Gilles aveva avuto un incidente molto grave. In realtà era troppo tardi.
2: Il faut les protéger.
3: Non ho voluto che i miei figli assistessero a una tragedia simile. Non erano preparati.
2: Emotionnellement à recevoir un drame comme ça.

0: Forghieri, due domande che vengono naturali. Quanto è cambiata in sicurezza da allora ad oggi la monoposto in generale?
1: Ma se parliamo in generale dobbiamo mettere dentro non solo la monoposto. La monoposto ha fatto dei passi avanti da gigante come capacità di resistere a urti e soprattutto capacità di accettare gli urti con delle deformazioni elevate che così facendo riducono i picchi di meno G. Se
0: Sì.
1: ha capito, di accelerazione di
0: Sì,
1: gravità
0: a G,
1: negativa.
0: sì, ho letto, sì.
1: È ovvio perché sono macchine che accettano delle deformazioni abbastanza elevate ma non esagerate, però le accettano in un modo storico che annulla praticamente le punte di decelerazione che sono micidiali, ha capito? Cioè, la
0: Sì.
1: media della decelerazione non la può cambiare perché l'incidente è quello che è, ma riesce a tagliare tutte le punte, è
0: Sì. E
1: tanto questo, perché
0: questo
1: le deformazioni le esprime in un modo da far sì che siano le meno alte possibili.
0: sì. Quindi questo aumenta la sicurezza per il pilota all'interno
1: Sì.
0: dell'autovettura.
1: Faccio un esempio. Se la deformazione della macchina non fosse conseguente a delle deformazioni analizzate e previste,
0: Sì.
1: ci potrebbero essere delle punte di decelerazione che passano il limite accettabile. Invece quello che si faceva, si tentava di fare, perché mica sempre ci si riusciva,
0: Sì. Sì,
1: era che
0: certo.
1: accettare dei livelli eravamo obbligati, perché se l'accidente era così, le decelerazioni avevano dei valori, però di non avere punte, cioè si alzava la media della decelerazione, ma nessuna punta, perché con le medie si poteva arrivare. Se uno va a 300 km all'ora contro un muro, tu hai ben da dire, insomma,
0: Sì.
1: anche se le decelerazioni non hanno delle punte, arrivano dei valori per cui non c'è niente da fare. Però riuscire a ottenere delle decelerazioni medie costanti per tutto il periodo era l'unico modo che c'era per ridurre le probabilità di un incidente drammatico.
0: Sì.
1: Probabilità, ho detto.
0: Probabilità, certo.

0: Per Joanna, Jill ha cambiato qualcosa.
1: Malgré la douleur,
2: malgrado il dolore, malgrado la perdita, al di là di tutto questo, è come se avesse lasciato un piccolo segno nel mondo.
1: Dans le monde. Donc c'est beau.

0: Da allora ad oggi le probabilità sono di molto di avere degli incidenti sono di molto calate, lo possiamo dire questo.
1: Si può anche dire. Comunque, però voglio dire, con questo noi non intendiamo dire che è calata la sicurezza.
0: No, no, no, certo.
1: Quella che è la sicurezza intrinseca del pilota e della sua macchina sono andate aumentando nel tempo.
0: Sì.
1: Che poi ci siano delle motivazioni affinché certi incidenti solamente drammatici, questa è un'altra cosa.
0: Sì.
1: Non so se sono riuscito.
0: Sì, le dinamiche sono varie degli
1: Esatto.
0: incidenti, quindi
1: Esatto.
0: è
1: Bravo.
0: tutto.
1: Vedo che la prossima volta le domande le facciamo a lei.
0: Va bene, io mi faccio suggerire poi sottobanco da lei, però,
1: Sì,
0: che
1: d'accordo,
0: facciamo
1: d'accordo.
0: così, assolutamente.

0: Senta, Forghieri, il grande Villeneuve, ma che ambiente aveva creato? Per il suo carattere era molto, molto empatico, molto socievole, quindi anche con lei, con i
1: Era un uomo,
0: meccanici.
1: era molto umano con tutti quanti, faceva parte del nostro ambiente, ma lui viveva con noi. Lei pensi che aveva il motorhome a 50 metri, con
0: Sì.
1: dentro moglie, figli, eccetera, amici, tutto quanto. Lui, cioè, non portava solo se stesso, portava
0: Sì.
1: la sua vita in senso di quella che era la sua vita normale, di uomo. Cioè, io dovessi andare a correre, non porterei mai ma neanche una macchina con mia moglie che sta lì ad aspettare che succeda qualcosa. Lui invece questo lo riteneva indispensabile perché lui potesse così essere se stesso. Se è d'accordo con me, se no mi corregga.
0: No, no, io non mi permetterei mai. Io ho solo
1: No,
0: da
1: se siamo
0: imparare
1: qui
0: da
1: di
0: lei.
1: cotone.
0: Io ho solo da imparare, quindi
1: No,
0: assolutamente
1: non c'è da
0: con
1: imparare,
0: molta
1: certo.
0: umiltà,
1: Va bene.
0: Forghieri. Jody Scheckter, compagno di Villeneuve alla Ferrari, vuole intervenire ai funerali per dare l'ultimo saluto all'amico Gilles.
2: Per me, Gilles è stata la persona più genuina che io abbia mai conosciuto. Se n'è andato facendo qualcosa che amava. Ma non ci ha lasciato, perché tutti ricorderanno cosa lui ha dato al mondo della Formula 1.
0: La cosa che le volevo chiedere, valuta che quella volta a Zolder fosse un presagio che non c'era la moglie per la comunione della figlia? Giovanna.
1: Sì, non c'era la moglie per quel motivo. Ma non credo che lui avesse risentito di questa cosa. Anche perché, voglio dire, a parte le corse, ma tutte le prove che facevamo non c'era lei, quasi mai. Cioè, sì, qualche volta veniva perché le piaceva e poi sapeva che la sua presenza rendeva più lui, come si dice, più
0: Tranquillo,
1: familiare.
0: familiare. Sì, immagino,
1: Però non
0: immagino.
1: era sempre disponibile, quindi lui si sapeva adeguare secondo le necessità,
0: Immagino.
1: direi così.

0: proviamo a fare un'ipotetica proiezione temporale. Con le sue particolari doti tecniche di pilota e il modello Ferrari che era stato perfezionato, Gilles avrebbe potuto dominare la Formula 1 per molte stagioni?
1: Ma io penso di sì, ma il mio pensiero, poiché volevo bene a Gilles, è un pochino, come si può dire, di parte.
0: Sì.
1: Posso dire così?
0: Sì, sì, assolutamente.
2: In occasione dei funerali di Gilles in Canada, il capo ufficio stampa Franco Gozzi ricorda un comportamento di Enzo Ferrari mai tenuto sino ad allora.
3: Il 12 maggio a Berthierville sono in tantissimi a dare l'ultimo addio a Gilles. Non c'è Enzo Ferrari, rimasto a Modena, incredulo, sgomento.
4: Ferrari non ha mai avuto un grosso sentimento, un grosso feeling con nessuno dei suoi uomini, dei suoi piloti, intendo. Nel caso di Villeneuve addirittura mi dettò una frase che io discussi molto, ma che lui disse: no, tu mettici così. E c'è una specie di panegirico di Ferrari dopo la morte di Villeneuve che termina: io gli volevo bene.
0: Un'ultimissima domanda, Ingegner. Cosa lascia in eredità al mondo delle corse e alla Formula 1 e a tanti sportivi inconsolabili un pilota geniale, come molti lo definiscono, come Gilles Villeneuve?
1: Ma vede, lui, quando riusciva a capire che tipo di pubblico c'era, si adeguava a quello.
0: Sì.
1: Cioè, se c'era un pubblico freddo, lui non esagerava nelle cose per le quali ci aveva abituato.
0: Sì.
1: Perché sapeva che quel pubblico non si sarebbe neanche scaldato il sedere, diceva. Scusi la parola.
0: È chiaro.
1: Invece lui, quando vedeva che c'era un pubblico che non solo accettava le sue pazzie, chiamiamole così, i suoi modi, diciamo, esagerati di affrontare le cose,
0: sì,
1: ma ne godeva, e allora lui si scatenava al massimo, perché diceva: io questo pubblico lo devo far contento, e lo faceva veramente contento.
0: Certo.
1: È per quello che ancora oggi lui è ricordato in un modo come nessun altro.
0: Sì.
1: Non è mai diventato campione del mondo.
0: No.
1: Ma sì, non aveva molta importanza per il suo pubblico.
0: Sì.
1: Perché io volevo dire sì, medesimava nella gente, e per quello, secondo me, è il limite suo, che forse in un certo momento l'ha tradito anche, ma non lo so.
0: Non lo sappiamo dire. Va bene, Ingegner Folgheri, io la ringrazio molto, le auguro un in bocca al lupo per tutte le
1: sue
0: attività.
1: Anche io ringrazio lei, perché è stato paziente.
0: La ringrazio molto.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: Nella stagione 2001-2002 arrivarono altre due cessioni importanti, Gianluigi Buffon e Lilian Thuram passarono alla Juventus. Al Parma arrivarono invece Sebastian Frey, Dietu e Nakata. Con il mancato accesso al tabellone della Champions League arrivò l'addio di mister Olivieri, che si dimise poco prima della trasferta di Utrecht. Al suo posto Pietro Carmignani diventò l'allenatore pro tempore della squadra. Nel frattempo mister Carlo Ancelotti stava raggiungendo il Parma, ma una telefonata del presidente Silvio Berlusconi portò Ancelotti al Milan proprio mentre sarebbe potuto arrivare alla guida tecnica dei gialloblu. Perciò Tanzi affidò la guida tecnica della squadra al mister Daniel Passarella. Il tecnico argentino non ebbe molto successo e dunque ecco che la panchina tornò alla guida di mister Carmignani. Il 25 aprile 2002 i gialloblu arrivarono a giocare una nuova finale di Coppa Italia al Delle Alpi di Torino di fronte Juventus e Parma per la finale di andata. Amoruso e Zalajeta segnarono i due gol che sembravano condannare il Parma, ma al 92esimo Nakata trovò il gol che riaprì le speranze per la partita di ritorno. E allora ecco la finale tanto attesa. 10 maggio 2002, stadio Ennio Tardini di Parma. Dopo solo 5 minuti Junior segna il gol dell'1-0 e così dopo 90 minuti di puro agonismo il Parma conquistò la Coppa Italia. A raccontarci le emozioni di quella serata indimenticabile, Nestor Sensini.
3: Sì, è stato... prendiamo l'inizio, è arrivato Passarella, come ricordo, io l'ho avuto a Daniel, l'ho avuto in Nazionale, sempre... Mi ricordo che lui era arrivato con un'idea, tanti infortuni, anche io ho avuto 2 mesi e mezzo fuori che non lo potevo giocare, con un infortunio al ginocchio. È stato un anno che non trovavamo la squadra, infatti come hai detto te, siamo in un punto del campionato, siamo arrivati in classifica molto male dove non eravamo abituati e quello era il problema, c'erano tanti giovani, anche quello non riuscivamo a centrare quelle 3 o 4 partite di seguito che ci davano tranquillità, ma alla fine siamo riusciti a finire un grandissimo anno vincendo la Coppa Italia, come hai detto te, contro la Juve. Lì ha fatto il gol Junior, dove e la favorita era la Juve a quel punto, perché noi non abbiamo fatto un gran campionato, non siamo riusciti a stare in Coppa, ma niente, dopo alla fine siamo riusciti a vincere una, come detto te, la ultima Coppa. Ha fatto l'anno scorso, ha fatto 20 anni, ha fatto, infatti hanno fatto una maglia, il Parma ha fatto una maglia speciale perché ha fatto 20 anni che avevamo vinto quell'ultima Coppa e niente. È stato il mio ultimo campionato nel Parma, mio ultimo anno lì al Parma, perché dopo di quell'anno io sono passato all'Udinese. Niente, un grandissimo ricordo, tanta nostalgia, tante cose belle vissute in quegli anni lì al Parma.
2: Un altro protagonista di quella serata fu Marco Di Vaio. Marco, che ricordo hai di quella partita?
4: Ah, bellissima, perché vinta in casa contro la Juve che ha appena vinto lo scudetto e quindi è stata una stagione molto travagliata, come hai detto tu, abbiamo cambiato 2-3 allenatori, il passaggio con Passarella non è stato fortunato perché abbiamo perso per 5 partite su 5, quindi ci siamo trovati in piena lotta retrocessione, cosa che la squadra non era pronta a dover affrontare, perché i propositi inizio anno erano altri, e quindi niente, ci siamo messi lì, rimboccati le maniche, siamo riusciti a conquistare la salvezza e poi a giocarci una finale di Coppa Italia, che giocata in casa, l'abbiamo vinta bene contro i campioni d'Italia, quindi in una stagione difficile e complessa io sono riuscito a fare tanti gol, forse la mia miglior stagione sicuramente fino a quel momento in Serie A con 20 gol, e conquistare la Coppa è stato un momento molto speciale.
2: Ragazzi, quella però per voi fu l'ultima stagione con la maglia del Parma. Nestor, tu tornasti all'Udinese scrivendo per sempre il tuo nome nella storia dei Ducali con 271 presenze ufficiali in campo e 19 gol totali. Che cosa ha significato per te il Parma?
3: Il Parma è, come ho detto prima, dell'Udinese che mi ha dato la possibilità di arrivare in Italia. Il Parma mi ha dato la possibilità di diventare o di riuscire a vincere le prime cose in campionato italiano. Campionato italiano molto, molto difficile in quell'epoca, come adesso, no? Ma in quell'epoca ancora di più. Mi ha dato la possibilità di vivere in una città che mi piace tanto, che ha la portata che si sta molto bene anche fuori il campo. Tifosi, al di là che è uno stadio piccolo, ma io lo vedevo un stadio all'inglese, così la gente vicina. A me, io mi trovavo, ogni volta che uscivo a giocare in quel campo di gioco, mi trovavo come era casa mia. Ho un ricordo grandissimo, una nostalgia di tutte queste cose che parliamo, perché è rimasto un po' lontano tutto quello che si è riuscito a fare, che ha vissuto quella tifoseria, quella grande città che è Parma. Sono una cosa indimenticabile, diciamo che sono dei ricordi bellissimi.
2: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
3: Guarda, io credo che sono stati un paio, ma io credo che la prima Coppa UEFA per me è stato il traguardo più importante, anche perché, sai, la prima Coppa che ho vinto appena arrivato a Parma, io non avevo iniziato la stagione con la squadra, sì che dopo sono parte di quella squadra, ma invece la seconda, la che avevo vinto la Coppa UEFA, ho partecipato di più, ero già un giocatore. Quella secondo me è stata l'emozione o il momento più importante.
2: Il momento più difficile?
3: Momento più difficile quando ho dovuto partire di Parma. Infatti mi ha chiamato Sacchi, Enrico, mi ricordo, siamo andati al suo ufficio e mi ha detto: guarda Nestor, la idea della società nostra è fare questo. E lì mi ha proposto, io mi ricordo come se fosse adesso, mi ha proposto rimanere nella società a lavorare perché arrivava un nuovo allenatore. E questo è stato un momento che io sono uscito da lì, io mi ricordo che ero con il motorino, perché a Parma si va molto il motorino, e sono arrivato a casa e avevo una voglia di piangere incredibile, perché era difficile dopo tante cose che ho vissuto lì lasciare Parma. Quello è stato un momento più duro sicuramente.
2: Il saluto di Nestor Sensini a tutti i tifosi del Parma del mondo.
3: La gente del Parma, niente, li voglio tanto bene, siete della gente che mi ha fatto vivere per tanti anni in una bellissima città, ho un grandissimo ricordo di loro, infatti come ho detto prima, ogni volta che torno in Italia è un punto fermo, è Parma. Udine e Parma sono le due città dove sempre riesco a stare. Niente, un grazie a tutti perché mi hanno fatto sicuramente sentire molto ma molto bene in quella grande città che è Parma.
2: Bene, passiamo allora anche ai saluti per Marco. Marco, tu lasciasti Parma dopo aver segnato 41 gol in gialloblu in 83 partite ufficiali. Qual è stato per te il momento più bello vissuto a Parma?
4: Beh, ho iniziato con una coppa vinta, poi purtroppo sono andato via con una supercoppa persa, nel mezzo ci sono stati 3 anni di crescita sicuramente in una squadra fortissima che mi ha permesso di allenarmi e crescere e migliorare giorno per giorno con grandi campioni, poi erano campioni del mondo e sono diventati campioni del mondo successivamente come Cannavaro, Buffon, Thuram, quindi giocare con Crespo è stata veramente un'esperienza incredibile in un ambiente sano, ideale per i giovani, quindi è stato un crescendo di emozioni, di gol. Ho conquistato la maglia azzurra per la prima volta grazie al Parma, e quindi sono stati difficili da dire un momento. Ovviamente la finale di Coppa Italia vinta in casa è stato un momento bellissimo, ma giocare in Champions League lì, giocare le Coppe Europee, sono stati 3 anni molto formativi, belli, intensi, che mi hanno formato come calciatore.
2: Il più difficile?
4: Sicuramente i primi 6 mesi, quando mi sono fortunato 2 volte consecutive, dove non riuscivo più a giocare, ho pensato di lasciare la squadra, quindi non giocavo molto in quella fase, e quindi quello è stato un momento più complicato.
2: Il saluto di Marco Di Vaio a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
4: Saluto tutti, perché sono stati parte della mia carriera, e devo dire che a Parma ho vissuto anche emozioni fuori dal campo, mi sono formato anche come uomo, e una piazza, una città dove sono stato benissimo per 3 anni, quindi che fino a Bologna è stata la città dove sono stato più di tempo nella mia vita, mi sono trovato benissimo, mi sono fatto degli amici che ancora tuttora frequento, quindi Parma per me è stato un momento della mia vita, anche personale oltre che calcistica, molto, molto intenso, molto bello. E vi saluto tutti con grande affetto.
2: Arrivando effettivamente alla stagione 2002-2003, il presidente Stefano Tanzi affidò la guida tecnica del Parma al nuovo mister Cesare Prandelli. L'annata calcistica partì con la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana subita contro la Juventus, che portò a Torino dunque il trofeo. Fuori dalle coppe già nei rispettivi secondi turni, il Parma chiuse al 5° posto in campionato, raggiungendo ancora una volta la qualificazione alle coppe europee. Facsimile la stagione 2003-2004, dove al di là delle cessioni di Adrian Mutu al Chelsea e la parentesi di Adriano in prestito per pochi mesi dall'Inter, quell'anno si poté assistere all'esplosione di un giovane talento, Alberto Gilardino, che mise a segno ben 23 gol. Poi arrivò quel terribile 24 giugno del 2004. In seguito al crack della Parmalat, il Parma fallì. Torna al Superclub Antonio Benarrivo. Antonio, che ricordo hai di quell'ultima stagione?
0: Delusione, la fine di un grandissimo ciclo, di una squadra che aveva vinto 3 di 12, cioè 8 coppe, diciamo, tra italiane e europee, qualificata sempre per nei primi 7 posti. E il crack io l'ho vissuto più intensamente degli altri, perché la mia permanenza in Serie A è stata totalmente a Parma, e il crack tra l'altro ha sancito il mio fine carriera, cioè è stato quel momento che ho deciso, infatti avevo 36 anni, ho deciso di mollare il calcio, perché mi sentivo parte di quella famiglia. Col crack praticamente sono rimasto anch'io fuori dal sistema, per cui diciamo che delusione è stata, penso, una delle più grandi delusioni che abbia avuto nella mia vita.
2: Difatti, nell'estate del 2004, Antonio Benarrivo diede l'addio al calcio giocato, e lo fece da Parma dopo aver disputato con quella maglia ben 362 partite ufficiali, che lo rendono ad oggi il secondo giocatore in assoluto per numero di presenze in campo, impreziosite da 6 gol. Antonio, hai scritto il tuo nome per sempre nella storia del club. Che cosa ha significato per te il Parma?
0: Il Parma la vita, perché il giocare a calcio è un lavoro fatto in una società dove mi ha fatto sempre sentire un membro della famiglia. La forza di Tanzi e la strategia della Parmalat era proprio trasformare le persone, un team, in un gruppo coeso, in un gruppo dove tutti dovevano stare a disposizione dell'altro, aiutarci a vicenda. Si pretendeva, tra virgolette, che a Natale si facesse, diciamo, si andasse alla messa tutti insieme. Lo pretendeva proprio Calisto Tanzi questo, per cui diciamo che è un bagaglio di vita, un bagaglio di esperienza e soprattutto di educazione che mi porterò sempre nella vita. Le ringrazio.

0: ho qualcosa di importante, questo lo devo dire solo grazie a Parma.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
0: Momento più bello è sicuramente la prima vittoria importante, che è stata la Coppa Italia del 92.
2: Il momento più difficile?
0: Più difficile, più diciamo tra virgolette tragico, è stato il periodo del crack.
2: Senti, ma ve l'aspettavate voi?
0: Ce l'aspettavamo, lo sentivamo. Io personalmente, che ho vissuto tutte le dinamiche della società, capivo che stavano mollando la presa e c'era un motivo in tutto questo, ma non pensavo mai del discorso economico, del crack, diciamo, poi alla fine concluso con il crack. Lo sentivo nell'aria che c'era qualcosa che non andava.
2: Il coro dei tifosi del Parma che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
0: Ben arrivo di Chiara Ole, ben arrivo di Chiara Ole, ben arrivo di Chiara Ole. Perché eravamo le ali, le fasce, come i cursori, come volete chiamate, ma eravamo, diciamo, quei due giocatori che partecipavano nelle tre fasi di centrocampo, attacco, difesa. Eravamo onnipresenti in qualsiasi luogo del campo.
2: Il saluto di Antonio Benarrivo a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
0: Vi porterò dentro Vita Natural Durante e vi voglio un bene dell'anima. E forza Parma tutta la vita.
1: Tuttavia, nonostante il terremoto societario ed il passaggio in amministrazione controllata, il club gialloblu riuscì comunque a concludere il campionato al quinto posto, contendendosi fino all'ultima giornata la qualificazione alla Champions League con l'Inter di mister Alberto Zaccheroni. Il 25 giugno 2004, per scongiurare la ripartenza dai dilettanti, nacque il Parma Football Club, che assunse e mantenne vivi tutti i diritti del Parma AC, nonostante il fallimento della Parmalat, da cui venne svincolato. La nuova società subì anche il trasferimento dei debiti del Parma AC, temporaneamente proprietaria del nuovo club, venne dunque posta in amministrazione straordinaria da parte di Enrico Bondi e della Parmalat, usufruendo della legge Marzano in attesa di un compratore. Il nuovo tecnico, mister Silvio Baldini, venne esonerato e la squadra fu nuovamente affidata al traghettatore Pietro Carmignani, che la condusse alla salvezza nel doppio spareggio contro il Bologna, terminato 0-1 la gara di andata e 2-0 in quella di ritorno con reti di Cardone e Gilardino. In quella stessa tormentata annata, i Ducali arrivarono fino alle semifinali di Coppa UEFA, venendo eliminati dal CSKA Mosca, 0-0 a Parma e 3-0 in Russia per i moscoviti, poi vincitori del trofeo. La guida tecnica di mister Mario Beretta, grazie anche ai verdetti di Calciopoli, portò nel 2005-2006 il Parma alla qualificazione europea dopo una stagione di assenza. Così, nella stagione di Serie A 2006-2007 arrivò sulla panchina mister Stefano Pioli, mentre il 25 gennaio la società venne rilevata dall'industriale bresciano Tommaso Ghirardi. Pioli venne sollevato dall'incarico agevolando l'ingresso in panchina di mister Claudio Ranieri, che quell'anno salvò il Parma. Mentre nel campionato successivo, tutto diventò molto più difficile. Di nuovo il mister Domenico Di Carlo venne sostituito da mister Cooper, che a sua volta lasciò il posto al tecnico della primavera Andrea Manzo. Il Parma perse contro l'Inter 2-0, che vinse quel giorno lo scudetto e contemporaneamente condannò la squadra alla prima retrocessione in Serie B della sua storia, dopo 18 stagioni consecutive in Serie A. In Serie B, dopo un negativo avvio con la guida di mister Cagni, arrivò mister Francesco Guidolin, che riportò la società in Serie A nel campionato 2009-2010. Il 25 luglio del 2008 approdò a Parma un nuovo calciatore, Alessandro Lucarelli. Alessandro, benvenuto al Super Club. Quell'anno ritrovasti a Parma anche tuo fratello Cristiano, anche se solo per una stagione. Un campionato durante il quale il Parma giocò in Serie B e la guida tecnica della squadra venne affidata inizialmente a mister Gigi Cagni, che rimase in carica per pochissimo, fino al 30 settembre 2008. Da quel giorno in poi la panchina passò alle attenzioni di mister Guidolin. Il nuovo tecnico guidò il Parma fino al secondo posto in classifica, riconquistando così l'immediato ritorno in Serie A. I migliori marcatori gialloblu furono Cristiano Lucarelli e Alberto Paloschi, che misero a segno 12 gol ciascuno. Che ricordo hai di quella prima stagione a Parma?
0: Allora, mi ricordo un inizio sicuramente difficile, perché le prime partite facevamo fatica con mister Cagni, perché giocavamo in maniera un po' troppo spregiudicata, eravamo, diciamo, i favoriti del torneo e forse anche un po' questa piccola presunzione un po' la pagammo a inizio campionato. Poi con il cambio di

0: allenatore, l'arrivo di Guidolin, riuscì a sistemarci da subito e trovammo quella continuità, anche avessimo bisogno di recuperare posizioni, che ci portò al secondo posto in classifica e alla vittoria del campionato in quella bellissima giornata di Cittadella, dove con 3.000 tifosi al seguito ottenemmo la, diciamo, la matematica promozione in Serie A.
1: Alessandro, arriviamo alla travagliata stagione 2014-2015. Dopo una mancata annessione alla UEFA, il presidente Ghirardi annunciò le dimissioni dalla presidenza del club, ma poi nel settembre del 2014 tornò a capo della società. I problemi economici del Parma però vennero presto a galla e diedero vita ad una delle stagioni più surreali della storia del club. Mister Donadoni venne confermato sulla panchina parmense. La squadra provò a lottare in campionato, ma quello che stava accadendo toccò inevitabilmente l'umore dello spogliatoio. Il 7 dicembre del 2014 Tommaso Ghirardi annunciò ufficialmente la vendita del Parma ad una cordata con capitali russo-ciprioti, rappresentata dagli avvocati Pasquale e Fabio Giordano. Proprio Fabio Giordano, 9 giorni più tardi, assunse la carica di vicepresidente del club, mentre la presidenza venne affidata a Pietro Doca. Il 19 dicembre le quote di maggioranza della Eventi Sportivi S.p.A. vennero acquistate dalla cipriota Destraso Holding S.p.A. Il 21 gennaio 2015 la presidenza del Parma passò ad Emir Kodra, mentre la proprietà passò al petroliere albanese Rezat Taci. Nel frattempo al Parma venne notificato un punto di penalizzazione in classifica per il pagamento parziale dell'IRPEF. Il 23 gennaio 2015 venne annunciata la decisione di Antonio Cassano di mettere in mora la società a causa del mancato versamento degli stipendi. La società cercò di smentire questa notizia, ma il 26 gennaio 2015, dopo la partita con il Cesena, Antonio Cassano rescisse il suo contratto con il Parma. A catena seguì Lodi il 29 gennaio, che chiese la messa in mora del club. Si innescò una nuova rivoluzione nella rosa del Parma tra partenze e arrivi. Arrivò dunque un nuovo colpo di scena. Il 6 febbraio del 2015 la società venne nuovamente venduta, questa volta ad una cordata italiana. Giampiero Manenti diventò il nuovo proprietario del Parma, pagando il passaggio un simbolico valore di 1 euro, accollandosi però il debito sociale, dichiarando che come prima cosa avrebbe pagato i 15 milioni di euro di stipendi arretrati, scongiurando così la messa in mora che aveva la data limite del 16 febbraio. Alla mezzanotte di quel 16 febbraio però non arrivò nessun bonifico. La FIGC inflisse altri 4 punti di penalizzazione alla squadra, mentre nel frattempo per il mancato pagamento Equitalia fece partire le procedure di pignoramento con sequestro dei beni presenti al centro sportivo di Collecchio. Il 18 febbraio Manenti riuscì ad ottenere una proroga sui tempi di pagamento e chiese a tutta la squadra di avere ulteriore fiducia. Nel frattempo la confisca dei beni continuò, perfino le panchine vennero messe all'asta. Il 4 marzo 2015 il direttore generale Leonardi si dimise. La Lega di Serie A arrivò a deliberare a maggioranza, 16 club su 20, il versamento di 5 milioni di euro a favore del Parma perché potesse arrivare a chiudere la stagione. E dopo 2 settimane di stop, il Parma tornò in campo a giocare. Il 14 marzo cambiarono nuovamente i punti di penalizzazione per il Parma, ma il peggio stava per arrivare di lì a breve. Il 16 marzo 2015 le cronache narrano che il presidente Manenti rifiutò l'offerta di acquisto per 500.000 euro del finanziatore Alessandro Proto, chiedendo non meno di 5 milioni di euro. 2 giorni dopo, lo stesso Manenti venne arrestato. Il giorno dopo il Parma venne dichiarato fallito. La squadra onorò il campionato fino alla fine, retrocedendo però in Serie B, con 5 giornate di anticipo. Al 22 giugno 2015 nessun acquirente concretizzò l'acquisto della società. Quel giorno stesso tutti i giocatori vennero svincolati, le comproprietà risolte e venne ufficializzata la definitiva estromissione del Parma dal calcio professionistico italiano. Alessandro, tu da capitano hai vissuto quel periodo tenendo fede a quella maglia e cercando il più possibile di fare da collante all'interno dello spogliatoio. Che cosa accadde?
0: Purtroppo quell'annata è cominciata male e pian piano che proseguiva andava sempre peggio. Ecco, non c'è mai stato uno, nonostante la speranza fosse tanta di riuscire a trovare qualcuno che potesse salvarci, non c'è mai stato un momento dove le cose sembravano andare per il verso giusto. Si sono succeduti presidenti da improbabili, con promesse improbabili in ogni circostanza, e pian piano sono scappati tutti. Quindi quel periodo, soprattutto nella parte finale, ero rimasto solo io a, diciamo, il punto di riferimento dei tifosi, perché comunque non c'era rimasto più niente. Dovevamo cercare di tenere unita quantomeno la squadra, perché dovevamo giocare e continuare a giocare, però le condizioni erano veramente impossibili, perché ogni giorno venivano al campo a portare via oggi la palestra, oggi i furgoncini, i computer, i macchinari, e naturalmente gli stipendi che non avevamo preso, diciamo quasi dall'inizio, e quindi cercare di tenere in piedi e portare avanti la stagione non fu assolutamente facile, ecco. Quindi grazie anche all'aiuto dei miei compagni cercammo di fare il possibile per portare diciamo la barca in fondo, per avere così la speranza che qualcuno poi a fine campionato potesse salvarci. Invece purtroppo non è andata così, perché a giugno poi venne dichiarato il fallimento della società, e purtroppo tutti gli sforzi che avevamo fatto erano stati vani, ecco. Quindi quello per me personalmente è stato il periodo più brutto della mia carriera da calciatore, perché comunque era già diversi anni che ero a Parma, ero il capitano e sentivo mia la squadra, e avevo veramente la voglia di poter provare a cambiare il vento e trovare qualcuno che potesse aiutarci, però erano talmente tanti i milioni di debiti che avevamo che obiettivamente eravamo insalvabili, ecco. Poi con un campionato purtroppo brutto, con la retrocessione in arrivo, naturalmente poi anche a livello imprenditoriale poter pensare di salvarci era impossibile, perché un conto è avere una squadra in Serie A e avere magari 40 milioni di euro di diritti televisivi, incontro comprarne una già indebitata fino al collo con 3-4 milioni di euro di diritti televisivi che prendi in Serie B. Quindi purtroppo quella fu una ferita che mi portai dentro per tutta l'estate, perché non ero riuscito a salvare la mia squadra.
1: Il 27 luglio del 2015 iniziò la seconda vita del Parma. Come nelle più belle favole, da quel momento in poi cambiò il destino di tanti uomini. Nacque il Parma Calcio 1913, che ereditò la tradizione sportiva del sodalizio scomparso. La FIGC ammise la nuova società alla Serie D e dopo 45 anni i colori gialloblu ricominciarono a scrivere la loro storia dalla serie dilettanti. A furor di popolo venne chiesto agli uomini più rappresentativi della storia del Parma di prendere parte a questa rinascita, e così l'iconico Mister Scala venne nominato presidente del club. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Luigi Apolloni. Lorenzo Minotti e Fausto Pizzi assunsero le responsabilità dell'area tecnica e del reparto giovanile, mentre in campo si ripartì dall'uomo simbolo del nuovo Parma, il capitano Alessandro Lucarelli, unico rimasto fedele a quella maglia. Venne allestita una nuova squadra e al primo campionato il Parma 1913 conquistò immediatamente la promozione in Lega Pro, risultando l'unica squadra italiana dalla Serie A alla Serie D a non subire mai sconfitte, realizzando così 85 punti in classifica. Il 17 aprile 2016 il Parma tornò nel calcio professionistico. Per la stagione 2016-2017 sulla panchina del Parma 1913 mister Apolloni lasciò la guida della squadra, agevolando l'arrivo di mister Marrone, che a sua volta il 3 dicembre di quello stesso anno venne sostituito da Roberto D'Aversa. Capitan Lucarelli lottò in campo con la squadra fino al raggiungimento del secondo posto in classifica, conquistando così i play-off promozione. E il 17 giugno del 2017 a Firenze il Parma 1913 vince contro l'Alessandria 2-0 e dopo solo due anni dal baratro ritorna in Serie B. Quell'anno il capitano Alessandro Lucarelli segnò un gol da record. E già, perché Lucarelli è tutt'oggi l'unico giocatore ad essere andato a segno in tutte le serie, dalla Serie D alla Serie A con la maglia crociata. Arriviamo dunque alla stagione 2017-2018. Mister D'Aversa venne confermato alla guida del Parma. La squadra partì in salita in quel campionato di Serie B, conducendo un girone di andata con prestazioni altalenanti. Di tutt'altra natura invece si rivelò il girone di ritorno. Mister D'Aversa guidò i suoi ragazzi alla rimonta fino all'indimenticabile ultima giornata di campionato. 18 maggio del 2018 il Parma vince alla Spezia 2-0, il Frosinone pareggia 2-2 contro il Foggia, i Ducali sono secondi e conquistano matematicamente una storica ed indimenticabile promozione diretta in Serie A, stabilendo così un record mai visto prima nella storia del calcio. Il Parma è la prima squadra a centrare tre promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie A in soli tre anni. Alessandro, che momento fu?
0: Fu la fine di un ciclo, no? Di un percorso vissuto tutto d'un fiato. Quell'anno eravamo sempre dentro i playoff, e poi ci fu questa accelerata finale e quella magica notte di La Spezia dove nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di andare in Serie A quella sera. Il destino, non lo so, il destino forse ce l'eravamo meritati con il percorso che avevamo fatto, anche la buona sorte ci venne incontro e riuscimmo incredibilmente a raggiungere la Serie A diretta quando invece eravamo tutti preparati a giocarci i playoff quella sera, perché avevamo bisogno non solo di vincere noi, ma che un Foggia senza obiettivi andasse a fare il risultato a Frosinone, e così fu. Al 92esimo, quando ormai tutti eravamo pronti per i playoff, arrivò questo boato dalla curva dei nostri tifosi con il Foggia che aveva pareggiato, quindi da quel momento una voglia incredibile che finisse la partita e l'urlo liberatorio, la mia corsa sotto la curva certificò che il sogno era stato realizzato. In soli 3 anni ritornammo dalla Serie D alla Serie A.
1: C'è un'altra storia incredibilmente romantica da raccontare prima dei saluti finali. Il 17 giugno del 2021 la notizia divenne ufficiale. Gigi Buffon ritorna a difesa dei pali del Parma dopo 20 lunghi anni. Un cerchio che si chiude, un amore mai tramontato, una storia estremamente romantica. Gigi, a te i saluti finali a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
2: Saluto è il solito di una persona, giocatore che spero veramente di poterli rappresentare nel miglior modo possibile e di non deluderli, ecco, quello è sempre stato uno dei miei punti chiave, ecco, e dei miei obiettivi di calciatore, non deludere la gente. Forza Parma sempre. Forza Parma.

Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: 22:50:50, benvenuti a Planet Rock. Rifacciamo. 22:51, benvenuti a Planet Rock.
1: C'è rialzo della sigla adesso?
0: No. No, adesso devi
1: adesso,
0: parlare.
1: Ah, adesso tocca a me. Buonasera a tutti voi, dalla voce di Rupert che già ha parlato e dalla voce di Gennaro Iannucilli che è di nuovo back in the studio qui a Planet Rock.
0: Al PT14 del Palazzo della Radio di Via Asiago su Radio 2 Planet Rock all'interno di Suoni Ultrasuoni e salutiamo i nostri colleghi Riccardo Vandolfi, Fabio De Luca ed Ernesto De Pasquale che ha debuttato questa sera a Suoni e Ultrasuoni.
1: Poi
0: anzi,
1: Riccardo e Fabio.
0: Suoni e Ultrasuoni.
1: Tuoni e ultratuoni sì. Siamo la spazzatura. Invece Fabio e Riccardo continueranno poi dopo dalle 11:30 fino alla mezzanotte, praticamente da quando finiamo noi a quando finiscono loro.
0: Non fa una grinza.
1: Bellissimo.
0: Planet Rock versione ultra. Questa sera super ultra, se si può, ultra concentrata. Un bel 40 minuti di musica fulminante che speriamo vi piaccia.
1: Ok, allora, ieri sera avete ascoltato il concerto dei Beast, che tra l'altro è stato molto carino, come vi avevamo promesso la scorsa settimana. Un bel concerto piccolo, concentrato come la nostra trasmissione, però bello potente. Questa sera invece abbiamo dischi.
0: Dischi.
1: Uno dopo l'altro, iniziamo subito con il singolo nuovo dei Charlatans che si intitola One to Another. Buon ascolto a tutti voi da Planet Rock.

0: Charlatans sono rinati praticamente perché erano stati un po' dimenticati sia dalla stampa che dal pubblico, poi invece l'anno scorso hanno pubblicato un album, sono arrivati di nuovo primi nella classifica, soprattutto nella classifica degli indipendenti, ed eccoli qua con un nuovo singolo molto bello, tra l'altro scritto da tutti loro, compreso Rob Collins,
1: che purtroppo
0: sì, è scomparso, è stato un incidente stradale, una cosa terribile. One to Another, comunque, il nuovo singolo dei Charlatans, ancora novità discografiche qui a Planet Rock con
1: Mada Surf, l'album High Low, uscito ormai da qualche settimana, il disco in primo momento introvabile, adesso è in circolazione per Elektra. Mada Surf, ce l'ascoltiamo con Sleep.

0: Il ritorno di Godzilla, praticamente.
1: Niente male, li abbiamo ascoltati con Popular, li abbiamo scoperti con Popular questi Nada Surf. Si infittisce il mistero su questo gruppo di cui non si sa niente, però abbiamo saputo un'altra cosa, che sono di New York. Questo abbiamo letto ultimamente su un giornale. Nada Surf, questo è un altro singolo, forse, comunque sarà un pezzo da un album che verrà pubblicato tra poco, mi auguro, intitolato High and Low. Tra poco
0: no,
1: anche in Italia.
0: No, in Italia, vabbè, sì.
1: In Italia, aspetto che lo pubblichino. Nada Surf, Sleep a Planet Rock. E vedo
0: perché
1: che
0: aspetti che lo pubblichino in Italia?
1: E perché, insomma, per farlo trovare anche i ragazzi che lo vogliono comprare.
0: Secondo me non lo pubblicano. Scommettiamo? Dai,
1: e come
0: poi
1: si vede?
0: Allora
1: si deve comprare l'importazione. E costa di più.
0: Ma non è mica detto.
1: Costa di più
0: no,
1: a volte quello di importazione.
0: Comunque, gli appuntamenti Popular l'avete anche richiesto molte volte. Domani sera appuntamento con le vostre richieste qua a Planet Rock. Invece, per quanto riguarda l'appuntamento classico con i dischi validi, abbiamo deciso tutti quanti insieme che diventa, da questa settimana, diventa quindicinale, cioè
1: tutti quanti insieme, io e te abbiamo deciso che sia
0: no, anche con Riccardo e Fabio.
1: Ah, anche loro non lo sapevo.
0: Tutta la redazione di Sono Trasuoni. Siccome però noi ci siamo ristretti, allora praticamente non c'è abbastanza materiale da mettere sotto tiro, sotto esame, e quindi lo rendiamo bisettimanale. Quindi cosa succede? Questo giovedì salterà, non lo facciamo, i dischi validi li faremo giovedì l'altro e poi andremo avanti a cadenza bisettimanale.
1: Diventa tutto ultra concentrato, ma Planet Rock si espande nel mondo.
0: Vi avevamo già segnalato che sulle riviste inglesi c'era la pubblicità di una compilation prodotta da Kerrang intitolata Planet Rock, e Sonia, ultra XXX, ultra baci da Sonia, ci ha mandato una fotocopia appunto dicendoci: essere diventati una compilation di Kerrang può avere influito sulla riduzione di orario? Questo non lo sappiamo, solo che
1: l'orario si riduce, ma Planet Rock si espande, appunto, vedi, già abbiamo fatto questa compilation con Kerrang, intitolata Welcome to Planet Rock, e c'è un altro programma in Irlanda, attenzione, un programma televisivo che si chiama proprio Planet Rock, condotto tra l'altro da Dave Fanning, che è uno storico conduttore di un programma di rock alternativo sulla radio irlandese di Stato.
0: Non solo, c'è una radio in Australia,
1: è vero,
0: la 2MMM, 2MMM di Sydney, che il sabato sera fa un programma intitolato Planet Rock.
1: Dai,
0: un programma di 3 ore di indie rock micidiale. Questa è una emittente in FM rock oriented, però durante la settimana manda le Zeppelin, i CDC, tutta bella roba australiana di quei vecchi tempi. Al sabato, zatto, Planet Rock. Gemellaggio anche con lei. Fra breve vi faremo sapere notizie sia dall'Irlanda che dall'Australia.
1: Connessioni satellitari per quanto riguarda Planet Rock. Adesso continua con un'altra formazione americana. Loro vengono dall'Indiana, esattamente da Bloomington, e si chiamano Chamberlain.

0: Potenti e melodici, Chamberlain, questa è la prima cosa che sentiamo da questo gruppo che pubblicherà prossimamente un album intitolato Fate's Got a Driver su etichetta For All the Right Reason. La canzone appena ascoltata era Street Singer, esattamente, e loro come ispirazione citano Dylan Thomas.
1: Ale!
0: Questa è la loro massima ispirazione.
1: Mica male, eh?
0: Porca miseria.
1: No Man tornano alla ribalta. No Man, ovvero sia il duo Tim Bowness e Steven Wilson, hanno appena pubblicato Wild Opera e loro si ispirano invece alle soap opera degli anni 60. Anche dalla copertina si vede. Loro sono anche loro melodici, un po' meno potenti, un pochettino più delicatini. Sono inglesi e ce li ascoltiamo con My Rival Trevor, il mio rivale Trevor. Eccolo qua. Sarà mica Trevor Francis? Speriamo di no. Grande calciatore.
0: Poi glielo chiediamo magari quando lo incontriamo.

0: sono mica male, questi No Man, un'ottima soluzione musicale con un beat e anche la chitarra acustica di questo pezzo che si chiamava My Rival Trevor, No
1: un,
0: Man.
1: Un disco assolutamente interessantissimo, Wild Opera, è un grandioso disco, è quello dei Bradleys.
0: Adesso è ancora più grande.
1: Ancora più grande perché ce l'abbiamo Gatefold Sleeve, copertina apribile in vinile, Come On Kids, veramente consigliata perché dentro è stupendo, pieno di fotografie, tutti quanti i testi, e anche perché la prima edizione contiene un mirabolante 7 pollici omaggio bonus.
0: Certo, lo ascoltiamo perché tutti quanti vogliono ascoltare quello, ormai l'ha detto, farlo ascoltare.
1: Skywalk, lato A, poi c'è il lato AA che ve lo faremo ascoltare un'altra volta perché anche quello è notevole.

0: Skywalker Burra Adlays dal 7 pollici in vinile bonus che compare sulla versione in vinile, appunto in vinile doppia. Burra Adlays saranno in Italia il 5, 6 e il 7 di novembre a Bologna al Kilowattore, a Milano al Tunnel, a Torino al Barrumba. Un'altra data invece più vicina a noi è questa qua, quella dei NoFX con Valdas e Good Riddance, che è raddoppiata perché sabato 19 è andato completamente esaurito al Palalido di Milano, e quindi c'è anche un'ulteriore data il giorno dopo, domenica 20 ottobre.
1: Una grandissima richiesta di biglietti per questo concerto, pare che ne abbiano venduti già 10.000 e più.
0: Eh sì, è andato esaurito il Palalido di Milano, quindi NoFX, Vandals e Good Riddance.
1: Ale, continuiamo ancora con degli album nuovi usciti ultimamente. Questo è l'album degli Avi Stereo, che abbiamo già fatto ascoltare la scorsa settimana con una canzone intitolata Deep Fried Heart. Questa volta però ascoltiamo con la prima traccia dell'album, che è potentissima e si intitola Chinese Burn. Eccoli qua gli Avi Stereo.

0: Chinese Burn, è subito un buon inizio. Se cominciate ad ascoltare questo album, infatti rimarrete sicuramente colpiti da questa traccia che intanto Planet Rock vi ha proposto questa sera da Deja Voodoo. Questo è il titolo dell'album degli Heavy Stereo.
1: Matsuda, Matsuni, Keiko, Shinobu sono i nomi delle Super Junkie Monkey, quattro giapponesine trapiantate a New York. Ieri sera abbiamo iniziato il nostro Planet Rock Ultra con questo Parasitic People, grandioso loro album, e adesso continuiamo ad ascoltarcelo. Qui ci sono anche due dei Sick of It All ospiti. Wow. Questa è If.

0: Ma alla faccia delle giapponesine, invece sono quattro belve disumane.
1: E siccome non gli sembrava abbastanza, hanno chiamato lui e Pete Coller dei Sicopitola a dargli una mano su questo brano, su Hiss, hanno detto venite un po' a farci compagnia.
0: Comunque molto interessante questo album, su etichetta
1: Tristar Music.
0: Tristar Music, in New York. Quindi sarebbe praticamente una parte della Sony alla fine. Tristar è una delle etichette.
1: Una sussidiaria. Sì.
0: Una sussidiaria della Sony, esattamente. Lui si chiama Beck e come appunto le ragazze giapponesi hanno annunciato il loro pezzo If, anche Beck inizia con del noise all'inizio di questo brano e poi se lo annuncia da solo. Si chiama American Wasteland.
2: Next song's called American Wasteland.

0: American Wasteland, la trovate come terza traccia del nuovo singolo Devil's Haircut. Tra l'altro, sia la seconda che la terza traccia sono due rielaborazioni di Devil's Haircut: Dark and Lovely, un remix curato da Dust Brothers, e qui invece c'è una versione remixata da Mickey P. American Wasteland per Beck.
1: E a proposito delle elaborazioni, un maestro di queste cose è Tricky, ha presentato il suo mini CD, che praticamente è l'antipasto del CD grosso che uscirà fra poco. Si intitola Grassroots, Tricky Presents Grassroots, e ci ascoltiamo la prima traccia dove vediamo protagonisti tali Hill Figuses, che nient'altro che sono i Beastie Boys.
0: Eccoli,
1: eccoli qua con Tricky, Heaven, Youth, Hell.

0: knew that.
1: It's like,
2: hold it now.
1: See, that's how y'all can't.

0: Inquietante come sempre, Tricky, aiutato dai Beastie Boys, Heaven, Youth, Hell, da Grassroots.
1: Ale, molte buone nuove anche dall'Italia. Ci è arrivato un fax dai ragazzi di Sarazza Posse, praticamente prima si chiamavano Sarazza Posse, adesso si chiamano SR Razza, con una Z, i rapper sardi che hanno ultimato il loro primo album, intitolato West Isla, distribuito dalla Flying Records, però uscirà per l'etichetta Underfunk Records, esattamente il 21 ottobre. Appena lo avremo qui ve lo faremo ascoltare perché loro sono molto bravi. Ricordate, 21 ottobre l'uscita del primo album di SR Razza, o meglio Sarazza, se volete pronunciarli in maniera più semplice. Mentre è già uscito l'album nuovo dei 99 Posse, si chiama Cerco Tempo, e questa sera come ultimo brano a Planet Rock ci ascoltiamo una traccia, una delle più avanti, una delle più ultra dell'album. Si intitola Fuyaka 99 Posse.
0: Olè.

0: Fuyaka Fuyaka, questa è una traccia dal nuovo album dei 99 Posse in the House a Planet Rock con Cerco Tiempo.
1: Opla, opla, opla, eccoci qua insieme a tutti quanti.
2: Cerco tempo, è finito il tempo, io lo cerco ma non lo trovo.
1: Finito,
2: sono arrivati gli amici che devono andare avanti fino alla mezzanotte.
3: A quattro voci, senza mani, ma no, circa tre piste, proprio
1: Noi adesso andiamo nel nostro sacapelo, nel nostro sleeping bag a far la nanna. Vi lasciamo tutto suono e ultrasuoni fino al termine e vi diamo appuntamento a domani sera.
3: Oh, domani da capo,
1: Sì, sì, ricomincia. Domani le richieste,
2: Ci sarò invece venerdì. Domani ti fai le richieste, giovedì ti fai gli stivali, li rifai questa settimana? No,
1: no, abbiamo detto che la facciamo.
2: No, ok, la salti. E vabbè, Gennaro Iannuccelli invece ritornerà con voi venerdì prossimo.
1: Ma forse non vai a Torino?
3: Giovedì? Giovedì tu, no.
2: No, no,
3: non puoi.
2: No, non confondere le idee adesso. Perché tu...
3: Senti, ma domenica che fai?
4: Sabato c'è yoga.
2: Se vuoi faccio dalle 8 alle 2 di notte.
4: Mercoledì c'hai tennis, nuoto il martedì. Quando vieni?
3: Allora,
2: intanto voi che siete lì davanti al computer, mandate i vostri messaggi a planetrock@rai.it. È così l'indirizzo? Ho sbagliato? È perfetto, no? Email?
3: Perfetto.
2: Ok, bene, l'ho imparato.
1: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
5: Di acqua e di respiro, di passi sparsi, di bocconi di vento, di lentezza, di incerto movimento, di precise parole si vive, di grande teatro.

sappia cos'è il canto del mistero. Il progresso che ci sputa può zittire questa vita, ma c'è già un altro canto perché il fuoco non si è spento. Rigirando la chitarra, il mio vecchio suona.

0: suonare saporito, corre tra la corda e il dito, colpo a colpo nel mio buco.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo.
1: E con la celebre marcetta composta da Fiorenzo Carpi per l'Arlecchino Servitore di Due Padroni di Goldoni, messo in scena per la prima volta da Giorgio Strehler nel 1947, lo stesso anno in cui si inaugurò il Piccolo di Milano in via Rovello, inizia la seconda puntata dello speciale che stiamo dedicando a Strehler nel centenario della nascita avvenuta il 14 agosto del 1921 a Barcola, un quartiere del comune di Trieste.

0: L'Arlecchino di Strehler, lo spettacolo italiano più famoso al mondo, che continua a essere rappresentato con grande successo, nasce quasi per caso e diventa ben presto l'emblema del teatro fondato da Paolo Grassi e Strehler, un teatro umano, teso ad esaltare il mestiere dell'attore, intessuto di emozioni, malinconie, gioco. Il successo che dall'esordio lo spettacolo ha ottenuto non è mai diminuito nel corso degli anni. Ferruccio Soleri è stato lo storico arlecchino streleriano che agli inizi degli anni 60 ha indossato, dopo Marcello Moretti, la celebre maschera goldoniana, abbandonandola solo poco tempo fa, alla soglia dei 90 anni. Il ruolo oggi è ricoperto da Enrico Bonavera, che è diventato l'arlecchino ufficiale del piccolo teatro. Allievo di Ferruccio Soleri, lo ha anche sostituito negli ultimi anni in alcune rappresentazioni. Ferruccio Soleri invece ci racconterà i momenti più importanti dello spettacolo, gli aneddoti legati all'interpretazione di questo personaggio e anche la sua difficoltà a staccarsene. La testimonianza di Soleri sarà intersecata da alcuni brani tratti dall'Arlecchino, che, come affermava Strehler, è sempre uguale e sempre diverso, libero dal tempo che passa. Ma ora ascoltiamo subito la storia di questo spettacolo raccontata dallo stesso Strehler, intervistato da Gianni Bisiak e Ruggero Orlando per una puntata di Radio 1 Serata, in diretta da Venezia durante il carnevale dell'88.
1: Mi sono uomo che so far de tutto, mangiar, beber, dormir, far l'amor come serve e non ho altro defetto che non mi piace de lavorar. Son puntuale come le premune dei poltroni, fedel più che un ladro domestico, segreto come il terremoto, attento come un gatto. Mi mettiamo Arlecchin Sbruffadelli!
2: E questo è l'Arlecchino di Giorgio Strehler, che è andato in tutto il mondo. Ecco, Giorgio, ma tu perché hai scelto Arlecchino?
3: Ma sai, noi abbiamo fatto l'Arlecchino, servitore di due padroni di Goldoni, che in realtà come titolo è il servo di due padroni. Noi gli abbiamo aggiunto il nome del protagonista, che poi è Truffaldino invece che Arlecchino, perché tu sai che Arlecchino aveva parecchi nomi, tra certo, i quali appunto anche quello di Truffaldino. Nel 1947 fu uno dei primi spettacoli del piccolo teatro. Allora l'Accademia d'Arte Drammatica aveva fatto un saggio in cui un giovane attore veneto, Marcello Moretti, aveva interpretato alcune scene di un Arlecchino di Goldoni, credo. E così, mentre facevamo il repertorio della prima stagione del piccolo, Moretti disse: ma io ho fatto l'Arlecchino, chissà che non si potrebbe anche tentare di fare. Insomma, abbiamo così improvvisato anche noi, come gli attori dell'arte, questa idea di dare vita all'Arlecchino servitore dei due padroni. Allora non c'era nessuna tradizione, eravamo come degli acrobati senza rete, abbiamo ripescato dal fondo della nostra cultura da una parte, ma anche dal nostro istinto, gran parte delle trovate, dei lazzi, delle scene comiche di cui è pieno l'Arlecchino, e abbiamo così ricostruito in fondo dal nulla, perché la tradizione della commedia dell'arte è una tradizione perduta ormai, uno spettacolo che ha avuto una vita lunghissima, tant'è vero che vive ancora oggi.
4: La scena doppia la inventasti te, nel servo dei due padroni?
3: Sì, la scena doppia era doppia nel senso che noi facevamo l'Arlecchino, ma facevamo vedere anche gli attori, e ancora oggi così avviene, gli attori che vivono al di fuori dell'Arlecchino del servitore dei due padroni, cioè immaginavamo una compagnia di comici girovaghi che andavano in giro per il mondo con i loro bagagli, con i loro bauli, e poi in una piazza di un paese o in una stanza un po' vasta recitavano l'Arlecchino. Quindi c'era un po' questa doppia presenza. Qualche volta capita che un attore, l'esempio tipico è quello di Marcello Moretti e in gran parte anche quello di Ferruccio Soleri, attori bravissimi anche senza maschera, i quali dopo aver indossato la maschera di Arlecchino non se la sono potuti levare più.
2: Certo.
3: La maschera è rimasta incollata al loro viso, direi in un modo totale e invadente, per cui praticamente hanno perso di fronte al pubblico, direi, la loro identità.
2: Sì.
3: E in un certo senso agli occhi degli spettatori In fondo non c'è nessuna differenza tra l'Arlecchino di Ferruccio Soleri e l'Arlecchino di Marcello Moretti, per coloro che hanno visto, per esempio, questi due grandi Arlecchini. Hanno identificato semplicemente la maschera, che naturalmente può essere anche molto doloroso per l'uomo che sta dietro la maschera.
2: Ecco, Giorgio Strehler, Arlecchino però, oltre che la maschera e quindi le cose proibite che si possono fare con la maschera in faccia, Arlecchino, servo di due padroni, è anche un po' il simbolo del povero che si deve arrangiare, no? Forse in qualche modo è il simbolo dell'Italia dei secoli passati e non solo passati, che è un po' serva degli altri, no?
3: Ma certo, sai, è il simbolo anche della fame, perché Arlecchino è una maschera che si arrangia come può, meglio che può, ma lo fa per dei motivi molto semplici e molto primordiali. Era affamato, e direi che questa fame italica che Arlecchino si porta con sé, anche se mascherata di gioia, è un fatto che ci appartiene, è un fatto che ha le sue profonde ragioni storiche, e anche nel divertimento porta indubbiamente il pubblico appena avvertito ad alcune riflessioni sulla vita anche di oggi.

0: Ferruccio Soleri, storico interprete di Arlecchino servitore di due padroni, che cosa colpisce innanzitutto dello spettacolo di Strehler?
1: Carlo Goldoni ha scritto questa commedia veramente straordinaria, in più Giorgio Strehler ne ha fatto una messa in scena, una regia eccezionale, e tale che se riusciamo a mantenerla come l'ha fatta lui, può andare fino alla fine del mondo, direi quasi. Nello spettacolo colpisce la semplicità della storia e il personaggio di Arlecchino è un personaggio che veramente conquista il mondo e tutti, perché è un personaggio che oggi non potrebbe sopravvivere, in quanto pensi che Arlecchino è povero, in cane, non ha una lira perché fa il servitore, parliamo di un po' di secoli fa, eppure riesce a ottenere quello che vuole solo con le sue forze e le sue capacità. Cosa che stupisce tutto il mondo, specialmente oggi, che senza le spinte politiche o economiche non si ottiene nulla, e invece lui riesce a ottenere di servire due padroni nello stesso momento, non uno al pomeriggio, uno al mattino o uno alla sera, contemporaneamente. Quindi questo è un fascino che colpisce tutti.
0: E che cos'è appunto che rende universale il personaggio di Arlecchino?
1: E lo rende universale perché la povertà esiste in tutto il mondo. E lui è veramente povero e lui fa tutto per poter mangiare, non è come oggi, era allora, nel XVIII secolo, che esisteva il ricco e il povero. Non c'era stata non solo la rivoluzione russa, ma nemmeno quella francese, per cui esistevano solo due società, i poveri e i ricchi. I poveri erano veramente molto poveri, i ricchi erano ricchi. E quindi vedere che questo personaggio riesce con la sua intelligenza, la sua forza, a ottenere quello che Dio vuole, ma non quello che vuole che può essere strano, cioè poter mangiare, poter sopravvivere. Questo colpisce molto ed è la grande storia dell'umanità che esiste sempre, perché ancora oggi purtroppo in molti paesi la fame esiste.
0: L'universalità di uno spettacolo riguarda comunque la capacità di comunicare, di rendere la storia comprensibile a tutti. Come ci siete riusciti, visto che l'Arlecchino è scritto in veneziano?
1: Beh, senta, fino a 8-9 anni fa, adesso non saprei esattamente, non c'erano le didascalie, i sovrattitoli. Oggi esistono, per cui vengono aiutati. Ma non solo, ma la storia è talmente semplice, e uno se va a vedere uno spettacolo straniero o conosce la lingua, oppure se la legge prima. E quindi la storia è talmente semplice, non è un testo psicologico shakespeariano o pirandelliano, è molto semplice la storia, per cui si diverte subito e riesce a seguire. Non solo, ma io mi ricordo che quando non c'erano ancora i sovrattitoli e il pubblico all'inizio era tutto teso, poi nel primo atto, nel secondo cominciava a sorridere, nel terzo atto cominciava a battere le mani e non impazziva veramente. Cosa che succede ancora oggi, per esempio, cosa strana con i sovrattitoli, e nel primo atto si vede il pubblico che guarda scena e il sovrattitolo, scena, sovrattitolo, nel primo atto, nel secondo atto, scena, sovrattitolo, scena, nel terzo atto guarda solo la scena.
0: Perché talmente fisico anche lo spettacolo.
1: E poi talmente semplice come storia.
2: Se il mio padrone mi vede, cosa gli dirò? Dirò che venivo in traccia di lui e con la bella accomodata. Non mi mancano i ripieghi!
3: Chi è che mi comanda?
2: Sono io, signore, mi dispiace di avervi incomodato.
3: Niente, sul quale ricevere i suoi comandi.
2: Immagino che fosti a tavola per quel che io vedo.
3: Io ero a tavola, ma che tornerò.
2: Davvero me ne dispiace.
3: E mi fu gusto per capardirmela con la pancia piena. A quei due uccetti giusto a proposito per farmi digerire.
2: Egli è pur grazioso.
3: Metto su il fiaschetto e son da u. Cara!
2: Ma detto cara!
3: Tocca!
2: La mia padrona manda questo biglietto, signor Federico Risponi. Io nella locanda non voglio entrare. No. Ho già pensato di dare voi questo incomodo che siete il suo servitore.
3: Ma volentieri glielo porterò, ma sempre prima che anche a me vado a fare un'ambasciata.
2: Da parte di chi?
3: Da parte di un galantuomo. Ah, dici, ma conoscevo un certo Arlecchin Batocio.
2: Oh, mi pare di averlo sentito nominare qualche volta, ma non me ne ricordo. Avrebbe essere lui questo.
3: Ah, me l'amo basciotto tracagnotto spiritoso bilante che parla ben maestro di cerimonia.
2: Non lo conosco assolutamente.
3: Ma con lui il vecchio, ce l'innamora dei
2: voi. Oh, mi burlavo.
3: E se potesse sperare un fiantin di corrispondenza a ce farava conoscia.
2: Dirò, signore, che se lo vedessi, vedesse nel genio, sarebbe facile che io gli corrispondessi.
3: Ora chi glielo fa sapere?
2: Lo vedrò volentieri.
3: Adesso su.
2: Non è lui, dunque? Questa storia non la capisco.
3: Ma la visto?
2: Che?
3: Quello che l'è innamorata del suo bellissimo.
2: Ma io non ho veduto altri che voi.
3: Ma...
2: siete voi quello che dice di volermi bene.
3: Assolutamente.
2: Ma perché non me l'avete detto la prima?
3: Ah, perché sono un fiantino vergognosetto.
2: No, farebbe innamorare anche i sassi.
3: E così cosa dice là?
2: E dico che...
3: Via la villa.
2: E dico che...
3: la villa.
2: E dico che...
3: la villa.
2: Anch'io sono un poco vergognosetta.
3: Vabbè, non sessionissimo insieme faressimo il matrimonio delle persone vergognose.
2: Meritavo e mi date nel genio.
3: E la puta è là.
2: Oh, non si domanda nemmeno.
3: Dicevo di no, certo.
2: Anzi, vuol dire sì, certissimo.
3: Anche mia son puto.
2: Io mi sarei maritata 50 volte, ma non ho mai trovato la persona che mi dia del genio.
3: A me posso io sperare di urtarghi un fiantin te la simpatia.
2: Oh, in verità bisogna che io lo dica. Voi avete un non so che, basta, non dico altro.
3: Quello che la volesse per moglie, come voglio va a fare?
2: Io non ho né padre né madre, bisogna dire il mio padrone o la mia padrona.
3: E se dirò ancora di mani.
2: E diranno che si sono contenta io.
3: E lei la ancora di mani.
2: Diranno che si sono contenti loro.
3: Noi diremo che siamo tutti contenti. Poi tu dimmi la lettera che come porta risposta di scorrere.
2: Ecco la lettera.
3: Sì. Sapevamo ancora che la diga sta lettera?
2: Oh, non lo so, se sapeste che curiosità che ho di saperlo.
3: E ora se che fosse una qualche lettera di sdegno che l'avesse a fare un preuso.
2: Chissà, d'amore non dovrebbe essere.
3: No, mi ne posso prendere se non so cosa che la diga, meno che la porto.
2: Ma si potrebbe aprirla, ma poi osserrarla ti voglio.
3: Ma se farà mica per c'è le lettere, sono fatta apposta, non ci conosce niente.
2: Apriamola dunque.
3: Sì, sapevo lesa, voi.
2: Un po', ma voi saprete leggere bene.
3: E anche mia, la un fiantinin.
2: Sentiamo dunque.
3: Avesimola con pulizia.

0: bene qua! Quattro femmine sono tutte compagne! Dunque, sta lettera la dice chi? Ma la dice chi? Ma la dice...
1: Dopo Caluccio non si vede bene.
0: Che non capisce neanche una parola.
2: E che serviva dunque aprirla?
1: Se finiamo se fa così, te capisci?
2: Anch'io capisco qualche
1: lettera. Proviamo se uscire. Sì.
0: Per esempio questa cagnata sì. Con la gambetta parale.
1: Non è un M.
2: Oi, boh, questo è un R.
0: E vabbè, dall'R all'M che poca differenza.
3: Ferruccio Soleri.
4: Una domanda devo fargliela, che ovviamente hanno fatto tantissime volte. Un'adesione così totale al personaggio non rischia anche di diventare una seconda pelle da cui è difficile staccarsi?
5: Ma no, è una professione la nostra, è come se il chirurgo quando torna a casa si mette a operare i familiari, no? Capite? Cioè sì. Noi cerchiamo di impersonare i personaggi che quando recitiamo, ma non siamo i personaggi, facciamo credere al pubblico di essere, cioè dobbiamo comunicare al pubblico la storia di un personaggio che non è noi stessi.
3: E c'è stato anche uno sforzo da parte sua in tutti questi anni che ha interpretato Arlecchino di tendere alla perfezione?
5: Beh, certo, questo sì, perché naturalmente molte volte si può essere tentati di variare delle cose, ma Strehler ha fatto una regia talmente stupenda che è inutile cambiare.
4: Comunque c'è una continuità del personaggio che resiste nel tempo come un grande classico, questa poi è la lezione di Arlecchino.
5: Veramente, veramente, sì, è un personaggio che rimarrà nella storia per sempre, penso.
4: Quali sono i complimenti dei tanti che ha ricevuto per l'interpretazione di Arlecchino che gli hanno fatto più piacere?
5: Più piacere il primo nel 67 quando Lorenzo Olivier è venuto a vedere lo spettacolo e alla fine mi è venuto a abbracciare e mi ha detto: oh, come avrei voluto essere lei stasera. Io ho detto: io vorrei essere lei. Penso, quel grande attore. E poi Paul Newman mi ha fatto i complimenti, Rudolf Nureyev, ma poi attori anche Peter Falk, pensi, che è venuto a vederlo, ma tantissimi attori. Adesso non potrei
4: tantissimo elenco.
5: Fare un elenco che sarebbe anche incredibile, però dovunque, e anche di Altezze Reali e Principi.
4: E invece qualche aneddoto legato alle tante edizioni dello spettacolo che le viene in mente,
5: Per esempio, una delle edizioni di Strehler è nata dopo uno spettacolo a Parigi che a un certo punto si è spenta, è andata via la luce e noi abbiamo continuato per non interrompere, perché c'erano le candele accese, quindi lo spettacolo, cioè la scena era un po' illuminata, facendo accendere altre candele per fare lo spettacolo. E proprio casualmente al finale dello spettacolo viene la luce. E allora Strehler ha detto: ah, dobbiamo fare un cambiamento, ed è stato questo. Ha pensato che a un certo punto, quando sono andate via le luci, è come se arrivasse una folata di vento e ha fatto venire, produrre del vento dalla quinta e ha fatto spengere tutto e si è spento. E poi ha cominciato a accendere le candele. E così è nata, per esempio, quella lì, quella è una delle tante. Poi un'altra volta siamo andati a Parigi, è stato il primo teatro che ha cominciato a fare i macchinari della scenografia, cioè fa creare dei movimenti delle macchine. Allora ha pensato che Arlecchino, alla fine, quando viene scoperto che è servitore dei due padroni, chiama dal cielo una nube scende e io salgo su e sparisco in alto, perché proprio i macchinari dei movimenti scenici sono nati a Parigi e lui ha pensato, per esempio, di fare quella è una delle varie edizioni.
4: Perché Strehler riusciva poi a inglobare qualsiasi novità in realtà
5: sì,
4: e metterla a servizio dello spettacolo.
5: Sì.
4: Io farei un passo indietro, però questa volta vorrei fare anche un breve omaggio a Marcello Moretti, perché ascoltiamo un frammento dello spettacolo in cui l'interprete era appunto Moretti.
6: Passo umilissima reverenza a tutti loro signori. Che bella compagnia, che bella conversazione.
7: Chi sei, amico? Cosa comandai?
6: Chi era sta garbata signora?
7: La mia figlia.
6: Me ne rallegro.
8: E di più è sposa?
6: Me ne consolo e da chi era?
8: Sono la sua cameriera, signore.
6: Me ne congratulo.
7: Oh, via, sono a molte cerimonie. Cosa volevo da me? Chi sei o chi me va?
6: Adagio, con le buone tre interrogazioni in una volta, lei troppe per un povero

0: Non capite chi sia anche
1: la mia. Mi credo che sia un vecchio
2: nostro Brise, mi sembra un uomo piuttosto burlevole.
3: Oh, signoria, la sposa.
4: No.
1: Volevo dirti che o volevo andare a fare i fatti vostri.
0: Anche non lo vuoi che sapere chi sono, indo parole e me sbrigo. A son al servitore del mio patron. Tocca tornando a lui, mi dice la
1: volontà. Ma chi è il nostro vostro parò?
0: Lei è un forestiere che vorrà venire a fare una visita. Sul proposito dei sposi di Corremo.
1: Ma sto forestiere, chi è lo? Come si chiamano?
0: Le longa! Del signor Federico Rasponi da Turino, mio patron. Che la reverisse, che le da basso, che la video posta, che il mamma l'imbasata, che vorrà passare, che lo aspetta con la risposta. E la contenta, vuole sapere altro, torniamo a noi.
1: Vieni qua a parlare con me, ma questo diavolo di Zeu.
0: Ah, la vuol sapere chi che sono mi? A mi son Arlecchin Batoccio, orbo di Nareccia e sordo de noccio.
1: Ma non me ne importa un figo di sarà chi se vuoi. Vorrei che me tornessi a dire chi c'è sta vostro paro. Ho paura della vostra incenso.
0: Povero vecchio, il saraturo di Reggia. Ah, vieni qua. Ah. E mio patron, il signor Federico Rasponi da Turin!
1: Che ti ha fatto del matto! Signor Federico Rasponi da Turin è morto!
0: Ah, l'è morto! L'è morto!
1: Morto! L'è morto, sicuro, purtroppo per Rello, le resta sulla botta!
0: Oh, diavolo, che il mio patron sia morto, l'ho pure lasciato da basso! Può dire da buon che l'è morto!
1: Ma vi dico assolutamente che l'è morta!
5: Sì, è la verità, è morto! E non occorre metterlo in dubbio!
0: Ah, povero il mio patron! A che sarà venuto un accidente? Boh. Cosa buona grazia!
6: Ferruccio Soleri, allora lei è stato allievo di Moretti, lo ha sostituito nel 60 durante una tournée americana e poi nel 63 in una nuova edizione di Streller
7: dell'Arlecchino servitore di due padroni.
6: Ne ha preso il posto perché Moretti è morto nel 61. Che differenze ci sono tra i vostri modi di recitare e quali elementi di novità lei ha introdotto?
8: Oddio, questo bisogna chiedere a uno che ha visto sia me che lui e poi sentire me e lui la differenza, ma l'unica cosa che io ho portato in più al di fuori di Moretti è insomma, il lato acrobatico, quello, tutto quello che oggi è nello spettacolo con capovolte, con cose, e l'ho portato io, ecco. Moretti non era, io invece fin da bambino adoravo il circo e quindi già a 9 anni pensi che camminavo sulle mani, facevo il salto mortale, la ruota, tutto, quindi Streller quando ha ripreso l'Arlecchino con me mi stuzzicava dicendo cosa faresti qui, cosa faresti qua, io provavo una cosa e lui diceva no, questa no è brutta, via, questa, ah sì, vediamo, proviamo, come si potrebbe fare, cioè, e così è nato. La differenza è solo puramente da un lato, diciamo, ginnico, acrobatico, ecco.
6: E i premi, tanti premi che lei ha ricevuto, vogliamo ricordarne qualcuno?
8: Guardi, infiniti, da parte le onorificenze da commendatore, grande ufficiale, eccetera, al Leone d'Oro di Venezia, alla Maschera d'Oro, a Mosca, ma sono talmente tanti come faccio a ricordarmeli tutti.
6: Certo, ma che effetto le fanno questi premi?
8: Beh, sono felice, anche se mi occupano molto spazio nella casa, ma sono felice perché non potevo aspettarmi di meglio, ecco, di più. Mia!

0: C'è Maria Mujer! Maria Mujer! E tutto si aggiustò! E tutto è finito!
1: Ah no, signori, manca il mezzo!
0: Cosa manca?
1: Signor, la favorisce una parolita in disparte.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non se ne ricorda quello che mi ha promesso!
2: Che cosa? Non me ne ricordo!
1: Devo mandarmi la dina per mia Mujer, c'ho il pantalone!
2: Ah, signora, me ne sovviene, lo faccio subito!
1: La prego, di sta grazia!
2: Signor Pantalone, benché sia questa la prima volta che abbia l'onore di conoscervi, mi fa ardito di domandarvi una grazia!
0: Ma mi comanda, in quel che posso mi la servirò!
2: Il mio servitore promerebbe per moglie la vostra cameriera. Avreste voi difficoltà di accordargliela?
3: Oh bella, un altro che mi vuole, che diavolo è? Almeno lo conoscessi?
0: Per me non ho niente in contrario. Cosa dice la parona?
3: Se potessi credere d'andare a star bene.
0: Se l'uomo di quel coscia, so, so servitore.
2: Per quel poco tempo che io lo mecco, è fidato certo e mi pare di abilità.
3: Signor Florinda, voi mi avete prevenuto in una cosa che doveva fare io. Doveva io proporre le nozze della mia cameriera per il servitore della signora Beatrice. Voi l'avete chiesta per il vostro, non ho corrotto.
2: No, quando voi avete queste premure, mi ritiro affatto e vi lascio in pienissima libertà.
3: No, non sarà mai vero che voglio che le mie premure siano preferite alle vostre. Poi non ho per dirlo, certo impegno, proseguite pure per il vostro.
2: No, voi lo fate per complimento, signor Pantalone. Quel che ho detto sia per non detto. Per il mio servitore non vi parlo più, anzi, non voglio che la sposi. Assolutamente.
1: Oh, bella, non fai complimenti e mi retto c'è la Mujer.
3: Sta a vedere che di due non ne avrò nessuno.
0: Animo, che sei giusta. Sta povera puttana che ha voglia di maritarsi. Bisogna che creademo all'uno o all'altro.
4: Al mio no.
2: Non voglio certo far torto alla signora Clarice.
3: Ne io permetterò mai che sia fatta, signor Florinda.
1: Signori, se permette, sta facendo la giusta romina.
0: Per cosa?
1: Sul Florindo?
2: Sì.
1: Vuole domandarmi la dina per il suo servitore?
2: Ma sì, non l'hai sentito tu stesso?
1: E della signora Clarice, vuole domandarmi la dina per il servitore della signora Beatrice?
3: Doveva farlo sicuramente.
5: A quelle pulirle la dina, dammi la manina.
0: Ma per cosa volevo che mi dà la manina?
1: Perché mi sono il servitore del signor Florindo e della signora Beatrice.
0: Come?
6: Che dici?
1: Adizio!
2: Ma signora Beatrice, il vostro servitore dov'è?
6: Eccolo qui, non è Arlecchino?
2: Arlecchino, no, questo è il mio servitore.
6: Ma il vostro non è Pasquale?
2: Pasquale? Doveva essere il vostro!
1: Non mi ricordavo più di Pasquale!
7: Come va la faccenda?
1: Do patron, servì di un bel impegno. E pur per gloria mia, l'ho superato. E in mezzo alle maggiori difficoltà mi son cavà con destrezza e con ingegno. Secondando la sorte e il mio disegno, mi ha fatto comparire di qua e di là. E avaria sta cuccagna continuò, se per amor mi... A non passava il segno.
0: All'ultimo.
1: Tutto da fare gli uomini gemoni. Ma con l'amore l'ingegno non va niente. E più furbi diventa e più mincioni. Per amarne comida impertinente mi non sarò più servitor de do patroni. Ma sarò servitor de chi me serve. Thank you.

nella vita privata eravamo ognuno per conto proprio, cioè non sono mai stato molto legato nella vita, ma mi ha talmente inciso la sua mano in palcoscenico che io mi sentivo legato, come mi sento tuttora legato in un modo estremo, immenso a Giorgio Strehler. Nella vita privata l'unica cosa che mi lega a Giorgio Strehler è che sono stato io che ho presentato la sua moglie. L'ho presentata io, mi ricordo eravamo ad Amburgo e lui era andato ad Amburgo per ricevere il premio Goethe, che era un premio di teatrale, e mi trovavo anch'io ad Amburgo e siamo andati insieme al teatro dove io avevo lavorato, che era lo Schauspielhaus di Amburgo, perché lui voleva sentire un attore che aveva scritturato per fare il gioco dei potenti al Festival di Salisburgo. E mentre vedevamo questo spettacolo, nell'intervallo io vedo nell'ordine del giorno che c'è Andrea Jonasson che stava provando in sala prova. George mi aveva detto, siccome ogni tanto io facevo degli spettacoli in Germania, mi aveva chiesto: conosci qualcuno di questi attori? E dissi quelli che conoscevo. E scoprendo questo dico: Giorgio, guarda, in questo momento c'è Andrea Jonasson che sta provando, vuoi che la faccia scendere così te la presento? E lui dice: sì, certo. E io ho citofonato su e ho detto: puoi scendere un momento? E ci siamo incontrati, mi ricordo, su un pianerotto delle scale della sala prove. E mi ricordo l'imbarazzo di Giorgio, perché rimase subito colpito. E lì capì che era nato un colpo di fulmine, perché Giorgio non riusciva a guardarlo a lungo negli occhi, e quando Giorgio abbassava gli occhi vuol dire che c'era uno stato un po' di imbarazzo, così. E difatti poi divenne la sua moglie.

0: non me lo ricordo.
1: Era Ferruccio Soleri che ricordava il primo incontro di Giorgio Strehler con Andrea Jonasson, poi diventata sua moglie, che con Strehler ha diviso un lungo percorso professionale e sentimentale. Ripercorreremo quindi con la Jonasson altri momenti importanti del piccolo, parlando di spettacoli che l'hanno vista protagonista.
0: E anche quel bacio

0: su. Andrea Jonasson, qual è stato il suo primo contatto con il piccolo di Milano?
1: Allora, il mio primo contatto con il piccolo è stato il mio primo contatto con Giorgio Striller, che ho conosciuto nel 73, prima ad Amburgo, perché lui ritirava un premio, il premio Goethe. Io stavo provando al teatro di Amburgo, mi ha voluto conoscere e ha detto: io vorrei che tu facessi da me la regina Margherita nel Gioco dei Potenti al Festival di Salisburgo. È stata una cosa meravigliosa. Ci siamo poi definitivamente incontrati a Salisburgo nel 73 in estate, abbiamo fatto il Gioco dei Potenti e dal momento che ho lavorato con Giorgio nel Gioco dei Potenti ha cambiato la mia vita. Ho lasciato la mia vita che avevo, ho lasciato alle mie spalle. Giorgio, che parlava benissimo tedesco, era una cosa meravigliosa, abbiamo lavorato benissimo in tedesco e così ci siamo conosciuti. Poi sono venuta in Italia senza parlare italiano, ma neanche una parola, e poi continuavo a lavorare a Vienna, ad Amburgo, e lui lavorava con me a Vienna ed Amburgo. E nell'80 mi ha detto: adesso tu devi studiare bene, parlare italiano. Allora lui ha detto: devi studiare, ti do un po' di monologhi dell'anima buona di Sito e della scente suita. Così ho studiato questo e lui ha detto: farai nell'81 con me l'anima buona di Sichuan in italiano. Sono praticamente caduta da una sedia, perché fare questa parte, l'anima buona, questa doppia parte, Shente, Suita, donna, uomo, è una delle più grandi parti della storia del teatro. Invece è andato benissimo. È stato un grande successo che ha girato tutta Europa. È stato veramente un spettacolo splendido di Giorgio.

0: Andrea Jonasson, dopo L'anima buona di Szechuan, in quali altri spettacoli ha recitato diretta da Strehler?
1: Un anno dopo, nell'82-83, abbiamo fatto La Minna von Barnhelm, un testo splendido di Lessing, che è un autore forse poco conosciuto, era poco conosciuto in Italia. E poi Pirandello, addirittura anche più avanti Arlecchino, poi ho fatto altri spettacoli in Italia. E sempre però non ho mai abbandonato il teatro in Germania e anche a Vienna, perché Giorgio mi diceva sempre: non devi mai dimenticare la tua lingua madre. Così mi sono sempre divisa tra questi paesi.
0: Com'era lavorare con Giorgio Strehler?
1: Guarda, non si può neanche raccontare a voce quello che era, perché lavorare con Giorgio, io già quando ho conosciuto Giorgio avevo 29 anni, avevo già fatto per 10 anni teatro in Germania, ad Amburgo, a Monaco, a Düsseldorf, eccetera, eccetera. Però quando ho incontrato lui, lavorato con lui, mi si è aperto un mondo di una grandezza, di una meraviglia, un'avventura fare il teatro. E ringrazio Dio, ringrazio Giorgio, ringrazio tutto che ho avuto questa fortuna di lavorare con lui. Il problema è raccontare il teatro, è una cosa talmente difficile, raccontare lui è quasi impossibile. Chi non ha visto Strehler lavorare sul vivo, chi non ha visto le prove, era una cosa che non si può descrivere. Gli attori naturalmente quando devono affrontare un personaggio hanno paura, io ho sempre paura, e con tutti quelli che conosco hanno paura, i dubbi, le insicurezze, così. E lui ti toglieva tutto e ti metteva le ali alla fantasia, perché lui era la fantasia. Lui era, non posso dirti con poche parole, non gli rendo conto, non gli rendo giustizia, non voglio che diventa una cosa banale, perché dire soltanto era un genio o era magico, mi sembra che sono tutte battute, tutte parole
0: retoriche,
1: un po' scontate, hai capito,
0: sì,
1: Simana?
0: Sì.
1: Allora, però era entrare in teatro ogni volta, prima con il batticuore, poi ti liberava da qualsiasi insicurezza e ti apriva la fantasia. Ci sono registi oggi che ti chiudono la fantasia e ti vanno giù le ali. E invece lui apriva le ali e potevi anche volare.

0: Lucia!
1: Eccomi.
0: Lucia!
1: No, aspetta. Riconosco la sua ferocia. Solo uno come lei poteva essere capace di commettere una simile atrocità.
2: Ho creduto mio dovere.
1: Portarla qua.
2: Un zizzo di maschio.
1: Smascherarmi lei.
2: Per quello che ho fatto. Io ho rischiato di morire per lei e in quello stesso momento lei ha potuto venire qua ingannando altri.
1: Non ho ingannato mai nessuno io.
2: No. Siamo betrug.
1: E la prova del mio inganno sarebbe questa povera cosa. E lei è il medico che si è prestato?
3: Ja, ja, hergegeben. Weil es ja allen Grund gab anzunehmen, dass diese Frau...
1: Ja, ja, ganz richtig. E l'ha portata qua.
3: Qua? Ja.
4: Lena. Lena.
1: Lena. Chiama Lena.
0: No, no, non è chiamare. È un verso che fa sempre. Ed è per questo che io...
3: Sotto la sua insistenza, chiamando sempre Lena, Lena...
5: Ti è parso naturale.
0: Ma nessuno di noi l'ha riconosciuta.
5: No, nessuno.
6: No, no, nessuno di noi. Sua sorella qua ha chiamato lei Lucia, quando adesso l'ha vista per la prima volta.
1: Ma il dubbio era già nato. Avete dubitato tutti. È naturale. Basta un niente per non farci credere come prima.
2: Lei stessa dunque ammette che può non essere Lucia?
5: Ammetto che Lucia può essere anche questa. Basta volerlo credere.
3: Ah, ma non lo crederò.
2: Solo perché lei somiglia alla Lucia di una volta.
5: No.
2: E questa no.
5: Non perché le somiglio. È impossibile ad una rimanere la stessa o quasi dopo 10 anni. Sarebbe, semmai, la somiglianza al contrario, la prova che non sono io.
3: Ma certo, certo, è una cosa questa...
5: Alla quale non si pensa subito, vero? Soltanto se si crede o quando fa comodo credere. Una cosa tanto chiara non si pensa o non si vuole pensare. E dunque, perché no? Lucia può essere anche... questa disgraziata, appunto perché non le somiglia più.

0: Ed era un breve frammento da Come tu mi vuoi di Luigi Pirandello, messo in scena da Strehler. Andrea Jonasson. Ma essere diretta da Strehler, che era anche suo marito, non l'è mai pesato? Ecco, sì. Non è un po'...
1: Sì, guarda, quando abbiamo finito il gioco dei potenti a Salisburgo, in quest'estate del 73, io prima non pensavo, naturalmente è nato subito una cosa fortissima, ma non ho mai pensato che sarà una vita in Italia, un lavoro con lui, una vita insieme. Eppure ho lasciato tutto alle spalle, come ti ho detto, e ho cambiato la vita, ho lasciato tutto, perché per me era chiaro, questo è l'uomo della mia vita, in palcoscenico ma soprattutto anche in vita. Sapevo dal primo giorno che sarà una vita difficilissima, perché quel genio che era, con i suoi enormi alti ma nello stesso momento anche i più grandi bassi, le più grandi depressioni che vengono naturalmente dopo una creazione enorme, vengono anche depressioni che possono anche durare settimane. Sapevo tutto questo, ma per me non c'era neanche un attimo di dubbio, ed era una unione meravigliosa di amore e di arte.
0: E ha fatto fatica, pur essendo già un'attrice famosa, a entrare in una compagnia così fortemente strutturata e coesa come quella del Piccolo Teatro?
1: Per niente, ma ho sentito molto, come si dice, ostilità nel mondo teatrale italiano, non con quelli suoi, però ho sentito una specie di vogliamo vedere quella che viene dalla Germania, adesso ci vuol fare vedere come si recita da noi. Me l'hanno detto, un po' di forse invidia, forse un po' di dubbi, però dopo, quando è andato in scena L'anima buona di Sichuan, è tutto cambiato completamente, nel senso che hanno detto che abbiamo capito perché Giorgio ha scelto te, eccetera eccetera.
0: Quali sono gli spettacoli in cui ha recitato diretta da Strehler ai quali è maggiormente affezionata?
1: Allora, L'anima buona, La Mina von Barnhelm di Lessing, Il Come tu mi vuoi di Pirandello, I giganti della montagna e anche Arlecchino. Ho fatto la parte dell'uomo di Federico Rasponi, ma anche Beatrice, la parte doppia parte. A Giorgio piaceva molto farmi fare parti anche maschili, anche come nell'anima buona di Sichuan. Si divertiva molto di farmi fare l'uomo, perché gli piaceva anche giocare con la mia voce da uomo e da donna. Comunque, allora, questi, e poi anche nel Faust, quando ho fatto con lui Elena nel Faust 2. Però Giorgio è stato bravissimo, ha detto: non voglio che tu fai troppo teatro con me, perché non voglio che dicano quello usa sempre sua moglie per la protagonista. Aveva ragione, perché ha detto: tu devi lavorare anche con altri registi, devi andare in Germania, devi andare a Vienna, poi torni, fai un altro spettacolo da me. E ha fatto bene, perché se no così non si è mai creato un odio, che dicono la moglie che recita tutto.
0: Qual era l'atmosfera che regnava al Piccolo?
1: Quando sono entrata al Piccolo Teatro, parliamo prima di via Rovello, era un teatro umano, le porte erano tutte aperte. In fondo nell'ufficio c'era Giorgio, che urlava anche, che chiamava Nina, Rosanna. C'erano discussioni sul corridoio, si parlava, c'era la musica dal palcoscenico, c'erano i tecnici, si chiacchierava, si prendeva il caffè, si discuteva, si andava giù in platea, si andava in palcoscenico. Era una cosa viva, calorosissima, c'era molto calore. Poi è venuto il teatro studio, che Giorgio amava moltissimo, che per fortuna l'ha inaugurato lui con il Faust. E anche qui c'era la vita, c'erano i ragazzi di sopra, la scuola, che guardavano dai balconi, guardavano giù in platea, recitavano nel Faust con Giorgio insieme. E poi è venuto il grande teatro, il teatro nuovo, grande, che purtroppo Giorgio non ha più visto inaugurare, perché lui voleva inaugurarlo con Così fan tutte, che è rimasto purtroppo a metà strada.

ricordo perfettamente una immagine che è forse determinante nella mia vita, cioè è determinante per quello che io chiamo il mio sociale, se vuoi, e la socialità che io credo di trovare nel teatro. Mia madre era una grande violinista, un allieva di Hubei, suonò con Furt Wengler, insomma era una delle poche donne, allora era rarissimo nel 20, 21, 22, 23, 24 delle donne che suonavano il violino, e mia madre suonava il concerto di Mendelssohn. Io vedo questa immagine, una donna sola in mezzo a un numero enorme, mi parevano enormi, i 100 professori d'orchestra in frac, bianchi, bianco e nero, e con il direttore d'orchestra, tutti immobili, perché c'era la cadenza del primo tempo. Mia madre, molto esile, giovane, con un vestito giallo e verde, suonava questa cadenza difficilissima, credo che fosse di Sarasate o di qualcheduno, del concerto di Mendelssohn. Io dicevo, oddio, come ce la farà? Come ce la farà? Sempre andava più su, sempre più difficile. Oddio, adesso casca, pensavo io da bambino. Cosa succederà? Chi la va a aiutare? Chi la può aiutare? Improvvisamente... e l'orchestra di 120 professori sono arrivati a soccorso di lei e l'hanno salvata. Ecco, per me il teatro è ancora questo, capisci? Dove gli uomini a un certo momento si mettono insieme per salvarsi l'uno con l'altro. E questa immagine per me è molto importante.

0: E questo era Giorgio Strehler che rievocava un'immagine della sua infanzia durante la trasmissione di Gianni Bisiak e Ruggero Orlando, Radio 1 Serata, in onda negli anni Ottanta. Andrea Jonasson, quindi il teatro che Strehler proponeva era un teatro a dimensione umana in cui tutte le persone, dagli artisti ai tecnici e macchinisti, erano coinvolti. Il teatro,
1: erano
0: quindi
1: tutti coinvolti ed era tutta una famiglia che creava insieme, che si urlava anche, forse sì, qualcuno poi si arrabbiava pure con Giorgio perché era lui che urlava laggiù. Però era bellissimo, si sentiva lui urlare forse con le luci o le musiche per ottenere una cosa migliore. Sopra sentivi questo, si discuteva, era una bella, meravigliosa piazza. Piazza di teatro, di arte. Forse i tempi di questi sono finiti, oggi i tempi sono diversi. Oggi c'è molta tecnologia, c'è molto internet, ma quando l'ho conosciuto io era una meraviglia, era un teatro umano, vivo, da toccare, da sentire.

0: Passiamo ora al capitolo Pirandello. Lei ha interpretato due drammi di Luigi Pirandello diretti da Strehler, Come tu mi vuoi, di cui abbiamo già ascoltato un brano tratto dal terzo atto, e I giganti della montagna. Andrea Jonasson, ce ne parla?
1: Allora, il Come tu mi vuoi, quando me l'ha proposto, eravamo in vacanza e io gli ho detto che avevo problemi. Prima c'era un po' una lotta ancora con la Marta Abba per i diritti del Come tu mi vuoi. Poi Marta Abba ha dato i diritti a Giorgio. Allora Giorgio mi ha detto facciamo Come tu mi vuoi e me l'ha dato leggere. E per prima quando lo leggevo, non lo so, dicevo c'è qualcosa che non mi convince completamente, ma non Pirandello, ma avevo problemi di capire bene questo personaggio o di affezionarmi al personaggio. E poi ci ha pensato lui anche in vacanza, ha detto hai ragione, lo facciamo un'altra cosa, lo facciamo diventare un atto pazzo. Quello che si svolge a Berlino negli anni 30, la facciamo in tedesco, italiano, italiano, tedesco. Ed è venuto fuori una cosa molto, molto interessante. Ma anche per il pubblico erano stupiti, ma si capiva poi tutto. E si capiva quel mondo degli anni 30, Berlino, quella lite, l'ubriachezza di quella là, la disperazione dell'ignota che non capisce da dove e da che parte deve andare. Non sa neanche se è italiana. E poi dopo il terzo Pirandello per me erano i giganti della montagna.
0: Che ricordo ha dei giganti della montagna?
1: Anche qui ricordi meravigliosi e anche molto difficili, perché comunque avevo alla spalla un ricordo di tutto il pubblico molto bello e molto forte quando ho fatto Valentina Cortese i giganti della montagna con Giorgio. Per me è stato un compito molto difficile, ho sofferto anche queste prove. Giorgio spesso mi ha detto, sia nel Come tu mi vuoi e anche nei giganti della montagna, siccome ogni tanto c'è un lungo monologo e qualche volta anche difficile da comprendere, e lui ha detto tu li devi dire comunque con tanta luce, con tanta convinzione, anche se ogni tanto non capisci quello che dici, se lo porti come una fiamma, anche Ilse nei giganti, il pubblico riesce a capire perché c'è quel fuoco che brilla, quella disperazione, che dicono, oh ma questa donna capisce più di noi, invece forse tu Andrea, diceva Giorgio, non hai capito niente, però devi far capire che capisci più. È difficile spiegarti i discorsi che mi ha fatto spesso alle prove.
2: Prosegua, di che si stupisce? E a parte lei, non rompa l'incanto, non chieda spiegazioni. Dica, quando l'ho presi?
3: Quando l'ho presi? Buttato là, sotto il letto.
4: Caduto.
5: Recitato contessa con due immagini uscite vive direttamente dalla fantasia del suo poeta.
3: Ma dove sono andate?
5: Sparite!
6: Si recita, si prova. Che è successo?
7: Ma perché non avete chiamato?
6: Ma di che parlate?
8: Ci sono apparse le due vicine del primo quadro della favola.
9: Apparse? Come apparse?
8: Qua d'improvviso. E si sono messe a recitare con lei.
6: Ma come? Come sono apparse?
5: A tempo. E hanno detto a tempo ciò che dovevano dire. Non vi basta? Tutto il resto
10: come siano apparse e se siano vere o no, non ha nessuna importanza. Io le ho voluto dare un saggio, contessa, che la sua favola può vivere soltanto qua.
9: No, deve vivere là, in mezzo agli uomini.
10: E sia, ma fuori di qua io non ho più potere.
11: No! Nessuno si muova!

E con il finale dei Giganti della Montagna, il dramma incompiuto di Pirandello messo in scena da Strehler, registrato e poi trasmesso da Radio 3 Suite nel 95, si chiude la seconda puntata dello speciale che i teatri alla radio sta dedicando al regista e al celebre teatro da lui fondato, Il Piccolo di Milano. Ringraziamo molto Ferruccio Soleri e Andrea Jonasson per essere stati i nostri ospiti quest'oggi. E vi lasciamo in compagnia di un frammento di Così fan tutte di Mozart. Spettacolo concepito da Strehler e diretto poi da Carlo Battistoni, storico collaboratore di Strehler, che inaugurò la Sala Grande del Piccolo, a Largo Greppi, il 26 gennaio del 1998, un mese e un giorno dopo la scomparsa di Giorgio Strehler. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 163, penultima puntata per il ciclo dedicato alla tutela dei centri storici. È la quinta puntata della serie che si basa sull'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra chi si stava al tempo interrogando sull'identità dei nostri centri storici. Un centro storico è un museo a cielo aperto? La domanda che è sottesa dietro a tutta la serie è sempre questa. Nella quarta puntata abbiamo parlato di Venezia, oggi Firenze, Napoli, Palermo, tutte insieme, tre casi molto differenti tra loro, va detto, che però servono a mettere in chiaro ancora oggi tutto il caleidoscopio di problematiche di ordine non solo conservativo ma anche economico e sociale che riguardano il tema della città storica. Molto dall'inchiesta del 73 è stato fatto riguardo il decentramento delle funzioni amministrative auspicato in puntata. Io ricordo tra gli altri il Palazzo di Giustizia di Firenze, una parte dell'università che da 10 anni sono ormai in periferia a Novoli, ma anche o soprattutto Napoli con il centro direzionale di Kenzo Tange. E sempre Napoli ha recuperato l'annoso ritardo sui trasporti e forse ha stravinto, no? su tutti, con 2 linee di metro e una serie di stazioni premiatissime disegnate da archistar ed artisti di fama internazionale. Una metro che funziona, Palermo invece è ancora in sofferenza, questo va detto, malgrado la nascita di un volontariato molto attivo, molto presente sul territorio, che vigila su chiese e palazzi permettendone l'apertura al pubblico, permettendone il mantenimento, e malgrado il moltiplicarsi di iniziative di carattere sociale, che questo è molto importante per Palermo, e culturale, come per esempio Manifesta 12, no? La Biennale Europea di Arte Contemporanea che nel 2018 ha fatto tappa in città. Sono iniziative che ciclicamente portano nuova linfa al centro storico. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.
3: Il centro storico di Firenze costituisce oggi il perno di un enorme sviluppo periferico che ha fatto perdere quel rapporto così caratteristico di questa città fra il centro storico stesso e i suoi delicati e celebratissimi dintorni collinari. Molte funzioni, anche improprie, rimangono ancora all'antico nucleo urbano, compreso entro la cerchia dei viali. Funzioni di tipo amministrativo, commerciale, direzionale, che non riguardano soltanto la città, ma spesso ampi territori esterni che gravitano sul bacino di Firenze e quindi sul suo centro storico. La congestione di quest'ultimo è davvero allarmante. 3 impianti carcerari, nonché varie caserme, sono ancora nel centro storico e la città, non avendo trovato concretamente, malgrado i piani, degli spazi esterni più idonei, si dibatte nella ricerca di uno spazio nell'antico tessuto ove collocare l'università, gli uffici giudiziari ed altri impianti di notevole importanza. Tutto questo produce da tempo un effetto di alterazione del centro storico che ormai sembra giunto a dei limiti insostenibili. Che cosa rimane oggi dell'antico volto di Firenze? L'abbiamo chiesto all'urbanista Edoardo Detti.
4: Della vecchia città non è rimasto poi molto, con i riempimenti di tutti gli spazi liberi, la distruzione dei giardini, con le trasformazioni alla fine del secolo scorso intorno a Mercato Vecchio e poi con quelle della zona distrutta dai nazisti intorno a Ponte Vecchio. Oggi i monumenti, i palazzi, le chiese, i musei quasi spariscono nel frenetico groviglio del traffico. Appaiono sempre più anacronistici i vecchi slogans di Firenze, culla dell'arte, città della cultura, degni delle sbavature agiografiche che insistono in una pubblicistica mercantile per il turismo di massa e per i salotti bene. Un atteggiamento che confina tanto con gli interessi alberghieri quanto con la pacottiglia delle bancarelle che si vende per artigianato e con un provincialismo che insiste più furbescamente che ingenuamente su un anacronistico fiorentinismo che nulla ha a che vedere con la storia di Firenze vecchia e nuova ed è colpevole di coprire i veri problemi della città e del suo centro. Tutto questo va notato in una città che ha la fama che ha e dove i redditi del turismo sono ingentissimi e predominanti. città dove il traffico non è tollerabile perché impedisce il funzionamento dei mezzi pubblici di trasporto e nelle vie anguste e tortuose produce un'aria irrespirabile, dove le piazze e gli spazi monumentali sono diventati degli offensivi parcheggi.
3: Ma altri effetti, altrettanto gravi, si producono con l'espulsione della popolazione originaria dai quartieri più popolari e con un pericoloso processo di valorizzazione fondiaria che tende a tradire i caratteri sociali del centro storico. In queste condizioni, evidentemente, per risolvere il problema non bastano delle semplici norme urbanistiche che valgano ad impedire alterazioni edilizie, norme peraltro spesso non rispettate a quanto pare. Il problema è un altro. Sentiamo Edoardo Detti.
4: Il problema è quello di una politica per il centro storico che sia capace di far programmare al comune una prospettiva di qualificazione e un ruolo del centro storico nell'ambito di tutto il territorio. L'alluvione del 66 fu un'occasione perduta. Innanzitutto il problema del centro storico è, come è stato detto, un problema di conoscenza, non solo delle sue strutture fisiche, cioè degli edifici, ma anche della sua consistenza economico-sociale. Dopo l'alluvione, per il quartiere di Santa Croce, il più danneggiato, il comune chiamò un centinaio di professionisti a studiare tutti gli isolati del quartiere, che ha bisogno di essere risanato, con ciò preludendo a qualche programma operativo da parte pubblica che però non è mai sopravvenuto. La sovrintendenza stessa, come l'università, stanno conducendo per loro conto degli studi sulle strutture edilizie. Ma queste operazioni di conoscenza debbono essere un servizio permanente che dia modo di programmare delle operazioni di riqualificazione edilizia e tecnologica, specialmente negli isolati residenziali più degradati del centro storico. Questo tipo di servizio deve consentire anche di controllare i fenomeni di alterazione sociale ed economica del centro storico, le quali avvengono in un processo di mobilità e di sostituzione della popolazione e delle attività economiche. Processo questo che sfugge al controllo dell'amministrazione e provoca trasformazioni anche di semplice restauro sugli edifici, operazioni che non possono essere lasciate alla casuale ed interessata iniziativa dei privati, ma che dovrebbero essere condotte e programmate dall'ente pubblico utilizzando la legge sulla casa e quindi impedendo un processo di speculazione privata ai danni delle classi più povere.
3: I molti problemi di Firenze sono dunque sul tappeto e solo la partecipazione popolare alla gestione della città, frutto di una rinata coscienza civica dei cittadini, potrà avviarli ad una soluzione. Tra questi problemi, oltre a quello urgentissimo dell'abolizione del traffico e del parcheggio privato nel centro per favorire l'agilità del mezzo pubblico, estremamente importante appare il recupero di antichi complessi edilizi ad uso di attrezzature sociali, scolastiche e culturali. Quali prospettive esistono al riguardo? Risponde ancora Edoardo Detti.
4: Col concorso per la nuova Università di Firenze, espletato l'anno passato, si proposero alcune fondamentali linee di recupero delle strutture del centro per coordinare un sistema delle attività culturali utilizzando i massimi valori monumentali del centro, come anche furono avanzati programmi di riqualificazione edilizia delle zone residenziali anche più degradati, dove la popolazione universitaria si è già insediata e immedesimata col vecchio tessuto sociale. Per una città come questa, infatti, si giustifica una funzione di tale natura, cioè quella universitaria, che potrebbe far recuperare complessi che attualmente non hanno un'utilizzazione congruente e che potrebbero essere utilizzati ad attrezzature universitarie, ma anche consentire quelle operazioni programmate di risanamento e di restauro di zone residenziali del centro, come i quartieri di Santa Croce, di San Lorenzo e di San Frediano, caratterizzati da un'edilizia quasi modulare di serie che è molto degradata e che deve essere anche tecnologicamente riqualificata con operazioni pubbliche per sottrarla all'imperversare della speculazione privata.
3: In fatto di speculazione fondiaria ed edilizia, comunque, il record nazionale sembra spettare, a giudizio di molti, ad un'altra città, Napoli, dove tale speculazione si è esercitata in maniera intensissima, rovinando completamente la città. Ogni tanto si registrano paurosi crolli o si assiste alla costruzione di enormi grattacieli con la completa rovina del paesaggio. Vediamo dunque come si presenta il centro storico di Napoli. Questa parte antica della città, più o meno insiste sul sistema ortogonale dell'antica polis greca, della Neapolis, e poi di quella romana, con delle espansioni rinascimentali e barocche fuori dell'antica cerchia muraria. Questo nucleo urbano possiede una sua caratteristica a livello di distribuzione sociale. Sentiamo l'urbanista Luigi Piccinato.
5: Mentre le altre città hanno una zonizzazione, chiamiamola così, orizzontale, cioè un settore di quartieri, chiamiamole così, di case popolari, un altro settore, un altro quartiere in cui le costruzioni sono isolate e hanno un carattere meno popolare e più signorile, che in certi settori le altre città hanno delle identificazioni di attività terziarie abbastanza specifiche, eccetera, eccetera, a Napoli tutto questo avviene verticalmente. Cioè abbiamo nei bassi, cioè in quegli slums, che così si chiamerebbero in Inghilterra, che sono i bassi napoletani, il povero ceto del relitto con una densità spaventosa. Ricordo che nelle indagini del 1935 ho trovato la bellezza di 18 abitanti per vano nella zona di Pendino. Basterebbe questa cifra per gettare un grido di allarme sulla situazione napoletana. Naturalmente al primo piano troviamo i primi esempi di uffici, nel secondo e terzo piano magari una scuola elementare, al quarto piano troviamo il ricco che si è creato un appartamento di notevole importanza, cioè una stratificazione sociale che pure ha la sua importanza, perché questa stratificazione verticale porta ad una osmosi, ad una integrazione, è vero, sociale, che non è da trascurare come elemento compositivo.
3: Lo stato di degradazione in cui versa il vecchio centro di Napoli è notevolissimo, tanto che questo può essere considerato uno dei centri più deturpati e sfigurati dell'Italia centro-meridionale. Le cause di questa degradazione sono da ricercare in un complesso di fattori strettamente intrecciati tra loro. Anticamente Napoli aveva una funzione quasi di grande capitale, funzione che poi ha perduto, senza peraltro riuscire ad inserirsi in un sistema produttivo territoriale di ampio raggio. Ciò a causa della mancanza di una pianificazione organica, sia urbanistica che economica, di tutta l'Italia centrale. La conseguenza è la situazione di povertà attuale della popolazione, la sottooccupazione, la miseria, cui va aggiunta, per completare il quadro, la speculazione edilizia che ha avuto campo libero in tutti questi anni. Se queste sono le cause, quali possono essere i rimedi a questo stato di cose? Sentiamo ancora Piccinato.
5: Solamente ove si avesse, e mi auguro che questo avvenga, il coraggio di confermare la struttura metropolitana, territoriale dell'economia napoletana in un quadro più vasto, proprio quello metropolitano, così come è stato previsto dal piano recente del 1969, vero? L'ultimo che è stato tracciato, ma lo si interpreti naturalmente giudiziosamente in questo senso, solo facendo così si può veramente inserire Napoli in un circuito molto più vasto, economico soprattutto, che va da Napoli a Roma, da Napoli a Battipaglia, e che comprende, si può dire, una gran parte della zona produttiva dell'Italia centrale. E lì si può trovare veramente i fermenti economici che possono portare a Napoli quel giovamento e quel vantaggio che finora è mancato. Ed è proprio in questa visione unitaria che si può trovare la soluzione del problema, precisamente anche del dare un significato alla vecchia Napoli e al centro storico. Spostamento delle industrie nei luoghi adatti, creazione di un sistema a Bagnoli, non già di industrie, ma di porti turistici, di attività cantieristica turistica, creazione di sistemi di trasporto collettivo al posto dei trasporti individuali, in altri termini cercare di inserire la vita napoletana e la città di Napoli in un contesto molto più vasto che impedisca la degradazione che finora l'ha colpita.
3: La soluzione del problema di Napoli dunque può venire soltanto dalla creazione di una nuova Napoli alle spalle della vecchia, cioè dalla creazione di un sistema urbano metropolitano da Nola ad Aversa, che serva a deflazionare il peso verso il centro storico e a creare nel contempo centri e posti di lavoro lungo questo settore. Se attraverso questa pianificazione territoriale, che significa anche ristrutturazione dell'economia dell'Italia centrale, è possibile rimuovere le cause di fondo della degradazione dell'antico nucleo di Napoli, quale intervento sarebbe necessario per eliminare gli effetti di tale degradazione? Sentiamo Piccinato.
5: Occorrerebbe veramente l'intervento per un risanamento conservativo di questo antico centro. Prima di tutto occorrerebbe una possibilità di intervento per liberare da costruzioni non dico abusive, ma che si sono verificate recentemente nell'interno dei vecchi cortili, depositi, magazzini, garage, eccetera, per ridare dello spazio all'interno di questo antico quartiere, perché si tratta di un grossissimo quartiere. Occorrerebbe poi in un secondo momento, anzi contemporaneamente, provvedere al risanamento edilizio, cioè strutturale, organico, di questi edifici che stanno in qualche maniera crollando, diciamolo pure, e tra i quali poi sono da annoverare palazzi di prim'ordine, di grande ricchezza, di grande prestigio, la casa di Benedetto Croce, tanto per dire, con la sua stupenda biblioteca. Non dobbiamo poi dimenticare quanto è avvenuto, cioè l'esempio più perfido che si è avuto in Italia di cosiddetto risanamento. La società del risanamento di Napoli ha provveduto non a risanare il centro storico, ma a sventrare il centro storico, conducendo

0: società del risanamento, avvenuta negli anni prima dell'ultima guerra, ha dato un significato alla parola sventramento, che oggi viene ripudiata in tutto il mondo. Purtroppo, lì dove si è verificato, non è più possibile naturalmente rimediare, ma quello che occorre oggi è impedire che il fatto si ripeta. Si sono più avuti da allora episodi del genere? Risponde Piccinato.
1: E dobbiamo dire che il dramma dello sventramento del rettifilo non ha mica insegnato molto, perché nel dopoguerra è stato approvato un piano particolareggiato, il quale prevede la ristrutturazione, cioè la demolizione e la ricomposizione totale di tutta la zona costiera lungo il porto, con la creazione di immensi grattacieli e di volumi veramente straordinari, fuori scala, che naturalmente svisano completamente il concetto e la struttura del settore, del quartiere, che è confinante col centro storico, anzi che faceva parte del centro storico. Ora purtroppo questo è un progetto approvato nell'immediato dopoguerra, quando ancora sarebbe stato possibile evitare questo sconcio che ripeteva altri sconci precedenti. Per fortuna questo sistema lineare di grattacieli lungo la costa non è stato ancora del tutto realizzato. Con un po' di buona volontà sarebbe possibile ancora impedire la speculazione edilizia e salvare tutta la zona costiera da questo obbrobrio finale.
0: Se Napoli è la città su cui più pesantemente si è posata la mano della speculazione edilizia, Palermo è a sua volta quella che più di ogni altra in Italia e in Europa riflette ancora oggi vistosamente i danni della guerra. I bombardamenti provocarono allora la distruzione del 50% del patrimonio edilizio e i danni furono concentrati proprio nel centro storico. Questo, con i suoi 250 ettari, rappresentava allora circa un terzo della superficie totale dell'agglomerato urbano, mentre adesso rappresenta soltanto un decimo di tale superficie. Questa situazione è stata resa ancora più tragica dal fatto che alle distruzioni e ai danneggiamenti delle bombe, solo in piccola parte riparati, si è aggiunta la cattiva manutenzione degli immobili o addirittura l'abbandono, per cui alcune strade di eccezionale valore storico e artistico, come via Alloro, si presentano oggi in modo molto peggiore di come non si presentassero alla fine della guerra. Una situazione assurda, paradossale, facilmente riscontrabile solo che si confrontino i rilievi che va eseguendo da qualche anno l'Istituto di Urbanistica dell'Università di Palermo, con i rilievi effettuati negli anni 1954-56, all'epoca della stesura del primo piano regolatore. Quali le cause di questa situazione? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Caronia, ordinario di urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Palermo.
2: Tanto, diciamolo pure, la prima causa è il disinteresse o la insensibilità politica, che soltanto in questi ultimi anni mostra un certo cambiamento di rotta. Poi la mancanza di una intelligente visione del loro stesso interesse da parte dei proprietari, peraltro spesso assenti dalla città, proprietari di questi stupendi palazzi del centro storico, che avrebbero potuto avvantaggiarsi di tante esenzioni, di agevolazioni predisposte, così come hanno fatto tanti altri in altre città. Una questione di classe dirigente, o almeno di quella che allora era una classe dirigente e che adesso non svolge più nessun ruolo nella vita cittadina. E diciamo pure, a proposito di quelli che svolgono viceversa un ruolo nella vita cittadina, gli operatori economici, tutti questi costruttori che hanno contribuito all'espansione quantitativa di Palermo, hanno perso assolutamente di vista le enormi possibilità anche di lucrosi investimenti che poteva offrire un intervento qualificato nel centro storico, rivalutando il patrimonio edilizio di primo ordine. Nelle analisi, nei rilievi che abbiamo condotto in questi ultimi 4 anni, nel mandamento Monte di Pietà e nel mandamento Palazzo Reale, centro storico di Palermo diviso in 4 mandamenti, abbiamo potuto identificare centinaia di edifici di notevole valore edilizio, prescindere dal loro valore monumentale e storico, che con interventi abbastanza limitati e senza alterazione di volumi e di forme potevano essere ricondotti alle primitive funzioni.
0: Il mancato intervento dell'iniziativa privata nel centro storico

0: storico che ha portato ad una situazione di totale abbandono per quest'ultimo, non ha avuto il vantaggio, per altro verso, di evitare a Palermo quegli scempi che sono stati compiuti in altre città d'Italia?
1: È vero. Questo mancato intervento dell'edilizia privata nel centro storico ha certamente evitato certi scempi. Debbo però dire che gli scempi sono stati perpetrati lo stesso a Palermo, al di fuori del centro storico, e se non con la distruzione cosciente, voluta, di vecchi palazzi per una edilizia sostitutiva non qualificata o abnorme, sono stati perpetrati questi scempi con la distruzione al di fuori del centro storico di parchi e ville, alcune di notevole interesse, col sacrificio del verde previsto anche dal piano regolatore, con la mancanza di attrezzature per scuole e mercati che non sono stati mai realizzati, mentre invece al loro posto sono sorti gli immancabili grattacieli speculativi. Posso dire di più a proposito di questa inerzia, di questo mancato intervento sia della pubblica amministrazione che dei privati. Questa inerzia ha salvato il centro storico di Palermo da due massacri inutili, che viceversa erano stati purtroppo recepiti dal piano regolatore in base alle indicazioni fornite ai progettisti di allora dal comune e a sua volta raccolte dai precedenti piani regolatori e dal piano di ricostruzione. Parlo della famosa, tristemente celebre, terza via, che avrebbe dovuto rappresentare una sussidiaria della via Maqueda, cioè uno degli assi del vecchio centro storico, che per soli problemi di traffico avrebbe finito col massacrare i quartieri Monti di Pietà e Palazzo Reale, vuol dire i quartieri occidentali di Palermo, e la via del Porto, che avrebbe massacrato il quartiere Tribunali. Queste non sono state realizzate e questa è stata una delle fortune in tanti altri guai del nostro centro storico.
0: Bisogna dunque ritenere che l'incuria e il disinteresse che hanno avvolto il centro storico di Palermo, se da un lato ne hanno causato il progressivo e grave decadimento, dall'altro, paradossalmente, lo hanno salvato da guasti forse anche peggiori, perché irreversibili, come gli sventramenti. Ma quale può essere la spiegazione di un tale atteggiamento? Sentiamo ancora Caronia.
1: Naturalmente questo disinteresse, questa miopia dei privati era in parte spiegabile con la mancanza della redazione di piani particolareggiati nel centro storico, che il piano regolatore aveva rinviato a un'altra epoca e sono stati soltanto in parte redatti, e quei pochi redatti non sono stati mai attuati. Poi dalla mancanza di un minimo di bonifica igienico-edilizia che poteva essere condotta dall'amministrazione comunale, e dall'aggrovigliarsi dei problemi del traffico nel centro storico, che è rimasto al centro di una assurda espansione non guidata, espansione a macchia d'olio, e i cui problemi del traffico dovrebbero trovare ovviamente la soluzione al di fuori e non dentro il centro storico. Oggi il problema è naturalmente un problema conoscitivo, approfondire l'analisi della situazione, problema di riqualificazione e di ridefinizione di funzioni, togliere cioè al centro storico quelle funzioni non commisurate alle sue stesse strutture, ricondurle alle funzioni originarie di residenza e di rappresentatività, e poi di attuare, completare la redazione e attuare i piani particolareggiati sotto il controllo della cultura urbanistica, cioè ristabilire quello che c'è stato in grandi epoche del passato, quando Palermo conobbe i suoi più felici momenti, una convergenza tra l'attività politica, tra l'attività economica e l'attività culturale.
0: Per il ristabilimento di questa convergenza tra le forze politiche, quelle economiche e quelle culturali, si possono registrare in questi ultimi anni alcune iniziative dell'Assessorato per lo sviluppo economico della Regione Siciliana, nonché iniziative a livello dell'amministrazione comunale, dirette a facilitare operazioni di risanamento conservativo nel centro storico di Palermo. Va inoltre ricordato il notevole impegno dell'Istituto di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Palermo, volto ad analizzare i quattro mandamenti in cui è diviso il tessuto antico della città e ad elaborare proposte di intervento. Sentiamo ancora, in merito ai programmi e agli obiettivi dell'Istituto, Giuseppe Caronia.
1: La facoltà, appunto, di architettura si è posto non solo il problema di aggiornare l'elenco dei monumenti di interesse storico, ma di individuare appunto, i contenuti di questa realtà socio-economica sulla quale intervenire opportunamente con dotazione di attrezzature oggi indispensabili, con l'adeguamento agli standard urbanistici previsto dalla legge. Ma l'impegno degli studenti è oltre che conoscere, oltre che analizzare, oltre quello di tracciare dei progetti, sia pure di massima, di idee per intervento, per soluzioni particolari, quello di ristabilire a livello cittadino quella coscienza dei problemi e soprattutto quella concezione per cui il centro storico abbia non soltanto una più precisa definizione funzionale, ma soprattutto abbia anche una possibilità di chiari rapporti col resto del territorio metropolitano. Questo studio è estremamente importante, ripeto, mentre da una parte si scende nei dettagli, nei particolari, per intervenire in modo più cauto e conservando quanto c'è di conservare ancora, e c'è ancora molto di conservare, si cerca sempre di non perdere di vista il ruolo del centro storico globalmente inteso nell'ambito del territorio metropolitano, in questa nuova Palermo che va espandendosi rapidissimamente e nella quale il centro storico avrebbe sempre una indiscutibile funzione culturale e direzionale.
0: Proprio per sollecitare una maggiore responsabilizzazione della collettività verso questo problema, la Facoltà di Architettura di Palermo sta per organizzare una mostra degli studi e dei progetti sul centro storico elaborati negli ultimi anni. Ciò faciliterà una presa di coscienza da parte delle autorità comunali e di quei cittadini che sono disposti ad offrire il loro contributo di idee perché venga finalmente avviato questo processo di riqualificazione di un patrimonio inestimabile che peraltro va distruggendosi sotto i nostri occhi.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: quasi incontrarti lungo la sera, cinema nella realtà. Volte rivolte.
1: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e ben trovati da Giacinto De Caro ed
1: Elisabetta Lupano.
0: Per una nuova puntata di Medium. Oggi restiamo nella nostra penisola e approdiamo a Grosseto. Una vecchia radio a valvole per parlare con l'aldilà, girando le manopole delle onde corte. Certo, le voci non sempre erano comprensibili, dando adito ai dubbi degli scettici, ma tante persone passate nella dimensione spirituale hanno raccontato via etere la vita ultraterrena che da sempre incuriosisce. E così Marcello Bacci, simpatico e schietto commerciante di elettrodomestici, in un retrobottega del suo negozio di Grosseto, ha accolto periodicamente e gratuitamente per alcuni decenni coloro che volevano ascoltare le voci del mondo invisibile, tra i quali i parenti di persone scomparse e che spesso hanno riconosciuto la voce ed il modo di esprimersi in qualcuno loro vicino durante l'esistenza umana. Bacci è scomparso nel 2019, all'età di 92 anni, e da Grosseto sono in tanti a ricordarlo, manifestando affetto e riconoscenza. Dalle numerose registrazioni effettuate durante gli incontri pubblici si constatava che Bacci captava le voci dei defunti utilizzando una comune radio a valvole, sintonizzata sulle onde corte, in una zona di rumore bianco tra due stazioni. Durante queste sessioni i partecipanti riferivano di sentire risposte dirette e messaggi personalizzati con il timbro di voce dei propri cari scomparsi. Gli esperimenti sono avvenuti anche in condizioni controllate. Le sue sedute hanno attirato numerosi studiosi e scienziati. In test documentati le voci hanno continuato a manifestarsi anche dopo la rimozione, prima di una valvola dalla radio, poi di una seconda e infine di una terza. In tutti e tre i casi l'apparecchio ha continuato a funzionare, anche se tecnicamente non era possibile. Un'altra evidenza fu l'apparizione di oggetti. Sempre da registrazioni audio e video si materializzavano oggetti fisici, chiamati apporti. Il caso più eclatante fu l'apparizione di sassi marini e conchiglie di mare, motivate dalla presenza spirituale di un ragazzo morto in mare e che lasciava queste tracce materiali per rasserenare i genitori. Marcello Bacci, per lasciare traccia di quanto accadeva, ha condiviso i risultati delle sue ricerche in opere scritte e apporti audio, come Il mistero delle voci dell'aldilà, e documentando così migliaia di messaggi ricevuti nel corso dei decenni. Elisabetta Lupano, un caso particolare, tutto italiano, anche semplice nella sua naturalezza, nelle sue capacità medianiche, come ce lo spieghiamo?
1: Credo che il mondo invisibile abbia scelto quest'anima stupenda, quest'anima pura, incarnata sulla terra, che è appunto Marcello Bacci, che all'interno di questo negozio di elettrodomestici, non a caso elettrodomestici, inizia per caso a scoprire la possibilità di comunicare con il mondo invisibile attraverso delle radio a valvole. E da lì nasce questa storia stupenda, questi cerchi medianici che forse lui non ne aveva neanche all'inizio una totale consapevolezza, di raggruppare delle persone e fare degli esperimenti. Perché sai, la medianità nasce proprio così, facendo degli esperimenti, trovandosi con le persone in maniera così spontanea, così semplice, anche con tanta curiosità e anche tanto stupore, perché credo che Marcello Bacci mai si sarebbe immaginato nella sua vita che avrebbe fatto questo e che avrebbe portato questo nel mondo. La metafonia di Marcello Bacci ce la invidiano, è ricordato in tanti paesi proprio per i grandi risultati ottenuti. Questa metafonia ad oggi è ancora molto controversa. Perché? Perché quello che può essere registrato non è sempre chiaro. Pertanto, ovviamente, diamo grande adito ad invenzioni, immaginazioni, pareidolia. Ognuno sente ciò che vuole nelle registrazioni e quindi in queste voci cosiddette dell'aldilà. Utilizzava una radio a valvole. Ha fatto tanti esperimenti e fino a quando quello che ha ottenuto è straordinario. Nel corso della puntata di oggi ce ne potremo accorgere attraverso varie testimonianze. E, tuttavia credo che la sua medianità, perché si tratta di questo, riusciva ad ottenere certi risultati grazie al fatto che aveva una grande essenza medianica, dettata soprattutto dalla purezza della sua anima, dalla frequenza della sua anima E come stiamo vedendo nel corso di tutte queste puntate, così come Chico Xavier, ad esempio, questa straordinaria disponibilità di lavorare insieme al mondo invisibile, che nel caso di Bacci si è fatto palese attraverso un elettrodomestico.
0: Un elettrodomestico, semplice elettrodomestico. Elisabetta Lupano, noi abbiamo, come accennava lei, molti apporti, fortunatamente, di Bacci, che ha lasciato tante tracce, tanti audio, ha scritto questo libro proprio per, come dire, motivare, far comprendere meglio, far passare il messaggio di quello che era poi il contatto con l'altra dimensione. Cominciamo con questo primo, in cui Bacci racconta con grande naturalezza gli inizi degli esperimenti nel suo retrobottega e spiega che la metafonia è un fatto medianico. Poi lo approfondiremo.
1: Poi approfondiremo, certo.
2: Quando una cosa è incredibile, tanti saluti, è stata messa da parte. È un fatto medianico, una cosa che c'è sempre stata, l'uomo l'ha sempre avuta. È un regalo che ci hanno fatto per vedere chi siamo, che però non si è sciupato tutto come si è sciupato la nostra terra, si è inquinato tutto noi.
3: E come è cominciata?
2: Noi si è cominciato perché si parlavano di questo Federico Jürgen, so che lui diceva che sentiva queste voci a un registratore. È venuto qui da me, noi siamo stati da allora a Düsseldorf e lì c'è stato un connubio con lui, perché è lui che ha scatenato il fenomeno, ha capito? Si è fatto degli esperimenti insieme e poi di cosa nasce cosa. Non si operava con registratori, però che cosa hanno fatto? Mi hanno detto una sera accendi la radio. E io dico, ma la radio è piena di comunicazioni, però nella radio che cosa c'è? Il fruscio bianco delle onde libere, su onde corte, ma non è che c'è una frequenza. Si può andare dal fondo scala, da sinistra a destra, dove ci pare. E loro, se gli pare, entrano. Se no, non entrano. Anche se siamo 100, 150 persone, qui non importa niente a loro. E la radio è questo qua, questo qui, questa è una radio militare che la adopravano nelle fortezze volanti, nelle navi, gli americani nel 42-43, no? E io i primi passi, però che cosa succedeva? Che c'era una voce metallica, veniva fuori delle voci metalliche perché a loro non gli interessava la qualità, l'altezza, la profondità, il timbro della voce. Agli americani per fare la guerra gli interessava per far l'est, che si capissero e via. E allora poi ho cambiato diverse radio, tante l'ho cambiate, e sono rifilato in quello lì per una ragione, perché lì ci sono tre altoparlanti, questo qua, vede? Venga, glielo faccio vedere di qua. Qui ci sono tre altoparlanti e dove tutta la gente può mettere tutti i microfoni dalle parti, vedi? Eccolo qui. Questo qui, qui ci sono due altoparlanti qui e due dalle parti.
4: Da più di 25 anni, Marcello Bacci sente alla sua radio voci dal cosiddetto al di là. Voci di saggi e voci di defunti che si rivolgono ai parenti, ai genitori in particolare. Dunque un fenomeno straordinario, un fenomeno che sfugge ad una spiegazione razionale. Marcello Bacci vive a Grosseto, è persona modesta e schiva.
0: Elisabetta Lupano, ma quello che ci colpisce molto di questa spiegazione molto chiara di Marcello Bacci è l'apparente casualità su come si è arrivato ad prendere, diciamo, atto di queste sue capacità. Ecco, ma le capacità arrivano casualmente oppure c'è qualche segnale? Lì lui parla di una persona che sostanzialmente lo ha indotto poi a cercare di comprendere meglio. Ma come funziona? Dei suoi studi, ecco.
1: Ma intanto sicuramente c'è un momento della vita in cui il mondo invisibile bussa alle tue spalle. Nel caso di Marcello Bacci, come appunto dicevo prima, di punto in bianco qualcosa è accaduto. La sincronicità di incontrare un altro metafonista che lo ha aiutato e sostenuto e gli ha fatto un po' da guida, ma secondo me più che da guida lo ha innescato e lo ha iniziato. E poi Marcello ha iniziato a lavorare con le radio, quindi uno strumento che conosceva molto bene, che di cui aveva a disposizione. E sì, la risposta è che tutto può accadere dall'oggi al domani per caso, quando il mondo invisibile decide di farsi presente e manifesto a quell'anima incarnata che ha bisogno di compiere il suo percorso nella medianità. Vorrei fare una piccola prefazione, una piccola introduzione che è importante.
0: Sì.
1: C'è una qualità di Marcello Bacci nel poter cogliere queste voci con il mondo invisibile. Questa qualità è una medianità che lui aveva dentro di lui, quindi un'essenza medianica che apparteneva alla sua stessa anima. Non era importante quale mezzo lui utilizzasse. Io sono certa che anche se utilizzava una app del cellulare, lui
0: sì,
1: avrebbe potuto tranquillamente esatto, cogliere queste voci del mondo invisibile, proprio perché la sua missione in questo piano era quello di scardinare e di portare avanti la transcomunicazione.
0: Sì.
1: Non so se lei si ricorda, ma all'epoca già con Emmanuel, che era la guida
0: sì,
1: spirituale di Chico Xavier, lui
0: sì,
1: disse: speriamo che un giorno gli uomini possano incrementare
0: sì,
1: il fenomeno della transcomunicazione, perché c'è bisogno di avere delle prove tangibili dell'esistenza della vita oltre la dipartita, oltre la morte fisica. E secondo me questo passaggio Marcello Bacci lo ha fatto e lo ha iniziato a cogliere e ha portato la metafonia ad una visione, ad una visibilità molto ampia in Italia, con una purezza ma anche con una veridicità delle informazioni e delle voci che venivano colte, che venivano registrate, imprintate su queste onde corte che lui appunto utilizzava, con una enfasi ancora più importante, che è il fatto che quello che lui registrava era supportato da delle evidenze, degli apporti
0: sì,
1: che vedremo appunto in seguito
0: sì,
1: e che fanno il tutto, diciamo, iniziare a pensare che qualcosa di autentico ci fosse.
0: Ci fosse. Oh, per chiarezza, allora la si definiva maggiormente metafonia. Oggi lei mi insegna che si definisce maggiormente transcomunicazione strumentale,
1: sì,
0: è vero?
1: Negli Stati Uniti o in Gran Bretagna viene utilizzata anche EVP, Electronic Voice Phenomena, quindi diciamo sono utilizzate diversi tipi di definizioni.
0: Poi sono
1: chiamiamola
0: le abitudini...
1: oggi metafonia, perché in
0: sì,
1: Italia questo termine sta iniziando ad essere conosciuto.
0: E, Elisabetta Lupano, andiamo avanti con altri apporti. Ecco, qui in questo secondo apporto c'è una prima voce di un'entità captata da Bacci. C'è da dire, come diceva lei prima, molte voci non si riescono a comprendere, però altre
1: sono
0: comprensibili, sono chiare. Ecco, con le domande dell'avvocato Capitani, che era uno degli amici di Bacci.
1: Sì.
0: Aveva un gruppo di amici che andava, sì, cercava, tutti ricercatori praticamente.
1: Avevano creato un
0: medici,
1: circolo,
0: avvocati, un circolo.
1: Per sostenere
0: sì,
1: questo processo,
0: sì,
1: perché poi questa scoperta
0: sì,
1: spirituale in realtà è sostenuta dalle persone
0: sì,
1: intorno. Non era Bacci, non era solo con se stesso e con il mondo dello spirito, si è avvalso di persone che avevano voglia di portare questo progetto spirituale avanti.
0: Dagli ascolti degli apporti audio, in questo caso, perché poi parleremo di altri apporti, si evince un gruppo coeso,
1: sì,
0: naturale, spontaneo,
1: sì,
0: ecco, che andava energetico anche, oserei dire, ecco, lei forse questo lo sa spiegare bene.
1: L'intento era uguale per tutti, era quello di scoprire quello che stava accadendo, era quello di poter dire: quello che sta accadendo è vero, è oltre noi. Non certo potevano partire con una valigia e andare a fare corsi o da farsi spiegare da qualcun altro quello che accadeva. L'unico maestro qui era il mondo invisibile.
0: Bene, e infine, ecco, dopo questa entità, questa voce che è l'identità captata da Bacci, c'è il coro degli spiriti che poi lei ce lo spiegherà meglio, accompagnerà la fine di ogni serata di connessioni, una cosa particolare, poi
1: certo,
0: ce lo spiegherà. Ascoltiamo.
5: Come state? Qual è la vostra situazione spirituale?
6: Per cui l'evento della morte cede il posto all'evento della vita nuova fino a raggiungere la forza del mistero.
5: Cosa avete visto?

sarete opportuno o è necessario per voi di sospendere l'esperimento, di salutarci con un coro, proprio perché Carlo dovrà fare una relazione sui cori. La domanda potrebbe essere questa.

0: È significativo, Elisabetta Lupano, questo coro degli spiriti evocato poi dall'avvocato Capitani, che era
1: sì, infatti, uno diciamo,
0: del
1: è significativo il fatto che qui c'è proprio la chiara manifestazione che lo spirito in comunicazione è senziente, cioè risponde ad un quesito, ad una richiesta fatta,
0: sì,
1: che è quella appunto di dire chiudiamo la conversazione attraverso un coro. E quindi è interessante vedere che c'è questa risposta, direi alquanto immediata. Non è completamente pulita questa traccia,
0: no,
1: si evince che non è proprio limpidissima, però credo che ce ne saranno altre dove è più chiaro il suono.
0: Sì,
1: vorrei dire una cosa interessante, questo per chi magari ci ascolta. Tutto ciò che è sperimentale anche per il mondo invisibile. Quindi il mondo invisibile non ha più corde vocali, cioè vale a dire, quando noi transitiamo dall'altra parte perdiamo l'uso delle nostre corde vocali, della laringe. L'abbiamo anche visto questo con il nostro meraviglioso Leslie Flint.
0: Sì.
1: E quindi che cosa accade? Accade che il mondo invisibile non è più in grado di ascoltarsi. Quindi a volte queste voci hanno una distorsione, sono metalliche, hanno un fruscio, hanno un volume che non è completamente udibile, ripeto, semplicemente perché il mondo invisibile non è in grado di ascoltarsi. Utilizza tutto ciò che è a disposizione e il mondo invisibile ama tantissimo gli apparati, tanto che anche tante persone nella vita di tutti i giorni, quindi persone più comuni, a volte raccontano di fatti che accadono nelle loro abitazioni con strumenti come il telefono, il PC, le radio, perché il mondo invisibile sa che a disposizione ha la possibilità di farsi vedere, di farsi riconoscere utilizzando qualche mezzo.
0: Tutti apparati
1: elettronici. Perché non è difficile per il mondo invisibile fare delle tracce di metafonia?
0: Questo perché loro non sono più incarnati.
1: Questo perché loro sono dall'altra parte, hanno compreso che c'è questa possibilità e perché sempre il fine ultimo di tutta questa giostra, chiamiamola così, è quello di dire alle persone che sono in terra: guarda che io non sono morto, sto di qua e quindi mi faccio riconoscere. E ti voglio rendere partecipe della mia presenza eterna in spirito.
0: Le posso fare una domanda? Sempre
1: sì.
0: L'avvocato del diavolo,
1: certo.
0: Prendendo da padre Amort, ma questi fenomeni stanno aumentando anche tra persone, diciamo, con non capacità particolarmente
1: sì,
0: forti, medianiche, diciamo.
1: Sì, perché c'è un risveglio della coscienza, c'è bisogno di sapere che c'è dell'altro oltre questa vita. Non possiamo pensare che tutto finisce qui, non possiamo pensare che ci alziamo la mattina, andiamo a lavorare, ci mettiamo i soldi da parte per comprarci i piatti nuovi, la credenza nuova, il tavolo nuovo. Abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di sapere che tutto quello che facciamo qui sulla Terra ha una continuità e ce l'ha.
0: Certo.
1: Il mondo invisibile ce lo dimostra quotidianamente. È interessante vedere, più avanti lo capiremo con le testimonianze di questi apporti meravigliosi che abbiamo a disposizione, che il fine ultimo di tutti questi circoli, di tutti questi incontri, di queste persone che si mettono a disposizione per il mondo invisibile è semplicemente quello di curare le persone e di dire ci sono e di sostenere questo processo di lutto, fondamentalmente.
0: Sì. Elisabetta Lupano, continuiamo questo nostro cammino e ascoltiamo un altro profilo di Marcello Bacci e poi la testimonianza di una delle

0: partecipanti alle riunioni.
1: Da più di 25 anni Marcello Bacci sente alla sua radio voci dal cosiddetto al di là, voci di saggi e voci di defunti che si rivolgono ai parenti, ai genitori in particolare. Dunque un fenomeno straordinario, un fenomeno che sfugge ad una spiegazione razionale. Marcello Bacci vive a Grosseto, è persona modesta e schiva. Oggi è un pensionato che vive dei proventi del suo negozio di elettrodomestici. Dal 1974 Bacci ha iniziato ad ascoltare voci utilizzando mezzi elettronici, la radio in particolare. I suoi risultati strepitosi l'hanno reso famoso sul piano internazionale nelle cerchie specializzate. Ma il fenomeno, proprio perché così eccezionale, incontra incredulità.
2: Una persona, una dote unica io, al mondo, senz'altro. Io posso dire questo, che la prima volta che ho sentito la voce di mio figlio dopo che se n'era andato qui da Bacci, per me è stato lo shock più grande della mia vita dopo aver saputo che mio figlio se n'era andato. Io ho altre sensazioni forti così non le ho mai provate. E ogni volta si rinnova, perché ogni volta è nuovo. È un miracolo, perché tutto sommato è aprire una finestra sull'aldilà, che è un miracolo, è come avere una cornetta, lei parli con tuo figlio, il quale ti risponde con la sua voce, perché io sono certa, conosco la voce di mio figlio, è la sua voce. Su questo, guardate, ne sono più che sicura, non sono un'esaltata, sono una persona normale con i piedi per terra. Quella è la voce di mio figlio e mi parla anche con la R moscia, gli dico tutti i dettagli, sfumature, modo di parlare, è lui.
0: E questa, Elisabetta Lupano, è una prima testimonianza significativa di una mamma molto spontanea. Poi dopo sentiremo altri audio, altre testimonianze di mamme particolarmente toccanti per tanti aspetti, però va ad attestare il fatto che l'evidenza che si riconoscono delle voci, e lei riconosceva,
3: perché è l'evidenza che fa la differenza in questo caso. Intanto questa voce con questa caratteristica di questa R moscia, queste informazioni che questo ragazzo dà, per cui una madre chi è che non riconoscerebbe il proprio
0: inconfondibili
3: figlio?
0: Inconfondibili per lei, certo.
3: Pertanto lei può semplicemente dire questa grande dote, perché c'è da dire questo, che la mediafonia di Marcello Bacci avveniva perché Marcello Bacci era un medium, quindi aveva questa qualità. Sono stati fatti degli esperimenti, sì. E in seguito lo vedremo. Hanno tolto le manopole della radio e la radio funzionava lo stesso.
0: E anche le valvole.
3: E anche le valvole, esatto.
0: Poi sentiremo una cosa molto da ridere, praticamente divertente.
3: Quindi vuol dire che comunque ormai il mondo invisibile aveva aperto questo canale. Io non so se Marcello Bacci si è riconosciuto,
0: ecco,
3: questa potenza della sua
0: È un interrogativo che ci si poneva. Ma lui si è reso conto delle... delle
3: Secondo
0: sue doti,
3: no,
0: diciamo. Lui pensava fosse sempre la radio, no?
3: Pensava fosse qualcosa fuori di lui, ma la medianità appartiene all'essenza dell'essere umano. È qualcosa che ha a che fare con la qualità della tua anima. Il corpo fisico muore, ma l'anima è medianica, sì. L'anima è eterna. Quindi, secondo me, lui ha sempre pensato, nella sua grandissima umiltà, nella sua grandissima purezza, che questo fenomeno fosse quasi per lui una benedizione, ma qui, sì, c'erano delle grandi doti medianiche implicate in quello che lui faceva. Chissà se l'è mai riconosciuto.
0: Però Elisabetta Lupano, colpisce la sua spontaneità, la sua naturalezza, ecco.
3: Ripeto, aveva una frequenza nemica molto ampia, molto elevata,
0: piacevole.
3: Il mondo dello spirito aveva accordato con lui di fare questo passaggio incredibile, ripeto, a livello internazionale. Ce lo invidiano in tutto il mondo. Spesso quando vado in Inghilterra mi capita di avere a che fare con dei medium inglesi, mi dicono che la metafonia di Bacci è stata straordinaria. Io mi sento molto orgogliosa di questo.
0: Beh, italiano poi.
3: Visto che la maggioranza dei medium sono tutti stranieri,
0: insomma, almeno qualcuno di italiano abbiamo,
3: ce lo
0: no?
3: siamo tenuto,
0: anche noi,
3: esatto.
0: Oltre gli scienziati, esatto. I navigatori, i poeti, gli scrittori.
3: Esatto.
0: Elisabetta Lupano, andiamo avanti e adesso ascoltiamo un esperto, ecco, con questo audio sempre d'archivio, e entriamo nel campo tecnico dei collegamenti di Bacci, cominciamo a entrare. In particolare qui ascoltiamo la valutazione di Marco Morocutti, un esperto e progettista elettronico di lungo corso, che fa anche delle analisi, un'analisi interessante, poi la valutiamo.
4: La ricerca di un contatto con l'aldilà tramite l'uso di mezzi tecnici, come radio, registratori o altri apparecchi, sembra essere un terreno di ricerca particolarmente stimolante. Si conoscono diversi gruppi di persone che si dedicano ad attività di questo tipo, attività che prende il nome di psicofonia. In genere si tratta di persone spinte dal desiderio di ritrovare il contatto con un familiare scomparso, oppure anche di aiutare altri che si trovano ad avere lo stesso problema. Viene quindi da chiedersi cosa ci sia di vero in tutto questo. Tutte le voci prodotte dalla psicofonia hanno la caratteristica di essere pressoché incomprensibili e vanno quindi interpretate da chi le riceve. È solo mediante l'interpretazione che chi raccoglie questi suoni riesce a convincersi che vi sia nascosto un significato preciso. Ma in un suono indistinto si può credere di sentire tutto quello che si vuole, soprattutto se ci si trova nello stato d'animo di chi ha sofferto per un grave lutto e cerca perciò in tutti i modi di riavere un contatto con un caro scomparso. Il nostro cervello cerca infatti di dare sempre una forma coerente a quello che percepisce, e questo accade non solo in certe illusioni ottiche o acustiche, ma anche nell'esperienza della vita quotidiana. Se ad esempio si fornisce una possibile chiave di interpretazione per un messaggio incomprensibile, allora può accadere che lo stesso messaggio sembri improvvisamente assumere un significato. Qual è allora l'origine delle voci misteriose ascoltate alla radio? Si tratta davvero delle voci dei morti o ci può essere qualche altra spiegazione? Per capirlo è importante sapere che le radio utilizzate negli esperimenti funzionano di solito nella gamma delle onde corte, e in questa gamma possono ricevere una grandissima quantità di trasmissioni diverse, anche da luoghi molto lontani da chi ascolta. E oltre le normali trasmissioni radiofoniche, ci sono comunicazioni di servizio, comprese quelle provenienti dalle navi in navigazione nel Mediterraneo, che sorprendentemente si possono ascoltare anche dal nord Italia. E poi ci sono i radioamatori e i CB, che sono particolarmente interessanti, perché le loro comunicazioni sono dei veri dialoghi, anche se per certi motivi tecnici possono talvolta risultare incomprensibili a chi non usa correttamente le apparecchiature di ascolto. Sentiamo quindi come la voce di un radioamatore può essere ricevuta da una radio non idonea a questo tipo di ascolto. Si tratta di un dialogo praticamente incomprensibile, ma se si utilizzano correttamente le apparecchiature, la stessa voce assume un aspetto molto diverso e diventa perfettamente intellegibile.
5: Tu stamattina eri allo Spezia e io stamattina ero a Rimini, quindi eravamo un po' dai due mari opposti.
4: E allora dov'è la differenza? Beh, la differenza sta solo nella qualità degli apparecchi usati e anche nel modo di impiegarli. E viste sotto questo aspetto, tutte le voci misteriose registrate alla radio che ho potuto ascoltare finora sono sempre risultate normali trasmissioni, anche se ricevute magari in modo non adeguato. Perciò non c'è nessuna voce dall'oltretomba, solo mezzi tecnici usati in modo improprio, o quantomeno molto approssimativo. Per finire è interessante segnalare che esiste un gruppo piuttosto famoso che opera in Toscana e che ha pubblicato dei risultati molto particolari. Questo perché, a differenza di tutte le altre voci, le voci prodotte da questo gruppo risultano essere quasi completamente comprensibili. È chiaro che di fronte a un risultato del genere sarebbe doveroso eseguire un approfondimento, anche perché c'è sempre la possibilità che qualcuno possa non essere in perfetta buona fede.
0: Elisabetta Lupano, qui Mauro Cutti fa un riferimento preciso con i radioamatori, facendo questo esempio, questo esperimento con i radioamatori, che dipende molto dagli apparati riceventi. Quindi non è che le voci sono incomprensibili sempre, possono essere, dipende da come noi le possiamo ricevere o no. Come la valuta lei?
3: Allora, l'apparato aspetto? Sicuramente è importante, perché ci aiuta a distinguere dei suoni che, se sono interpretabili e quindi soggettivi, già, voglio dire, capiamo che abbiamo di fronte qualcosa che non può essere chiaro per tutti. Quindi il messaggio deve essere chiaro per tutti, quello che sento io deve avere un significato anche per te. Se ognuno interpreta, è finita. La questione qual è? Che è chiaro che se tu hai un'esigenza profonda di cercare qualcuno che è andato via e è nel mondo invisibile, immaginiamo appunto di fronte a un lutto complesso,
0: sì,
3: tu, la tua disperazione fa sì che tu senti quello che vuoi, e quindi in questo senso bisogna andare cauti, ci vuole sempre un po' di buon senso. Ed è corretto anche il fatto che nel gruppo di Marcello Bacci l'intento spirituale portato in azione quindi di creare questo gruppo che ha avuto dei risultati eccezionali, sì, ha fatto la totale differenza, perché le registrazioni, le tracce metafoniche colte da Marcello Bacci erano limpide e chiare, sì, non tutte ma molte sì,
0: molte
3: supportate,
0: sì,
3: da evidenze, apporti, testimonianze, quindi sì. Io diciamo vorrei anche un po' dire alle persone di sperimentare, inciterei le persone ad utilizzare degli apparati, delle app, dei registratori, anche il computer, ci sono tantissimi programmi oggi per poter iniziare a lavorare un po' con la metafonia, soprattutto quando siamo di fronte a delle grandi perdite. Questo è anche uno dei momenti in cui ci accorgiamo che è facile poter entrare in contatto con il mondo invisibile, perché di fatto la metafonia è a portata di tutti, però di restare sempre un pochino con i piedi per terra e comprendere quando quel messaggio è reale, autentico, quella frase la ascoltano tutti, piuttosto che, diciamo, te la suoni e te la canti.
0: Certo. Allan Kardec
3: creiamo
0: lo diceva,
3: creiamo sempre dei, sì, cerchi, creiamo sempre qualcosa che ci possa contenere in quello che facciamo, che ci possa supportare, che ci possa dire: quello che sento io lo senti anche tu, o è soltanto il mio grande bisogno di superare questo grave lutto che mi porta a inventare, sì, qualcosa, ascoltare qualcosa che non c'è. Questo è fondamentale, perché qui il mondo invisibile ci ha mostrato che è possibile entrare in contatto con loro facilmente.
0: Oh, Allan Kardec poi lo diceva che tutti avremmo delle doti, diciamo, medianiche,
3: certo,
0: soltanto che poi in alcuni possono essere molto sviluppate, molto evidenti,
3: certo,
0: e ne hanno preso coscienza, in altre persone no, e questo poi naturalmente dipende dal percorso evolutivo di ognuno di noi, di saper ascoltarsi.
3: Perché
0: dentro
3: sei un pioniere della medianità e hai il compito di portare qualcosa di nuovo, dei contenuti nuovi, come ha fatto Marcello Bacci. Sicuramente sei sostenuto dal mondo invisibile e...
0: certo. Elisabetta Urbano, qui in quest'altro apporto Marcello Bacci entra nel merito delle caratteristiche della radio con le quali captava e presenta il sagrestano, che non è un uomo di chiesa, diciamo così, ma è un amico di Grosseto, soprannominato così affettuosamente dai grossetani, e che lo ha assistito sin dall'inizio.
6: E la radio è, cioè, che cosa è la radio? La radio è un mezzo di comunicazione, loro lo sanno, come il registratore è un mezzo di comunicazione, il registratorino, chi, di dove vengono, chi sono, che cosa fanno, come mai ci vengono, è un fatto medianico. Noi quando si è detto medianico si è detto tutto, non sappiamo come avviene il fenomeno.
7: Quindi, volendo, lei potrebbe anche togliere una valvola alla radio?
6: No, si è già fatto, non si è fatto tutte le prove del mondo, se ne è levate tre. L'ultima, la radiostatrice di queste radio, tutto. E tant'è vero, c'è un vecchio detto qui a Grosseto che il tecnico mio, che non vi faccio il nome, però è quello che chiamavano il sacrestano, è un tecnico bravo a Grosseto che ha operato sempre nel campo dell'elettronica, si deve mangiare una valvola, la terza, perché lui una sera disse: ora si prova a levare le valvole, e dall'altoparlante le voci continuavano. Dopo la terza valvola, la seconda valvola, disse: la terza la mangio, ma siccome sono di vetro, sono di getto e non l'ha più mangiata. Ecco il sacrestano.
8: Senta, io sono sempre definito il sacrestano o quello che ha levato le valvole. Dico, come se non avessi fatto altro, insomma, vero?
9: Comincio ad essere diversi anni, sì. Comunque un'idea tecnica, evidentemente, cioè da un punto di vista tecnico, è una spiegazione tecnica. Non c'è, o si accetta il fenomeno com'è, oppure non saprei che dirvi. Io l'unica cosa che posso dirvi è questo: a me ho avuto l'impressione, e forse se poi sentirete anche le voci già registrate, eccetera, che queste voci pare che non respirino. Cioè, nel senso, quando una persona parla normalmente ha delle cadenze perché deve prendere il respiro, eccetera. Queste invece sembra che vengano sia a getto continuo, oppure non ci sono delle pause tali per cui si possa...
6: Ne avevi,
9: cioè,
6: già
9: pause...
6: parlato di dietro, Paolo.
0: Elisabetta Lupano, non, sembra che non abbiano i polmoni, ecco, non hanno delle caratteristiche, cioè loro non riprendono, non hanno necessità di riprendere fiato, questo dalle parole del sacrestano.
3: Certo, perché la voce viene riprodotta attraverso una vibrazione, non attraverso i polmoni fisici, non ci sono più, non ci sono corde vocali, non ci sono polmoni, non ci sono orecchie per ascoltare, quindi è semplicemente un fenomeno che utilizza la vibrazione. È interessante perché loro hanno fatto questo esperimento togliendo le valvole,
0: sì.
3: Ma la cosa interessante qua, io mi chiedo, come mai non hanno pensato di togliere Bacci? Perché sono convinta che se avessero messo Bacci da un'altra parte, loro non avrebbero avuto questi tipi di tracce metafoniche così
0: questo
3: straordinarie.
0: Questo conferma, lei lo può dire meglio di me, l'ingenuità e la spontaneità di tutto il gruppo che,
3: esatto,
0: supportava Bacci.
3: Sì, perché si evince proprio che quello che stava accadendo era qualcosa fuori di loro e invece no, era dentro di loro. Era completamente una potenza medianica a disposizione del mondo invisibile. Quindi possiamo proprio considerare Bacci un grande medium metafonista, con questa specialità metafonista.
0: Elisabetta Lupano, adesso continuiamo con un altro apporto. In questo audio possiamo ascoltare due voci di persone, appunto, diciamo di spiriti, ecco, che si connettono a Bacci e infine poi il solito coro degli spiriti.

Grazie.

0: Colpisce molto, Elisabetta Lupano, come dire, i messaggi che non fanno riferimento a aspetti terreni, a aspetti materiali,
1: sì,
0: ma più che altro a aspetti eterei.
1: Sì, perché sono degli insegnamenti che il mondo dello spirito qui vuole lasciare, ma anche interessante, che colpisce tantissimo, è la lunghezza del messaggio. Se noi proviamo a fare della metafonia, possiamo cogliere al massimo un paio di parole, una frase, un nome, ma qui c'è proprio un discorso intero, quindi veramente tanto, e un discorso intero che viene comunque riconosciuto, che viene compreso, quindi veramente una grande qualità metafonica.
0: Sì. Adesso quest'altro apporto, corriamo un po' perché gli apporti audio sono tanti, però tutti interessanti. Qui ascolteremo la spiegazione di un medico che ha seguito Bacci sulle caratteristiche della laringe umana per emettere suoni e poi la difficoltà di individuare eventuali trucchi.
2: Chi ha parlato non aveva la laringe e non usufruiva di un normale condotto acustico, ma era un qualche cosa che si dilatava e si contraeva a una certa velocità e con dimensioni assolutamente anormali. Possiamo immaginarci una bocca che si spalanca come quella di un leone fino a diventare piccolissima.
3: Ma non ci sarà un trucco? Ci diciamo che non è possibile che per più di 20 anni Bacci e i suoi amici abbiano falsificato voci. Ciò richiederebbe in ogni caso apparecchiature molto sofisticate, grandi capacità tecniche, grande organizzazione, tanto tempo e tanto denaro. E poi Bacci non chiede nulla. Ma allora? È un fenomeno medianico, appunto. Bacci non è in trance. Si sintonizza sulle onde corte dove non c'è segnale e sta all'ascolto. Dopo una decina di minuti il fenomeno ha inizio. Da prima si presentano entità che danno consigli e poi i trapassati.
0: Elisabetta Lupano, qui il medico ovviamente dà delle spiegazioni scientifiche, cioè nel senso che la laringe emette suoni in un certo modo, ma qui siamo in assenza della laringe.
1: Siamo in assenza della laringe perché noi quando andiamo dall'altra parte la laringe non ce la portiamo dietro.
0: Non siamo più incarnati praticamente.
1: Non siamo più incarnati, pertanto non abbiamo più bisogno di studiare qualcosa che non esiste più. È un po' follia, no? Non abbiamo più una struttura fisica, quindi è inutile che la andiamo a cercare. La lasciamo qua.
0: Però il medico giustamente dalla sua spiegazione...
1: E hanno provato tutto, ci sta insomma che uno dà un po' il proprio pensiero a valore di quello che stava accadendo.
0: Sì. Continuando sempre con questi apporti molto che incuriosiscono molto e attraggono particolarmente, in questo prossimo audio Marcello Bacci e il famigerato sacrestano, appunto l'amico esperto di elettronica, illustrano le materializzazioni di piccoli oggetti e un qualcosa proveniente dal mare. Poi lei ci spiegherà meglio.
4: Sì, però non gli ha detto una cosa importante, che il figliolo è morto in mare.
5: Sì.
4: Capito? Non l'hanno più ritrovato. Però lui manda tutta roba marina, stelle marine, conchiglie, cose, tutto dal mare.
5: Prima mandava dei pezzi di corallo fantastici, grossi.
6: Questo qui, suo figlio, che mio figlio, purtroppo mio figlio. È mancato.
5: Sì. Ora, una sera, guarda da ridere, pensa noi, da piangere, c'era anche mia moglie, ci mandarono due pezzettini di corallo, uno rosso e uno bianco, e dissero quello bianco è per babbo, quello rosso è per mamma. E infatti io l'ho preso e l'ho appiccicato qua giù.
4: Ecco, questi qui sono un po' di apporti, tanto per darsi un'idea, vedi? Queste sono tutta roba che ha mandato Alessandro, sono tutta roba di mare, vedi? Ma questi, vedi, sono tutti apporti. Coltellini, vedi, cose, questi le manda Maurizio, il marito di Cosa, era fissato per le coltellini, no? Lui mandava sempre questi qui. Questi invece le manda Teresa, è quella di Torino. Lei fa quasi tutta questa roba qui, queste sferine qui.
6: Sono tutte delle, diciamo, dei messaggi, delle prove per dire sono io, sono di qua.
4: Sì, sì, sì. Si
6: è quello che...
7: È quello che si dice. No, il bello sarebbe se venisse giù.
5: Ora in questo momento...
7: sentivo il caldo, poi la no, accesa.
5: Se venisse giù qualcuno, ora, questo momento, perché via via succede. E te sarebbe succede. Proprio l'ideale.
4: Come può spiegarvi un apporto io? Come gli si spiega? Qualche cosa che casca. che no, c'è.
7: Che viene tolto da una parte e dall'altra. Che viene tolto
4: sì, che viene da una parte e dall'altra. Però allo spirito, noi quando gli si è domandato, ma se te questa cosa non la trovi da un'altra parte, lui la può costruire. Sì, sì, lui può tutto. Se lui ha bisogno di fare un regalo a qualcuno la può costruire, però se vuole qualche cosa che è un apporto, lui normalmente le prende da un'altra parte. Non so se mi spiego, come ha preso la rosa a lui e gliel'ha portata qua.
7: Vieni. Sì, è arrivato. Venite qua.
4: Non so che roba è, sì.
7: Gli sembrerebbe un petalo di che cosa? Di rosa,
4: di
7: no? O di una viola, non lo saprei che. Ci sono delle sere che ne cascano un frigo, ma devi vedere quando la gente viene dentro. Quella che è una da una parte, quella
4: che dici, casca la roba addosso, ti viene. Tanta roba cascherà anche stasera.
0: Elisabetta Lupano, prendo in prestito Roll in qualche modo. Possono apparire, com'è spiegabile fisicamente, a livello di fisica, che possono apparire delle cose? Significa che la nostra mente è in grado di sviluppare cose materiali, di creare, materializzare cose materiali, oggetti materiali solo con la mente, perché qui parliamo di una persona che teoricamente è disincarnata e sta dall'altra parte, il figlio del sacrestano.
1: Allora, con la medianità fisica abbiamo compreso che tutto questo è possibile. Se assistiamo ad esempio ad una seance fisica, ci accorgiamo che il mondo dello spirito è in grado di plasmare la materia, ma è anche in grado di smaterializzare da una parte e rimaterializzare dall'altra. Quindi questo probabilmente è ciò che Marcello Bacci intendeva quando ha detto: se loro non hanno qualcosa la possono prendere da una parte e portarla. Assolutamente sì, sì, lo possono assolutamente fare, ma l'apporto in sé per sé ha una validità immensa, perché è una testimonianza solida, diciamo, che il mondo dello spirito dona come oggetto, che in quel momento diventa evidenza al 100%. Il mondo dello spirito può assolutamente ricreare qualcosa di materiale. Come lo fa? Forse oggi ancora noi non lo sappiamo,
0: sì,
1: perché non è detto neanche che lo dobbiamo sapere. Nel senso che il valore spirituale che può avere una moneta, un corallo, è semplicemente, come dice l'altro, è la testimonianza del fatto che sono veramente loro, e questo è il significato. Poi noi cerchiamo sempre di razionalizzare, umanizzare un po' tutto e trovare una spiegazione. Il mondo dello spirito, se vuole, può materializzare qualcosa, così come può imprintare una voce, modulare un'onda di frequenza vuota, un'onda corta, sì, per raccontare, insegnare, cantare. Mi sembra tutto molto simile, mi sembra anche tutto molto naturale e ripeto, nella medianità fisica, che ormai oggi se ne sente parlare tanto, tutto questo è visibilmente tangibile e lo puoi vedere facilmente.
0: Con evidenza.
1: Sì.
0: Elisabetta Lupano, adesso andiamo ad ascoltare le testimonianze, bisogna dire particolarmente intense, di molte mamme che, come diceva lei, per carità, per questioni affettive naturalmente possono ascoltare e sentire, percepire delle cose che poi in realtà sono più per affetto che meno. Però ci sono delle testimonianze evidenti di riferimenti dei figli che fanno a degli oggetti o a delle abitudini che non possono essere casuali, non assolutamente.
1: Io vorrei
0: spiegano
1: aggiungere una
0: sì,
1: cosa,
0: prego,
1: prima di ascoltare l'audio, che le mamme sono anche le come dire, le persone più toste da convincere, perché solo una mamma può riconoscere il proprio figlio dall'altra parte, quindi hanno veramente bisogno di prove precise, concrete, prima di dire sì, questo è mio figlio. Quindi queste testimonianze sono estremamente preziose.
0: Ok, ascoltiamole.
8: Quando sono venuta io non ho detto né il mio nome né il mio cognome a nessuno. E quella prima sera Massimiliano si è fatto sentire, mi ha chiamato, ha detto: mamma, io sono Massimiliano. Mi sono avvicinata alla radio, si immagini con quanta emozione. E lui ha continuato: mamma, Massimiliano è venuto stasera. Ha detto: mamma Milena, ascolti Massimiliano. E quindi, se io avessi avuto dei dubbi, quella sera proprio me li sarei levati tutti, perché nessuno mi conosceva.
9: E la prima volta ha detto solo il nome. Però è stata una cosa fantastica perché l'ha detto in una maniera così chiara che è riconoscibilissima la sua voce. E quindi lo squarcio di azzurro che abbiamo avuto è stato notevole.
10: Ha avuto un effetto dirompente quasi nella stessa misura, così come lo shock di quando mio figlio se n'è andato per un incidente. Io non credo di avere provato altre sensazioni simili. Ed ogni volta è nuovo, perché ogni volta si ripete.
11: L'esperienza è stata unica, meravigliosa. Diciamo l'esperienza che ti fa ancora attaccare alla vita, perché altrimenti hai perso tutto.
12: È indescrivibile, è un'emozione, è un... Perché quando si perde un figliolo praticamente si è morti dentro. Ti sembra di vivere ancora.
9: Addirittura poi nella prima seduta ho avuto un apporto e lo posso mostrare, eccola qui, è una foglia di giada fatta a mano, perché l'ho fatta esaminare da un orafo, praticamente che riprende il disegno che egli ha sulla tuta nella foto che ho portato, che avevo dietro con me per far conoscere il viso di mio figlio, esattamente uguale. Ma con questi messaggi, con queste prove che abbiamo, perché per me sono prove tangibili, e so che dobbiamo fare un cammino difficile, non è facile, non è tutto sapere che lei c'è.
8: Ho la certezza che c'è un mondo futuro, una vita futura. Non so immaginare come, in quale maniera, ma c'è, non è finito tutto, ecco.
10: Io sono un'altra persona. Sinceramente facevo una vita completamente diversa. Ero attaccata alle cose terrene, come tutti, come tutte. Adesso, mio figlio poi me lo dice in vari messaggi, vita nuova, dobbiamo avere una vita nuova. Adesso ho capito che la vera vita non è questa, non è così, è un'altra cosa. Infatti noi facciamo le cose, sì sì, tanto abbiamo una mira diversa, ecco. Non abbiamo più gli ideali di prima, abbiamo il vero ideale, che è quello poi di ricongiungersi lassù e di trovare l'assoluto, perché là deve esserci senz'altro qualcosa di straordinario.
0: Elisabetta Lupano, tante evidenze, tante testimonianze particolarmente intense e toccanti dalle mamme.
1: E anche l'intelligenza del mondo dello spirito che porta, che dona un apporto che poi puoi verificare perché lo ha portato. Cioè lo stesso simbolo riportato sulla tuta che la signora aveva nella fotografia, della tuta che il figlio indossava, nella fotografia che fatalità ha portato quella sera nell'incontro.
0: Sì.
1: Insomma,
0: sono cose molto evidenti, possiamo
1: Bacci
0: dirlo?
1: Non era un prestigiatore,
0: no,
1: e un chiaroveggente, eccetera, no, mentalista, eccetera,
0: semplice,
1: eccetera, ma non mi sembra proprio da come
0: sì.
1: Lui si sia presentato.
0: E adesso passiamo a un altro audio e torniamo ad ascoltare le voci dall'aldilà.
13: Lasciami indurire questo cuore e perdere la capacità di sentire. Mancanza d'amore che ci toglierà vita, ci toglierà gioia, prima di lasciarci raggiungere prima degli altri, che in questo istante siamo cibili, una luce particolare, di arrivare al punto di non sentire più amicizia, e così sarà un cuore morto, chiuso, senza più movimento di vestito.
14: Quando va bene, lo sappiamo, da tutto il bene che puoi fare, controllati in tutto, senza lamento, accontentati di quello che hai.
0: Una luce particolare, dice la donna tra le altre cose, e accontentati di quello che hai, dice l'uomo. Beh, due messaggi abbastanza forti.
1: Molto forti, chiari per tutti, inequivocabili, autentici, questi sono insegnamenti. Probabilmente queste erano delle guide spirituali che accompagnavano il cerchio, il gruppo che sosteneva le sperimentazioni di Bacci.
0: E noi adesso abbiamo un ultimo apporto tra praticamente una valutazione, un'analisi appunto di un ingegnere esperto di fonologia ed elettronica, e poi un'ultima considerazione particolarmente intensa di Bacci.
15: Se voi prestate attenzione a questi fenomeni, a questo tipo di sonorità, a queste parole espresse attraverso la radio, si può chiaramente individuare come ciascun fonema della formante la parola ha dei momenti di accelerazione e momenti di decelerazione, non ha mai un eloquio con la stessa velocità di scansione verbale. Di conseguenza sembra che le voci di Bacci si manifestino come per pacchetti di energia. Sembra quasi che l'ignoto mittente o il sedicente entità cerchi di adattare la sua situazione temporale, perché dicono queste entità che vivono in una dimensione atemporale e spaziale, cercano di adattarsi al nostro fluire del tempo.
3: Il fenomeno delle voci che si presentano a Bacci è studiato da anni. Sono voci molto particolari, con una cadenza loro propria.
4: E c'è qualcosa dietro le quinte di questo palcoscenico, un architetto meraviglioso c'è. Però chi è sempre rimasto dietro alla nebbia, non ce l'ha voluto far sapere. Però l'accenno ce l'ha dato. A me almeno mi ha fatto capire che c'è tante di quelle cose.
0: Elisabetta Lupano, un architetto meraviglioso.
1: Il campo di coscienza.
0: Ma è un architetto, un ingegnere, no?
1: La coscienza universale che muove tutte quante queste, che muove le cose, che muove la vita eterna dell'essere umano. E quindi lui ha percepito questo movimento potente, perché è un movimento intelligente, senziente, non fa come vuole.
0: Possiamo dire che anche se non ne ha presa piena coscienza Bacci, comunque ha avuto dei lampi di illuminazione, di presa di coscienza in qualche modo di quello che è accaduto.
1: Non ne ha avuto presa di coscienza mentalmente. Ma animicamente lui ha pattuito questo progetto, che ancora oggi noi gli siamo molto grati, perché abbiamo scoperto qualcosa di straordinario con la metafonia. Soprattutto perché il senso era quello di curare, di sostenere.
0: Elisabetta Lupano, siamo verso la fine, in qualche modo abbiamo trattato questo, stando virtualmente a Grosseto.
1: Siamo alle battute finali di questa puntata di Medium, che ha rievocato la figura di Marcello Bacci, simpatico commerciante di elettrodomestici di Grosseto, che dalle numerose testimonianze riportate captava in onde corte le voci di spiriti dell'aldilà attraverso una vecchia radio. Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, in cui sarà protagonista Gordon Higginson, che è un grandissimo medium inglese con delle capacità medianiche eccezionali, che comprendevano medianità mentale, stato di trance, guarigione fisica, eccetera, eccetera. Insomma, tante informazioni racchiuse in un'unica persona straordinaria.
0: Elisabetta Lupano, li aspettiamo alla prossima puntata.
1: A presto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Ho tutto a casa.
3: Sì.
2: Quadri,
3: sì.
2: Due pupi siciliani,
3: sì.
2: Un turcato,
3: sì.
2: Un Maccari,
3: sì.
2: Un sacco di divani,
3: sì.
2: Un bellissimo comò,
3: sì.
2: Un po' la lampada svedese,
3: sì,
2: le opaline,
3: sì.
2: Trumeau,
3: oui.
2: Prese a Porta Portese,
3: and
2: un po' l'affiche di Toulouse-Lautrec,
3: oui.
2: Tanti bei libri negli scaffali di Tech,
3: yeah.
2: O la terrazza,
3: sì.
2: Il gatto,
3: sì.
2: O dei bei dischi.
3: Sì.
2: Venite dopo cena a bere un whisky?
3: Yes.

0: State ascoltando la seconda puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano. Buon proseguimento nell'ascolto.
1: Ero meravigliato di essere vivo, ma stanco di aspettare soccorsi.

0: stanco soprattutto degli alberi che crescevano lungo il burrone, dovunque ci fosse posto per un seme che capitasse a finirvi i suoi giorni. Il caldo, quell'atmosfera morbida che nemmeno la brezza del mattino riusciva a temperare, dava alle piante l'aspetto di animali impagliati. Da quando il camion s'era rovesciato, proprio alla curva della prima discesa, il dente aveva ripreso a dolerlo. E ora un impulso che sentivo irresistibile, forse l'impazienza della nevralgia, mi spingeva a lasciare quel posto. «Io me ne vado», dissi alzandomi. Il soldato, che fumava soddisfatto, ormai pronto a dividere con me gli imprevisti della nuova avventura, si rabbuiò. «E dove?» chiese. «Giù al fiume». Non vedevamo ancora il fiume, ma era là sotto, nella sua valle scavata da secoli e guardata da qualche pigro coccodrillo a caccia di lavandaia.
1: Che cos'è Tempo di uccidere? È un'opera che i nuovi lettori di Flaiano, e non sono pochi, associa immediatamente a un clima paradossalmente molto poco italiano. Scritto in pieno neorealismo, se c'è un'opera che il lettore lega immediatamente, aprendolo, è Lo straniero di Albert Camus. Che cosa racconta Tempo di uccidere? Questa parola è già indiziata. Diciamo che Tempo di uccidere non racconta nulla, ma insegue una specie di antipode dall'Italia. È forse il solo romanzo coloniale ambientato in Africa. Flaiano conosceva in prima persona l'Etiopia e che cos'era stata la guerra d'Africa. È la storia di un lungo vagabondaggio, di un soldato che presto diviene un reduce, che ha un ambiguo rapporto con il suo paese, con il suo esercito, con il regime che noi immaginiamo sta alle sue spalle, che ha un ambiguo rapporto con gli esseri che incontra e in particolare con l'universo femminile che gli è dato di incontrare. È un romanzo in realtà di una deriva in cui a un certo punto, come fosse un emblema del male di vivere, compare una misteriosa malattia che ha i tratti davvero invericondi della lebbra. E forse è vano chiedersi come e perché Ennio Flaiano abbia deciso di scrivere un romanzo e questo romanzo. Certo che il suo mal d'Africa viene smaltito, a poco riassorbito, con la coscienza di essere in un altrove, l'Africa, rispetto all'Italia, eppure di sentirsi assediato dalla terra d'origine.

0: Storie alla radio, a cura di Laura Parmieri e Monica Nonno. Paolo Bonacelli legge e racconta Ennio Flaiano. Romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro.
1: Buonasera. Questa sera cercherò di portare a termine il racconto, la lettura del primo romanzo che abbiamo affrontato in queste letture notturne, Tempo di uccidere. E prima di leggere l'ultimo capitolo, quasi nella sua interezza, vorrei fare un piccolo riassunto sia di quello che abbiamo letto prima, sia di quello che è intercorso nei capitoli che questa sera non leggeremo. Dunque, la storia comincia appunto con un tenente che ha ucciso una bella abissina dal turbante bianco. Si è ferito ad una mano e dopo qualche giorno la ferita è diventata una piaga purulenta e fetida. Vedendo due ragazze abissine con piaghe simili sulle mani e venendo a sapere che tutti coloro che portano un turbante bianco sono dei lebbrosi intoccabili, viene naturalmente assalito dal terrore. Si reca dall'ufficiale medico cercando di sapere quali sono i sintomi sicuri della lepra, ma il medico, pur regalandogli un piccolo libretto con tutte le informazioni necessarie, sembra piuttosto ambiguo, tanto che il tenente, temendo di essere denunciato, tenta di ucciderlo, ma la rivoltella è scarica. Disperato fugge, ritorna al campo dove gli comunicano che ha ottenuto una licenza per l'Italia di un mese e si reca quindi a Massawa per imbarcarsi. Questo è quello che noi abbiamo letto dei due capitoli che, della storia che si chiama La Scorciatoia e Piaghe molto diverse. Cosa succede? Si reca a Massawa, il nostro tenente. Vuole imbarcarsi per l'Italia, ma ha paura di essere scoperto, denunciato e trattenuto appunto in Africa per curarsi, cosa che non gli pare augurabile, e pensa allora di imbarcarsi clandestinamente, ma il prezzo del viaggio è molto forte, per cui incontrando un maggiore che oggi chiameremo profittatore di guerra, cioè un maggiore che fa i traffici illeciti, borsa nera, contrabbando, gli sottrae una certa somma per pagare il viaggio clandestino. E il maggiore se ne accorge, ma probabilmente temendo di essere denunciato a sua volta per i traffici illeciti, lascia libero il nostro tenente, il quale però, per essere certo di non essere denunciato, pensa bene di sabotare il camion sul quale viaggia il maggiore, levando il dado della vite che regola il volante, la barra del volante, sperando che il camion dopo qualche curva possa precipitare in qualche dirupo, eliminando questo pericoloso testimone. Segue per un po' il viaggio del camion, ma fino a che rimane nella sua vista il camion non precipita, quindi lui non riesce neanche a capire questa volta se il suo tentativo è riuscito o meno. Sempre più disperato, cosa fa? Decide quindi di rifugiarsi per un certo periodo, perlomeno durante per tutto il periodo della sua licenza. Cerca di rifugiarsi nel villaggio vicino all'accampamento, il villaggio della donna che lui ha ucciso. Nel villaggio ormai, dopo un massacro, sono rimasti unici superstiti il vecchio padre della ragazza e il fratellino. E il vecchio padre assiste quindi al progressivo cedimento psichico e fisico del tenente. Il tenente si trascina ormai un relitto nel villaggio semideserto e alla fine, in un sussulto di dignità, decide di ripresentarsi al comando per confessare tutto quello che gli è accaduto. I tentativi di omicidio, l'omicidio verso della povera abissina. Ma prima di allontanarsi confessa al vecchio etiope di essere appunto l'assassino della figlia, Mariam. Il vecchio a questo punto cura e guarisce la piaga della mano al tenente. E il tenente, apparentemente sanato, torna all'accampamento per confessare tutto. A questo punto noi leggiamo l'ultimo capitolo del romanzo Tempo di uccidere, nei suoi punti essenziali, salienti. L'ultimo capitolo si chiama Punti oscuri. Bisogna chiarire che qui il dialogo avviene fra il tenente e un sottotenente, che è un personaggio che ogni tanto nel romanzo ricompare, una specie di testimone muto che esprime soltanto le opinioni e serve da contraltare al protagonista. E qui assume una certa rilevanza in questo ultimo capitolo, perché come l'esaminatore del tenente e la persona a cui il tenente si rivolge perché per conoscere meglio cosa gli è accaduto, per capire meglio che cosa gli è intervenuto in questa lunga avventura che ha vissuto. Infatti, quando due giorni dopo raccontai la mia storia al sottotenente, egli non fece commenti. Restò a guardare la valle che stava rischiarandosi la prima luce dell'alba, guardò le montagne di impetto e non disse nulla. In verità mi aspettavo qualche ottima citazione. Avrei scommesso il denaro che avevo in tasca, anche il denaro rubato, che per fedeltà al suo timido cinismo avrebbe lamentato qualcuno dei suoi autori. Oppure temevo una parafrasi suggerita dal suo umore giovanile o imprudente, o qualcosa sul paradiso che si conquista a volte con le pessime azioni, o la rinuncia a cavare una morale da fatti che obbediscono al caso, e quindi la rinuncia a cercare una morale in tutto il gioco umano delle probabilità. Invece restò zitto, immobile, a guardare la valle. Temetti che il racconto delle mie avventure l'avesse spinto al sonno, ma non era sdraiato e vedevo la punta del suo sigaro illuminarsi a tratti. Forse pensava, o trovava la mia storia poco convincente e rimpiangeva le ore rubate al sonno. A meno che non ascoltasse le voci dei soldati che ancora cantavano di gioia per quell'ultima notte da trascorrere sul ciglio della valle. Alla sveglia saremmo partiti tutti verso la costa per imbarcarci dopo 4 giorni. Dopo altri 8 giorni, l'Italia. Sarei partito anch'io. Ero arrivato 2 giorni prima, pronto a dire eccomi e a seguire l'ufficiale dei carabinieri che mi avrebbe condotto, pensavo, in qualche fortezza della vecchia colonia. Rinunciavo ai miei complici, non lieto di espiare, ma stanco di attendere. E trovai il campo in subbuglio per l'ordine di rimpatrio. E nessuno mi cercava, non c'erano denunce contro di me. Quando il capitano seppe che non avevo usufruito la licenza in Italia, disse che mi avrebbe proposto per gli arresti. Non c'erano denunce, c'era soltanto una lettera di lei, la moglie, ma non l'ho ancora aperta. Comincio a credere che dovrò abbandonare anche il mio ultimo complice. Dunque nessuno mi cercava, il maggiore D.A. e il dottore meno di tutti. Ero arrivato pronto a dire eccomi, e il carabinieri di guardia mi fece un saluto. Nessuno si curò di me. Il postino dovette revisare la tenda, non trovava la lettera. Io già sentivo che la trovasse o no, la cosa non aveva importanza. Non l'ho ancora aperta. Quella notte ero invece stupito dal silenzio del sottotenente. I soldati non smettevano di cantare, aspettavano l'alba per convincersi che non erano controordini sul sorgere del sole. Ancora 4 giorni e poi il fremere delle macchine del piroscafo li avrebbe assicurati del tutto, non avrebbero trovato nemmeno la forza di salutare la folla della banchina. Quando, impaziente di rompere il silenzio, chiesi al sottotenente «Ebbene?», mi rispose che la mia storia presentava alcuni punti oscuri. Ero disposto a riconoscerle, allora gli aggiunse che potevano ridursi a 4. Il turbante della donna, le piaghe, il massacro al villaggio e la mancata denuncia del maggiore della città di A. Avrei voluto aggiungere il dottore, ma il dottore non mi appariva più un punto oscuro, anzi, troppo luminoso. Potrò infatti perdonargli di non aver sporto denuncia. Quel misantropo voleva invitarmi ad accettare la mia condizione di intoccabile, ma non impormi quella di imputato. Devo dedurne che nei suoi panni avrei sporto denuncia, e così la nostra improvvisa amicizia è stata uccisa non da quel colpo a vuoto, ma dalla mia gretta immaginazione. Potrò perdonargli dunque questa colpa che segna i miei limiti? Sì, ripetei, e pensavo. Passeremo per la città di Afra poche ore, lo vedrò seduto tra gli eucaliptus del suo boschetto, sempre più irraggiungibile, circondato da un disordine che imparerò ad apprezzare. Ma per rompere il silenzio dissi, il massacro del villaggio non mi sembra un punto da chiarire. Purtroppo è avvenuto, e sappiamo come. Ma non sappiamo perché, disse il sottotenente, e sarà bene tentare di immaginarselo. Il massacro ti apparirà più chiaro quando saprai che un giovane si recò al cantiere vicino al villaggio dove c'erano operai italiani, supponendo che la donna vi fosse stata condotta da qualche ufficiale in vena di matrimoni. Vi si recò per chiedere di lei. Ebbene, chiesi, Ebbene, gli operai del cantiere, sempre in cerca di un pretesto per divertirsi, fecero credere al giovane che la donna era realmente al cantiere, chiusa in una tenda. Forse quella del dottore? Inutile chiederselo. Ne seguì che il giovane, frenando la gelosia, che costoro evitano perché danno alle cose il loro giusto valore, attese sino al tramonto, e forse lo scherzo gli parve eccessivo. Allora, con la canna, sciupando irrimediabilmente la sua carta di sottomissione, colpì un operaio. Quasi prevenendomi, il sottotenente rispose sì, e impiccando il giovane per questo chiesi: no, disgraziatamente, la notte stessa ci fu l'attacco al cantiere, i briganti vennero respinti, portarono via qualcosa, lasciarono qualche cadavere. Gli operai disgraziatamente riferirono l'attacco alle minacce del giovane, anzi lo credettero, istigarono lui, e il giorno dopo, disgraziatamente, ci fu il massacro. Capisco, dissi, e se non sbaglio tu tenderesti a far ricadere la responsabilità del massacro sul mio colpo di rivoltella. Di questo passo l'avvenire dell'Africa sarà stato compromesso dal mio colpo di rivoltella. No, disse il sottotenente. Ma il massacro conclude un seguito di disgraziate circostanze iniziato dal tuo colpo di rivoltella. E a sua volta il tuo colpo di rivoltella.

la tua sosta al torrente, la tua paura, la pietra che deviò il colpo, la bestia, o i pacchi di dolciumi che ti inviava lei, tua moglie, oppure semplicemente il dente che ti doleva. Sarebbe opportuno almeno sapere se era il dente del giudizio. No, dissi, non era il dente del giudizio. Bene, seguitò, ecco un motivo di consolazione.

ma siamo da capo. Come tutte le storie di questo mondo, anche la tua sfugge ad un'indagine. A meno che non si voglia ammettere che le disgraziate circostanze ti seguivano perché facevano parte della tua persona, obbedivano soltanto a te, eri tu, insomma. Ma dove rifarsi? Come cavarne una morale? Eccoti diventato una persona saggia da quel giovane superficiale che eri e solo per virtù di qualche assassinio che hai commesso senza annettergli la minima importanza. Mi congratulo. Seguitiamo, dissi. Ora il turbante. Seguitiamo, ripeté il sottotenente. Aggiunse che a questo punto gli sembrava difficile chiarirsi perché la donna aveva il turbante se non era infetta e quindi intoccabile. Vorrei saperlo da te, risposi. Anzi, se non risolviamo questo primo quesito, inutile porsi il secondo. Il sottotenente fece di sì con la testa e annunciò che avrebbe avanzato due ipotesi. La prima, disse, è che tu abbia visto il turbante dopo, quando nel cortile della chiesa abbiamo accostato le due ragazze che l'avevano realmente. Scoppiai a ridere e osservò che quell'ipotesi non avrebbe dovuto sorprendermi. Non avevo forse un concetto molto chiaro della memoria e delle sue anticipazioni, continuò. La seconda ipotesi richiedeva un paragone. La donna si era messa un turbante per lavarsi, ma sapeva di commettere un sacrilegio, o perlomeno un atto assurdo, come avrebbe usato in questa terra dove, e qui il sottotenente calcò le parole, si conservano alcune qualità che altri popoli vanno perdendo, la fede soprattutto e il rispetto del culto. Cerchiamo, disse, di impiantare un paragone. Entriamo in una delle nostre case e non c'è nessuno a riceverci. Avanziamo nei corridoi e infiliamo per sbaglio, sì, per sbaglio, la stanza da bagno. Là sorprendiamo la padrona di casa nuda, intenta a lavarsi. Spettacolo comunissimo, e il suo modo di volersi bene, di passare il tempo. E in testa la bagnante ha un cappello da prete. Esatto, dissi. Ma in quale casa vedrai uno spettacolo tanto poco comune? Il sottotenente a bassa voce disse: in una casa di salute. E io non potei tenermi da ridere, dunque Maria me la pazza. Mi sembra inutile confutare le sue ipotesi, dissi, seguitiamo. Seguitiamo, ripeté il sottotenente, ma tacemmo. Tra quattro giorni pensavo l'imbarco a Massawa, i soldati sarebbero ubriacati di sole divino, poi il Mar Rosso, un caldo e melanconico mare e infine Porto Said. Dell'Africa ci sarebbe stato, come ultimo ricordo, l'enorme reclame del whisky all'imbocco del porto e il primo monumento che si vede dell'Africa arrivandoci e l'ultimo lasciandola.

Il secondo punto oscuro erano le piaghe. Quando fece osservare che potevano essere causate da disturbi alimentari, il sottotenente scosse la testa. Tentiamone, comunque, dissi, una spiegazione razionale. Forse furono prodotte da un avvelenamento del sangue. La quaresima del villaggio e gli impiasti di Johannes le guarirono. Tutto sommato, non solo un punto oscuro, contusi, benché la prima figura del libretto, il libretto che il medico le aveva dato, la prima figura del libretto fosse la mia mano. Il sottotenente pensò

a lungo prima di parlare, poi disse che non reputava capace un indigeno di guarire piaghe prodotte da intossicazione del sangue. Piaghe di lebbra, sì, aggiunse. Qui siamo alla metafisica e Johannes accetta la metafisica, ma piaghe d'altro genere no, le lascia guarire ai signori e questo fortunatamente segna la loro superiorità. E allora dissi, allora le piaghe non si discutono, ma si accettano. E poiché sorrisi, il sottotenente disse che avremmo potuto anche trattarne una spiegazione razionale, ma tra 10 anni. No, dissi pronto, accettiamole senza discutere. Ridemmo. Dall'accampamento veniva adesso un brusio di voci, i soldati avevano smesso di cantare e cominciavano a prepararsi. Sui fuochi della cucina bollivano le marmite di caffè. Mi piacerebbe conoscere, disse il sottotenente, la risposta di Lazzaro a chi gli chiedeva che cosa avesse visto nell'aldilà. Probabilmente Lazzaro, sempre con la testa tra le nuvole, avrà risposto che non ci aveva badato.

Resta il maggiore. Sì, quello della città di A, dissi. E aggiunsi, questo punto oscuro vorrei illuminarlo io. È chiaro, qui risi, che il maggiore ha avuto paura. Il sottotenente accese un altro sigaro, poi disse, sì, il maggiore ha avuto paura e ha rinunciato alla denuncia, o forse non ha avuto paura e l'ha rinviata soltanto, difficile dirlo, vi ha rinunciato, dissi, come avrebbe giustificato i suoi guadagni illeciti, ha avuto paura di perderli, ecco tutto, troppo semplice, disse il sottotenente, comunque sarà bene sincerarsi sulla sua paura, la paura ha infinite gradazioni e può essere classificata. C'è la paura che afferra prima ed è la paura dei saggi e dei prudenti, la paura che ti annoia, no, dissi, continua, la paura continuò che afferra dopo ed è quella dei coraggiosi e c'è infine la paura che afferra durante ed è quella che uccide, come tu hai giustamente osservato, o che rende vili. Ora, io sono molto dubbioso nel classificare la paura del maggiore. Sei ben certo di aver tolto il dado? Si parla qui del dado che teneva la vite del volante, della barra del volante. Ecco, dissi traendolo di tasca. Il sottotenente osservò il dado, lo fece ballonzolare sul palmo della mano. Sembrava poco convinto. Io pensavo che mi sarebbe dispiaciuto incontrarmi a Massawa con maggiore. Avrei potuto restituirgli il danaro, anzi dovevo restituirglielo, ma perché incontrarlo? Non potrai riconoscermi, conclusi. Ho la barba molto più lunga di quando li incontrai la prima volta e mi ingiunse di rade. Poiché il sottotenente restava silenzioso, lo pregai di continuare a dirgli a fatica, forse aveva sonno, disse: questa valle ha due versanti, noi siamo sul ciglio del versante nord. Tu hai tolto questo dado al camion del maggiore sul ciglio del versante sud. Lassù, se non sbaglio, e il sottotenente indicò il ciglio opposto che si stava colorando di rosa. Preoccupato della denuncia, ti sei considerato sconfitto quando hai visto il camion sulla strada che conduce al ponte, cioè il telefono del posto di blocco. Invece il maggiore proseguì senza telefonare. Certo, dissi, ma perché proseguì senza telefonare? Forse il telefono era guasto e stava facendo il maggiore, avrà considerato con prudenza la sua situazione, rinunciando infine alla denuncia. La paura lo afferrò prima, insomma. Può darsi, disse il sottotenente, ma stento a credere che il maggiore abbia avuto paura di essere denunciato. No, se il maggiore commerciava, doveva avere le spalle coperte, forse era l'ultima pedina di un gioco più vasto, e aggiunse, avrebbe dovuto temere la denuncia di un ufficiale colpevole di furto e già ricercato per tentato omicidio. Forse, dissi, no, rispose il sottotenente, non avrebbe dovuto temere nulla, tant'è vero che tu temevi la denuncia e appunto per renderla impossibile hai tolto il dado, credendo così di interferire nel destino del maggiore. E allora, chiesi? Allora ci resta una sola ipotesi. Se passò il ponte senza telefonare, dobbiamo supporre che non voleva telefonare nemmeno una volta raggiunto l'altopiano. Ossia, dobbiamo supporre che non voleva denunciarti, e questa decisione non l'ha presa e starà facendo, l'ha presa invece risalendo sul canon dopo la discussione che ebbe con te. Che gli sarebbe costato infatti tornare indietro? Oppure rifiutarsi di proseguire? Avresti sparato? No, dovevi evitare ogni complicazione. Dunque rinunciò sin dal primo momento alla denuncia. Siamo da capo. Perché non ha voluto denunciarmi? Lo lascio giudicare a te. Per pietà, immagino. O forse perché accettò il tuo consiglio di farsi del denaro con un altro viaggio. Escludo comunque la paura. Il maggiore non può aver provato paura. Tacque. E fu allora che gli chiesi se il maggiore era morto. Il maggiore disse, passò il ponte, ma non raggiunse mai l'altipiano, e concluse, non può aver provato paura, dunque, ma solo spavento o sorpresa. Stava divertendosi, esaurendo le ultime battute, per concludere senza rimorsi che quella lunga notte è l'ultima della nostra amicizia. Vedendomi silenzioso, il sottotenente divenne improvvisamente serio e disse che potevo non averne colpa. Molte sono le cause che fanno precipitare un autocarro, anzi, di autocarri che ribaltano in pieno Africa. Avremmo facilmente appurato la causa se avessi voluto, se la vita al suo posto concluse nessuna colpa, tanto meno il dado. Non risposi. Era passato senza telefonare, ma non aveva raggiunto l'altipiano. Forse era precipitato per altre cause, dopo aver riparato il danno. Ma chi aveva tolto il dado? Io forse, io quel giovane insolente che consultava l'orologio sul ciglio della strada, tremando al pensiero che l'autocarro non fosse caduto. Io, che sin dal primo momento mi ero riservato una parte della storia del maggiore, bene, pensai. La storia del maggiore è finita, ma la mia comincia appena. La tromba stava suonando la sveglia e alle prime note scoppiò il grido dei soldati. Ormai tutti erano pronti a smontare le tende, gridavano per acclamare il giorno della partenza.
meravigliati che fosse venuto davvero. Aizzato da quelle grida, il trombettiere ripeté il segnale, vi aggiunse stecche e comiche variazioni. Poi venne a ripetere sul ciglio della valle, voleva che tutti sentissero la sveglia del giorno che aveva atteso per 2 anni. Si può appurare subito se vuoi, ripeté testardo il sottotenente. Il sottotenente insisteva, possiamo controllare subito se la vite è al suo posto, vuoi. Quando il sottotenente si allontanò lungo il ciglio, scrutando nella forra, e gettò infine il dado, e sentì quel secco rumore di ferraglia percossa, non provai nulla. Il dado era a posto, nessuno vince, è un dado senza punti, che ora è a posto. Guardavo dunque la valle, quando suonò l'armata, e stavolta il trombettiere affrettava il tempo. Bisognava andarsene, dobbiamo andarcene. Poi aggiunsi, mi sembra inutile parlare di delitti, visto che nessuno mi cerca. Si rispose, proprio inutile. Se nessuno mi cerca, insistei, possiamo andarcene, tranquillamente. Il prossimo è troppo occupato coi propri delitti per accorgersi dei nostri. Meglio così, dissi. Se nessuno mi ha denunciato, meglio così. Tuttavia, non si ha diritto di essere tanto generosi. O prendere o lasciare. Concluse il sottotenente. La tromba ripeté in fretta il segnale. Sembrava che lo ripetesse per noi. Gli altri dovevano essere già tutti a posto, non si sentiva il minimo brusio. È una tromba abbastanza comica per il mio giudizio, dissi, ma ciascuno la sua tromba. Lo dissi rivolto alla valle, che mi appariva in quegli istanti davvero unica e immortale. Non farti illusioni, disse il sottotenente, non ci saranno altre trombe. Le uniche che udrai sono queste, ma ancora per pochi giorni. Poi ci saranno il congelo. Eppure dissi questa valle, ma non seguitai. Non seguitai e ci avviamo verso il campo, perché stavano arrivando gli autocarri. Camminavo accanto al sottotenente e di colpo sentii il suo profumo. Certo, doveva ungersi i capelli con qualche preziosa pomata. Una pomata dal profumo delicato, infantile, ma il caldo la stava inacidendo. Una pessima pomata che il caldo di quella valle faceva dolciastra, putrida, di fiori lungamente marciti, un fiato velenoso. Affrettai il passo, ma la scia di quel fetore mi precedeva.

Così il romanzo è finito. Alla fine non si sa praticamente nulla. Non si sa perché il medico non ha denunciato il tenente. Non si sa se il maggiore è precipitato col camion in seguito al sabotaggio, né si sa se ha denunciato il furto. Non si sa se il tenente ha contratto o no la lebbra. È il caso che domina la storia. Una storia fantastica, affascinante, che non vuole un finale certo. Ora, abbiamo parlato quindi della guerra di Abissinia, che era uno sfondo alla storia. La storia riguardava i casi personali, l'avventura del tenente in Abissinia. E sullo sfondo c'è la guerra. Era una guerra che il fascismo aveva deciso di intraprendere. E Flaiano ci dice qualcosa sul fascismo, la sua idea di quello che era il fascismo. Dal diario degli errori, una breve, chiamiamola poesia, sul fascismo. Il fascismo conviene agli italiani perché è nella loro natura e racchiude le loro aspirazioni, esalta i loro odi, rassicura la loro inferiorità. Il fascismo è demagogico, ma padronale, retorico, xenofobo, odiatore di cultura, spregiatore della libertà e della giustizia, oppressore dei deboli, servo dei forti, sempre pronto a indicare negli altri le cause della sua impotenza o sconfitta. Il fascismo è lirico, gerontofobo, teppista se occorre, stupido sempre, ma alacre, plagiatore, manierista. Non ama la natura perché identifica la natura nella vita di campagna, cioè nella vita dei servi, ma è cafone, cioè ha le spocchie del servo arricchito. Odia gli animali, non ha senso dell'arte, non ama la solitudine, né rispetta il vicino, il quale d'altronde non rispetta lui. Non ama l'amore, ma il possesso. Non ha senso religioso, ma vede nella religione il baluardo per impedire agli altri l'ascesa al potere. Intimamente crede in Dio, ma come ente col quale ha stabilito un concordato, do ut des, è superstizioso, vuole essere libero di fare quel che gli pare, specialmente se a danno o a fastidio degli altri. Il fascista è disposto a tutto, purché gli si conceda che lui è il padrone, il padre. Le madri sono generalmente fasciste. E con questo ho finito la puntata di questa sera e la lettura del Tempo di uccidere. Domani cominceremo con altre storie di Ennio Flaiano.

0: letto e raccontato Ennio Flaiano, romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro, da opere 1947-1972 e scritti postumi. Edizioni Bompiani. Scelte musicali di Luigi Polsini.
1: Avete ascoltato la seconda puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, uno speciale in 5 puntate a cura di Francesca Vitale.
2: Rai Radio Tech & Tech.

scusa, scusa se insisto, capisci il senso, certi equilibri perfetti lasciano il segno, marcano il segno tra intelligenza e passione, dal cazzo al cuore, stesso

0: Rai Radio Techete.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa.

Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente. E ho ripensato alla tua voce così fresca e strana, che dava

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, commissario. Che piacere rivederla. Le presento l'avvocato Parillo, che ha assunto la mia difesa.
2: Molto lieto, commissario. Bene, siete tutti qua. Prego, accomodate.
3: Grazie.
2: Prego.
4: Avvocato, prego, si accomodi.
2: Veramente non è proprio necessario, eh?
4: Lei, commissario, si segga qua, vicino a me.
2: Prego.
4: Grazie. E allora, signori?
5: Signor giudice, signor commissario, se permettete vorrei fare una precisazione che ritengo utile ai fini dell'indagine. Sebbene non corresse buon sangue fra i due fratelli, nell'ultimo periodo i loro rapporti erano assai migliorati. Tant'è vero che il mio assistito, nell'ultimo mese, è andato per ben 3 volte a Vigata per far visita al fratello.
4: Ah. E quali sono i motivi di questo riavvicinamento?
3: È stato mio fratello Alberto che mi ha chiamato più volte e mi diceva che non sopportava più la solitudine, che aveva bisogno di parlare con qualcuno.
2: L'ultima volta che lei ha visto suo fratello è stata la notte del 13 aprile proprio, giusto?
3: Sì, effettivamente devo dire che ho tentennato un po' prima di accettare l'invito. Sapete, il 13 aprile ricorre l'anniversario dell'incidente nel quale lui è rimasto disabile. Pensavo che il ricordo di quell'evento potesse causare qualcosa di brutto. Poi invece è andato tutto bene. Oddio, l'ho trovato forse più taciturno e malinconico del solito, ma nulla di più.
4: Una testimone dice di aver sentito provenire dalla casa di suo fratello dei rumori, delle urla come di un alterco violento. È stato verso le 6. Avete litigato per caso?
3: No, nella maniera più assoluta. Credo che verso le 17.15, 17.45, non ricordo bene, Alberto accese il televisore perché voleva seguire un programma che gli piaceva, un telefilm, Marshall credo che si chiami. Però ricordo distintamente che ci fu a un certo punto la scena di una rissa. E Alberto teneva sempre il volume alzato, tant'è che io lo pregai di abbassarlo.
5: Evidentemente il vostro testimone è caduto in un equivoco.
4: Controlleremo. E a che ora ha lasciato la casa di suo fratello quel 13 di aprile?
3: Alle 20 ho tolto il disturbo e sono andato via.
4: E del cane Perì, che è stato quasi investito dalla sua auto alle 2 di notte davanti alla casa di suo fratello, cosa mi dice?
5: Questo benedetto cane Perì è di proprietà di una persona anziana che certo non si mette gli occhiali quando va la sera a passeggiare il suo cane. Ecco, peccato che questa persona senza occhiali non riesce a distinguere una gemma da una patata.
4: Sta bene, ma c'è un altro testimone, avvocato. La signora Emma Tropeano. Di notte si è alzata per chiudere la finestra per causa del temporale e ha visto un'auto entrare nella villa di suo fratello alle 2:10.
5: Ma la signora Tropeano ha 84 anni ed è affetta dal morbo di Alzheimer e tutti sappiamo che il morbo d'Alzheimer colpisce il cervello, quindi io credo che la testimonianza della signora Tropeano come quella del padrone del cane Perì siano poco attendibili.
6: Professore, mi spieghi una cosa. Da Vigata a Palermo di notte ci vogliono circa 2 ore. Ora, io le voglio pure credere quando lei mi dice che è uscito da casa di suo fratello alle ore 20. Però lei è stato visto arrivare a casa sua alle 4:00 AM. Da un testimone giovane che non porta occhiali e che non ha bisogno di portarli.
5: Veda, commissario, io...
3: No, mi scusi, avvocato. Io volevo molto bene a mio fratello Alberto. Tant'è che durante il viaggio di ritorno da Vigata a Palermo non ho fatto altro che pensare alla sua solitudine, alla sua depressione. Ma quello che mi pesava di più era il fatto che non potevo aiutarlo. Sono rientrato a casa intorno alle 22. Ho cercato di dormire, mi sono messo a letto, ma non ci sono riuscito. Effettivamente ho preso la macchina e ho fatto un giro. Sono rientrato verso le 4 del mattino.
4: E c'è stato qualcuno che l'ha visto in questo lungo giro di notte? Qualcuno, dico, che possa testimoniare in tal senso?
3: Non credo.
4: Professore La Russa, ha mai visto questo?
3: Ma cos'è? Uno scherzo?
6: Uno scherzo suo, forse?
3: Ma è del tutto inutile. E mio padre aveva stabilito tutto. Alla sua morte i beni sarebbero andati a mio fratello Alberto e poi, dopo la sua morte, sarebbero finiti a me. Potete chiedere al notaio Antofermo di Ragona, è lui che si è sempre occupato degli affari di famiglia.
4: Ma allora perché non li ha reclamati subito questi soldi? Ha forse avuto paura di essere scoperto?
3: No, non ci ho mai pensato.
4: Professore La Russa, guardiamoci bene negli occhi. Lei negli ultimi mesi ha prelevato somme molto elevate dal suo conto corrente e in diverse occasioni l'ho quasi prosciugato. Addirittura si è tolta la linea telefonica. Ora non voglio sapere il motivo per cui l'abbia fatto. Debiti di gioco, vizi, una donna, non mi interessa. Ma non mi venga a dire che non aveva interesse ad ereditare il patrimonio di suo fratello.
3: Allora, se mi permette, dottore Loverde, lo dico anche a lei così com'è. L'ho ripetuto al commissario. Io non ho ucciso mio fratello.
0: Avvocato Valerio, noi sappiamo che lei ha appena avuto un colloquio con il suo assistitore, professore La Russa. Ci può dire qualche cosa?
7: Io lo so, il quadro che si sono fatti in testa i signori che conducono le indagini. Il mio assistito è andato a trovare il fratello, gli ha fatto in qualche modo perdere i sensi, ha scritto il testamento, è andato in macchina a prendere gli arnesi dell'esecuzione che si è fatto fare non si sa da chi e non si sa dove, poi ipse idem ha trasportato il corpo del fratello giù privo di sensi nel laboratorio e lì ha organizzato la macabra messa in scena. Ora io mi chiedo e chiedo a loro: che interesse aveva Giacomo La Russa a scrivere un secondo testamento quando sapeva benissimo dell'esistenza di un primo regolarmente registrato che diceva le stesse identiche cose? Cui prodest? A chi poteva interessare un secondo testamento apocrifo?
6: Oh, Nicolò, grazie mille, Ti saluto.
8: Guarda che mi sono imparato a fare la scaccia con i broccoli.
6: Lo sai, se mi invito non è che mi tiro indietro.
8: Però se viene devi portare il vino.
6: Ci penso io, non ti preoccupare. Ciao. Ciao. Dai, ci fermo dopo. Scusami, Mimì. Oh, signora. Scusami, Mimì. E io vado un paio d'ore a Ragona. Mi potresti sostituire tu?
9: C'è un problema, Salvo. Scusi un attimo, signora. Salvo, mi dispiace, ma io sto inguaiato.
6: Perché?
9: Ormai è evidente che Cucchiara è un usuraio, solo che nessuno dei suoi clienti ammette di aver avuto i soldi a strozzo da lui. No. E se qualcuno non si decide a collaborare, io me lo scordo di trovare chi l'ha ammazzato.
6: Senti, ma chi è questa signora?
9: Una di quelle che stava nell'agenda di Cucchiara, che ultimamente gli ha pagato diversi conti a 6 zeri. Mm. Però sai che dice per giustificarli?
6: Che dice?
9: Che ha avuto problemi all'impianto elettrico e che Cucchiara è andato da lei diverse volte. Tu ci credi?
6: Non fare domande retoriche, lo sai che non le sopporto.
10: In che modo posso esserle di aiuto?
6: Il commissario Montalbano sono.
10: Prego, si accomodi.
6: Grazie, cercavo il notaio Antofermo.
10: Mi spiace, commissario, mio figlio ha dovuto recarsi a Palermo per una consulenza.
6: Ah, mi scusi, se ho capito bene, il titolare dello studio è Michele Antofermo e figli. Michele è lei?
10: Sì, sì, sono io. Ma in verità mi resta solo il nome. Sul biglietto da visita e sulla targa che è sotto il portone.
6: Ma probabilmente è proprio di lei che ho bisogno. Io vorrei chiederle alcune informazioni sui signori La Russa.
10: Quella famiglia mi ha dato più dispiaceri che altro.
11: Quando ho saputo che Alberto si era suicidato, ho aspettato che Giacomo si facesse vivo per reclamare la sua eredità. Ma avete fatto prima voi, evidentemente.
6: Ma che cosa ha pensato quando Giacomo è stato arrestato per l'omicidio di suo fratello?
11: Ma i figli di Antonio La Russa sono stati sempre un po' così vivaci. Alberto di meno, Giacomo molto di più. Ma non avrei mai potuto immaginare che finissero così. Uno bruciato vivo, l'altro in galera accusato di averlo ucciso.
6: Lei era molto amico della famiglia?
11: Ma ho fatto tutte le scuole con Antonio La Russa. Solo l'università ci ha diviso. Lui studiò per diventare professore di lettere e io notaio. Erano una famiglia molto felice, fino a quel maledetto giorno.

0: Quella casa è disabitata da circa 10 anni. Il povero Antonio se lo portò via il Padre Eterno circa 7 anni fa. Viveva in una casa di riposo. Era vecchio. Oddio, aveva la mia stessa età.
1: Le posso fare una domanda, signor notaio, sul testamento del papà dei fratelli La Russa?
0: Certo, commissario.
1: Ma alla sua morte, tutti i beni della famiglia andarono al fratello Alberto, giusto?
0: Esatto.
1: Vabbè, ma quindi Giacomo venne privato della sua parte legittima d'eredità?
0: Certo.
1: Vabbè, ma la legge lo permette.
0: Purché il beneficiario presti acquiescenza all'esclusione.
1: E Giacomo non impugnò il testamento?
0: No.
1: A me questa storia del testamento mi sembra tanto una punizione. Non c'è più nessuna caduta da cavallo, vero?
0: Il padre stava qua quando vide cadere Alberto dalla scala, ma non fece in tempo né a evitare la caduta né a capire come erano andate effettivamente le cose. Dovette accontentarsi di quello che gli dissero i figli. Alberto diceva che Giacomo l'aveva spinto. Giacomo sosteneva che Alberto aveva messo un piede in fallo ed era caduto da solo. Di certo c'è che i fratelli stavano litigando per Emma.
1: E chi è questa Emma?
0: Emma era una bella ragazza e anche di buona famiglia. Li vedevo quando il pomeriggio si baciavano. Io tornavo a casa dallo studio e li vedevo dietro quell'albero che all'epoca non era grande come adesso. Mi faceva piacere.
1: Le faccio capire una cosa, signor notaio, ma questa Emma chi baciava? Alberto o Giacomo?
0: Proprio qua sta il problema. Li baciava tutti e due. E capisco che la ragazza potesse essere attratta da entrambi. Alberto e Giacomo erano l'uno l'opposto dell'altro, nel bene e nel male.
1: E lei, Emma?
0: Era bella, vero? Quando seppe che Alberto era rimasto invalido per una lite avvenuta a causa sua, lasciò Ragona. Morpurgo si chiamava. Emma Morpurgo. Onestamente non so dire che fine abbia fatto.

0: Non c'è posto, prima di entrare. Avanti.
1: È permesso?
0: Oh, come sai? Mi scusi.
1: No, figura, il bosco lì, c'hai ragione. Senti, te devo fare una domanda.
0: Io sono imbegnatissimo, come sai.
1: Ah.
0: E poi ho fatto fare tutti gli accertamenti necessari su quel testamento, sia chimici che grafologici.
1: Mm.
0: Praticamente il testamento è stato scritto circa un mese fa, con l'inchiostro abitualmente usato da Alberto La Russa.
1: Un mese fa?
0: Sì, sì, non ci sono dubbi. Praticamente la grafia di Alberto La Russa è stata abilmente contraffatta.
1: Mm. Senti una cosa, Buscari, mi è venuto un dubbio. Secondo te è possibile scrivere un biglietto riuscendo a farlo sembrare contraffatto?
0: Cioè, come sta lei? Mi sta dicendo che Alberto La Russa potrebbe aver volutamente finto di contraffare la sua grafia?
1: Sì, c'è un modo per scoprirlo.
0: Ma veramente io non ci ho mai pensato, ma anche perché per quando qualcuno si sforzi di contraffare la sua grafia, finirebbe con un esame attentissimo di rivelare l'inganno.
1: E tu questo esame attentissimo l'hai fatto?
0: No.
1: E perché?
0: È perché lei mi ha chiesto di verificare se la scrittura di Alberto La Russa era stata falsificata, non se era stato lui stesso a falsificarla.
1: E c'hai ragione. Comunque, vedi di farlo questo esame, mi raccomando. Ti saluto.
0: Vado.
2: Oh, Salvo, qua stai.
1: Oh, Giacomo.
2: Meglio così mi risparmio il viaggio per venire da te.
1: Dimmi.
2: Salvo, sono orgoglioso di me stesso.
1: Non dire minchiate, ben alzato, che hai scoperto?
2: Il materiale di cui sono fatti gli oggetti trovati addosso ad Alberto La Russa.
1: Ah, e che materiale è?
2: Si tratta di Xeron 50, un iperconduttore.
1: Ah.
2: In poche parole è una specie di moltiplicatore di energia.
1: E dove si può comprare?
2: Soltanto alcune aziende del nord lo vendono.
1: Vabbè, qui in Sicilia non si può trovare. Adesso, qui in Sicilia, lo Xeron, non si può trovare.
2: Salvo, matematicamente sicuro.
1: Ah, vabbè, allora senti, scusa, in caso di omicidio, come nel caso dell'omicidio... Avanti. Ah, sì, faccio, senti. Dovresti telefonare a tutti gli uffici postali, spedizionieri, corrieri, insomma tutti quelli che mandano e ricevono pacchi, non solo qui a Vegata ma anche a Ragona. Gli devi domandare se la Russa ha ricevuto un pacco da una ditta del Nord Italia nei giorni precedenti, il 13 aprile.
3: Quale la Russa, Alberto o Giacomo?
1: Bella domanda. Tutto a due.
3: Va bene, sarà fatto.
1: Oh, mi raccomando subito, eh.
3: E certo, commissario.
4: Avanti.
1: È permesso, signor giudice?
4: Si accomodi.
1: Grazie, mi ha fatto chiamare?
4: Sì, volevo dirle che so per rinviare il giudizio al professor La Russa.
1: No!
4: Che le prende, commissario?
1: Mi scusi, signor giudice, che io sto seguendo un mio pensiero, ecco. Io vorrei interrogare di nuovo il professor La Russa prima che lei prenda decisioni irrevocabili.
4: E dove lo dovrebbe portare questo suo pensiero?
1: Non lo so, io vorrei controllare di nuovo il suo movente. Non si ammazza un fratello per qualche soldo.
4: Qualche soldo? Ma Alberto era ricchissimo e Giacomo viveva in maniera molto modesta. Anzi, era sull'astrico, visti i soldi che gli erano rimasti sul suo conto corrente.
1: Sì, lo so, ma io lo vorrei interrogare ancora una volta.
4: Quando vorrebbe interrogarlo?
1: Quando vuole lei, signor giudice, anche oggi stesso.
4: Senta, Montalbano, io per seguire le sue intuizioni ho già fatto dietro fronte una volta. Ma magre figure io non intendo farne, va bene? Se lei mi tira fuori un altro indiziato, io la manderò pubblicamente a pigliarsela in quel posto. Mi sono spiegato.
1: Sarò ben lieto di andarci. Grazie, signor giudice.
5: Aspetta, è vero, commissario?
1: Si accomodi.
5: Grazie.
1: Sono venuto a trovarla perché ci sono alcune cose che non mi sono ancora molto chiare. Quel 13 aprile di 31 anni fa, di chi era il cavallo da cui cadde suo fratello?
5: E lei per questo non si dorme la notte? Ma sa che qui c'è gente che non smette di cantare fino alle 3 del mattino a squarciagola. Io ormai sono abituato a chiudere occhio soltanto all'alba. Alle 7 mi alzo e non so cosa fare.
1: Posso essere sincero, professore?
5: Deve.

0: Sì, però vuole rimanere in carcere come se l'avesse fatta. E questo che io non riesco a capire, mi scusi, Professore, ma lei quale colpa vuole espiare? Eh? Quella di aver spinto suo fratello 31 anni fa giù da una scala? Non le sembra una punizione un po' eccessiva per una lite tra ragazzi che è finita in tragedia?
1: Scusami, Giacomo, se per tanto tempo io non t'ho visto e se non ho risposto alle tue lettere, ormai è inutile stabilire se sei stato tu a spingermi o sono stato io a cadere. Questo disse mio fratello. La prima volta che mi invitò a casa sua mi regalò anche un foulard. Ma lui non sapeva che i foulard non li uso. Del resto non eravamo fratelli da tanto tempo. E neanch'io sentivo il bisogno di avere un fratello. Perché lui e mio padre mi avevano fatto sempre pensare che fossi stato io ad ammazzarlo. Commissario, io mio fratello non l'ho ammazzato nella prima volta, nella seconda.
2: Io le posso anche credere, professore. Anche perché c'è un'altra idea che mi gira in testa. Lei che si interessa di letteratura, conosce Jan Potocki?
1: L'autore del manoscritto trovato a Saragozza.
2: Esatto, proprio lui.
1: È un tipo bizzarro.
2: Si è suicidato?
3: Io non la farei così semplice.
1: Prima di togliersi di mezzo, impiegò 3 anni. Svitò una palla d'argento da una sua teiera. E ogni giorno passava qualche ora a limarla, fino a quando non trovò la circonferenza giusta.
2: E poi?
1: Quando la trovò, la fece benedire. La infilò nella sua pistola, un'arma ad avancarica, con un colpo solo. Tolse di mezzo.
4: Eccolo.
5: Cadarella.
6: Buongiorno, commissario.
4: Sì, novità
5: per me, telefonate?
6: No, neanche una telefonata.
5: Grazie. Venga,
7: commissario, è stata complicatissima, ma alla fine ce l'ho fatta.
8: Giorno 13 aprile è stato consegnato un pacco dalla ditta Ruperti di Seveso.
5: A chi?
8: Ad Alberto La Russa, qui a Vegata.
5: A Giacomo no?
8: No, signore.
5: Rimettimi il numero di telefono di questa ditta Ruperti.
8: Già rimediato, commissario. Siccome so perfettamente che vorrà telefonare lei, ecco qua. Orario d'ufficio 10:13, 16:20.
5: Grazie, grazie.
8: Dovere.
5: Sono Salvo Montalbano, un commissario della Polizia di Stato. Senta, avrei bisogno di un'informazione. Voi avete venduto del vostro materiale a un cittadino?
9: No, un momento, mi sta parlando di un privato?
5: Sì.
9: Commissario, noi non vendiamo i privati. La nostra produzione non va ai negozi di elettricità perché non è destinabile all'uso domestico.
5: Ho capito.
9: Come ha detto che si chiama questo signore?
5: La Russa, Alberto La Russa.
9: Ah, sì, ho saputo dai giornali e dalla televisione che è fine terribile. Comunque, sì, abbiamo fatto un'eccezione.
5: Ah, gliel'avete venduto voi o che c'era un 50?
9: Insistette tanto, era un artista, gli feci spedire i 50 metri che aveva richiesto. Lei capisce, una quantità irrisoria, ma non arrivò a destinazione.
5: E come sarebbe a dire?
9: Quella prima volta no. Il signor La Russa ci telefonò più volte richiedendolo. Guardi, giunse a spedirmi un meraviglioso paio di orecchini per mia moglie. Gli feci inviare altri 50 metri per Pony Express e sono certamente arrivati a destinazione, purtroppo.
5: E come fa a esserne così sicuro?
9: Perché ho visto in televisione le macabre immagini di tutto quello che aveva manipolato per la costruzione della sedia elettrica. Mi riferisco alle cavigliere, ai bracciali, al pettorale. Mi è bastata un'occhiata. Ha adoperato il nostro Xenon 50.
5: Grazie mille, ingegnere.
9: Buonasera, arrivederci.
5: Buonasera.

0: Ciao. Mi cercavi?
1: No. Passavo di qua. Sei stata a Venezia?
0: Sì, solo pochi giorni.
1: Ti sei divertita?
0: Abbastanza.
1: Ci facciamo due passi?
0: Sì. Ma senti, ma dai fratelli La Russa che mi dici? È un po' di tempo che giornale e televisione non parlano più.
1: Vedrai che ricominceranno. Ho appena fatto scarcerare Giacomo La Russa.
0: Come l'hai fatto scarcerare? Perché?
1: Ma sai, il professore aveva ragione, si era sempre dichiarato innocente. Il fratello gli ha preparato una terribile vendetta.
0: Ma quale vendetta? Perché che è successo?
1: Alberto si è suicidato per farci credere che Giacomo lo aveva ammazzato. E per fare questo ha aspettato il 13 aprile di 31 anni dopo l'incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle.
0: La famosa caduta da cavallo.
1: No, ma quale caduta da cavallo? Non c'è stata nessuna caduta da cavallo. Alberto è caduto da una scala. E ha sempre pensato che fosse stato il fratello a spingerlo.
0: Sì, ma allora perché si sono inventati tutta la storia della caduta da cavallo?
1: Fu un'idea del padre per evitare lo scandalo. Comunque anche il padre ritenne Giacomo colpevole, tant'è che lo escluse dal testamento.
0: Ma Alberto, com'è che pensava di far ricadere la colpa sul fratello suicidandosi?
1: Aveva riallacciato i rapporti con Giacomo da qualche tempo e poi lo aveva tirato a casa sua la notte che si è ammazzato. Poi ci ha fatto ritrovare un falso testamento, ma è stato quello che mi ha messo un po' in allarme. Infatti, cerca che te ricerco, ho trovato che l'Oxeron era stato ordinato da Alberto e non da Giacomo.
0: L'Oxeron?
1: Sì, l'ha usato per ammazzarsi, quel metallo gli serviva e tu sai perché.
0: Vabbè, certo, è un buon conduttore. Se voleva uccidersi con l'elettricità e voleva essere sicuro di riuscirci, era il modo migliore.
1: Esatto. E per completare l'opera, Alberto si è messo vicino una copia del manoscritto ritrovato a Saragozza, degli Jan Potocki.
0: E perché lo ha fatto?
1: Per sfidarci a capire.
0: A capire che cosa?
1: Che come Jan Potocki, anche lui aveva architettato il suo suicidio per anni e meticolosamente.
2: Livia, perdona, io mi cantavo tre da sotto, sono in ritardo come al solito.
1: Dai, Livia, su.
3: Tu non sei affatto felice di vedermi. Ho aspettato un'ora che ti degnassi di venirmi a prendere, sei sempre il solito.
2: Beh, ho avuto un problema a casa. Che posso fare per farmi perdonare?
3: Vieni, andiamo.

0: Ma siamo a casa di La Russa?
1: Sì. Poggio mi ha detto che il fratello già l'ha affittata. Volevo dare un'occhiata, vieni.
2: Permesso?
3: Sì.
2: Salve.
3: Salve.
2: Sono il commissario Montalbano.
3: Ah, piacere.
2: Molto lieto. Signorina Burlanda.
3: Piacere.
0: Buongiorno.
2: Siete nuovi inquilini?
3: Sì, siamo arrivati ieri. Ma prego, accomodatevi.
2: Grazie. Problemi?
3: No, è che ci avevano detto che c'era l'antenna del televisore. Invece sul tetto abbiamo trovato solo nidi di gazze.
4: Signora?
3: Sì?
4: Può controllare come si vede il televisore adesso?
3: Sì, scusi un attimo.
2: Prego.
3: Pasquale?
5: Amore?
3: Guardi se funziona adesso.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Non c'era l'antenna per la televisione.
6: Allora, mi dica.
7: Mi è arrivata questa in casa.
6: L'avete persa questa in casa?
7: No, mi è arrivata in casa.
6: Chi gliel'ha mandata? Dottore?
7: Dal portiere.
8: Ma non dovevi essere in ferie.
1: Voglio controllare un verbale di interrogatorio, mi è venuta un'idea. Lì è in macchina.
8: Ah, saluto.
1: Oh. Novità sul caso Cucchiara?
8: Ce ne fosse uno che ha confessato, Salvo. È che sono tutte quante persone per bene. Io non me le vedo con una pistola in mano che sparano a Cucchiara. Non me ce le vedo, hai capito?
2: Chi è questa Morpurgo, Emma?
8: Morpurgo... Ah, ti ricordi quel giorno che doveva andare a Ragona? La signora che stava lì, nel mio ufficio.
2: Ah, sì. Fazio. Voglio i movimenti bancari di Giacomo La Russa degli ultimi 3 mesi.
9: Per quando?
2: Ma non lo so, facciamo 1 settimana, 10 giorni. Subito, Fazio, quando? Subito, vieni con me.
9: Meno male che è in vacanza.
2: Ma vedi, dal conto di Giacomo La Russa spariva una certa cifra, che lo stesso giorno ricompariva sul conto di Emma Morpurgo, che dopo qualche giorno pagava il cucchiere, come risulta dalla sua agenda.
9: Quindi il professore pagava i debiti del Mamorporgo.
2: Già.
1: Ho dimenticato l'IVA in macchina da 2 ore.
10: Non deve stare.
8: Adesso, stanno partendo adesso. Tu pensa quanto sta incazzata Livia.

Thank you.

0: Desidera?
1: Buongiorno signora, sono il commissario Montalbano. Permesso?
0: Prego.
1: Grazie. Noi ci siamo visti nell'ufficio del dottor Augello, il mio secondo. Volevo farle qualche domanda, crede che sia possibile?
0: Pensavo di aver detto tutto al suo collega. Comunque, si accomodi.
1: Grazie. Che bella casa, signora, complimenti.
0: Appartiene alla famiglia di mio marito. Aveva una passione per questa casa. Ci ha dedicato tutta la sua vita. Alcuni mobili erano stati venduti o persi al gioco da suo padre. E mio marito, fino alla fine, ha dedicato ogni sua energia per ritrovarli e riportarli a casa. Ho detto passione. Forse dovrei dire malattia. Ma comunque, in che cosa posso esserle utile?
1: Signora, e dov'era la mattina dell'11 settembre 1969? Perché lei è questa ragazza, vero?

0: È così che mi piace ricordarle, insieme giovani e felici.
1: Signora, ma lei a un certo punto ne ha scelto uno, vero?
0: Sì, Alberto. Era il più sensibile, l'artista. Giacomo forse era più bello, ma troppo introverso. Riusciva a stare zitto per ore. Diceva che così sentiva la mia anima vibrare nel mio corpo. Ho sempre pensato che non avesse tutte le rotelle a posto.
1: Al punto da buttare il fratello per le scale per gelosia?
0: No. Sono convinta che quella fu una disgrazia. Comunque fu per causa mia. Ed è per questo che decisi di farla finita con tutti e due.
1: Non per sempre, evidentemente.
0: Mio marito è morto poco più di un anno fa. Mantenere e restaurare questa casa ci è costato molti soldi. Così mi ha lasciato piena di debiti. Giacomo è venuto a farmi le condoglianze e appena saputo dei miei problemi ha deciso di aiutarmi.
1: Pagando i suoi debiti col cocchiere.
0: Sì. Ma non so come facesse.
1: Non sa come facesse, signore. Ma è molto semplice. Si è rovinato per causa sua. Ma per uno scherzo del destino, quando Giacomo avrebbe potuto aiutarla più facilmente perché aveva ereditato i soldi di Alberto, il signor Cucchiara muore e si porta i suoi debiti nella tomba. Speriamo all'inferno. Quello che non capisco è perché non ha chiamato subito Alberto per aiutarla. Era più ricco, l'avrebbe aiutata più facilmente.
0: No, non mi sarei mai rivolta a lui. Non lo vedevo da più di 30 anni. E poi, dopo quello che era successo per causa mia, francamente non mi è sembrato il caso.
1: Senta, signora, un'ultima domanda. Quando ha sentito che Giacomo aveva ammazzato Alberto, che cosa ha pensato?
0: Che mai e poi mai Giacomo avrebbe potuto fare una cosa simile. Solo io posso sapere quanto erano legati Alberto e Giacomo.
2: Sì, avanti.
3: Che mi volevi Salvo?
2: Ah, sì, mi vieni, che te lo dico una cosa.
3: Non ti incazzare, Salvo, ma posso stare solamente un minuto, perché il questore mi sta dando il tormento con la faccenda di Cucchiara.
2: Ma tu lascia stare Bonetta al drink e mettesi tu a cammino. Senti, quanti colpi sono stati sparati contro Cucchiara?
4: Sei. Tra l'altro hanno sparato pure a casaccio, è morto per emorragia.
2: Hai scoperto che tipo di pistola ha sparato?
4: E non ne sono ancora sicuro, però è una 38, un revolver probabilmente.
2: Oh, Catarella, Montalbano sono, vedi che lì ci dovrebbe essere Iacomuzzi, fallo entrare, va. Ah, digli di portare anche quello che gli avevo chiesto, eh. Sì.
4: Mi dice che sta succedendo?
2: Adesso te lo dico. Ah, Iacomuzzi, avanti!
5: Salve.
2: Salve. No, a me, a lui.
4: A me? E che?
5: E questa è la pistola trovata a casa La Russa.
4: Ma chi è il paralitico, quello che sta bruciato? Che c'entra con mio usuraio?
2: Hai fatto cosa mi avevo chiesto?
5: Ho confrontato i proiettili trovati sul corpo di Cucchiara e questa pistola. Salvo, la certezza assoluta non c'è. Ma è possibile, per non dire probabile.
2: E l'esame delle impronte digitali sulla pistola l'hai fatto?
5: No, non ancora.
2: E che cosa aspetti? Ti avevo chiesto da farlo.
4: Se avete la compiacenza di farmi capire pure a me, scusate.
2: Non le facciamo capire. Vai, vai. Sbrigati. Allora.
6: Che sorpresa, commissario, la prego.
2: Grazie. Spero le faccia ancora piacere vedermi.
6: Ma lei non sa quanto. Se non fosse stato per lei, io sarei ancora lì dentro a pensare che un minuto è sempre fatto da 60 secondi. Ma la prego, si accomodi. Mi spiace, ma è destino che io debba accoglierla sempre nel disordine.
2: È roba di suo fratello?
6: Eh sì, una parte di questi oggetti dovrò rivenderli, sa, mio fratello non aveva gli stessi gusti, anche la stessa casa di Vigata, troppo grande. Non ci avrei mai vissuto.
2: Ho visto che comunque non ho avuto difficoltà ad affettarla.
6: E questo mi fa capire allora che i gusti difficili sono i miei.
2: Beh, almeno su una cosa lei e suo fratello vi siete trovati d'accordo. Amavate la stessa donna.
6: Questa è storia vecchia, commissario. Io ho già pagato troppo per qualcosa che non ho mai commesso.
7: Me lei ha ancora una curiosità, professore?
8: Prego.
7: Ma lei come faceva a sapere che quella notte, nella serie televisiva Marshall, esattamente a quell'ora ci sarebbe stata una rissa? No, perché combaciava tutto, eh. Ci sono cascato anch'io. In quella serie c'è una rissa, una puntata sì, una puntata no. Però lei ha dimenticato un particolare. Alberto aveva sì la televisione, ma non c'aveva l'antenna. Quindi il televisore lo usava solo per vedersi i film col videoregistratore.
6: Commissario, io non vedevo mio fratello da 30 anni.
7: Eh sì, quando Alberto l'ha richiamata, lei non è che ci avesse tanta voglia di vederlo. Però sapeva che era ricco e che Emma aveva bisogno dei soldi. E così ha pensato, perché non farmeli prestare da lui, visto che è diventato così gentile. E forse gliel'ha anche promessi quei soldi, per attirarlo lì la sera del 13 aprile.
6: Quando sono arrivato a casa sua, lui mi disse che io potevo dimenticargli i suoi soldi. Che per colpa mia non solo era rimasto invalido, ma aveva anche perduto il suo amore, l'amore della sua vita, tant'è che non si era più innamorato.
7: Quindi quella che sentiva testimone fu una lite vera, una lite tra lei e suo fratello?
6: Mi minacciò con la pistola. Si avvicinò a un comò, aprì il cassetto, prese una pistola e me la puntò. Io sapevo perfettamente che non avrebbe mai sparato, ma sapevo anche che non mi avrebbe mai dato i suoi soldi. Cosa c'è, commissario? Lei pensa di nuovo che io abbia ucciso mio fratello?
7: No. Io credo che suo fratello si sia effettivamente suicidato. No, io credo che lei abbia ucciso Ignazio Cucchiara. L'usuraio non voleva più aspettare, aveva cominciato a minacciare Emma. E allora, se suo fratello non le voleva dare i soldi, c'era una sola cosa da fare: uccidere lo strozzino. E l'idea gliel'ha dato proprio suo fratello quando ha minacciato lei con la pistola. Quando le acque si sono placate, lei è tornata a casa di suo fratello ed è riuscita a trafugare la pistola. Poi è andata a casa del Cucchiara e verso mezzanotte l'ha ucciso. Poi è tornato di corsa. Tanto di corsa che ha anche investito il povero cane, Pirì. E niente, ha rimesso la pistola a posto. Certo, lei non poteva sapere che Alberto si era già ucciso nel suo studio.
6: Questa sono soltanto illazioni, commissario. Lei non ha nessuna prova.
7: Le prove sono qui, su questa pistola. Le sue impronte digitali sull'arma del delitto.
6: Mi permette, commissario? No, no, non si preoccupi. L'orrore di uccidere una persona l'ho provato una volta e mi basta. Vede, Cucchiara non era un uomo, era un usuraio della peggiore specie. Quando io sono ritornato a casa di mio fratello per mettere la pistola a posto, non mi accorsi di nulla. Per uno strano scherzo del destino, io ho trovato Emma la stessa sera che è morto mio fratello. Lei penserà che io sia pazzo, ma mi creda, io quella sera, a 55 anni, ho pensato che la mia vita poteva cambiare. Evidentemente ho sbagliato. Lei ricorda quel semplice concetto della fisica? Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Ha ragione, commissario. Non si scappa.

0: Allora, Fazio, vediamo di capirci. Appena il professor La Russa esce da quella casa, tu telefoni in questura e gli dici che stai arrivando con l'assassino di Ignazio Cucchiara. Però non lo consegni al questore, lo consegni direttamente al dottor Augello, chiaro?
1: E se quello scappa?
0: Ma perché deve scappare, Fazio? Hai detto tu stesso che sembra una brava persona.
1: Sì, però se in questura mi domandano dell'arresto di lei...
0: E io? E che c'entro io, scusami? Il caso del dottor Augello.
1: Commissario, siete stato voi che...
0: Fazio, fatti i cazzi tuoi. Ci vediamo domani. Oh, mi volevi mettere sotto?
2: Serve un passaggio?
0: No, grazie, faccio due passi.
2: Incorruttibile, eh?
0: No, ma quando mai? È che cerco di evitare di essere messa alla prova.
2: Vabbè, vogliamo dire poco coraggioso.
0: Io preferirei saggio, per come vedi, eh.
2: Ma finiscila, va. Un attimo, Ciao, Salvo.
0: Stati attenta, ciao.

0: Salvo, che fine hai fatto, si può sapere? Ti ho aspettato 2 ore in macchina. Potevi almeno chiamarmi. Io no.
1: Hai ragione. Hai ragione su tutto, però ti prego, litighiamo domani.

voglio essere chi voglio, uscito fuori da casa mia, io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione, io lo so

Sono trascorsi 40 anni da quel tragico pomeriggio di Zolder in Belgio, in cui la monoposto dell'aviatore, come era soprannominato il pilota della Ferrari Gilles Villeneuve, si catapultò in volo per circa 25 metri. E dopo un malinteso nel sorpasso e un drammatico impatto con l'auto di Jochen Mass, il ferrarista è stato sempre nei cuori di tanti per la sua guida spettacolare e appassionata, ma soprattutto di Enzo Ferrari, il patron di Maranello, che lo aveva voluto ad ogni costo e manifestava per lui un affetto filiale. Ecco, proviamo a rivivere quel periodo con uno dei protagonisti del team Ferrari, l'ingegnere Mauro Forghieri, all'epoca progettista e direttore tecnico di modelli di Formula 1, entrati nella storia per le loro caratteristiche all'avanguardia.

0: Ingegner Forghieri, nella sua lunga carriera da progettista e direttore tecnico di scuderia di Formula 1, ha visto e studiato molti piloti, le loro caratteristiche, i loro punti forti e anche le loro debolezze. Ecco, ma come catalogherebbe il pilota canadese Gilles Villeneuve, noto per la guida singolare e spettacolare delle monoposto?
1: Ma Gilles Villeneuve, posso dirle che era un puro, nel senso giusto della parola. Per lui esisteva solamente la corsa che stava facendo. Non era un uomo come facevano altri campioni, che programmava la sua partecipazione alle corse in funzione di un campionato per diventare campione del mondo. Per lui esisteva, come ho detto, era un puro.
0: Sì.
1: Per lui esisteva quella corsa lì che stava facendo, la possibilità di vincere, nient'altro. Mi
0: Sì.
1: sembra poco.
0: No, è moltissimo, ingegnere, assolutamente.

0: Ma quando il circo della Formula 1 si accorge del funambolico pilota canadese? In questa radiocronaca Rai, Mario Poltronieri racconta il duello con René Arnoux, pilota Renault, che ne riporta un simpatico ricordo.
1: Nel 1979 a Digione il pubblico assiste a bocca aperta al duello più spettacolare che si sia mai visto sulle piste della Formula 1.
2: Anche oggi è incredibile, guardi queste cose e già non capisci come mai le macchine sono riuscite a finire gara e come i due piloti sono rimasti in pista.
3: La scia attenta all'attacco all'interno, il pubblico qui davanti a noi grida, si entusiasma e Arnoux resistono fino all'ultimo, eccezionale questa resistenza di Villeneuve, eccezionale.
4: Abbiamo iniziato a fare i pazzi a 6 giri della fine. Diciamo, Villeneuve aveva sfruttato molto le gomme e i freni, era un po' in crisi con le gomme e i freni, e io avevo un problema di pescaggio di benzina e la mia macchina si fermava nella curva di Poix, si chiama, una curva che si fa a 2,40 prima del rettilineo dei box.
5: A guidare la corsa è Jean-Pierre Jabouille. Villeneuve e Arnoux lottano per il secondo posto.
3: E Villeneuve attento all'attacco in frenata.
5: Arnoux guida una macchina con motore turbo. Villeneuve colma il divario di potenza con una grinta straordinaria.
3: È eccezionale questa corsa assieme, eccezionale.
5: Rischia, porta il duello fino al limite estremo. Sono 6 giri che nessuno dimenticherà.
3: Si toccano quasi, si sono toccati nuovamente. Beh, adesso
5: Villeneuve disegna traiettorie imprevedibili.
3: Di nuovo passa Villeneuve, Arnoux resiste.
5: Sembra avere il diavolo addosso.
3: Una cosa incredibile, entusiasmante.
0: Senta, Villeneuve mostrò una forte propensione per il mondo delle corse sin da ragazzo, facendo dei veri e propri equilibrismi nelle corse di motoslitte. Lei l'avrà sicuramente.
6: È stata la sua vita praticamente. Lei sa che lui viveva nelle case che erano sopra delle palafitte, perché d'inverno sì. La neve che arrivava era tanta che arrivava a poter coprire la casa.
0: Sì.
6: E quindi lui proprio per lui la motoslitta era sulla neve, era come per noi camminare sotto un portico, una cosa
0: sì. Sì, sì, sì.

0: La moglie Joanna spiega che cosa era la velocità per Jill.
1: Era il suo modo di vivere. La velocità non era qualcosa che cercava, ma qualcosa che aveva dentro. Gilles si può paragonare a un musicista che ha la musica nella testa.

0: In una storica intervista, Jill racconta le sue prime esperienze sulle motoslitte.
1: Io venivo dagli ippodromi perché le gare di snowmobile si svolgono sui ippodromi ricoperti di neve. Per questo e per la mia apparente gracilità ero soprannominato il Fantino. D'altra parte, guidare una motoslitta è come cavalcare un puledro irrequieto.
2: Senta, ingegnere, quell'esperienza quindi gli fu determinante per domare i bolidi di Formula 1?
3: Per lui,
2: Sì,
3: intende?
2: per Villeneuve, sì.
3: Direi sicuramente, perché lui a un certo momento è entrato nella Formula 1 come se la Formula 1 fosse, non so, le sue scarpe. Le considerava
2: Sì,
3: una
2: sì.
3: parte di se stesso. Penso che fosse dovuto, come ha suggerito lei, alla sua vita con le slitte,
2: Con le
3: eccetera.
2: slitte.
3: Insomma, effettivamente le slitte come le usava lui, nei modi che lui le utilizzava, diciamo, era un modo molto valido per abituarsi a guidare anche una macchina così complicata come la Formula
2: Come la
3: 1.
2: Formula 1, certo,
3: Perché non avevano delle tenute sicure, quindi
2: assolutamente.
3: uno si doveva abituare a sentire, scusi la parola, il sedere che andava via.
2: Sì.
3: Riprendersi. È la stessa, cioè io voglio dire che lui ha applicato sulla Formula 1 gli stessi sistemi di guida che lui usava sulle motoslitte
2: Sì.
3: ed è per quello che riusciva a fare delle cose che molti altri non riuscivano a fare.
2: Sì. Leggevo la sua vita e quindi ecco, avevo studiato questo aspetto fondamentale per poi essere un pilota di Formula 1 con doti molto spiccatamente, come dire, anche scavezzacollo, diciamo così, ecco.
3: Sì, possiamo dire così.
2: Possiamo dire
3: Anche
2: così.
3: se non era, cioè, lui non si comportava così
2: No,
3: per leggerezza, faceva parte del
2: sì.
3: suo essere, era
2: Sì,
3: fatto così e
2: era fatto così.
3: non si poteva cambiare, almeno io non credo.
2: Certo.

0: La moglie Joanna ricorda come conobbe Gilles.
1: Quando ho conosciuto Gilles avevo 16 anni. È stato durante una serata organizzata da mia sorella, che all'epoca era fidanzata con un amico di Gilles. Fu lei a invitarmi a uscire con loro. È così che l'ho incontrato.

0: Senta, ingegnere Forghetti, da esperto di lungo corso del mondo della Formula 1, ecco perché Gilles Villeneuve è entrato nella leggenda, anche non avendo vinto poi alla fine un titolo iridato nei suoi 6 anni.
1: Non è mai campione del mondo.
0: Quasi interamente alla Ferrari e solo per poco alla McLaren. Ecco, com'è rimasto entrato nella leggenda?
1: Il motivo era molto semplice, ma lei lo sa già secondo me. Lui si dava tutto al pubblico. Cioè, lui correva, se riusciva a capire che tipo di pubblico aveva, che quindi richiedeva un certo tipo di guidare, di sì, affrontare la corsa, lui si gettava nelle braccia del pubblico. Faceva parte del suo essere. Sì. Ma guardi che è una cosa strana, perché non tutti i piloti fanno così. Cioè, fare il pilota di corsa di Formula 1 non è una roba priva di pericoli, ma per lui non esistevano i pericoli. Se il pubblico gli chiedeva una capriola, se era possibile farla senza dare disturbo alla macchina,
0: la faceva.
1: E i tecnici che la facevano, io non so come facesse a comportarsi così, ma era tipico del suo modo di vivere.
0: Sì, sì.

0: Come si fa a diventare pilota di Formula 1 senza avere soldi? Gilles ce lo spiega.
1: È stato nel 73. Con i soldi dei premi mi sono comprato una macchina di Formula Ford e ho cominciato a correre in pista.
2: Tra mille sacrifici, tappa dopo tappa, vittoria dopo vittoria, pista dopo pista, Villeneuve raggiunge la Formula Atlantic, una vetrina per aspiranti campioni. È qui che le sue imprese richiamano l'attenzione dei maggiori team europei. È qui che Villeneuve incontra Tambay, anche lui pilota in corsa per la Formula 1, che sarà testimone dell'intera carriera di Gilles.
3: Oh, lui in pista, ecco, Villeneuve evidenziava la tendenza a voler oltrepassare spesso il limite, ecco, mettendosi sempre alla prova per superare un qualche confine invisibile. Ecco, ma questa sua indole gli permetteva di calcolare i rischi reali?
4: Ma diciamo questo, lui aveva una sensibilità elevatissima.
3: Sì.
4: Quindi quando io lo giudico, e lo giudico con i sistemi normali, non sono in grado di capire per lui qual era la situazione di rischio che lui si metteva addosso. Ha capito cosa intendo dire?
3: Sì. Sì.
4: Lui era, come si può dire? Ho detto che era un puro, intendevo dire che lui applicava se stesso completamente, senza rifiutare nulla,
3: Sì. Sì.
4: e spesso riusciva a fare tutto quanto senza problematiche. Non c'è sempre riuscito, purtroppo.
3: Sì.

0: Gilles viene scelto da Enzo Ferrari alla fine della stagione, che segna la seconda vittoria nel campionato di Formula 1 per Niki Lauda, il pilota austriaco freddo e calcolatore mai amato dal Drake. Franco Gozzi, ex capo ufficio stampa Ferrari, spiega perché Enzo Ferrari scelse Villeneuve.
1: Ferrari non amava ingaggiare un campione del mondo, preferiva invece, e se lo poneva come tema, come sfida, preferiva invece costruire ex novo un pilota con il quale dare la paga al campione del mondo. Questo è stato Lauda, perché quando fu preso Lauda non era nessuno. Questo è stato un altro caso, come sperava di realizzare con Gilles Villeneuve. Credo che anche alla base della scelta ci sia stata una intima, segreta ammirazione per la spericolatezza di questo uomo dimostrata subito, che forse gli richiamava gli anni ruggenti della sua vita di giovane pilota, scapestrato come era e come vedeva anche questo Gilles.

0: Possiamo dire, ingegner Ferghieri, che era il suo vestito naturale, ecco.
1: Sì, è giusto, vedo che lei ha capito la cosa.
0: Sì.
1: Ma
0: Ma
1: penso che la sapesse già lei,
0: sì,
1: oppure un uomo del mestiere, quindi.
0: io ho studiato, però lei, la sua testimonianza è importantissima, determinante per le sue caratteristiche
1: Vabbè.
0: come ingegnere e come persona equilibrata, qual era per gestire un team a livello tecnico così forte e variegato come era la Ferrari
1: Le
0: e
1: posso
0: come era la
1: dire che non è
0: Ferrari?
1: stato così facile, sa.
0: Immagino, posso
1: È stato molto
0: immaginare
1: impegnativo
0: da
1: e di
0: quello che
1: grande
0: si
1: sacrificio. E
0: sì.
1: comunque qualcuno lo doveva fare, in quel caso ci sono stato io e ho
0: Sì,
1: fatto quello che potevo.
0: certo.
1: Quando potevo e come potevo.

0: Gilles corre sempre sulla linea del pericolo, come possiamo ascoltare dalla sua voce.
1: Beh, possibile, normalmente sono le persone che sono 15-18 anni che fa così, e quando tu sei più vecchio è più tranquillo, ma io non sono tranquillo ancora e speriamo di rimanere a 18 anni.

0: Senta, ingegner Forghieri, ma chi era fuori pista l'uomo Villeneuve?
1: Ma guardi, basti che lei pensi, lui quando andava a correre si ricorda che lui portava con sé la famiglia,
0: Sì.
1: che aveva il motorhome,
0: Sì.
1: dove tu, cioè lui non usciva dalla sua vita per andare a correre. Cioè, non so se mi spiego
0: È chiaro, è
1: sufficientemente.
0: chiaro, è chiaro.
1: Cioè, gli altri campioni.

0: Viveva veramente in quel modo lì. Io stesso non sono mai riuscito a capire il livello di impegno che lui avesse per essere se stesso, così come dimostrava. È una cosa, sì, ma gente normale come lei, come me, non possiamo.
1: No, abbiamo
0: piombarci dentro una vita così, capire qualcosa.
1: Sì, sì, penso sia molto difficile, assolutamente.
0: È molto, meno male. Se no,
1: sì, sì, sì.
0: Che lo puoi dire io.
1: Assolutamente. Grazie dell'aiuto, ingegnere. La moglie Joanna ricorda il segreto di Gilles alla guida.
2: Era un pilota che frenava un po' più tardi degli altri perché sapeva controllare meglio la macchina. Gli altri piloti lo sapevano. Sapevano che Gilles avrebbe rischiato, avrebbe frenato all'ultimo secondo. I propositi all'inizio del 1982 sono bellicosi. Si punta a vincere il mondiale. Ma l'avvio per Gilles è la fotocopia dell'anno precedente. 3 corse, 0 punti.
1: Il mancato rispetto delle decisioni al Gran Premio di Imola della scuderia Ferrari su chi doveva vincere tra Villeneuve e Pironi, deve vincere chi è primo nella seconda parte della gara. La conferma di Franco Gozzi, ex capo ufficio stampa Ferrari.
2: Per 26 giri, Arnoux tiene saldamente la testa davanti a Gilles.

0: ma poi è costretto ad arrendersi. Al comando della corsa passa Gilles Villeneuve, con Pironi subito dietro.
1: Noi, intendo noi Ferrari, avevamo anche combinato che in seno alla squadra chi fosse stato in testa nella seconda parte della gara avrebbe congelato la posizione e sarebbe arrivato.
2: Senta, ingegner Forghieri, sono in tanti a ritenere che la tensione in casa Ferrari era divenuta insostenibile per Gilles da prima delle prove di Zolder. Ecco, facciamo un passo indietro di 10 giorni al Gran Premio di Imola. Pironi, nonostante sia seconda guida Ferrari, tradisce la fiducia di Villeneuve e va a vincere la corsa. Nelle polemiche,
3: sì, deve ricordare che erano in teoria erano profondamente amici.
2: Prima,
3: e lo era sicuramente Gilles nei riguardi di Pironi.
2: Assolutamente, però prima, dopo questo evento, le cose cambiarono un po'. Ecco, nelle polemiche...
3: Totalmente.
2: Mi corregga se sbaglio, naturalmente, nella ricostruzione. Nelle polemiche che seguirono, con un Gilles furibondo che si sente derubato, come riportarono le cronache dell'epoca, il direttore sportivo Mauro Piccinini, che era amico di Didier Pironi e suo testimone di nozze, venne accusato da più parti di non aver dato indicazioni dai box a favore della prima guida Gilles Villeneuve. Ecco, ma il Drake, che come era soprannominato, lei me lo insegna, lo storico padrone della scuderia di Maranello, Enzo Ferrari, non controllava più la sua famiglia Ferrari?
3: Ma non poteva farlo quando queste corse avvenivano lontane da lui, come avrebbe fatto?
2: Sì.
3: Lui dava delle istruzioni di carattere generale che riguardavano per poter far parte della famiglia Ferrari.
2: Sì.
3: Ma non è che era presente con tutti quanti sui campi di gara.
2: Sì. No, perché quindi, poi successivamente, ecco, Luca Cordero di Montezemolo è stato molto più presente, diciamo, era forse anche più giovane.
3: Ci teneva anche molto, io stesso infatti l'avevo mandato lì, quindi sapevo che lui amava essere lì.
2: Sì.
3: E quindi era chiaro, ecco, la posizione di Luca, mentre diversa da quella di tutti gli altri,
2: quindi,
3: in particolare di Pironi, di Villeneuve.
2: Perché qualcuno...
3: Vorrei dire anche di Enzo Ferrari, ma purtroppo non era con noi. Quindi.
2: Sì, perché qualcuno disse all'epoca, diceva, Enzo Ferrari era un po' avanti con gli anni, non seguiva più tanto, dava indicazioni, ma poi
3: non c'è niente di vero.
2: Non c'è niente di vero. Sì, ci credo.
3: Che il vecchiotto, come lo chiamavo io,
2: sì,
3: si incassava con me.
2: Era sempre partecipativo e presente.

0: qua in forma.
1: Quando veniva a parlare di quelle cose, lo faceva con l'anima proprio. Direi dire che io non ho mai trovato un attimo di poter permettermi una critica su quelle che erano il contenuto delle cose di cui si discuteva.
0: Sì.
1: Professionalmente Enzo Ferrari è sempre stato lì, dentro le cose, nel migliore dei modi.
0: Beh.
1: Non avevo bisogno di parlare con degli esperti, l'esperto per me era lui.
0: Sì.

0: diciamo che persone così, mi permetta, ingegnere, non ce ne sono più, così partecipative, presenti e comunque esperte. Ci sono figure molto professionali oggi, molto elevate, però è un'altra
1: ma
0: musica.
1: Ma non possono non avere avuto quello che ha avuto come storia di costruzione Enzo Ferrari.
0: Sì.
1: Cioè lui si è fatto nel pieno delle cose attraverso le corse.
0: Sì.
1: Non so se sono riuscito a dare un'idea.
0: Chiarissimo.
1: Cioè, per lui non esiste, cioè, io dicevo che era un puro, ma è giusto quando dico così, anche se non è detto proprio nel modo corretto. Ma per lui non esisteva altro.
0: Sì.
1: Cioè, voglio dire, viveva di quella cosa, era parte della sua vita.
0: Sì. Sì.
1: Non come lo poteva essere per me o per gli altri.
0: Sì.
1: Nessuno di noi riusciva a integrare se stesso.
0: Sì.
1: Nelle corse, così come faceva lui.
0: Come faceva lui.
1: Anche se magari non era con noi, noi c'eravamo sui campi di gara, lui era là a casa di Dio, però era quello che si può dire, le interpretava nel modo più diretto, diventava la corsa lui. Se avesse potuto l'avremmo visto sul pista scambettare.
0: Sì, sì,
1: sto
0: sì.
1: Scherzando.
0: Posso immaginare, certo, assolutamente.
2: Quell'ultimo giro che cambiò il corso degli eventi nella radiocronaca di Mario Poltronieri.
3: Ricerca di Fidanski ed è riuscito a superare l'avversario, veramente al di là di ogni immaginazione questa corsa.
4: Pironi vuole vincere, vuole passare per primo sul traguardo di Imola.
5: Ferrari!
4: E ci riesce.
5: Eccoli! Bandiera a scacchi!
3: Pironi ha vinto il secondo Gran Premio di San Marino.
2: Scoppiano le polemiche nel dopogara, con la risposta vaga e impacciata di Pironi alle domande del giornalista Rai Ezio Zermiani. Tutto si è inclinato per il GIL.
6: Non c'erano ordini prestabiliti, ovviamente. Vinca il migliore, questa era la regola, probabilmente.
7: Sì, penso vinta il migliore o quello che ha il più di fortuna. Però per una volta penso che sia una vittoria per me, non è ingiustizia.
6: Certo, tu hai visto i segnali, i cartelli, c'era slow per tutti e due, cioè mantenere le posizioni o no?
7: No, slow vuol dire slow. Cioè, mantenere le posizioni vuol dire mantenere le posizioni.
6: Ah, sono due cose diverse, dici te.
0: Ingegner Forghieri, ma in ogni caso, ecco, proprio per questa sua caratteristica, Enzo Ferrari aveva un grande affetto per il pilota canadese e non mancò di manifestarlo. Arrivò a dire: il mio passato è pieno di dolore e di tristi ricordi. Mio padre, mia madre, mio fratello e mio figlio.
1: Sì.
0: Ora, quando mi guardo indietro, vedo tutti quelli che ho amato e tra di loro vi è anche questo grande uomo, Gilles Villeneuve. Io gli volevo bene. Ecco, ingegner Forghieri, ma che cosa trovava Enzo Ferrari in Gilles Villeneuve? Qualche somiglianza a se stesso, qualche altra caratteristica?
1: No, vedeva un pochino quello che poteva essere stato suo figlio o che lui avrebbe desiderato,
0: ecco,
1: fosse stato.
0: Sì.
1: Vino, insomma, cioè, quando un padre trova una persona,
0: sì,
1: che non è della sua famiglia, ma che riesce a interpretare nel modo migliore quelle che erano le caratteristiche delle persone a lui care, e quello lì, insomma, la stampa per dire sbava, effettivamente.
0: Sì, sì.
1: È quello che fa. Ma è anche giusto, umano. Comprendere.
2: Ascoltando dai box il rombo della Ferrari di Gilles Villeneuve, finisce la prima parte del viaggio nel tempo.

0: Bentornati alla seconda parte della puntata dedicata al compianto pilota canadese Gilles Villeneuve, con il ricordo dell'ingegner Mauro Forghieri, direttore tecnico Ferrari negli anni Ottanta. Il rimpianto della moglie Joanne non presente all'ultima gara a Zolder, in Belgio.
1: Non c'ero in Belgio e quindi non so in quale stato d'animo fosse Gilles. Io ero a casa perché stavo preparando la prima comunione di Mélanie e quindi quella volta non ero con lui.

0: Si corrono le prove sulla pista belga. Ancora la tristezza per gli eventi dalle parole di Franco Gozzi, capo ufficio stampa Ferrari.
1: Sabato 8 maggio si corrono le prove per la griglia di partenza.
2: Figuriamoci com'era lo stato d'animo di Villeneuve di fronte al miglior tempo di Pironi.
1: Villeneuve ha l'ottavo tempo, Didier è sesto, Gilles decide di rientrare.
3: Ingegner Forghieri, arriviamo al tragico epilogo.
4: Mi chiami Forghieri, che se mi chiami ingegnere mi fa andare a lavorare.
3: Va bene. Gentile Forghieri, io ho un grande rispetto e una grande stima nei suoi confronti per tutto quello che ha fatto
4: e per le sue
3: caratteristiche.
4: Non ci si chiama sempre per cognome.
3: Sì,
4: dai,
3: sì,
4: Barbieri,
3: sì.
4: Fai questo da
3: assolutamente.

0: Nell'ultimo fatale giro di prove, ricordato da Jochen Mass, la cui auto fu toccata da quella di Villeneuve e determinò l'incidente fatale per un'incomprensione tra i due.
1: Alle 13.52, Gilles Villeneuve percorre la curva del bosco, la sua ultima curva. Davanti a lui, la macchina di Jochen Mass.
2: Ero al mio ultimo giro e stavo rientrando ai box.
3: Big blisters in the tire, I was going fairly slow.
2: Procedevo molto lentamente verso la salita e forse avrei dovuto segnalarglielo di passare all'interno. Mi sono spostato leggermente a destra e ci siamo toccati. La macchina si capovolse e lui fu proiettato fuori con tutto il sedile. Io ero sotto. È stato terribile. È indescrivibile. Non riesco a raccontare quello che ho provato, quello che ho visto. È stata una combinazione di decisioni sbagliate nel momento sbagliato. È stato davvero orribile.

0: Mi dica.
1: Allora, arriviamo al tragico epilogo del breve ma intenso percorso dell'aviatore, come era soprannominato Gilles Villeneuve. Ecco,
0: Sì.
1: siamo all'8 maggio 1982, ore 13:52, circuito di Zolder in Belgio. Mancano pochi minuti al termine delle qualifiche per la gara del giorno dopo. Villeneuve occupa l'ottavo posto in griglia, mentre Pironi ha il sesto tempo. Ormai in procinto di rientrare ai box, il pilota canadese, ecco, affronta la chicane alle spalle dei box e successivamente la discesa che immette la cosiddetta curva del bosco. Improvvisamente si trova davanti la più lenta marche condotta dal suo ex compagno di squadra alla
0: Sì.
1: McLaren, Jochen Mass, il quale lo
0: Ma
1: vede arrivare e si sposta subito a destra, pensando che il canadese lo superi a sinistra. Villeneuve invece esegue la manovra opposta, volendo affrontare la curva all'interno lungo la traiettoria più veloce, e anche egli va quindi verso destra. Scontro inevitabile e volo della monoposto numero 27 di Villeneuve di circa 25 metri. Rapidissimo intervento dei medici in pista in 2 minuti, trasporto d'emergenza all'ospedale di Lovanio in condizioni tragiche. L'attacco evidenzia la rottura delle vertebre cervicali e lesioni varie. Gilles viene attaccato alla macchina cuore-polmone per tenerlo in vita artificialmente, ma la sera si conclude la parabola di Villeneuve quando la moglie Joanne dà l'autorizzazione a staccarlo dalla macchina.
0: posso dirle una cosa?
1: Sì.
0: Era già morto. Quello che è stato fatto lì da Dettori di attaccarlo alla macchina, sì, la moglie ha capito quello che doveva
1: Sì.
0: dire, perché si può tentare di tenere un morto visibilmente vivo, ho detto
1: Sì,
0: visibilmente,
1: sì.
0: ma lui era già morto e quindi lei, che era molto parte di lui,
1: Sì.
0: l'ha capito per quello che ha detto. Ha fatto una
1: Certo.
0: cosa che molti hanno criticato, ma perché? Perché non potevano capire quello che lei era in grado di capire.
1: Sì.
0: E purtroppo così.
1: Così, e doveva andare così.

0: Le volevo anche chiedere, nella concitazione ai box ed in pista, come ricorda Forghieri, da direttore tecnico della Ferrari, tutti quei rapidi e drammatici istanti che al contrario apparivano al rallenti? Lei ha visto tante situazioni di questo tipo alla Moviola e sembravano un'eternità.
1: Ma voglio dire, per noi era, cioè, almeno per me, ma
0: Sì.
1: credo anche per la maggior parte degli altri, era il modo normale di vivere. Quindi quelle cose di pathos, posso definirle così,
0: Sì.
1: che avvenivano, non erano novità per noi. Sono riuscito a farle capire cosa intendo dire. Non è che eravamo contenti, però
0: No, no.
1: faceva parte della nostra vita sulle piste.
0: Sì.
1: E quindi, cioè, non è che la cosa che è successa ce l'aspettavamo assolutamente, però sapevamo che erano i rischi di esserci.
0: Sì.
1: Quando lei va a vedere una discesa di sci, un grande sciatore che scende a 100 passi che va,
0: Sì.
1: pensa che arriverà, batterà tutti i record, però dentro di sé sa anche che può sbattere contro un albero,
0: Assolutamente sì,
1: sbagliando.
0: assolutamente sì.
1: Non è che incomincia a dire adesso va a sbattere, adesso no,
0: No, no, no, no,
1: assolutamente. Fa parte dell'atmosfera, del
0: sì.
1: sistema di essere, però è una cosa un po' triste dirlo e pensarlo. E
0: Sì.
1: così sono le corse, almeno per quel po' che io ho visto, ho capito e ho pensato che fosse. Poi dopo, sa, anch'io non sono mica depositario della verità.
0: No, certo.
1: Ho il mio modo di
0: Ognuno
1: vedere, il mio modo di giudicare.
0: assolutamente.

0: Senta, Forghieri, ma in quegli istanti successivi ci fu un dramma profondo nei box, in casa Ferrari,
1: Ma non
0: probabilmente
1: immediatamente,
0: non
1: solamente quando si
0: immediatamente.
1: ebbero le notizie giuste, quando si seppe tutto quanto, la gente si... Perché 100 volte, quando si sentiva dire, l'X ha avuto un incidente, ma
0: Sì.
1: noi neanche pensavamo che si potesse essere ucciso.
0: Sì.
1: Niente, sapevamo, accidenti, guarda, chissà come è ridotta la macchina. Ma i meccanici dicevano così, perché pensavano a se stessi. Egoisticamente dicevano chissà cosa dovremmo fare stanotte per ripararla,
0: Per
1: eccetera.
0: questa
1: Invece,
0: cosa.
1: esatto, e poi dopo c'era invece l'aspetto umano che esordiva e superava tutto il resto. Questo era. Però era l'ultima delle cose che qualcuno si prometteva, cioè, non ci volevano nemmeno pensare, ed era giusto che fosse così, se no non
0: Giusto.
1: avrebbero fatto quel mestiere e il pilota non avrebbe potuto avere quella fiducia cieca che aveva nei suoi meccanici.
0: La drammatica telefonata alla moglie Joanna.
2: Jody m'a téléphoné.
3: Mi ha telefonato Jody Scheckter.
2: Pour me prévenir que je
3: Mi ha detto di correre in Belgio
2: devais
3: perché Gilles aveva avuto un incidente molto grave. In realtà era troppo tardi.
2: Il faut les protéger.
3: Non ho voluto che i miei figli assistessero a una tragedia simile. Non erano preparati.
2: Emotionnellement à recevoir un drame.

0: Forghieri, due domande che vengono naturali. Quanto è cambiata in sicurezza da allora ad oggi la monoposto in generale?
1: Ma se parliamo in generale dobbiamo mettere dentro non solo la monoposto. La monoposto ha fatto dei passi avanti da gigante come capacità di resistere a urti e soprattutto capacità di accettare gli urti con delle deformazioni elevate che così facendo riducono i picchi di meno G.
0: Sì.
1: Se ha capito, di accelerazione di
0: Sì,
1: gravità
0: a G,
1: negativa.
0: sì, l'ho letto, sì.
1: È ovvio perché sono macchine che accettano delle deformazioni abbastanza elevate ma non esagerate, però le accettano in un modo storico che annulla praticamente le punte di decelerazione che sono micidiali, ha capito? Cioè, la media della decelerazione non la può cambiare perché l'incidente è quello che è, ma riesce a tagliare tutte le punte, è tanto questo, eh?
0: E
1: Perché
0: questo
1: le deformazioni le esprime in un modo da far sì che siano le meno alte possibili.
0: sì. Quindi questo aumenta la sicurezza per il pilota all'interno
1: Eh sì.
0: dell'autovettura.
1: Cioè, faccio un esempio. Se la deformazione della macchina non fosse conseguente a delle deformazioni analizzate e previste, ci potrebbero essere delle punte di decelerazione che passano il limite accettabile. Invece quello che si faceva, si tentava di fare, perché mica sempre ci si riusciva, era che
0: Certamente.
1: accettare dei livelli eravamo obbligati, perché se l'accidente era così, le decelerazioni avevano dei valori. Però di non avere punte, cioè si alzava la media della decelerazione, ma nessuna punta, perché con le medie si poteva arrivare. Se uno va a 300 km all'ora contro un muro, tu hai ben da dire, insomma, anche se le decelerazioni non hanno delle punte, arrivano a dei valori per cui non c'è niente da fare. Però riuscire a ottenere delle decelerazioni medie costanti per tutto il periodo era l'unico modo che c'era per ridurre le probabilità di un incidente drammatico.
0: Sì.
1: Probabilità, ho detto.
0: Probabilità, certo.

0: Per Joanna, Jill ha cambiato qualcosa.
1: Malgré la douleur,
2: malgrado il dolore, malgrado la perdita, al di là di tutto questo, è come se avesse lasciato un piccolo segno nel mondo.
1: Dans le monde. Donc c'est beau.

0: Da allora ad oggi le probabilità sono di molto, di avere degli incidenti sono di molto calate, lo possiamo dire questo.
1: Sì, si può anche dire. Comunque, però voglio dire, con questo noi non intendiamo dire che è calata la sicurezza.
0: No, no, no, certo.
1: Quella che è la sicurezza intrinseca del pilota e della sua macchina sono andate aumentando nel tempo.
0: Sì.
1: Che poi ci siano delle motivazioni affinché certi incidenti solamente drammatici, questa è un'altra cosa.
0: Sì.
1: Non so se sono riuscito.
0: Sì, le dinamiche sono varie degli
1: Esatto.
0: incidenti, quindi
1: Esatto.
0: è
1: Bravo.
0: tutto.
1: Vedo che la prossima volta le domande le facciamo a lei.
0: Va bene, va bene. Io mi faccio suggerire poi sottobanco da lei, però,
1: Sì,
0: Genia, facciamo
1: d'accordo.
0: così, assolutamente.

0: Senta, Forghieri, il grande Villeneuve, ma che ambiente aveva creato? Per il suo carattere era molto, molto empatico, molto socievole, quindi anche con lei, con i
1: Era un uomo,
0: meccanici.
1: era molto umano con tutti quanti, faceva parte del nostro ambiente, ma lui viveva con noi. Lei pensi che aveva il motorhome a 50 metri, con
0: Sì.
1: dentro moglie, figli, eccetera, amici, tutto quanto. Lui, cioè, non portava solo se stesso, portava
0: Sì. Sì.
1: la sua vita in senso di quella che era la sua vita normale, di uomo. Cioè, io dovessi andare a correre, non porterei mai ma neanche una macchina con mia moglie che sta lì ad aspettare che succeda qualcosa. Lui invece questo lo riteneva indispensabile perché lui potesse così essere se stesso. Se è d'accordo con me, se no mi corregga, eh.
0: No, no, io non mi permetterei mai. Io ho solo da
1: No, diciamo
0: imparare da
1: quindi
0: lei.
1: cultura.
0: Io ho solo da imparare, quindi
1: No,
0: assolutamente
1: no, non c'è da
0: con molta
1: imparare, certo.
0: umiltà,
1: Va bene.
0: Forghieri. Jody Scheckter, compagno di Villeneuve alla Ferrari, vuole intervenire ai funerali per dare l'ultimo saluto all'amico Gilles.
2: Per me, Gilles è stata la persona più genuina che io abbia mai conosciuto. Se n'è andato facendo qualcosa che amava. Ma non ci ha lasciato, perché tutti ricorderanno cosa lui ha dato al mondo della Formula 1.
0: La cosa che le volevo chiedere, valuta che quella volta a Zolder fosse un presagio che non c'era la moglie per la comunione della figlia?
1: Sì, non c'era la moglie, per quel motivo.
0: Joanna.
1: Ma non credo che lui avesse risentito di questa cosa. Anche perché, voglio dire, a parte le corse, ma tutte le prove che facevamo non c'era lei, quasi mai. Cioè, sì, qualche volta veniva perché le piaceva e poi sapeva che la sua presenza rendeva più lui, come si dice, più
0: Tranquillo,
1: familiare.
0: familiare. Sì, immagino,
1: Però non
0: immagino.
1: era sempre disponibile, quindi lui si sapeva adeguare secondo le necessità,
0: Immagino.
1: direi così.

0: Proviamo a fare un'ipotetica proiezione temporale. Con le sue particolari doti tecniche di pilota e il modello Ferrari che era stato perfezionato, Gilles avrebbe potuto dominare la Formula 1 per molte stagioni?
1: Ma io penso di sì, ma il mio pensiero, poiché volevo bene a Gilles, è un pochino, come si può dire, di parte.
0: Sì.
1: Posso dire così?
0: Sì, sì, assolutamente.
2: In occasione dei funerali di Gilles in Canada, il capo ufficio stampa Franco Gozzi ricorda un comportamento di Enzo Ferrari mai tenuto sino ad allora.
3: Il 12 maggio a Berthierville sono in tantissimi a dare l'ultimo addio a Gilles. Non c'è Enzo Ferrari, rimasto a Modena, incredulo, sgomento.
4: Ferrari non ha mai avuto un grosso sentimento, un grosso feeling con nessuno dei suoi uomini, dei suoi piloti, intendo. Nel caso di Villeneuve addirittura mi dettò una frase che io discussi molto, ma che lui disse: no, tu mettici così. E c'è una specie di panegirico di Ferrari dopo la morte di Villeneuve che termina: io gli volevo bene.
0: Un'ultimissima domanda, Ingegner Ferrarieri. Cosa lascia in eredità al mondo delle corse e alla Formula 1 e a tanti sportivi inconsolabili un pilota geniale, come molti lo definiscono, come Gilles Villeneuve?
1: Ma vede, lui quando riusciva a capire che tipo di pubblico c'era, si adeguava a quello.
0: Sì.
1: Cioè, se c'era un pubblico freddo, lui non esagerava nelle cose per le quali ci aveva abituato.
0: Sì.
1: Perché sapeva che quel pubblico non avrebbe neanche, non si sarebbe neanche scaldato il sedere, dice. Scusi la parola,
0: è chiaro.
1: Invece lui, quando vedeva che c'era un pubblico che non solo accettava le sue pazzie, chiamiamole così, i suoi modi, diciamo, esagerati di affrontare le cose,
0: sì,
1: ma ne godeva, e allora lui si scatenava al massimo, perché diceva: io questo pubblico lo devo far contento, e lo faceva veramente contento.
0: Certo.
1: È per quello che ancora oggi lui è ricordato in un modo come nessun altro.
0: Sì.
1: Non è mai diventato campione del mondo.
0: No.
1: Ma sì, non aveva molta importanza per il suo pubblico.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché io volevo dire sì, medesimava nella gente, e per quello, secondo me, è il limite suo, che forse in un certo momento l'ha tradito anche, ma non lo so, non lo sappiamo dire.
0: Okay, va bene, Ingegner Ferrarieri, io la ringrazio molto, le auguro un in bocca al lupo per tutte le
1: sue
0: attività.
1: Anche io ringrazio lei, perché è stato paziente.
0: La ringrazio molto.

Mi ascolti, Will? Io conosco l'orrore. L'ho visto già con gli occhi miei come lo ha conosciuto lei. Il buio di chi non scorge mai l'aurora al mattino. E lei non ha il diritto di darmi dell'assassino. Potrebbe sopprimermi, certo, hai diritto di far questo. Ma non può giudicare, non reciti da onesto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
3: Nella stagione 2001-2002 arrivarono altre due cessioni importanti. Gianluigi Buffon e Lilian Thuram passarono alla Juventus. Al Parma arrivarono invece Sebastian Frey, Dietu e Nakata. Con il mancato accesso al tabellone della Champions League arrivò l'addio di mister Olivieri, che si dimise poco prima della trasferta di Utrecht. Al suo posto Pietro Carmignani diventò l'allenatore pro tempore della squadra. Nel frattempo mister Carlo Ancelotti stava raggiungendo il Parma, ma una telefonata del presidente Silvio Berlusconi portò Ancelotti al Milan proprio mentre sarebbe potuto arrivare alla guida tecnica dei gialloblu. Perciò Tanzi affidò la guida tecnica della squadra al mister Daniel Passarella. Il tecnico argentino non ebbe molto successo e dunque ecco che la panchina tornò alla guida di mister Carmignani. Il 25 aprile 2002 i gialloblu arrivarono a giocare una nuova finale di Coppa Italia al Delle Alpi di Torino di fronte Juventus e Parma per la finale di andata. Amoruso e Zalajeta segnarono i due gol che sembravano condannare il Parma, ma al 92esimo Nakata trovò il gol che riaprì le speranze per la partita di ritorno. E allora ecco la finale tanto attesa. 10 maggio 2002, stadio Ennio Tardini di Parma. Dopo solo 5 minuti Junior segna il gol dell'1-0 e così dopo 90 minuti di puro agonismo il Parma conquistò la Coppa Italia. A raccontarci le emozioni di quella serata indimenticabile, Nestor Sensini.
4: Sì, è stato... prendiamo l'inizio, è arrivato Passarella, come ricordo. Io l'ho avuto a Daniel, l'ho avuto in Nazionale, sempre... Mi ricordo che lui era arrivato con un'idea, tanti infortuni, anche io ho avuto 2 mesi e mezzo fuori che non lo potevo giocare, con un infortunio al ginocchio. È stato un anno che non trovavamo la squadra, infatti come hai detto te, siamo in un punto del campionato, siamo arrivati in classifica molto male dove non eravamo abituati e quello era il problema. C'erano tanti giovani, anche quello non riuscivamo a centrare quelle 3 o 4 partite di seguito che ci davano tranquillità, ma alla fine siamo riusciti a finire un grandissimo anno vincendo la Coppa Italia, come hai detto te, contro la Juve. Lì ha fatto il gol Junior, dove e la favorita era la Juve a quel punto, perché noi non abbiamo fatto un gran campionato, non siamo riusciti a stare in Coppa, ma niente, dopo alla fine siamo riusciti a vincere una, come detto te, la ultima Coppa. Ha fatto l'anno scorso, ha fatto 20 anni ha fatto, infatti hanno fatto una maglia, il Parma ha fatto una maglia speciale perché ha fatto 20 anni che abbiamo vinto quell'ultima Coppa. E niente, è stato mio ultimo campionato nel Parma, mio ultimo anno lì al Parma, perché dopo di quell'anno io sono passato all'Udinese. Niente, un grandissimo ricordo, tanta nostalgia, tante cose belle vissute in quegli anni lì al Parma.
3: Un altro protagonista di quella serata fu Marco Di Vaio. Marco, che ricordo hai di quella partita?
5: Ah, bellissima, perché vinta in casa contro la Juve che ha appena vinto lo scudetto, e quindi è stata una stagione molto travagliata. Poi come hai detto tu, abbiamo cambiato 2 o 3 allenatori, il passaggio con Passarella non è stato fortunato perché abbiamo perso 5 partite su 5, quindi ci siamo trovati in piena lotta retrocessione, cosa che la squadra non era pronta a dover affrontare, perché i propositi di inizio anno erano altri, e quindi niente, ci siamo messi lì, rimboccati le maniche, siamo riusciti a conquistare la salvezza e poi a conquistare, a giocarci una finale di Coppa Italia, che giocata in casa l'abbiamo vinta bene contro i campioni d'Italia. Quindi in una stagione difficile e complessa io sono riuscito a fare tanti gol, forse la mia miglior stagione sicuramente fino a quel momento in Serie A, con 20 gol, e conquistare la Coppa è stato un momento molto speciale.
3: Ragazzi, quella però per voi fu l'ultima stagione con la maglia del Parma. Nestor, tu tornasti all'Udinese scrivendo per sempre il tuo nome nella storia dei Ducali con 271 presenze ufficiali in campo e 19 gol totali. Che cosa significato per te il Parma?
0: Il Parma è, come ho detto prima, dell'Udinese, che mi ha dato la possibilità di arrivare in Italia. Il Parma mi ha dato la possibilità di diventare o di riuscire a vincere le prime cose in campionato italiano. Campionato italiano molto, molto difficile in quell'epoca, come adesso, no? Ma in quell'epoca ancora di più. Mi ha dato la possibilità di vivere in una città che mi piace tanto, che ha la portata che si sta molto bene anche fuori il campo. Tifosi, al di là che è uno stadio piccolo, ma io lo vedevo un stadio all'inglese, così la gente vicina a me. Io mi trovavo ogni volta che uscivo a giocare in quel campo di gioco, mi trovavo come era casa mia. Ho un ricordo grandissimo, una nostalgia di tutte queste cose che parliamo, perché è rimasto un po' lontano tutto quello che si è riuscito a fare, che ha vissuto quella tifoseria, quella grande città che è Parma. È una cosa indimenticabile, diciamo che sono dei ricordi bellissimi.
3: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
0: Guarda, io credo che sono stati un paio, ma io credo che la prima coppa UEFA per me è stato il traguardo più importante, anche perché, sai, la prima coppa che ho vinto appena arrivato a Parma, io non avevo iniziato la stagione con la squadra, sì che dopo sono parte di quella squadra, ma invece la seconda, la che ho vinto la coppa UEFA, ho partecipato di più, ero già un giocatore. Quella secondo me è stata l'emozione o il momento più importante.
3: Il momento più difficile?
0: Momento più difficile quando ho dovuto partire di Parma. Infatti mi ha chiamato Sacchi, Enrico, mi ricordo, siamo andati al suo ufficio e mi ha detto: guarda, Nestor, la idea della società nostra è fare questo. E lì mi ha proposto, io mi ricordo come se fosse adesso, mi ha proposto rimanere nella società a lavorare, perché arrivava un nuovo allenatore. E questo è stato un momento che io sono uscito da lì, io mi ricordo che ero con il motorino, perché con Parma si va molto il motorino, e sono arrivato a casa e avevo una voglia di piangere incredibile, perché era difficile dopo tante cose che ho vissuto lì lasciare Parma. Quello è stato un momento più duro sicuramente.
3: Il saluto di Nestor Sensini a tutti i tifosi del Parma del mondo.
0: La gente del Parma, niente, li voglio tanto bene, siete della gente che mi ha fatto vivere per tanti anni in una bellissima città, ho un grandissimo ricordo di loro. Infatti, come ho detto prima, ogni volta che torno in Italia è un punto fermo, è Parma. Udine e Parma sono le due città dove sempre riesco a stare. Niente, un grazie a tutti, perché mi hanno fatto sicuramente sentire molto ma molto bene in quella grande città che è Parma.
3: Bene, passiamo allora anche ai saluti per Marco. Marco, tu lasciasti Parma dopo aver segnato 41 gol in gialloblu in 83 partite ufficiali. Qual è stato per te il momento più bello vissuto a Parma?
5: Beh, ho iniziato con una coppa vinta, poi purtroppo sono andato via con una supercoppa persa, nel mezzo ci sono stati 3 anni di crescita, sicuramente in una squadra fortissima che mi ha permesso di allenarmi e crescere e migliorare giorno per giorno con grandi campioni, poi erano campioni del mondo e sono diventati campioni del mondo successivamente, come Cannavaro, Buffon, Thuram. Quindi giocare con Crespo è stata veramente un'esperienza incredibile, in un ambiente sano, ideale per i giovani. Quindi è stato un crescendo di emozioni, di gol. Ho conquistato la maglia azzurra per la prima volta grazie al Parma, e quindi sono stati difficili da dire un momento. Ovviamente la finale di Coppa Italia vinta in casa è stato un momento bellissimo, ma giocare in Champions League lì, giocare nelle Coppe Europee, sono stati 3 anni molto formativi, belli, intensi, che mi hanno formato come calciatore.
3: Il più difficile?
5: Sicuramente i primi 6 mesi, quando mi sono fortunato 2 volte consecutive, dove non riuscivo più a giocare, ho pensato di lasciare la squadra, quindi non giocavo molto in quella fase, e quindi quello è stato un momento più complicato.
3: Il saluto di Marco Di Vaio a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
5: Saluto tutti, perché sono stati parte della mia carriera, e devo dire che a Parma ho vissuto anche emozioni fuori dal campo, mi sono formato anche come uomo, e una piazza, una città dove sono stato benissimo per 3 anni, quindi che fino a Bologna è stata la città dove sono stato più di tempo nella mia vita. Mi sono trovato benissimo, mi sono fatto degli amici che ancora tuttora frequento, quindi Parma per me è stato un momento della mia vita, anche personale oltre che calcistica, molto, molto intenso, molto bello. E vi saluto tutti con grande affetto.
3: Arrivando effettivamente alla stagione 2002-2003, il presidente Stefano Tanzi affidò la guida tecnica del Parma al nuovo mister Cesare Prandelli. L'annata calcistica partì con la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana subita contro la Juventus, che portò a Torino dunque il trofeo. Fuori dalle coppe già nei rispettivi secondi turni, il Parma chiuse al 5° posto in campionato, raggiungendo ancora una volta la qualificazione alle coppe europee. Facsimile la stagione 2003-2004, dove al di là delle cessioni di Adrian Mutu al Chelsea e la parentesi di Adriano in prestito per pochi mesi dall'Inter, quell'anno si poté assistere all'esplosione di un giovane talento, Alberto Gilardino, che mise a segno ben 23 gol. Poi arrivò quel terribile 24 giugno del 2004. In seguito al crack della Parmalat, il Parma fallì. Torna al Superclub Antonio Benarrivo. Antonio, che ricordo hai di quell'ultima stagione?
6: Delusione, la fine di un grandissimo ciclo, di una squadra che aveva vinto 3 di 12, cioè 8 coppe, diciamo, tra italiane e europee, qualificata sempre per nei primi 7 posti. E il crack io l'ho vissuto più intensamente degli altri, perché la mia permanenza in Serie A è stata totalmente a Parma, e il crack tra l'altro ha sancito il mio fine carriera, cioè è stato quel momento che ho deciso, infatti avevo 36 anni, ho deciso di mollare il calcio, perché mi sentivo parte di quella famiglia. Col crack praticamente sono rimasto anch'io fuori dal sistema, per cui diciamo che delusione è stata, penso, una delle più grandi delusioni che abbia avuto nella mia vita.
3: Difatti, nell'estate del 2004, Antonio Benarrivo diede l'addio al calcio giocato, e lo fece da Parma dopo aver disputato con quella maglia ben 362 partite ufficiali, che lo rendono ad oggi il secondo giocatore in assoluto per numero di presenze in campo, impreziosite da 6 gol. Antonio, hai scritto il tuo nome per sempre nella storia del club. Che cosa ha significato per te il Parma?
6: Il Parma la vita, perché il giocare a calcio è un lavoro fatto in una società dove mi ha fatto sempre sentire un membro della famiglia. La forza di Tanzi e la strategia della Parmalat era proprio trasformare le persone, un team, in un gruppo coeso, in un gruppo dove tutti dovevano stare a disposizione dell'altro, aiutarci a vicenda. Si pretendeva, tra virgolette, che a Natale si facesse, diciamo, si andasse alla messa tutti insieme. Lo pretendeva proprio Calisto Tanzi, questo, per cui diciamo che è un bagaglio di vita, un bagaglio di esperienza e soprattutto di educazione che mi porterò sempre nella vita. Li ringrazio veramente tantissimo per ciò che ho vissuto, non per quello che gli ho dato, perché io mi sono sempre divertito, per cui loro mi hanno dato la possibilità di divertirmi. Io mi sono divertito tanto, ho vinto tanto e posso dire che in bacheca ho qualcosa di importante, questo lo devo dire solo grazie al bar.
3: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
6: Momento più bello è sicuramente la prima vittoria importante, che è stata la Coppa Italia del 92.
3: Il momento più difficile?
6: Più difficile, più diciamo tra virgolette tragico, è stato il periodo del crack.
3: Senti, ma ve l'aspettavate voi?
6: Ce l'aspettavamo, lo sentivamo. Io personalmente, che ho vissuto tutte le dinamiche della società, capivo che stavano mollando la presa, c'era un motivo in tutto questo, ma non pensavo mai del discorso economico, del crack, diciamo, poi alla fine concluso con il crack. Lo sentivo nell'aria che c'era qualcosa che non andava.
3: Il coro dei tifosi del Parma che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
6: Ben arrivo di Chiara Ole, ben arrivo di Chiara Ole, ben arrivo di Chiara Ole. Perché eravamo le ali, le fasce, come i cursori, come volete chiamate, ma eravamo, diciamo, quei due giocatori che partecipavano alle tre fasi di centrocampo, attacco, difesa. Eravamo onnipresenti in qualsiasi luogo del campo.
3: Il saluto di Antonio Benarrivo a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
6: Vi porterò dentro Vita Natural Durante e vi voglio un bene dell'anima. E forza Parma, tutta la vita.
3: Tuttavia, nonostante il terremoto societario ed il passaggio in amministrazione controllata, il club gialloblu riuscì comunque a concludere il campionato al quinto posto, contendendosi fino all'ultima giornata la qualificazione alla Champions League con l'Inter di mister Alberto Zaccheroni. Il 25 giugno 2004, per scongiurare la ripartenza dai dilettanti, nacque il Parma Football Club, che assunse e mantenne vivi tutti i diritti del Parma AC, nonostante il fallimento della Parmalat, da cui venne svincolato. La nuova società subì anche il trasferimento dei debiti del Parma AC, temporaneamente proprietaria del nuovo club, venne dunque posta in amministrazione straordinaria da parte di Enrico Bondi e della Parmalat, usufruendo della legge Marzano in attesa di un compratore. Il nuovo tecnico, mister Silvio Baldini, venne esonerato e la squadra fu nuovamente affidata al traghettatore Pietro Carmignani, che la condusse alla salvezza nel doppio spareggio contro il Bologna, terminato 0-1 la gara di andata e 2-0 in quella di ritorno con reti di Cardone e Gilardino. In quella stessa tormentata annata, i ducali arrivarono fino alle semifinali di Coppa UEFA, venendo eliminati dal CSKA Mosca, 0-0 a Parma e 3-0 in Russia per i moscoviti, poi vincitori del trofeo. La guida tecnica di mister Mario Beretta, grazie anche ai verdetti di Calciopoli, portò nel 2005-2006 il Parma alla qualificazione europea dopo una stagione di assenza. Così, nella stagione di Serie A 2006-2007 arrivò sulla panchina mister Stefano Pioli, mentre il 25 gennaio la società venne rilevata dall'industriale bresciano Tommaso Ghirardi. Pioli venne sollevato dall'incarico agevolando l'ingresso in panchina di mister Claudio Ranieri, che quell'anno salvò il Parma. Mentre nel campionato successivo, tutto diventò molto più difficile. Di nuovo il mister Domenico Di Carlo venne sostituito da mister Cooper, che a sua volta lasciò il posto al tecnico della primavera Andrea Manzo. Il Parma perse contro l'Inter 2-0, che vinse quel giorno lo scudetto e contemporaneamente condannò la squadra alla prima retrocessione in Serie B della sua storia, dopo 18 stagioni consecutive in Serie A. In Serie B, dopo un negativo avvio con la guida di mister Cagni, arrivò mister Francesco Guidolin, che riportò la società in Serie A nel campionato 2009-2010. Il 25 luglio del 2008 approdò a Parma un nuovo calciatore, Alessandro Lucarelli. Alessandro, benvenuto al Super Club. Quell'anno ritrovasti a Parma anche tuo fratello Cristiano, anche se solo per una stagione. Un campionato durante il quale il Parma giocò in Serie B e la guida tecnica della squadra venne affidata inizialmente a mister Gigi Cagni, che

0: segnò 12 gol ciascuno. Che ricordo hai di quella prima stagione a Parma?
1: Allora, mi ricordo un inizio sicuramente difficile, perché le prime partite facevamo fatica con mister Cagni, perché giocavamo in maniera un po' troppo spregiudicata, eravamo, diciamo, i favoriti del torneo, e forse anche un po' questa piccola presunzione un po' la pagammo a inizio campionato. Poi con il cambio di allenatore, l'arrivo di Guidolin, riuscì a sistemarci da subito e trovammo quella continuità, anche avessimo bisogno di recuperare posizioni, che ci portò al secondo posto in classifica e alla vittoria del campionato in quella bellissima giornata di Cittadella, dove con 3.000 tifosi al seguito ottenemmo la, diciamo, la matematica promozione in Serie A.
0: Alessandro, arriviamo alla travagliata stagione 2014-2015. Dopo una mancata annessione alla UEFA, il presidente Ghirardi annunciò le dimissioni dalla presidenza del club, ma poi nel settembre del 2014 tornò a capo della società. I problemi economici del Parma però vennero presto a galla e diedero vita ad una delle stagioni più surreali della storia del club. Mister Donadoni venne confermato sulla panchina parmense. La squadra provò a lottare in campionato, ma quello che stava accadendo toccò inevitabilmente l'umore dello spogliatoio. Il 7 dicembre del 2014 Tommaso Ghirardi annunciò ufficialmente la vendita del Parma ad una cordata con capitali russo-ciprioti, rappresentata dagli avvocati Pasquale e Fabio Giordano. Proprio Fabio Giordano, 9 giorni più tardi, assunse la carica di vicepresidente del club, mentre la presidenza venne affidata a Pietro Doca. Il 19 dicembre le quote di maggioranza della Eventi Sportivi S.p.A. vennero acquistate dalla cipriota Destraso Holding S.p.A. Il 21 gennaio 2015 la presidenza del Parma passò ad Emir Kodra, mentre la proprietà passò al petroliere albanese Rezat Taci. Nel frattempo al Parma venne notificato un punto di penalizzazione in classifica per il pagamento parziale dell'IRPEF. Il 23 gennaio 2015 venne annunciata la decisione di Antonio Cassano di mettere in mora la società a causa del mancato versamento degli stipendi. La società cercò di smentire questa notizia, ma il 26 gennaio 2015, dopo la partita con il Cesena, Antonio Cassano rescisse il suo contratto con il Parma. A catena seguì Lodi il 29 gennaio, che chiese la messa in mora del club. Si innescò una nuova rivoluzione nella rosa del Parma tra partenze e arrivi. Arrivò dunque un nuovo colpo di scena. Il 6 febbraio del 2015 la società venne nuovamente venduta, questa volta ad una cordata italiana. Giampiero Manenti diventò il nuovo proprietario del Parma, pagando il passaggio un simbolico valore di un euro, accollandosi però il debito sociale, dichiarando che come prima cosa avrebbe pagato i 15 milioni di euro di stipendi arretrati, scongiurando così la messa in mora che aveva la data limite del 16 febbraio. Alla mezzanotte di quel 16 febbraio però non arrivò nessun bonifico. La FIGC inflisse altri 4 punti di penalizzazione alla squadra, mentre nel frattempo per il mancato pagamento Equitalia fece partire le procedure di pignoramento con sequestro dei beni presenti al centro sportivo di Collecchio. Il 18 febbraio Manenti riuscì ad ottenere una proroga sui tempi di pagamento e chiese a tutta la squadra di avere ulteriore fiducia. Nel frattempo la confisca dei beni continuò, perfino le panchine vennero messe all'asta. Il 4 marzo 2015 il direttore generale Leonardi si dimise. La Lega di Serie A arrivò a deliberare a maggioranza, 16 club su 20, il versamento di 5 milioni di euro a favore del Parma perché potesse arrivare a chiudere la stagione. E dopo 2 settimane di stop, il Parma tornò in campo a giocare. Il 14 marzo cambiarono nuovamente i punti di penalizzazione per il Parma, ma il peggio stava per arrivare di lì a breve. Il 16 marzo 2015 le cronache narrano che il presidente Manenti rifiutò l'offerta di acquisto per 500.000 euro del finanziatore Alessandro Proto, chiedendo non meno di 5 milioni di euro. 2 giorni dopo, lo stesso Manenti venne arrestato. Il giorno dopo il Parma venne dichiarato fallito. La squadra onorò il campionato fino alla fine, retrocedendo però in Serie B, con 5 giornate di anticipo. Al 22 giugno 2015 nessun acquirente concretizzò l'acquisto della società. Quel giorno stesso tutti i giocatori vennero svincolati, le comproprietà risolte e venne ufficializzata la definitiva estromissione del Parma dal calcio professionistico italiano. Alessandro, tu da capitano hai vissuto quel periodo tenendo fede a quella maglia e cercando il più possibile di fare da collante all'interno dello spogliatoio. Che cosa accadde?
1: Purtroppo quell'annata è cominciata male e pian piano che proseguiva andava sempre peggio. Ecco, non c'è mai stato uno, nonostante la speranza fosse tanta di riuscire a trovare qualcuno che potesse salvarci, non c'è mai stato un momento dove le cose sembravano andare per il verso giusto.

0: si sono succeduti presidenti da improbabili e compromesse improbabili in ogni circostanza, e pian piano sono scappati tutti. Quindi in quel periodo, soprattutto nella parte finale, ero rimasto solo io a, diciamo, il punto di riferimento dei tifosi, perché comunque non c'era rimasto più niente. Dovevamo cercare di tenere unita quantomeno la squadra, perché dovevamo giocare e continuare a giocare, però le condizioni erano veramente impossibili, perché ogni giorno venivano al campo a portar via oggi la palestra, oggi i furgoncini, i computer, i macchinari, e naturalmente gli stipendi che non avevamo preso, diciamo, quasi dall'inizio, e quindi cercare di tenere in piedi e portare avanti la stagione non fu assolutamente facile, ecco. Quindi grazie anche all'aiuto dei miei compagni cercammo di fare il possibile per portare diciamo la barca in fondo, per avere così la speranza che qualcuno poi a fine campionato potesse salvarci. Invece purtroppo non è andata così, perché a giugno poi venne dichiarato il fallimento della società, e purtroppo tutti gli sforzi che avevamo fatto erano stati vani, ecco. Quindi quello per me personalmente è stato il periodo più brutto della mia carriera da calciatore, perché comunque era già diversi anni che ero a Parma, ero il capitano e sentivo mia la squadra, e avevo veramente la voglia di poter provare a cambiare il vento e trovare qualcuno che potesse aiutarci, però erano talmente tanti i milioni di debiti che avevamo che obiettivamente eravamo insalvabili, ecco. Poi con un campionato purtroppo brutto, con la retrocessione in arrivo, naturalmente poi anche a livello imprenditoriale poter pensare di salvarci era impossibile, perché un conto è avere una squadra in Serie A e avere magari 40 milioni di euro di diritti televisivi, incontro comprarne una già indebitata fino al collo con 3-4 milioni di euro di diritti televisivi che prendi in Serie B. Quindi purtroppo quella fu una ferita che mi portai dentro per tutta l'estate, perché non ero riuscito a salvare la mia squadra.
1: Il 27 luglio del 2015 iniziò la seconda vita del Parma. Come nelle più belle favole, da quel momento in poi cambiò il destino di tanti uomini. Nacque il Parma Calcio 1913, che ereditò la tradizione sportiva del sodalizio scomparso. La FIGC ammise la nuova società alla Serie D, e dopo 45 anni i colori gialloblu ricominciarono a scrivere la loro storia dalla serie dilettanti. A furor di popolo venne chiesto agli uomini più rappresentativi della storia del Parma di prendere parte a questa rinascita, e così l'iconico Mister Scala venne nominato presidente del club. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Luigi Apolloni. Lorenzo Minotti e Fausto Pizzi assunsero le responsabilità dell'area tecnica e del reparto giovanile, mentre in campo si ripartì dall'uomo simbolo del nuovo Parma, il capitano Alessandro Lucarelli, unico rimasto fedele a quella maglia. Venne allestita una nuova squadra e al primo campionato il Parma 1913 conquistò immediatamente la promozione in Lega Pro, risultando l'unica squadra italiana dalla Serie A alla Serie D a non subire mai sconfitte, realizzando così 85 punti in classifica. Il 17 aprile 2016 il Parma tornò nel calcio professionistico. Per la stagione 2016-2017 sulla panchina del Parma 1913 mister Apolloni lasciò la guida della squadra, agevolando l'arrivo di mister Marrone, che a sua volta il 3 dicembre di quello stesso anno venne sostituito da Roberto D'Aversa. Capitan Lucarelli lottò in campo con la squadra fino al raggiungimento del secondo posto in classifica, conquistando così i play-off promozione. E il 17 giugno del 2017 a Firenze il Parma 1913 vince contro l'Alessandria 2-0 e dopo solo 2 anni dal baratro ritorna in Serie B. Quell'anno il capitano Alessandro Lucarelli segnò un gol da record. E già, perché Lucarelli è tutt'oggi l'unico giocatore ad essere andato a segno in tutte le serie, dalla Serie D alla Serie A con la maglia crociata. Arriviamo dunque alla stagione 2017-2018. Mister D'Aversa venne confermato alla guida del Parma. La squadra partì in salita in quel campionato di Serie B, conducendo un girone di andata con prestazioni altalenanti. Di tutt'altra natura invece si rivelò il girone di ritorno. Mister D'Aversa guidò i suoi ragazzi alla rimonta fino all'indimenticabile ultima giornata di campionato. 18 maggio del 2018 del 2018. Il Parma vince alla Spezia 2-0, il Frosinone pareggia 2-2 contro il Foggia, i Ducali sono secondi e conquistano matematicamente una storica ed indimenticabile promozione diretta in Serie A, stabilendo così un record mai visto prima nella storia del calcio. Il Parma è la prima squadra a centrare tre promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie A in soli 3 anni. Alessandro, che momento fu?
0: Fu la fine di un ciclo, no? Di un percorso vissuto tutto d'un fiato. Quell'anno eravamo sempre dentro i playoff e poi ci fu questa accelerata finale e quella magica notte di La Spezia dove nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di andare in Serie A quella sera. Il destino, non lo so, il destino forse ce l'eravamo meritati con il percorso che avevamo fatto, anche la buona sorte ci venne incontro e riuscimmo incredibilmente a raggiungere la Serie A diretta quando invece eravamo tutti preparati a giocarci i playoff quella sera, perché avevamo bisogno non solo di vincere noi, ma che un Foggia senza obiettivi andasse a fare risultato a Frosinone, e così fu. Al 92esimo, quando ormai tutti eravamo pronti per i playoff, arrivò questo boato dalla curva dei nostri tifosi con il Foggia che aveva pareggiato, quindi da quel momento una voglia incredibile che finisse la partita e l'urlo liberatorio, la mia corsa sotto la curva certificò che il sogno era stato realizzato. In soli 3 anni ritornammo dalla Serie D alla Serie A.
1: C'è un'altra storia incredibilmente romantica da raccontare prima dei saluti finali. Il 17 giugno del 2021 la notizia divenne ufficiale. Gigi Buffon ritorna a difesa dei pali del Parma dopo 20 lunghi anni. Un cerchio che si chiude, un amore mai tramontato, una storia estremamente romantica. Gigi, a te i saluti finali a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
2: Saluto è il solito, di una persona, giocatore che spera veramente di poterli rappresentare nel miglior modo possibile e di non deluderli, ecco, quello è sempre stato uno dei miei punti chiave, ecco, e dei miei obiettivi di calciatore, non deludere la gente. Forza Parma sempre.
3: Forza Parma! Forza Parma, questo è il grido di battaglia.
4: Rai Radio Tech & Tech.

ci sono poche così più buone. Charlie, la fiesta e soprattutto il mio amore. È come vivere senza trasgressione, ovviamente, chiuso qua dentro, senza la mente, non posso farci niente, passa il tempo.

senza troppe storie. Vedo solo cose buone di chi non vive, non sa tremare, di chi è curioso e prova a lottare, di chi non ha paura di sbagliare, vola alto con un soffio d'amore. Questa è la giostra del caos, di chi non conta un cazzo. Bisogna vivere quell'amore che ti rende pazzo. Hai ragione amico mio, lasciamoli col dubbio, sei più libero chi sta fuori.

La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu. Planet.

0: 22:50:50, benvenuti a Planet Rock. Rifacciamo. 22:51, benvenuti a Planet Rock.
1: E c'è rialzo della sigla adesso?
0: No. No, adesso devi
1: adesso,
0: parlare.
1: Ah, adesso tocca a me. Buonasera a tutti voi, dalla voce di Rupert che già ha parlato e dalla voce di Gennaro Iannuccilli che è di nuovo back in the studio qui a Planet Rock.
0: Al PT14 del Palazzo della Radio di Via Asiago su Radio 2 Planet Rock all'interno di Suoni Ultrasuoni e salutiamo i nostri colleghi Riccardo Pandolfi, Fabio De Luca ed Ernesto De Pasquale che ha debuttato questa sera a Suoni e Ultrasuoni.
1: Poi anzi, Riccardo e Fabio.
0: Suoni e Ultrasuoni.
1: Tuoni ultratuoni siamo sì. La spazzatura. Invece Fabio e Riccardo continueranno poi dopo dalle 11:30 fino alla mezzanotte, praticamente da quando finiamo noi a quando finiscono loro.
0: Non fa una grinza. Bellissimo. Planet Rock versione ultra. Questa sera super ultra, se si può concentrata. Un bel 40 minuti di musica fulminante che speriamo vi piaccia.
1: Ok, allora ieri sera avete ascoltato il concerto dei Beast, che tra l'altro è stato molto carino, come vi avevamo promesso la scorsa settimana. Un bel concerto piccolo, concentrato come la nostra trasmissione, però bello potente. Questa sera invece abbiamo dischi uno dopo l'altro. Iniziamo subito con il singolo nuovo dei Charlatans che si intitola One to Another. Buon ascolto a tutti voi da Planet Rock.

0: Charlatans sono rinati praticamente perché erano stati un po' dimenticati sia dalla stampa che dal pubblico, poi invece l'anno scorso hanno pubblicato un album, sono arrivati di nuovo primi nella classifica, soprattutto nella classifica degli indipendenti, ed eccoli qua con un nuovo singolo molto bello, tra l'altro scritto da tutti loro, compreso Rob Collins,
1: che purtroppo
0: sì, è scomparso, è stato un incidente stradale, una cosa terribile. One to Another, comunque, il nuovo singolo dei Charlatans, ancora novità discografiche qui a Planet Rock con
1: Mada Surf, l'album High Low, uscito ormai da qualche settimana, il disco in primo momento introvabile, adesso è in circolazione per Elektra. Mada Surf, ce l'ascoltiamo con Sleep.

0: Il ritorno di Godzilla, praticamente.
1: Niente male, li abbiamo ascoltati con Popular, li abbiamo scoperti con Popular, questi Nada Surf. Si infittisce il mistero su questo gruppo di cui non si sa niente, però abbiamo saputo un'altra cosa, che sono di New York. Questo abbiamo letto ultimamente su un giornale. Nada Surf, questo è un altro singolo, forse, comunque sarà un pezzo da un album che verrà pubblicato tra poco, mi auguro, intitolato High and Low. Tra poco anche in Italia.
0: No, in Italia, vabbè, sì.
1: In Italia, aspetto che lo pubblichino. Nada Surf, Sleep a Planet Rock. Vedo
0: perché
1: che
0: aspetti che lo pubblichino in Italia?
1: E perché, insomma, per farlo trovare anche i ragazzi che lo vogliono comprare.
0: Secondo me non lo pubblicano. Scommettiamo?
1: Dai, e come si vede? Si deve comprare l'importazione. E costa di più.
0: Ma non è mica detto.
1: Costa di più a volte quello di importazione.
0: Comunque, gli appuntamenti. Popular l'avete anche richiesto molte volte. Domani sera appuntamento con le vostre richieste qua a Planet Rock. Invece, per quanto riguarda l'appuntamento classico con i dischi validi, abbiamo deciso tutti quanti insieme che diventa, da questa settimana, diventa quindicinale.
1: Cioè... Tutti quanti insieme, io e te abbiamo deciso che diventa
0: quindicinale. No, anche con Riccardo e Fabio.
1: Ah, anche loro? Sì. Ah, no, non lo sapevo.
0: Tutta la redazione di Sono Trasuoni. Siccome però noi ci siamo ristretti, allora praticamente non c'è abbastanza materiale da mettere sotto tiro, sotto esame, e quindi lo rendiamo bisettimanale. Quindi cosa succede? Questo giovedì salterà, non lo facciamo, i dischi validi li faremo giovedì l'altro e poi andremo avanti a cadenza bisettimanale.
1: Diventa tutto ultra concentrato, ma Planet Rock si espande nel mondo.
0: Vi avevamo già segnalato che sulle riviste inglesi c'era la pubblicità di una compilation prodotta da Kerrang intitolata Planet Rock, e Sonia, Ultra XXX, ultra baci da Sonia, ci ha mandato una fotocopia appunto dicendoci: essere diventati una compilation di Kerrang può avere influito sulla riduzione di orario? Questo non lo sappiamo, solo che
1: l'orario si riduce, ma Planet Rock si espande, appunto, vedi, già abbiamo fatto questa compilation con Kerrang, intitolata Welcome to Planet Rock, e c'è un altro programma in Irlanda, attenzione, un programma televisivo che si chiama proprio Planet Rock, condotto tra l'altro da Dave Fanning, che è uno storico conduttore di un programma di rock alternativo sulla radio irlandese di Stato.
0: Non solo, c'è una radio in Australia,
1: è vero,
0: la 2MMM, 2MMM di Sydney, che il sabato sera fa un programma intitolato Planet Rock.
1: Dai,
0: un programma di 3 ore di indie rock micidiale. Questa è una emittente in FM rock oriented, però durante la settimana manda le Zeppelin, i CDC, tutta bella roba australiana di quei vecchi tempi. Al sabato, zatto, Planet Rock. Gemellaggio anche con lei. Fra breve vi faremo sapere notizie sia dall'Irlanda che dall'Australia.
1: Connessioni satellitari per quanto riguarda Planet Rock. Adesso continua con un'altra formazione americana. Loro vengono dall'Indiana, esattamente da Bloomington, e si chiamano Chamberlain.

0: Potenti e melodici, Chamberlain, questa è la prima cosa che sentiamo da questo gruppo che pubblicherà prossimamente un album intitolato Fate's Got a Driver su etichetta For All the Right Reason. La canzone appena ascoltata era Street Singer, esattamente, e loro come ispirazione citano Dylan Thomas.
1: Ale!
0: Questa è la loro massima ispirazione.
1: Mica male, eh?
0: Porca miseria.
1: No Man tornano alla ribalta. No Man, ovvero sia il duo Tim Bowness e Steven Wilson, hanno appena pubblicato Wild Opera e loro si ispirano invece alle soap opera degli anni 60. Anche dalla copertina si vede. Loro sono anche loro melodici, un po' meno potenti, un pochettino più delicatini. Sono inglesi e ce li ascoltiamo con My Rival Trevor, il mio rivale Trevor. Eccolo qua. Sarà mica Trevor Francis? Speriamo di no. Grande calciatore.
0: Poi glielo chiediamo magari quando lo incontriamo.

0: sono mica male, questi No Man, un'ottima soluzione musicale con un beat e anche la chitarra acustica sul finire di questo pezzo che si chiamava My Rival Trevor, No
1: un,
0: Man.
1: Un disco assolutamente interessantissimo, Wild Opera, è un grandioso disco, è quello dei Bradley's.
0: Adesso è ancora più grande.
1: Ancora più grande perché ce l'abbiamo Gatefold Sleeve, copertina apribile in vinile, Come On Kids, veramente consigliata perché dentro è stupendo, pieno di fotografie, tutti quanti i testi, e anche perché la prima edizione contiene un mirabolante 7 pollici omaggio bonus.
0: Certo, l'ascoltiamo perché tutti quanti vogliono ascoltare quello, ormai l'ha detto, farlo ascoltare.
1: Skywalk, lato A, poi c'è lato AA che ve lo faremo ascoltare un'altra volta perché anche quello è notevole.

0: Skywalker Burr Adlais dal 7 pollici in vinile bonus che compare sulla versione in vinile, appunto in vinile doppia. Burr Adlais saranno in Italia il 5, 6 e il 7 di novembre a Bologna al Kilowattore, a Milano al Tunnel, a Torino al Barrumba. Un'altra data invece più vicina a noi è questa qua, quella dei NoFX con Valdas e Good Riddance, che è raddoppiata perché sabato 19 è andato completamente esaurito al Palalido di Milano, e quindi c'è anche un'ulteriore data il giorno dopo, domenica 20 ottobre.
1: Una grandissima richiesta di biglietti per questo concerto, pare che ne abbiano venduti già 10.000 e più.
0: Eh sì, è andato esaurito il Palalido di Milano, quindi NoFX, Vandals e Good Riddance.
1: Ale, continuiamo ancora con degli album nuovi usciti ultimamente. Questo è l'album degli Heavy Stereo, che abbiamo già fatto ascoltare la scorsa settimana con una canzone intitolata Deep Fried Heart. Questa volta però ascoltiamo con la prima traccia dell'album, che è potentissima e si intitola Chinese Burn. Eccoli qua gli Heavy Stereo.

0: Chinese Burn, è subito un buon inizio. Se cominciate ad ascoltare questo album, infatti rimarrete sicuramente colpiti da questa traccia che intanto Planet Rock vi ha proposto questa sera da Deja Voodoo. Questo è il titolo dell'album degli Heavy Stereo.
1: Matsuda, Matsuni, Keiko, Shinobu sono i nomi delle Super Junkie Monkey, quattro giapponesine trapiantate a New York. Ieri sera abbiamo iniziato il nostro Planet Rock Ultra con questo Parasitic People, grandioso loro album, e adesso continuiamo ad ascoltarcelo. Qui ci sono anche due dei Sick of It All ospiti. Wow. Questa è If.

0: faccia delle giapponesine, invece sono quattro belve disumane.
1: E siccome non gli sembrava abbastanza, hanno chiamato lui e Pete Coller dei Sico Pitola a dargli una mano su questo brano. Su Insta hanno detto: venite un po' a farci compagnia.
0: Comunque molto interessante questo album. Su etichetta
1: Tristar Music.
0: Tristar Music, quindi sarebbe praticamente una parte della Sony alla fine. Tristar è una delle etichette,
1: una sussidiaria
0: della Sony, esattamente. Lui si chiama Beck e, come appunto le ragazze giapponesi hanno annunciato il loro pezzo If, anche Beck inizia con del noise all'inizio di questo brano e poi se lo annuncia da solo. Si chiama American Wasteland.
2: This next song's called American Wasteland.

0: American Wasteland, la trovate come terza traccia del nuovo singolo Devil's Haircut. Tra l'altro, sia la seconda che la terza traccia sono due rielaborazioni di Devil's Haircut: Dark and Lovely, un remix curato da Dust Brothers, e qui invece c'è una versione remixata da Mickey P. American Wasteland per Beck.
1: E a proposito delle elaborazioni, un maestro di queste cose è Tricky, ha presentato il suo mini CD, che praticamente è l'antipasto del CD grosso che uscirà fra poco. Si intitola Grassroots, Tricky Presents Grassroots, e ci ascoltiamo la prima traccia dove vediamo protagonisti tali Hill Figuses, che nient'altro che sono i Beastie Boys.
0: Eccoli,
1: eccoli qua con Tricky, Heaven, Youth, Hell.

Hold it now.

0: Inquietante come sempre, Tricky, aiutato dai Beastie Boys, Heaven, You Fell, da Grassroots.
1: Ale, molte buone nuove anche dall'Italia, ci è arrivato un fax dai ragazzi di Sarazza Posse, praticamente prima si chiamavano Sarazza Posse, adesso si chiamano SR Razza, con una Z, i rapper sardi che hanno ultimato il loro primo album, intitolato West Isla, distribuito alla Flying Records, però uscirà per l'etichetta Underfunk Records, esattamente il 21 ottobre, appena lo avremo qui ve lo faremo ascoltare perché loro sono molto bravi. Ricordate 21 ottobre l'uscita del primo album di SR Razza, o meglio Sarazza se volete pronunciarli in maniera più semplice, mentre è già uscito l'album nuovo dei 99 Posse, si chiama Cerco Tempo, e questa sera come ultimo brano a Planet Rock ci ascoltiamo una traccia, una delle più avanti, una delle più ultra dell'album, si intitola Fuyaka 99 Posse.
0: Olè.

0: Fuyaka Fuyaka, questa è una traccia dal nuovo album dei 99 Posse in the House a Planet Rock con Cerco Tiempo.
1: Oh, pla, pla, pla, eccoci qua insieme a tutti quanti.
2: Cerco tempo, è finito il tempo, io lo cerco ma non lo trovo. Finito, sono arrivati gli amici che devono andare avanti fino alla
3: mezzanotte. Quattro voci, senza mani, ma no, circa tre piste, proprio
1: Noi adesso andiamo nel nostro sacapelo, nel nostro sleeping bag a far la nanna. Vi lasciamo tutto suono e ultrasuoni fino al termine e vi diamo appuntamento a domani sera.
3: Oh, domani da capo, eh?
1: Sì, sì, si ricomincia. Domani le richieste,
2: ci sarò invece venerdì. Domani ti fai le richieste, giovedì ti fai gli stivali, li rifai questa settimana? No,
1: no, abbiamo prossima. Detto che la facciamo
2: No, ok, la salti. E vabbè, Gennaro Iannuccelli invece ritornerà con voi venerdì prossimo.
1: Ma forse non vai a Torino?
3: Giovedì? Giovedì, no.
2: No, no,
3: non puoi.
2: No, non confondere le idee adesso. Perché tu...
3: Senti, ma domenica che fai?
4: Sabato c'è yoga.
2: Se vuoi faccio dalle 8 alle 2 di notte.
4: Mercoledì c'hai tennis, nuoto il martedì. Quando vieni?
3: Venerdì trippa,
2: allora, intanto voi che siete lì davanti al computer, mandate i vostri messaggi a planetrock@rai.it. È così l'indirizzo? Ho sbagliato? È perfetto, no? Email?
3: Perfetto.
2: Ok, bene, l'ho imparato.
1: Ciao!
3: Ciao! Ciao.
5: RAI Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Thank you.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo.
1: E con la celebre marcetta composta da Fiorenzo Carpi per l'Arlecchino Servitore di Due Padroni di Goldoni, messo in scena per la prima volta da Giorgio Strehler nel 1947, lo stesso anno in cui si inaugurò il Piccolo di Milano in via Rovello, inizia la seconda puntata dello speciale che stiamo dedicando a Strehler nel centenario della nascita avvenuta il 14 agosto del 1921 a Barcola, un quartiere del comune di Trieste.

0: L'Arlecchino di Strehler, lo spettacolo italiano più famoso al mondo, che continua a essere rappresentato con grande successo, nasce quasi per caso e diventa ben presto l'emblema del teatro fondato da Paolo Grassi e Strehler, un teatro umano, teso ad esaltare il mestiere dell'attore, intessuto di emozioni, malinconie, gioco. Il successo che dall'esordio lo spettacolo ha ottenuto non è mai diminuito nel corso degli anni. Ferruccio Soleri è stato lo storico arlecchino streleriano che agli inizi degli anni 60 ha indossato, dopo Marcello Moretti, la celebre maschera goldoniana, abbandonandola solo poco tempo fa, alla soglia dei 90 anni. Il ruolo oggi è ricoperto da Enrico Bonavera, che è diventato l'arlecchino ufficiale del piccolo teatro. Allievo di Ferruccio Soleri, lo ha anche sostituito negli ultimi anni in alcune rappresentazioni. Ferruccio Soleri invece ci racconterà i momenti più importanti dello spettacolo, gli aneddoti legati all'interpretazione di questo personaggio e anche la sua difficoltà a staccarsene. La testimonianza di Soleri sarà intersecata da alcuni brani tratti dall'Arlecchino, che, come affermava Strehler, è sempre uguale e sempre diverso, libero dal tempo che passa. Ma ora ascoltiamo subito la storia di questo spettacolo raccontata dallo stesso Strehler, intervistato da Gianni Bisiak e Ruggero Orlando per una puntata di Radio 1 Serata, in diretta da Venezia durante il carnevale dell'88.
1: Mi son uomo che sa far de tutto, magnar, beber, dormir, far l'amor come serve, e non ho altro defetto che non mi piace de lavorar. Son puntuale come le premune dei poltroni, fedel più che un ladro domestico, segreto come il terremoto, attento come un gatto. Mi mettiamo Arlecchino Sbruffadelli.
2: E questo è l'Arlecchino di Giorgio Strehler, che è andato in tutto il mondo. Ecco, Giorgio, ma tu perché hai scelto Arlecchino?
3: Ma sai, noi abbiamo fatto l'Arlecchino, servitore di due padroni di Goldoni, che in realtà come titolo è il servo di due padroni. Noi gli abbiamo aggiunto il nome del protagonista, che poi è Truffaldino invece che Arlecchino, perché tu sai che Arlecchino aveva parecchi nomi, tra certo, i quali appunto anche quello di Truffaldino. Nel 1947 fu uno dei primi spettacoli del piccolo teatro. Allora l'Accademia d'Arte Drammatica aveva fatto un saggio in cui un giovane attore veneto, Marcello Moretti, aveva interpretato alcune scene di un Arlecchino di Goldoni, credo. E così, mentre facevamo il repertorio della prima stagione del piccolo, Moretti disse: ma io ho fatto l'Arlecchino, chissà che non si potrebbe anche tentare di fare. Insomma, abbiamo così improvvisato anche noi, come gli attori dell'arte, questa idea di dare vita all'Arlecchino servitore dei due padroni. Allora non c'era nessuna tradizione, eravamo come degli acrobati senza rete, abbiamo ripescato dal fondo della nostra cultura da una parte, ma anche dal nostro istinto, gran parte delle trovate, dei lazzi, delle scene comiche di cui è pieno l'Arlecchino, e abbiamo così ricostruito in fondo dal nulla, perché la tradizione della commedia dell'arte è una tradizione perduta ormai, uno spettacolo che ha avuto una vita lunghissima, tant'è vero che vive ancora oggi.
4: La scena doppia la inventasti te, nel servo dei due padroni?
3: Sì, la scena doppia era doppia nel senso che noi facevamo l'Arlecchino, ma facevamo vedere anche gli attori, e ancora oggi così avviene, gli attori che vivono al di fuori dell'Arlecchino del servitore dei due padroni, cioè immaginavamo una compagnia di comici girovaghi che andavano in giro per il mondo con i loro bagagli, con i loro bauli, e poi in una piazza di un paese o in una stanza un po' vasta recitavano l'Arlecchino. Quindi c'era un po' questa doppia presenza. Qualche volta capita che un attore, l'esempio tipico è quello di Marcello Moretti e in gran parte anche quello di Ferruccio Soleri, attori bravissimi anche senza maschera, i quali dopo aver indossato la maschera di Arlecchino non se la sono potuti levare più.
2: Certo.
3: La maschera è rimasta incollata al loro viso, direi in un modo totale e invadente, per cui praticamente hanno perso di fronte al pubblico, direi, la loro identità.
2: Sì.
3: E in un certo senso agli occhi degli spettatori In fondo non c'è nessuna differenza fra l'Arlecchino di Ferruccio Soleri e l'Arlecchino di Marcello Moretti, per coloro che hanno visto, per esempio, questi due grandi Arlecchini. Hanno identificato semplicemente la maschera, che naturalmente può essere anche molto doloroso per l'uomo che sta dietro la maschera.
2: Ecco, Giorgio Strehler, Arlecchino però, oltre che la maschera e quindi le cose proibite che si possono fare con la maschera in faccia, Arlecchino, servo di due padroni, è anche un po' il simbolo del povero che si deve arrangiare, no? Forse in qualche modo è il simbolo dell'Italia dei secoli passati e non solo passati, che è un po' serva degli altri, no?
3: Ma certo, sai, è il simbolo anche della fame, perché Arlecchino è una maschera che si arrangia come può, meglio che può, ma lo fa per dei motivi molto semplici e molto primordiali. Era affamato, e direi che questa fame italica che Arlecchino si porta con sé, anche se mascherata di gioia, è un fatto che ci appartiene, è un fatto che ha le sue profonde ragioni storiche, e anche nel divertimento porta indubbiamente il pubblico appena appena avvertito ad alcune riflessioni sulla vita anche
2: certo.
3: Di oggi.

0: Ferruccio Soleri, storico interprete di Arlecchino servitore di due padroni, che cosa colpisce innanzitutto dello spettacolo di Strehler?
1: Carlo Goldoni ha scritto questa commedia veramente straordinaria, in più Giorgio Strehler ne ha fatto una messa in scena, una regia eccezionale e tale che se riusciamo a mantenerla come l'ha fatta lui può andare fino alla fine del mondo, direi quasi. Nello spettacolo colpisce la semplicità della storia e il personaggio di Arlecchino è un personaggio che veramente conquista il mondo e tutti, perché è un personaggio che oggi non potrebbe sopravvivere, in quanto pensi che Arlecchino è povero, in cane non ha una lira perché fa il servitore, parliamo di un po' di secoli fa, eppure riesce a ottenere quello che vuole solo con le sue forze e le sue capacità. Cosa che stupisce tutto il mondo, specialmente oggi, che senza le spinte politiche o economiche non si ottiene nulla, e invece lui riesce a ottenere di servire due padroni nello stesso momento, non uno al pomeriggio, uno al mattino o uno alla sera, contemporaneamente. Quindi questo è un fascino che colpisce tutti.
0: E che cos'è appunto che rende universale il personaggio di Arlecchino?
1: E lo rende universale perché la povertà esiste in tutto il mondo. E lui è veramente povero e lui fa tutto per poter mangiare, non è come oggi, era allora nel XVIII secolo che esisteva il ricco e il povero, non c'era stata non solo la rivoluzione russa ma nemmeno quella francese, per cui esistevano solo due società, i poveri e i ricchi, i poveri erano veramente molto poveri, i ricchi erano ricchi, e quindi vedere che questo personaggio riesce con la sua intelligenza, la sua forza a ottenere quello che vuole, ma non quello che vuole che può essere strano, cioè poter mangiare, poter sopravvivere. Questo colpisce molto ed è la grande storia dell'umanità che esiste sempre, perché ancora oggi purtroppo in molti paesi la fame esiste.
0: L'universalità di uno spettacolo riguarda comunque la capacità di comunicare, di rendere la storia comprensibile a tutti. Come ci siete riusciti, visto che l'Arlecchino è scritto in veneziano?
1: Fino a 8-9 anni fa, adesso non saprei esattamente, non c'erano le didascalie, i sovrattitoli, oggi esistono, per cui vengono aiutati. Ma non solo, ma la storia è talmente semplice e uno se va a vedere uno spettacolo straniero o conosce la lingua oppure se la legge prima. E quindi la storia è talmente semplice, non è un testo psicologico shakespeariano o pirandelliano, è molto semplice la storia, per cui si diverte subito e riesce a seguire. Non solo, ma io mi ricordo che quando non c'erano ancora i sovrattitoli e il pubblico all'inizio era tutto teso, poi nel primo atto, nel secondo cominciava a sorridere, nel terzo atto cominciava a battere le mani e non impazziva veramente, cosa che succede ancora oggi, per esempio cosa strana con i sovrattitoli, e nel primo atto si vede il pubblico che guarda scena e il sovrattitolo, scena, sovrattitolo, scena, sovrattitolo, scena, nel primo atto, nel secondo atto scena, no. Scena, sovrattitolo, scena, nel terzo atto guarda solo la scena.
0: Perché talmente fisico anche lo spettacolo, no?
1: E poi talmente semplice come storia.
2: Se il mio padrone mi vede, cosa gli dirò? Dirò che venivo in traccia di lui, ecco la bella accomodata. Non mi mancano i ripieghi!
3: Chi è che mi comanda?
2: Sono io, signore, mi dispiace di avervi incomodato.
3: Niente, sono qua a ricevere i suoi comandi.
2: Mi immagino che fosti a tavola per quel che io vedo.
3: Io ero a tavola! Ma che tornerò?
2: Davvero me ne dispiace.
3: E l'unico gusto per capardirvela con la pancia piena. A quei due occhietti e giusto a proposito per farmi digerire.
2: Egli è pur grazioso.
3: Metto su il fiaschetto e son da u. Cara!
2: Ma detto cara. Signor Federico Risponi, io nella locanda non voglio entrare. No. Ho già pensato di dare voi questo incomodo che siete il suo servitore.
3: Ma volentieri glielo porterò, ma sempre prima che accamivano a fare una ambasciata.
2: Da parte di chi?
3: Da parte di un galantuomo. Ah, dici, ma conoscevo un certo Arlecchin Batocio.
2: Oh, mi pare di averlo sentito nominare qualche volta, ma non me ne ricordo. Avrebbe essere lui questo.
3: Ah, me l'amo basciotto tracagnotto spiritoso brillante che parla ben maestro di cerimonia.
2: Ma non lo conosco assolutamente.
3: Ma lui è il vecchio, c'è l'innamorato di voi.
2: Oh, mi burlate.
3: E se dovesse sperare un fiantin di corrispondenza a ce farava conoscere.
2: Dirò, signore, che se lo vedessi, vedesse nel genio, sarebbe facile che io gli corrispondessi.
3: Vuole che glielo fa sapere.
2: Lo vedrò volentieri.
3: Adesso su.
2: Non è lui, dunque. Questa storia non la capisco.
3: Ma l'ha visto?
2: Che?
3: Quello che le innamorava le sue felici.
2: Ma io non ho veduto altri che voi.
3: Ma...
2: siete voi quello che dice di volermi bene.
3: Assomiglio.
2: Ma perché non me l'avete detto la prima?
3: Ah, perché sono un fiantino vergognoso.
2: Oh, farebbe innamorare anche i sassi.
3: E così coraggiola.
2: E dico che...
3: e alla villa.
2: E dico che...
3: la villa.
2: E dico che...
3: la villa.
2: Anch'io sono un poco vergognosetta.
3: Vabbè, non se scionissimo insieme faressimo il matrimonio delle persone vergognose.
2: Meritavo e mi date nel genio.
3: E la puta è là.
2: Oh, non si domanda nemmeno.
3: Sono di no certo.
2: Anzi, vuol dire sì, certissimo.
3: Anche mia son puto.
2: Io mi sarei maritata 50 volte, ma non ho mai trovato la persona che mi dia del genio.
3: A me posso io sperare di urtarghi un fiantin te la simpatia.
2: Oh, in verità bisogna che io lo dica. Voi avete un non so che, basta, non dico altro.
3: Quello che la volesse per moglie, come voglio va a fare?
2: Io non ho né padre né madre, bisogna dire il mio padrone o la mia padrona.
3: E si dirò ancora di mani.
2: Che diranno che si sono contenta io?
3: E lei la ancora di mani.
2: Dirò che si sono contenti loro.
3: Ma diremo che siamo tutti contenti. Poi posso dirmi la lettera che come porta risposta di scorrere.
2: Ecco la lettera.
3: Sì. Sapevamo ancora che la diga sta lettera?
2: Oh, non lo so, se sapeste che curiosità che ho di saperlo.
3: E ora se che fosse una qualche lettera di sdegno che l'avesse a fare un preuso.
2: Chissà, d'amore non dovrebbe essere.
3: No, mi ne posso prendere se non so cosa che la diga, meno che la porto.
2: Ma si potrebbe aprirla, ma poi osservarla ti voglio.
3: La se farà mica per c'era le lettere, sono fatta apposta, non ci conosce niente.
2: Apriamola dunque.
3: Sì, sapevo lesa, voi.
2: Un po', ma voi saprete leggere bene.
3: E anche mia, la un fiantinino.
2: Sentiamo dunque.
3: Avesimola con pulizia.
2: Che avete fatto?
3: Niente, col sistema per accomodarla. Tu lì aperta.
2: E via leggetela.
3: Non lo gira, vulcra, tra la vostra patrona e ti direi meglio di lì.
2: Per dirla non capisco neanche una parola.
3: Ma bene qua. O altre femmine, se tutte compagne. Dunque. Sta lettera la dice che? Ma la dice che? Ma la dice... dopo che luce non si vede bene. Che non capisce neanche una parola.
2: Che serviva dunque aprirla?
3: Mi fingiamo se fa così, te capisci?
2: Anch'io capisco qualche
3: lettera. Proviamo se uscire. Sì. Per esempio questa cagnata sì. Con la gambetta parale. Non è un M.
2: Oh, boh, questo è un R.
3: E vabbè, dall'R all'M che poca differenza.
0: Ferruccio Solleri. Una domanda devo fargliela che ovviamente hanno fatto tantissime volte. Un'adesione così totale al personaggio non rischia anche di diventare una seconda pelle da cui è difficile staccarsi?
1: Ma no, è una professione la nostra, è come se il chirurgo quando torna a casa si metta a operare i familiari, no? Capite? Noi cerchiamo di impersonare i personaggi che quando recitiamo, ma non siamo i personaggi, facciamo credere al pubblico di essere, cioè dobbiamo comunicare al pubblico la storia di un personaggio che non è noi stessi.
0: E c'è stato anche uno sforzo da parte sua in tutti questi anni che ha interpretato Arlecchino di tendere alla perfezione?
1: Beh, certo, questo sì, perché naturalmente molte volte si può essere tentati di variare delle cose, ma Strehler ha fatto una regia talmente stupenda che è inutile cambiare.
0: Comunque c'è una continuità del personaggio che resiste nel tempo come un grande classico, questa poi è la lezione
1: sì,
0: di Arlecchino.
1: Veramente sì, è un personaggio che rimarrà nella storia per sempre, penso.
0: Quali sono i complimenti dei tanti che ha ricevuto per l'interpretazione di Arlecchino che gli hanno fatto più piacere?
1: più piacere il primo nel 67, quando Lorenzo Olivieri è venuto a vedere lo spettacolo e alla fine mi è venuto a abbracciare e mi ha detto: oh, come avrei voluto essere lei stasera. Io ho detto: io voglio essere lei, penso, quel grande attore. E poi Paul Newman mi ha fatto i complimenti, Rudolf Nureyev, ma poi attori, anche Peter Falk, pensi, che è venuto a vederlo, ma tantissimi attori, adesso non potrei...
0: Sì, un lunghissimo elenco.
1: Fare un elenco che sarebbe veramente incredibile, però dovunque, e anche di Altezze Reali e Principi.
0: E invece qualche aneddoto legato alle tante edizioni dello spettacolo che le viene in mente, il primo che le viene in mente?
1: Per esempio, una delle edizioni di Strehle è nata dopo uno spettacolo a Parigi che a un certo punto si è spenta, è andata via la luce, e noi abbiamo continuato per non interrompere, perché c'erano le candele accese, quindi lo spettacolo, cioè la scena era un po' illuminata, facendo accendere altre candele per fare lo spettacolo. E proprio casualmente al finale dello spettacolo viene la luce. E allora Strehle ha detto: ah, dobbiamo fare un cambiamento, ed è stato questo. Ha pensato che a un certo punto, quando sono andate via le luci, è come se arrivasse una folata di vento e ha fatto venire, produrre del vento dalla quinta, e ha fatto spengere tutto, e si è spento, e poi ha cominciato a accendere le candele, e così è nata per esempio quella lì, quella è una delle tante. Poi un'altra volta siamo andati a Parigi, è stato il primo teatro che ha cominciato a fare i macchinari della scenografia, cioè fa creare dei movimenti delle macchine. Allora ha pensato che Arlecchino, alla fine, quando viene scoperto che è servitore dei due padroni, chiama dal cielo una nube scende e io salgo su e sparisco in alto, perché proprio i macchinari dei movimenti scenici sono nati a Parigi, e lui ha pensato per esempio di fare quello. Quella è una delle varie edizioni,
0: perché Strehle riusciva poi a inglobare qualsiasi novità in realtà,
1: sì,
0: e metterla a servizio dello spettacolo.
1: Sì.
0: Io farei un passo indietro, però questa volta vorrei fare anche un breve omaggio a Marcello Moretti, perché ascoltiamo un frammento dello spettacolo in cui l'interprete era appunto Moretti.
4: Passo umilissima reverenza a tutti loro signori. Che bella compagnia, che bella conversazione.
5: Chi sei, amico? Cosa comandai?
4: Chi era sta garbata signora?
5: La mia figlia.
4: Me ne rallegro.
6: E di più è sposa?
4: Me ne consolo, era chi era?
6: Sono la sua cameriera, signore.

0: deve andare a fare i fatti vostri.
1: Altro non vuoi che sapere chi sono, indo parole e me sbrigo. A son al servitore del mio patron. Don Catonando non mi vedi se lavoro.
0: Ma chi è il nostro vostro parò?
1: Lei è un forestiere che vorrà venire a fare una visita. Sul proposito dei sposi di Corremo.
0: Ma sto forestiere, chi è lo? Come si chiama lo?
1: Le longa! Del signor Federico Rasponi da Turino, mio patron. Che la reverisse, che le da basso, che la vigno porta, che manda l'imbasato, che vorrà passare, che lo aspetta con la risposta. E la contenta, vuole sapere altro, torniamo a noi.
0: Vieni qua a parlare con me, ma questo diavolo di Zeu.
1: Ah, la vuol sapere chi che son mi? A mi son Arlecchin Batoccio, orbo di Nareccia e sordo de noccio.
0: Ma non me ne importa un figo di sarà chi se vuoi. Vorrei che me tornessi a dire chi sei sta vostro paro.
2: Ho paura della vostra incenso.
1: Povero vecchio, il saraturo di Reggia. Ah, vieni qua. Ah. E il patron, del signor Federico Rasponi da Turin!
0: Che c'è un pezzo tremato! Signor Federico Rasponi da Turin è morto!
1: Ah, l'è morto! L'è morto!
0: Morto! L'è morto, sicuro, purtroppo per lei le resta sulla botta!
1: Oh diavolo, che il mio patron sia morto, l'ho pure lasciato da basso! Ma dici da buon che l'è morto!
0: Ma vi dico assolutamente che l'è morta!
3: Sì, è la verità, è morto e non occorre metterlo in dubbio!
1: Ah, povero il mio patron! A che sarà venuto un accidente? Cosa buona grazia!
4: Ferruccio Soleri, allora lei è stato allievo di Moretti, lo ha sostituito nel 60 durante una tournée americana e poi nel 63 in una nuova edizione di Streller
5: dell'Arlecchino servitore di due padroni
4: ne ha preso il posto perché Moretti è morto nel 61. Che differenze ci sono tra i vostri modi di recitare e quali elementi di novità lei ha introdotto?
6: Oddio, questo bisogna chiedere a uno che ha visto sia me che lui e poi sentire me e lui è la differenza, ma l'unica cosa che io ho portato in più al di fuori di Moretti è insomma, il lato acrobatico, quello, tutto quello che oggi è nello spettacolo con capovolte, con cose, e l'ho portato io, ecco. Moretti non era, io invece da fin da bambino adoravo il circo e quindi già a 9 anni pensi che camminavo sulle mani, facevo il salto mortale, la ruota, tutto, quindi Streller quando ha ripreso l'Arlecchino con me mi stuzzicava dicendo cosa faresti qui, cosa faresti qua, io provavo una cosa e lui diceva no, questa no è brutta, via, questa, ah sì, vediamo, proviamo, come si potrebbe fare, cioè, e così è nato. La differenza è solo puramente da un lato, diciamo, ginnico, acrobatico, ecco.
4: E i premi, tanti premi che lei ha ricevuto, vogliamo ricordarne qualcuno?
6: Guardi, infiniti, da parte le onorificenze da commendatore, grande ufficiale, eccetera, al Leone d'Oro di Venezia, alla Maschera d'Oro, a Mosca, ma sono talmente tanti come faccio a ricordarmeli tutti.
4: Certo, ma che effetto le fanno questi premi?
6: Beh, sono felice, anche se mi occupano molto spazio nella casa, ma sono felice perché non potevo aspettarmi di meglio, ecco, di più. Mia!

0: C'è Maria Mugger! Maria Mugger! E tutto si aggiustò! E tutto è finito!
1: Ah no, signori, manca il mezzo!
0: Cosa manca?
1: Signor, la favorisce una parolita in disparte.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non se ne ricorda quello che mi ha promesso!
2: Che cosa? Non me ne ricordo!
1: Devo mandarmi la dina per mia Mugger al suo pantalone!
2: Ah, signora, me ne sovviene, lo faccio subito!
1: La prego, di sta grazia!
2: Signor Pantalone, benché sia questa la prima volta che abbia l'onore di conoscervi, mi fa ardito di domandarvi una grazia!
0: Ma mi comanda! In quel che posso mi la servirò!
2: Il mio servitore promerebbe per moglie la vostra cameriera. Avreste voi difficoltà di accordargliela?
3: Oh bella, un altro che mi vuole, che diavolo è? Almeno lo conoscessi?
0: Per me non ho niente in contrario. Cosa dice la parona?
3: Se potessi credere d'andare a star bene.
0: Se l'uomo di quel coscia, so, so servitore.
2: Per quel poco tempo che io lo mecco, è fidato certo e mi pare di abilità.
3: Signor Florinda, voi mi avete prevenuto in una cosa che doveva fare io. Doveva io proporre le nozze della mia cameriera per il servitore della signora Beatrice. Voi l'avete chiesta per il vostro, non ho corrotto.
2: No, quando voi avete queste premure, mi ritiro affatto e vi lascio in pienissima libertà.
3: No, non sarà mai vero che voglio che le mie premure siano preferite alle vostre. Poi non ho per dirlo, certo impegno, proseguite pure per il vostro.
2: No, voi lo fate per complimento, signor Pantalone. Quel che ho detto sia per non detto. Per il mio servitore non vi parlo più, anzi, non voglio che la sposi. Assolutamente.

0: Oh, bella, non fai stupidete, mi ha detto c'è mugere.
1: Sta a vedere che di due non ne avrò nessuno.
2: Animo, che sei giusta. Sta povera puttana che ha voglia di maritarsi. Bisogna che creademo all'uno o all'altro.
3: Al mio, no.
4: Non voglio certo far torto alla signora Clarice.
1: Ne io permetterò mai che sia fatta, signor Novi.
0: Signori, se permette, sta facendo la giusta romina.
2: Per cosa?
0: Sul forendo?
4: Sì.
0: Non la domandarmi la dina per il suo servitore.
4: Ma sì, non l'hai sentito tu stesso?
0: E della signora Clarice, non la domandarmi la dina per il servitore della signora Beatrice.
1: Doveva farlo sicuramente.
5: A quelle pulire la dina, dammi la manina.
2: Ma per cosa volevo che mi dà la manina?
0: Perché mi sono il servitore del suo forendo e della signora Beatrice.
3: Come? Che dici?
0: Adizzo!
4: Ma signora Beatrice, il vostro servitore dov'è?
6: Eccolo qui, non è Arlecchino?
4: Arlecchino, no, questo è il mio servitore.
6: Ma il vostro non è Pasquale?
4: Pasquale? Doveva essere il vostro!
0: Non mi ricordavo più di Pasquale!
7: Come va la faccenda?
0: Do patron servì di un bel impegno e pur per gloria mia allo superà e in mezzo alle maggiori difficoltà mi son cavà con destrezza e con ingegno secondando la sorte il mio disegno mi ha fatto comparire di qua e di là e avaria sta cuccagna continuò se per amor mi a non passava il segno.
2: All'ultimo.
0: Tutto da fare gli uomini, gemoni. Ma con l'amore l'ingegno non va niente. E più furbi diventa e più mincioni. Per amarne comida impertinente mi non sarò più servitor de do patroni, ma sarò servitor de chi me serve. Thank you.

Nella vita privata eravamo ognuno per conto proprio, cioè non sono mai stato molto legato nella vita, ma mi ha talmente inciso la sua mano in palcoscenico che io mi sentivo legato, come mi sento tuttora legato in un modo estremo, immenso a Giorgio Strehler. Nella vita privata l'unica cosa che mi lega a Giorgio Strehler è che sono stato io che ho presentato la sua moglie. L'ho presentata io, mi ricordo eravamo ad Amburgo e lui era andato ad Amburgo per ricevere il premio Goethe, che era un premio di teatrale, e mi trovavo anch'io ad Amburgo e siamo andati insieme al teatro dove io avevo lavorato, che era lo Schauspielhaus di Amburgo, perché lui voleva sentire un attore che aveva scritturato per fare Il gioco dei potenti al Festival di Salisburgo. E mentre vedevamo questo spettacolo, nell'intervallo io vedo nell'ordine del giorno che c'è Andrea Jonasson che stava provando in sala prova. George mi aveva detto, siccome ogni tanto io facevo degli spettacoli in Germania, mi aveva chiesto: conosci qualcuno di questi attori? E dissi quelli che conoscevo. E scoprendo questo dico: Giorgio, guarda, in questo momento c'è Andrea Jonasson che sta provando, vuoi che la faccia scendere così te la presento? E lui dice: sì, certo. E io ho citofonato su e ho detto: puoi scendere un momento? E ci siamo incontrati, mi ricordo, su un pianerottolo delle scale della sala prove. E mi ricordo l'imbarazzo di Giorgio, perché rimase subito colpito. E lì capii che era nato un colpo di fulmine, perché Giorgio non riusciva a guardarlo a lungo negli occhi, e quando Giorgio abbassava gli occhi vuol dire che c'era uno stato un po' di imbarazzo, così. E difatti poi divenne la sua moglie.

0: non me lo ricordo.
1: Era Ferruccio Soleri che ricordava il primo incontro di Giorgio Strehler con Andrea Jonasson, poi diventata sua moglie, che con Strehler ha diviso un lungo percorso professionale e sentimentale. Ripercorreremo quindi con la Jonasson altri momenti importanti del piccolo, parlando di spettacoli che l'hanno vista protagonista.
0: E anche quel bacio

0: Andrea Jonasson, qual è stato il suo primo contatto con il piccolo di Milano?
1: Allora, il mio primo contatto con il piccolo è stato il mio primo contatto con Giorgio Strehler, che ho conosciuto nel 73, prima ad Amburgo, perché lui ritirava un premio, il premio Goethe. Io stavo provando al teatro di Amburgo, mi ha voluto conoscere e ha detto: io vorrei che tu facessi da me la regina Margherita nel Gioco dei Potenti al Festival di Salisburgo. È stata una cosa meravigliosa. Ci siamo poi definitivamente incontrati a Salisburgo nel 73 in estate, abbiamo fatto il Gioco dei Potenti e dal momento che ho lavorato con Giorgio nel Gioco dei Potenti ha cambiato la mia vita. Ho lasciato la mia vita che avevo, ho lasciato alle mie spalle. Giorgio, che parlava benissimo tedesco, era una cosa meravigliosa, abbiamo lavorato benissimo in tedesco e così ci siamo conosciuti. Poi sono venuta in Italia senza parlare italiano, ma neanche una parola, e poi continuavo a lavorare a Vienna, ad Amburgo, e lui lavorava con me a Vienna ed Amburgo. E nell'80 mi ha detto: adesso tu devi studiare bene, parlare italiano. Allora lui ha detto: devi studiare, ti do un po' di monologhi dell'anima buona di Sito e della scente suita. Così ho studiato questo e lui ha detto: farai nell'81 con me l'anima buona di Sichuan in italiano. Sono praticamente caduta da una sedia, perché fare questa parte, l'anima buona, questa doppia parte, scente, suità, donna, uomo, è una delle più grandi parti della storia del teatro. Invece è andato benissimo. È stato un grande successo che ha girato tutta Europa. È stato veramente uno spettacolo splendido di Giorgio.

0: Andrea Jonasson, dopo L'anima buona di Szechuan, in quali altri spettacoli ha recitato diretta da Strehler?
1: Un anno dopo, nell'82-83, abbiamo fatto La Minna von Barnhelm, un testo splendido di Lessing, che è un autore forse poco conosciuto, era poco conosciuto in Italia. E poi Pirandello, addirittura anche più avanti Arlecchino, poi ho fatto altri spettacoli in Italia. E sempre però non ho mai abbandonato il teatro in Germania e anche a Vienna, perché Giorgio mi diceva sempre: non devi mai dimenticare la tua lingua madre. Così mi sono sempre divisa tra questi paesi.
0: Com'era lavorare con Giorgio Strehler?
1: Guarda, non si può neanche raccontare a voce quello che era, perché lavorare con Giorgio, io già quando ho conosciuto Giorgio avevo 29 anni, avevo già fatto per 10 anni teatro in Germania, ad Amburgo, a Monaco, a Düsseldorf, eccetera, eccetera. Però quando ho incontrato lui, lavorato con lui, mi si è aperto un mondo di una grandezza, di una meraviglia, un'avventura fare il teatro. E ringrazio Dio, ringrazio Giorgio, ringrazio tutto che ho avuto questa fortuna di lavorare con lui. Il problema è raccontare il teatro, è una cosa talmente difficile, raccontare lui è quasi impossibile. Chi non ha visto Strehler lavorare sul vivo, chi non ha visto le prove, era una cosa che non si può descrivere. Gli attori naturalmente quando devono affrontare un personaggio hanno paura, io ho sempre paura, e con tutti quelli che conosco hanno paura, i dubbi, le insicurezze, così. E lui ti toglieva tutto e ti metteva le ali, alla fantasia, perché lui era la fantasia. Lui era, non posso dirti con poche parole, non gli rendo conto, non gli rendo giustizia, non voglio che diventa una cosa banale, perché dire soltanto era un genio o era magico, mi sembra che sono tutte battute, tutte parole
0: retoriche,
1: un po' scontate, hai capito,
0: sì,
1: Silvana?
0: Sì.
1: Allora, però era entrare in teatro ogni volta, prima con il batticuore, poi ti liberava da qualsiasi insicurezza e ti apriva la fantasia. Ci sono registi oggi che ti chiudono la fantasia e ti vanno giù le ali, e invece lui apriva le ali e potevi anche volare.

0: Lucia!
1: Eccomi.
0: Lucia!
1: No, aspetta. Riconosco la sua ferocia. Solo uno come lei poteva essere capace di commettere una simile atrocità.
2: Ho creduto mio dovere.
1: Portarla qua.
2: Um sie zu demaschieren.
1: Smascherare me, lei.
2: Per quello che ho fatto. Io ho rischiato di morire per lei e in quello stesso momento lei ha potuto venire qua ingannando altri.
1: Non ho ingannato mai nessuno io.
2: No, si è betrogen.
1: E la prova del mio inganno sarebbe questa povera cosa. E lei è il medico che si è prestato?
3: Ja, ja, hergegeben. Weil es ja allen Grund gab anzunehmen, dass diese Frau...
1: Ja, ja, ganz richtig. E l'ha portata qua.
3: Qua? Ja.
4: Lena. Lena.
1: Lena. Chiama Lena.
5: No, no, non è chiamare. È un verso che fa sempre.
6: Ed è per questo che io...
5: Sotto la sua insistenza, chiamando sempre Lena, Lena...
7: Ti è parso naturale.
6: Ma nessuno di noi l'ha riconosciuta.
7: No, nessuno.
5: No, no, nessuno, nessuno di noi. Sua sorella qua ha chiamato lei Lucia, quando adesso l'ha vista per la prima volta.
1: Ma il dubbio era già nato. Avete dubitato tutti. È naturale. Basta un niente per non farci credere come prima.
2: Te stessa dunque ammetti che può non essere Lucia?
1: Ammetto che Lucia può essere anche questa. Basta volerlo credere.
5: Ah, ma noi non lo crediamo.
2: Perché lei somiglia alla Lucia di una volta.
1: No.
2: E questa no.
1: Non perché le somiglio. È impossibile ad una rimanere la stessa o quasi dopo 10 anni. Sarebbe, semmai, la somiglianza al contrario. La prova che non sono io.
5: Ma certo. Certo, è una cosa, questa...
1: Alla quale non si pensa subito, vero? Soltanto se si crede, o quando fa comodo credere. Una cosa tanto chiara non si pensa, o non si vuole pensare. E dunque, perché no? Lucia può essere anche questa disgraziata. Appunto perché non le somiglia più.

0: Ed era un breve frammento da Come tu mi vuoi di Luigi Pirandello, messo in scena da Strehler. Andrea Jonasson, ma essere diretta da Strehler, che era anche suo marito, non l'è mai pesato? Ecco, sì. Non è un po'...
1: Sì, guarda, quando abbiamo finito il gioco dei potenti a Salisburgo, in quest'estate del 73, io prima non pensavo, naturalmente è nato subito una cosa fortissima, ma non ho mai pensato che sarà una vita in Italia, un lavoro con lui, una vita insieme. Eppure ho lasciato tutto alle spalle, come ti ho detto, e ho cambiato la vita, ho lasciato tutto, perché per me era chiaro, questo è l'uomo della mia vita, in palcoscenico ma soprattutto anche in vita. Sapevo dal primo giorno che sarà una vita difficilissima, perché quel genio che era, con i suoi enormi alti, ma nello stesso momento anche i più grandi bassi, le più grandi depressioni che vengono naturalmente dopo una creazione enorme, vengono anche depressioni che possono anche durare settimane. Sapevo tutto questo, ma per me non c'era neanche un attimo di dubbio, ed era una unione meravigliosa di amore e di arte.
0: E ha fatto fatica, pur essendo già un'attrice famosa, a entrare in una compagnia così fortemente strutturata e coesa come quella del Piccolo Teatro?
1: Per niente, ma ho sentito molto, come si dice, ostilità nel mondo teatrale italiano, non con quelli suoi, però ho sentito una specie di vogliamo vedere quella che viene dalla Germania, adesso ci vuol fare vedere come si recita da noi. Me l'hanno detto, un po' di forse invidia, forse un po' di dubbi, però dopo, quando è andato in scena L'anima buona di Sichuan, è tutto cambiato completamente, nel senso che hanno detto che abbiamo capito perché Giorgio ha scelto te, eccetera eccetera.
0: Quali sono gli spettacoli in cui ha recitato diretta da Strehler ai quali è maggiormente affezionata?
1: Allora, L'anima buona, La Mina von Barnhelm di Lessing, Il Come tu mi vuoi di Pirandello, I giganti della montagna, e anche Arlecchino, ho fatto la parte dell'uomo di Federico Rasponi, ma anche Beatrice, la parte doppia parte. A Giorgio piaceva molto farmi fare parti anche maschili, anche come nell'anima buona di Sichuan. Si divertiva molto di farmi fare l'uomo, perché gli piaceva anche giocare con la mia voce da uomo e da donna. Comunque, allora, questi, e poi anche nel Faust, quando ho fatto con lui Elena nel Faust 2. Però Giorgio è stato bravissimo, ha detto: non voglio che tu fai troppo teatro con me, perché non voglio che dicano quello usa sempre sua moglie per la protagonista. Aveva ragione, perché ha detto: tu devi lavorare anche con altri registi, devi andare in Germania, devi andare a Vienna, poi torni, fai un altro spettacolo da me. E ha fatto bene, perché se no così non si è mai creato un odio, che dicono la moglie che recita tutto.
0: Qual era l'atmosfera che regnava al Piccolo?
1: Quando sono entrata al Piccolo Teatro, parliamo prima di via Rovello, era un teatro umano, le porte erano tutte aperte. In fondo nell'ufficio c'era Giorgio, che urlava anche, che chiamava Nina, Rosanna. C'erano discussioni sul corridoio, si parlava, c'era la musica dal palcoscenico, c'erano i tecnici, si chiacchierava, si prendeva il caffè, si discuteva, si andava giù in platea, si andava in palcoscenico. Era una cosa viva, calorosissima, c'era molto calore. Poi è venuto il teatro studio, che Giorgio amava moltissimo, che per fortuna l'ha inaugurato lui con il Faust, e anche qui c'era la vita, c'erano i ragazzi di sopra, la scuola, che guardavano dai balconi, guardavano giù in platea, recitavano nel Faust con Giorgio insieme. E poi è venuto il grande teatro, il teatro nuovo, grande, che purtroppo Giorgio non ha più visto inaugurare, perché lui voleva inaugurarlo con Così fan tutte, che è rimasto purtroppo a metà strada.

ricordo perfettamente una immagine che è forse determinante nella mia vita, cioè è determinante per quello che io chiamo il mio sociale, se vuoi, e la socialità che io credo di trovare nel teatro. Mia madre era una grande violinista, una allieva di Hubei, suonò con Furt Wengler, insomma era una delle poche donne, allora era rarissimo nel 20, 21, 22, 23, 24 le donne che suonavano il violino, e mia madre suonava il concerto di Mendelssohn. Io vedo questa immagine, una donna sola in mezzo a un numero enorme, mi parevano enormi, i 100 professori d'orchestra in frac, bianchi, bianco e nero, e con il direttore d'orchestra, tutti immobili, perché c'era la cadenza del primo tempo. Mia madre, molto esile, giovane, con un vestito giallo e verde, suonava questa cadenza difficilissima, credo che fosse di Sarasate o di qualcheduno, del concerto di Mendelssohn. Io dicevo, oddio, come ce la farà? Come ce la farà? Sempre andava più su, sempre più difficile. Oddio, adesso casca, pensavo io da bambino. Cosa succederà? Chi la va a aiutare? Chi la può aiutare? Improvvisamente... Ta-da-ram, ta-da-ram, pirararira. E l'orchestra, i 120 professori sono arrivati a soccorso di lei e l'hanno salvata. Ecco, per me il teatro è ancora questo, capisci? Dove gli uomini a un certo momento si mettono insieme per salvarsi l'uno con l'altro. E questa immagine per me è molto importante.

0: E questo era Giorgio Strehler che rievocava un'immagine della sua infanzia durante la trasmissione di Gianni Bisiak e Ruggero Orlando, Radio 1 Serata, in onda negli anni Ottanta. Andrea Jonasson, quindi il teatro che Strehler proponeva era un teatro a dimensione umana in cui tutte le persone, dagli artisti ai tecnici e macchinisti, erano coinvolti. Il teatro,
1: erano
0: quindi...
1: tutti coinvolti ed era tutta una famiglia che creava insieme, che si urlava anche, forse sì, qualcuno poi si arrabbiava pure con Giorgio perché era lui che urlava laggiù. Però era bellissimo, si sentiva lui urlare forse con le luci o le musiche per ottenere una cosa migliore. Sopra sentivi questo, si discuteva, era una bella, meravigliosa piazza. Piazza di teatro, di arte. Forse i tempi di questi sono finiti, oggi i tempi sono diversi. Oggi c'è molta tecnologia, c'è molto internet, ma quando l'ho conosciuto io era una meraviglia, era un teatro umano, vivo, da toccare, da sentire.

0: Passiamo ora al capitolo Pirandello. Lei ha interpretato due drammi di Luigi Pirandello diretti da Strehler, Come tu mi vuoi, di cui abbiamo già ascoltato un brano tratto dal terzo atto, e I giganti della montagna. Andrea Jonasson, ce ne parla?
1: Allora, il Come tu mi vuoi, quando me l'ha proposto, eravamo in vacanza e io gli ho detto che avevo problemi. Prima c'era un po' una lotta ancora con la Marta Abba per i diritti del Come tu mi vuoi. Poi Marta Abba ha dato i diritti a Giorgio. Allora Giorgio mi ha detto facciamo Come tu mi vuoi e me l'ha dato leggere. E per prima quando lo leggevo, non lo so, dicevo c'è qualcosa che non mi convince completamente, ma non Pirandello, ma avevo problemi di capire bene questo personaggio o di affezionarmi al personaggio. E poi ci ha pensato lui anche in vacanza, ha detto hai ragione, facciamo un'altra cosa, lo facciamo diventare un atto pazzo. Quello che si svolge a Berlino negli anni 30, lo facciamo in tedesco, italiano, italiano, tedesco. Ed è venuto fuori una cosa molto, molto interessante. Ma anche per il pubblico erano stupiti, ma si capiva poi tutto. E si capiva quel mondo degli anni 30, Berlino, quella lite, l'ubriachezza di quella là, la disperazione dell'ignota che non capisce da dove e da che parte deve andare. Non sa neanche se è italiana. E poi dopo il terzo Pirandello per me erano i giganti della montagna.
0: Che ricordo ha dei giganti della montagna?
1: Anche qui ricordi meravigliosi e anche molto difficili, perché comunque avevo alla spalla un ricordo di tutto il pubblico molto bello e molto forte quando ho fatto Valentina Cortese i giganti della montagna con Giorgio. Per me è stato un compito molto difficile, ho sofferto anche queste prove. Giorgio spesso mi ha detto, sia nel Come tu mi vuoi e anche nei giganti della montagna, siccome ogni tanto c'è un lungo monologo e qualche volta anche difficile da comprendere, e lui ha detto tu li devi dire comunque con tanta luce, con tanta convinzione, anche se ogni tanto non capisci quello che dici, se lo porti come una fiamma, anche Ilse nei giganti, il pubblico riesce a capire perché c'è quel fuoco che brilla, quella disperazione, che dicono, oh ma questa donna capisce più di noi, invece forse tu Andrea, diceva Giorgio, non hai capito niente, però devi far capire che capisci più. È difficile spiegarti i discorsi che mi ha fatto spesso alle prove.
2: Prosegua, di che si stupisce? E a parte lei, non rompa l'incanto, non chieda spiegazioni. Dica, quando l'ho presi?
3: Quando l'ho presi, buttato là, sotto il letto.
4: Caduto.
3: E lo so, cosa ti dicono. Caduto.
4: Ma come? Caduto. Non può dirlo. Sì. Non lo vide là.
3: Sotto il letto.
2: Recitato contessa con due immagini uscite vive direttamente dalla fantasia del suo poeta.
3: Ma dove sono andate?
2: Sparite!
5: Si recita, si prova. Che è successo?
6: Ma perché non avete chiamato?
5: Ma di che parlate?
7: Ci sono apparse le due vicine del primo quadro della favola.
8: Apparse? Come apparse?
7: Qua d'improvviso. E si sono messe a recitare con lei.
5: Ma come? Come sono apparse?
2: A tempo. E hanno detto a tempo ciò che dovevano dire. Non vi basta? Tutto il resto
9: come siano apparse e se siano vere o no, non ha nessuna importanza. Io le ho voluto dare un saggio, contessa, che la sua favola può vivere soltanto qua.
10: No, deve vivere là, in mezzo agli uomini.
9: E sia, ma fuori di qua io non ho più potere.
11: No! Nessuno si muova!

E con il finale dei Giganti della Montagna, il dramma incompiuto di Pirandello messo in scena da Strehler, registrato e poi trasmesso da Radio 3 Suite nel 95, si chiude la seconda puntata dello speciale che i teatri alla radio sta dedicando al regista e al celebre teatro da lui fondato, Il Piccolo di Milano. Ringraziamo molto Ferruccio Soleri e Andrea Jonasson per essere stati i nostri ospiti quest'oggi. E vi lasciamo in compagnia di un frammento di Così fan tutte di Mozart. Spettacolo concepito da Strehler e diretto poi da Carlo Battistoni, storico collaboratore di Strehler, che inaugurò la Sala Grande del Piccolo a Largo Greppi il 26 gennaio del 1998, un mese e un giorno dopo la scomparsa di Giorgio Strehler. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo.

0: non impacchi.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rai Radio Tech e Te.
3: IoT, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
5: Stendhal 163, penultima puntata per il ciclo dedicato alla tutela dei centri storici. È la quinta puntata della serie che si basa sull'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra chi si stava al tempo interrogando sull'identità dei nostri centri storici. Un centro storico è un museo a cielo aperto? La domanda che è sottesa dietro tutta la serie è sempre questa. Nella quarta puntata abbiamo parlato di Venezia, oggi Firenze, Napoli, Palermo, tutte insieme, tre casi molto differenti tra loro, va detto, che però servono a mettere in chiaro ancora oggi tutto il caleidoscopio di problematiche di ordine non solo conservativo ma anche economico e sociale che riguardano il tema della città storica. Molto dall'inchiesta del 73 è stato fatto riguardo il decentramento delle funzioni amministrative auspicato in puntata. Io ricordo tra gli altri il Palazzo di Giustizia di Firenze, una parte dell'università che da 10 anni sono ormai in periferia a Novoli, ma anche o soprattutto Napoli con il centro direzionale di Kenzo Tange. E sempre Napoli ha recuperato l'annoso ritardo sui trasporti e forse ha stravinto, no? su tutti, con due linee di metro e una serie di stazioni premiatissime disegnate da archistar ed artisti di fama internazionale, una metro che funziona. Palermo invece è ancora in sofferenza, questo va detto, malgrado la nascita di un volontariato molto attivo, molto presente sul territorio, che vigila su chiese e palazzi permettendone l'apertura al pubblico, permettendone il mantenimento, e malgrado il moltiplicarsi di iniziative di carattere sociale, che questo è molto importante per Palermo, e culturale, come per esempio Manifesta 12, no? La Biennale Europea di Arte Contemporanea che nel 2018 ha fatto tappa in città. Sono iniziative che ciclicamente portano nuova linfa al centro storico. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.
6: Il centro storico di Firenze costituisce oggi il perno di un enorme sviluppo periferico che ha fatto perdere quel rapporto così caratteristico di questa città fra il centro storico stesso e i suoi delicati e celebratissimi dintorni collinari. Molte funzioni, anche improprie, rimangono ancora all'antico nucleo urbano, compreso entro la cerchia dei viali. Funzioni di tipo amministrativo, commerciale, direzionale, che non riguardano soltanto la città, ma spesso ampi territori esterni che gravitano sul bacino di Firenze e quindi sul suo centro storico. La congestione di quest'ultimo è davvero allarmante. 3 impianti carcerari, nonché varie caserme, sono ancora nel centro storico. E la città, non avendo trovato concretamente, malgrado i piani, degli spazi esterni più idonei, si dibatte nella ricerca di uno spazio nell'antico tessuto ove collocare l'università, gli uffici giudiziari ed altri impianti di notevole importanza. Tutto questo produce da tempo un effetto di alterazione del centro storico che ormai sembra giunto a dei limiti insostenibili. Che cosa rimane oggi dell'antico volto di Firenze? L'abbiamo chiesto all'urbanista Edoardo Detti.
7: Della vecchia città non è rimasto poi molto, con i riempimenti di tutti gli spazi liberi, la distruzione dei giardini, con le trasformazioni alla fine del secolo scorso intorno a Mercato Vecchio e poi con quelle della zona distrutta dai nazisti intorno a Ponte Vecchio. Oggi i monumenti, i palazzi, le chiese, i musei quasi spariscono nel frenetico groviglio del traffico. Appaiono sempre più anacronistici i vecchi slogans di Firenze, culla dell'arte, città della cultura, degni delle sbavature agiografiche che insistono in una pubblicistica mercantile per il turismo di massa e per i salotti bene. Un atteggiamento che confina tanto con gli interessi alberghieri quanto con la pacottiglia delle bancarelle che si vende per artigianato e con un provincialismo che insiste più furbescamente che ingenuamente su un anacronistico fiorentinismo che nulla ha a che vedere con la storia di Firenze vecchia e nuova ed è colpevole di coprire i veri problemi della città e del suo centro. Tutto questo va notato in una città che ha la fama, che ha e dove i redditi del turismo sono ingentissimi e predominanti. Città dove il traffico non è tollerabile perché impedisce il funzionamento dei mezzi pubblici di trasporto e nelle vie anguste e tortuose produce un'aria irrespirabile, dove le piazze e gli spazi monumentali sono diventati degli offensivi parcheggi.
6: Ma altri effetti, altrettanto gravi, si producono con l'espulsione della popolazione originaria dai quartieri più popolari e con un pericoloso processo di valorizzazione fondiaria che tende a tradire i caratteri sociali del centro storico. In queste condizioni, evidentemente, per risolvere il problema non bastano delle semplici norme urbanistiche che valgano ad impedire alterazioni edilizie, norme peraltro spesso non rispettate a quanto pare. Il problema è un altro. Sentiamo Edoardo Detti.
7: Il problema è quello di una politica per il centro storico che sia capace di far programmare al comune una prospettiva di qualificazione e un ruolo del centro storico nell'ambito di tutto il territorio. L'alluvione del 66 fu un'occasione perduta. Innanzitutto il problema del centro storico è, come è stato detto, un problema di conoscenza, non solo delle sue strutture fisiche, cioè degli edifici, ma anche della sua consistenza economico-sociale. Dopo l'alluvione, per il quartiere di Santa Croce, il più danneggiato, il comune chiamò un centinaio di professionisti a studiare tutti gli isolati del quartiere, che ha bisogno di essere risanato, con ciò preludendo a qualche programma operativo da parte pubblica che però non è mai sopravvenuto. La sovrintendenza stessa, come l'università, stanno conducendo per loro conto degli studi sulle strutture edilizie. Ma queste operazioni di conoscenza debbono essere un servizio permanente che dia modo di programmare delle operazioni di riqualificazione edilizia e tecnologica, specialmente negli isolati residenziali più degradati del centro storico. Questo tipo di servizio deve consentire anche di controllare i fenomeni di alterazione sociale ed economica del centro storico, le quali avvengono in un processo di mobilità e di sostituzione della popolazione e delle attività economiche. Processo questo che sfugge al controllo dell'amministrazione e provoca trasformazioni anche di semplice restauro sugli edifici, operazioni che non possono essere lasciate alla casuale ed interessata iniziativa dei privati, ma che dovrebbero essere condotte e programmate dall'ente pubblico utilizzando la legge sulla casa e quindi impedendo un processo di speculazione privata ai danni delle classi più povere.
6: I molti problemi di Firenze sono dunque sul tappeto e solo la partecipazione popolare alla gestione della città, frutto di una rinata coscienza civica dei cittadini, potrà avviarli ad una soluzione. Tra questi problemi, oltre a quello urgentissimo dell'abolizione del traffico e del parcheggio privato nel centro per favorire l'agilità del mezzo pubblico, estremamente importante appare il recupero di antichi complessi edilizi ad uso di attrezzature sociali, scolastiche e culturali. Quali prospettive esistono al riguardo? Risponde ancora Edoardo Detti.
7: Col concorso per la nuova Università di Firenze, espletato l'anno passato, si proposero alcune fondamentali linee di recupero delle strutture del centro per coordinare un sistema delle attività culturali utilizzando i massimi valori monumentali del centro, come anche furono avanzati programmi di riqualificazione edilizia delle zone residenziali anche più degradati, dove la popolazione universitaria si è già insediata e immedesimata col vecchio tessuto sociale. Per una città come questa, infatti, si giustifica una funzione di tale natura, cioè quella universitaria, che potrebbe far recuperare complessi che attualmente non hanno un'utilizzazione congruente e che potrebbero essere utilizzati ad attrezzature universitarie, ma anche consentire quelle operazioni programmate di risanamento e di restauro di zone residenziali del centro, come i quartieri di Santa Croce, di San Lorenzo e di San Frediano, caratterizzati da un'edilizia quasi modulare di serie che è molto degradata e che deve essere anche tecnologicamente riqualificata con operazioni pubbliche per sottrarla all'imperversare della speculazione privata.
6: In fatto di speculazione fondiaria ed edilizia, comunque, il record nazionale sembra spettare, a giudizio di molti, ad un'altra città, Napoli, dove tale speculazione si è esercitata in maniera intensissima, rovinando completamente la città. Ogni tanto si registrano paurosi crolli o si assiste alla costruzione di enormi grattacieli con la completa rovina del paesaggio. Vediamo dunque come si presenta il centro storico di Napoli. Questa parte antica della città più o meno insiste sul sistema ortogonale dell'antica polis greca, della Neapolis, e poi di quella romana, con delle espansioni rinascimentali e barocche fuori dell'antica cerchia muraria. Questo nucleo urbano possiede una sua caratteristica a livello di distribuzione sociale. Sentiamo l'urbanista Luigi Piccinato.
0: Mentre le altre città hanno una zonizzazione, chiamiamola così, orizzontale, cioè un settore di quartieri, chiamiamole così, di case popolari, un altro settore, un altro quartiere in cui le costruzioni sono isolate e hanno un carattere meno popolare, più signorile, che in certi settori le altre città hanno delle identificazioni di attività terziarie abbastanza specifiche, eccetera, eccetera, a Napoli tutto questo avviene verticalmente, cioè abbiamo nei bassi, cioè in quegli slums, che così si chiamerebbero in Inghilterra, che sono i bassi napoletani, il povero ceto derelitto con una densità spaventosa. Ricordo che negli indagini del 1935 ho trovato la bellezza di 18 abitanti per vano nella zona di Pendino. Basterebbe questa cifra per gettare un grido di allarme sulla situazione napoletana. Naturalmente al primo piano troviamo i primi esempi di uffici, nel secondo e terzo piano magari una scuola elementare, al quarto piano troviamo il ricco che si è creato un appartamento di notevole importanza, cioè una stratificazione sociale che pure ha la sua importanza, perché questa stratificazione verticale porta ad una osmosi, ad una integrazione, è vero, sociale, che non è da trascurare come elemento compositivo.
6: Lo stato di degradazione in cui versa il vecchio centro di Napoli è notevolissimo, tanto che questo può essere considerato uno dei centri più deturpati e sfigurati dell'Italia centro-meridionale. Le cause di questa degradazione sono da ricercare in un complesso di fattori strettamente intrecciati tra loro. Anticamente Napoli aveva una funzione quasi di grande capitale, funzione che poi ha perduto, senza peraltro riuscire ad inserirsi in un sistema produttivo territoriale di ampio raggio. Ciò a causa della mancanza di una pianificazione organica, sia urbanistica che economica, di tutta l'Italia centrale. La conseguenza è la situazione di povertà attuale della popolazione, la sottooccupazione, la miseria, cui va aggiunta, per completare il quadro, la speculazione edilizia che ha avuto campo libero in tutti questi anni. Se queste sono le cause, quali possono essere i rimedi a questo stato di cose? Sentiamo ancora Piccinato.
0: Solamente ove si avesse, e mi auguro che questo avvenga, il coraggio di confermare la struttura metropolitana, territoriale dell'economia napoletana in un quadro più vasto, proprio quello metropolitano, così come è stato previsto dal piano recente del 1969, vero? L'ultimo che è stato tracciato, ma lo si interpreti naturalmente giudiziosamente in questo senso, solo facendo così si può veramente inserire Napoli in un circuito molto più vasto, economico soprattutto, che va da Napoli a Roma, da Napoli a Battipaglia, e che comprende, si può dire, una gran parte della zona produttiva dell'Italia centrale. E lì si può trovare veramente i fermenti economici che possono portare a Napoli quel giovamento e quel vantaggio che finora è mancato. Ed è proprio in questa visione unitaria che si può trovare la soluzione del problema, precisamente anche del dare un significato alla vecchia Napoli e al centro storico. Spostamento delle industrie nei luoghi adatti, creazione di un sistema a Bagnoli, non già di industrie, ma di porti turistici, di attività cantieristica turistica, creazione di sistemi di trasporto collettivo al posto dei trasporti individuali, in altri termini cercare di inserire la vita napoletana e la città di Napoli in un contesto molto più vasto che impedisca la degradazione che finora l'ha colpita.
6: La soluzione del problema di Napoli dunque può venire soltanto dalla creazione di una nuova Napoli alle spalle della vecchia, cioè dalla creazione di un sistema urbano metropolitano da Nola ad Aversa, che serva a deflazionare il peso verso il centro storico e a creare nel contempo centri e posti di lavoro lungo questo settore. Se attraverso questa pianificazione territoriale, che significa anche ristrutturazione dell'economia dell'Italia centrale, è possibile rimuovere le cause di fondo della degradazione dell'antico nucleo di Napoli, quale intervento sarebbe necessario per eliminare gli effetti di tale degradazione? Sentiamo Piccinato.
0: Occorrerebbe veramente l'intervento per un risanamento conservativo di questo antico centro. Prima di tutto occorrerebbe una possibilità di intervento per liberare da costruzioni non dico abusive, ma che si sono verificate recentemente nell'interno dei vecchi cortili, depositi, magazzini, garage, eccetera, per ridare dello spazio all'interno di questo antico quartiere, perché si tratta di un grossissimo quartiere. Occorrerebbe poi in un secondo momento, anzi contemporaneamente, provvedere al risanamento edilizio, cioè strutturale, organico, di questi edifici che stanno in qualche maniera crollando, diciamolo pure, e tra i quali poi sono da annoverare palazzi di prim'ordine, di grande ricchezza, di grande prestigio, la casa di Benedetto Croce, tanto per dire, con la sua stupenda biblioteca. Non dobbiamo poi dimenticare quanto è avvenuto, cioè l'esempio più perfido che si è avuto in Italia di cosiddetto risanamento. La società del risanamento di Napoli ha provveduto non a risanare il centro storico, ma a sventrare il centro storico, conducendo il famoso rettifilo da Piazza Garibaldi, dalla stazione, fino a Piazza Municipio. Cioè brutalmente sventrando Napoli, ma lasciando a destra e a sinistra, quindi non risanati, gli antichi quartieri di Pendino, del Porto, eccetera.
6: La creazione del rettifilo di Napoli da parte della cosiddetta società del risanamento, avvenuta negli anni prima dell'ultima guerra, ha dato un significato alla parola sventramento, che oggi viene ripudiata in tutto il mondo. Purtroppo, lì dove si è verificato, non è più possibile naturalmente rimediare, ma quello che occorre oggi è impedire che il fatto si ripeta. Si sono più avuti da allora episodi del genere? Risponde Piccinato.
0: E dobbiamo dire che il dramma dello sventramento del rettifilo non ha mica insegnato molto, perché nel dopoguerra è stato approvato un piano particolareggiato, il quale prevede la ristrutturazione, cioè la demolizione e la ricomposizione totale di tutta la zona costiera lungo il porto, con la creazione di immensi grattacieli e di volumi veramente straordinari, fuori scala, che naturalmente svisano completamente il concetto e la struttura del settore del quartiere, che è confinante col centro storico, anzi che faceva parte del centro storico. Ora purtroppo questo è un progetto approvato nell'immediato dopoguerra, quando ancora sarebbe stato possibile evitare questo sconcio che ripeteva altri sconci precedenti. Per fortuna questo sistema lineare di grattacieli lungo la costa non è stato ancora del tutto realizzato. Con un po' di buona volontà sarebbe possibile ancora impedire la speculazione edilizia e salvare tutta la zona costiera da questo obbrobrio finale.
6: Se Napoli è la città su cui più pesantemente si è posata la mano della speculazione edilizia, Palermo è a sua volta quella che più di ogni altra in Italia e in Europa riflette ancora oggi vistosamente i danni della guerra. I bombardamenti provocarono allora la distruzione del 50% del patrimonio edilizio e i danni furono concentrati proprio nel centro storico. Questo, con i suoi 250 ettari, rappresentava allora circa un terzo della superficie totale dell'agglomerato urbano, mentre adesso rappresenta soltanto un decimo di tale superficie. Questa situazione è stata resa ancora più tragica dal fatto che alle distruzioni e ai danneggiamenti delle bombe, solo in piccola parte riparati, si è aggiunta la cattiva manutenzione degli immobili o addirittura l'abbandono, per cui alcune strade di eccezionale valore storico e artistico, come via Alloro, si presentano oggi in modo molto peggiore di come non si presentassero alla fine della guerra. Una situazione assurda, paradossale, facilmente riscontrabile solo che si confrontino i rilievi che va eseguendo da qualche anno l'Istituto di Urbanistica dell'Università di Palermo, con i rilievi effettuati negli anni 1954-56, all'epoca della stesura del primo piano regolatore. Quali le cause di questa situazione? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Caronia, ordinario di urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Palermo.
8: Tanto, diciamolo pure, la prima causa è il disinteresse o la insensibilità politica che soltanto in questi ultimi anni mostra un certo cambiamento di rotta. Poi la mancanza di una intelligente visione del loro stesso interesse da parte dei proprietari, peraltro spesso assenti dalla città, proprietari di questi stupendi palazzi del centro storico, che avrebbero potuto avvantaggiarsi di tante esenzioni, di agevolazioni predisposte, così come hanno fatto tanti altri in altre città, una questione di classe dirigente, o almeno di quella che allora era una classe dirigente e che adesso non svolge più nessun ruolo nella vita cittadina. E diciamo pure, a proposito di quelli che svolgono e viceversa un ruolo nella vita cittadina, gli operatori economici, tutti questi costruttori che hanno contribuito all'espansione quantitativa di Palermo, hanno perso assolutamente di vista le enormi possibilità anche di lucrosi investimenti che poteva offrire un intervento qualificato nel centro storico, rivalutando il patrimonio edilizio di primo ordine. Nelle analisi, nei rilievi che abbiamo condotto in questi ultimi 4 anni nel mandamento Monte di Pietà e nel mandamento Palazzo Reale, un centro storico di Palermo diviso in 4 mandamenti, abbiamo potuto identificare centinaia di

0: volumi, riforme potevano essere ricondotti alle primitive funzioni.
1: Il mancato intervento dell'iniziativa privata nel centro storico, che ha portato ad una situazione di totale abbandono per quest'ultimo, non ha avuto il vantaggio, per altro verso, di evitare a Palermo quegli scempi che sono stati compiuti in altre città d'Italia?
0: È vero. Questo mancato intervento dell'edilizia privata nel centro storico ha certamente evitato certi scempi. Debbo però dire che gli scempi sono stati perpetrati lo stesso a Palermo, al di fuori del centro storico, e se non con la distruzione cosciente, voluta, di vecchi palazzi per una edilizia sostitutiva non qualificata o abnorme, sono stati perpetrati questi scempi con la distruzione al di fuori del centro storico di parchi e ville, alcune di notevole interesse, col sacrificio del verde previsto anche dal piano regolatore, con la mancanza di attrezzature per scuole e mercati che non sono stati mai realizzati, mentre invece al loro posto sono sorti gli immancabili grattacieli speculativi. Posso dire di più a proposito di questa inerzia, di questo mancato intervento sia della pubblica amministrazione che dei privati. Questa inerzia ha salvato il centro storico di Palermo da due massacri inutili, che viceversa erano stati purtroppo recepiti dal piano regolatore in base alle indicazioni fornite ai progettisti di allora dal comune e a sua volta raccolte dai precedenti piani regolatori e dal piano di ricostruzione. Parlo della famosa, tristemente celebre, terza via, che avrebbe dovuto rappresentare una sussidiaria della via Maqueda, cioè uno degli assi del vecchio centro storico, che per soli problemi di traffico avrebbe finito col massacrare i quartieri Monti di Pietà e Palazzo Reale, vuol dire i quartieri occidentali di Palermo, e la via del Porto, che avrebbe massacrato il quartiere Tribunali. Queste non sono state realizzate e questa è stata una delle fortune in tanti altri guai del nostro centro storico.
1: Bisogna dunque ritenere che l'incuria e il disinteresse che hanno avvolto il centro storico di Palermo, se da un lato ne hanno causato il progressivo e grave decadimento, dall'altro, paradossalmente, lo hanno salvato da guasti forse anche peggiori, perché irreversibili, come gli sventramenti. Ma quale può essere la spiegazione di un tale atteggiamento? Sentiamo ancora Caronia.
0: Naturalmente questo disinteresse, questa miopia dei privati era in parte spiegabile con la mancanza della redazione di piani particolareggiati nel centro storico, che il piano regolatore aveva rinviato a un'altra epoca e sono stati soltanto in parte redatti, e quei pochi redatti non sono stati mai attuati. Poi dalla mancanza di un minimo di bonifica igienico-edilizia che poteva essere condotta dall'amministrazione comunale, e dall'aggrovigliarsi dei problemi del traffico nel centro storico, che è rimasto al centro di una assurda espansione non guidata, espansione a macchia d'olio, e i cui problemi del traffico dovrebbero trovare ovviamente la soluzione al di fuori e non dentro il centro storico. Oggi il problema è naturalmente un problema conoscitivo, approfondire l'analisi della situazione, problema di riqualificazione e di ridefinizione di funzioni, togliere cioè al centro storico quelle funzioni non commisurate alle sue stesse strutture, ricondurle alle funzioni originarie di residenza e di rappresentatività, e poi di attuare, completare la redazione e attuare i piani particolareggiati sotto il controllo della cultura urbanistica, cioè ristabilire quello che c'è stato in grandi epoche del passato, quando Palermo conobbe i suoi più felici momenti, una convergenza tra l'attività politica, tra l'attività economica e l'attività culturale.
1: Per il ristabilimento di questa convergenza tra le forze politiche, quelle economiche e quelle culturali, si possono registrare in questi

0: Negli ultimi anni alcune iniziative dell'Assessorato per lo sviluppo economico della Regione Siciliana, nonché iniziative a livello dell'amministrazione comunale, dirette a facilitare operazioni di risanamento conservativo nel centro storico di Palermo. Va inoltre ricordato il notevole impegno dell'Istituto di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Palermo, volto ad analizzare i quattro mandamenti in cui è diviso il tessuto antico della città e ad elaborare proposte di intervento. Sentiamo ancora, in merito ai programmi e agli obiettivi dell'Istituto, Giuseppe Caronia.
1: La facoltà, appunto, d'architettura si è posto non solo il problema di aggiornare l'elenco dei monumenti di interesse storico, ma di individuare appunto i contenuti di questa realtà socio-economica sulla quale intervenire opportunamente, con dotazione di attrezzature oggi indispensabili, con l'adeguamento agli standard urbanistici previsto dalla legge. Ma l'impegno degli studenti è, oltre che conoscere, oltre che analizzare, oltre quello di tracciare dei progetti, sia pure di massima, di idee per intervento, per soluzioni particolari, quello di ristabilire a livello cittadino quella coscienza dei problemi e soprattutto quella concezione per cui il centro storico abbia non soltanto una più precisa definizione funzionale, ma soprattutto abbia anche una possibilità di chiari rapporti col resto del territorio metropolitano. Questo studio è estremamente importante. Ripeto, mentre da una parte si scende nei dettagli, nei particolari, per intervenire in modo più cauto e conservando quanto c'è di conservare ancora, e c'è ancora molto di conservare, si cerca sempre di non perdere di vista il ruolo del centro storico globalmente inteso nell'ambito del territorio metropolitano, in questa nuova Palermo che va espandendosi rapidissimamente e nella quale il centro storico avrebbe sempre una indiscutibile funzione culturale e direzionale.
0: Proprio per sollecitare una maggiore responsabilizzazione della collettività verso questo problema, la Facoltà di Architettura di Palermo sta per organizzare una mostra degli studi e dei progetti sul centro storico elaborati negli ultimi anni. Ciò faciliterà una presa di coscienza da parte delle autorità comunali e di quei cittadini che sono disposti ad offrire il loro contributo di idee perché venga finalmente avviato questo processo di riqualificazione di un patrimonio inestimabile che peraltro va distruggendosi sotto i nostri occhi.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane, che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana.

blue highway. Blue highway. I dream in a dream.

difficile, come fa l'Europa quando piove, e si rintana a dipingere le isole del sogno. Io non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia. Blue, are we?

probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare con la mia donna, non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

vorrò una donna che se io accarezzo una poltrona, un libro o una rosa, lei avrebbe voglia di

Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono

dimostrare senza chiedere mai se siamo stati bene, e nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire che anche il sonno è vita.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e ben trovati da Giacinto De Caro ed
1: Elisabetta Lupano.
0: Per una nuova puntata di Medium. Oggi restiamo nella nostra penisola e approdiamo a Grosseto. Una vecchia radio a valvole per parlare con l'aldilà, girando le manopole delle onde corte. Certo, le voci non sempre erano comprensibili, dando adito ai dubbi degli scettici, ma tante persone passate nella dimensione spirituale hanno raccontato via etere la vita ultraterrena che da sempre incuriosisce. E così Marcello Bacci, simpatico e schietto commerciante di elettrodomestici, in un retrobottega del suo negozio di Grosseto, ha accolto periodicamente e gratuitamente per alcuni decenni coloro che volevano ascoltare le voci del mondo invisibile, tra i quali i parenti di persone scomparse e che spesso hanno riconosciuto la voce ed il modo di esprimersi in qualcuno loro vicino durante l'esistenza umana. Bacci è scomparso nel 2019, all'età di 92 anni, e da Grosseto sono in tanti a ricordarlo, manifestando affetto e riconoscenza. Dalle numerose registrazioni effettuate durante gli incontri pubblici si constatava che Bacci captava le voci dei defunti utilizzando una comune radio a valvole, sintonizzata sulle onde corte, in una zona di rumore bianco tra due stazioni. Durante queste sessioni i partecipanti riferivano di sentire risposte dirette e messaggi personalizzati con il timbro di voce dei propri cari scomparsi. Gli esperimenti sono avvenuti anche in condizioni controllate. Le sue sedute hanno attirato numerosi studiosi e scienziati. In test documentati le voci hanno continuato a manifestarsi anche dopo la rimozione, prima di una valvola dalla radio, poi di una seconda e infine di una terza. In tutti e tre i casi l'apparecchio ha continuato a funzionare, anche se tecnicamente non era possibile. Un'altra evidenza fu l'apparizione di oggetti. Sempre da registrazioni audio e video si materializzavano oggetti fisici, chiamati apporti. Il caso più eclatante fu l'apparizione di sassi marini e conchiglie di mare, motivate dalla presenza spirituale di un ragazzo morto in mare e che lasciava queste tracce materiali per rasserenare i genitori. Marcello Bacci, per lasciare traccia di quanto accadeva, ha condiviso i risultati delle sue ricerche in opere scritte e apporti audio, come Il mistero delle voci dell'aldilà, e documentando così migliaia di messaggi ricevuti nel corso dei decenni. Elisabetta Lupano, un caso particolare, tutto italiano, anche semplice nella sua naturalezza, nelle sue capacità medianiche, come ce lo spieghiamo?
1: Credo che il mondo invisibile abbia scelto quest'anima stupenda, quest'anima pura, incarnata sulla terra, che è appunto Marcello Bacci, che all'interno di questo negozio di elettrodomestici, non a caso elettrodomestici, inizia per caso a scoprire la possibilità di comunicare con il mondo invisibile attraverso delle radio a valvole. E da lì nasce questa storia stupenda, questi cerchi medianici che forse lui non ne aveva neanche all'inizio una totale consapevolezza, di raggruppare delle persone e fare degli esperimenti. Perché sai, la medianità nasce proprio così, facendo degli esperimenti, trovandosi con le persone in maniera così spontanea, così semplice, anche con tanta curiosità e anche tanto stupore, perché credo che Marcello Bacci mai si sarebbe immaginato nella sua vita che avrebbe fatto questo e che avrebbe portato questo nel mondo. La metafonia di Marcello Bacci ce la invidiano, è ricordato in tanti paesi proprio per i grandi risultati ottenuti. Questa metafonia ad oggi è ancora molto controversa. Perché? Perché quello che può essere registrato non è sempre chiaro. Pertanto, ovviamente, diamo grande adito ad invenzioni, immaginazioni, pareidolia. Ognuno sente ciò che vuole nelle registrazioni e quindi in queste voci cosiddette dell'aldilà. Utilizzava una radio a valvole. Ha fatto tanti esperimenti e fino a quando quello che ha ottenuto è straordinario. Nel corso della puntata di oggi ce ne potremo accorgere attraverso varie testimonianze. Sì. Tuttavia credo che la sua medianità, perché si tratta di questo, riusciva ad ottenere certi risultati grazie al fatto che aveva una grande essenza medianica, dettata soprattutto dalla purezza della sua anima, dalla frequenza della sua anima E come stiamo vedendo nel corso di tutte queste puntate, così come Chico Xavier, ad esempio, questa straordinaria disponibilità di lavorare insieme al mondo invisibile, che nel caso di Bacci si è fatto palese attraverso un elettrodomestico.
0: Un elettrodomestico, semplice elettrodomestico. Elisabetta Lupano, noi abbiamo, come accennava lei, molti apporti, fortunatamente, di Bacci, che ha lasciato tante tracce, tanti audio, ha scritto questo libro proprio per, come dire, motivare, far comprendere meglio, far passare il messaggio di quello che era poi il contatto con l'altra dimensione. Cominciamo con questo primo, in cui Bacci racconta con grande naturalezza gli inizi degli esperimenti nel suo retrobottega e spiega che la metafonia è un fatto medianico. Poi lo approfondiremo.
1: Poi approfondiremo, certo.
2: Quando una cosa è incredibile, tanti saluti, è stata messa da parte. È un fatto medianico, una cosa che c'è sempre stata, l'uomo l'ha sempre avuta. È un regalo che ci hanno fatto per vedere chi siamo, che però non si è sciupato tutto come si è sciupato la nostra terra, si è inquinato tutto noi.
3: E come è cominciata?
2: Noi si è cominciato perché si parlavano di questo Federico Jürgen, so che lui diceva che sentiva queste voci a un registratore. È venuto qui da me, noi siamo stati da allora a Düsseldorf e lì c'è stato un connubio con lui, perché è lui che ha scatenato il fenomeno, ha capito? Si è fatto degli esperimenti insieme e poi di cosa nasce cosa. Non si operava con registratori, però che cosa hanno fatto? Mi hanno detto una sera accendi la radio. E io dico, ma la radio è piena di comunicazioni, però nella radio che cosa c'è? Il fruscio bianco delle onde libere, su onde corte, ma non è che c'è una frequenza. Si può andare dal fondo scala, da sinistra a destra, dove ci pare. E loro, se gli pare, entrano. Se no, non entrano. Anche se siamo 100, 150 persone qui, non importa niente a loro. E la radio è questo qua, questo qui, questa è una radio militare che la adopravano nelle fortezze volanti, nelle navi, gli americani nel 42-43, no? E io i primi passi, però che cosa succedeva? Che c'era una voce metallica, veniva fuori delle voci metalliche perché a loro non gli interessava la qualità, l'altezza, la profondità, il timbro della voce. Agli americani per fare la guerra gli interessava per far l'est, che si capissero e via. E allora poi ho cambiato diverse radio, tante l'ho cambiate, e sono rifilato in quello lì per una ragione, perché lì ci sono tre altoparlanti, questo qua, vede? Venga, glielo faccio vedere di qua. Qui ci sono tre altoparlanti e dove tutta la gente può mettere tutti i microfoni dalle parti, vedi? Eccolo qui. Questo qui, qui ci sono due altoparlanti qui e due dalle parti.
4: Da più di 25 anni, Marcello Bacci sente alla sua radio voci dal cosiddetto al di là. Voci di saggi e voci di defunti che si rivolgono ai parenti, ai genitori in particolare. Dunque un fenomeno straordinario, un fenomeno che sfugge ad una spiegazione razionale. Marcello Bacci vive a Grosseto, è persona modesta e schiva.
0: Elisabetta Lupano, ma quello che ci colpisce molto di questa spiegazione molto chiara di Marcello Bacci è l'apparente casualità su come si è arrivato ad prendere, diciamo, atto di queste sue capacità. Ecco, ma le capacità arrivano casualmente oppure c'è qualche segnale? Lì lui parla di una persona che sostanzialmente lo ha indotto poi a cercare di comprendere meglio. Ma come funziona? Dei suoi studi, ecco.
1: Ma intanto sicuramente c'è un momento della vita in cui il mondo invisibile bussa alle tue spalle. Nel caso di Marcello Bacci, come appunto dicevo prima, di punto in bianco qualcosa è accaduto. La sincronicità di incontrare un altro metafonista che lo ha aiutato e sostenuto e gli ha fatto un po' da guida, ma secondo me più che da guida lo ha innescato e lo ha iniziato. E poi Marcello ha iniziato a lavorare con le radio, quindi uno strumento che conosceva molto bene, che di cui aveva a disposizione. E sì, la risposta è che tutto può accadere dall'oggi al domani per caso, quando il mondo invisibile decide di farsi presente e manifesto a quell'anima incarnata che ha bisogno di compiere il suo percorso nella medianità. Vorrei fare una piccola prefazione, una piccola introduzione che è importante.
0: Sì.
1: C'è una qualità di Marcello Bacci nel poter cogliere queste voci con il mondo invisibile. Questa qualità è una medianità che lui aveva dentro di lui, quindi un'essenza medianica che apparteneva alla sua stessa anima. Non era importante quale mezzo lui utilizzasse. Io sono certa che anche se utilizzava una app del cellulare, lui avrebbe potuto tranquillamente cogliere queste voci del mondo invisibile, proprio perché la sua missione in questo piano era quello di scardinare e di portare avanti la transcomunicazione.
0: Sì.
1: Non so se lei si ricorda, ma all'epoca, già con Emmanuel, che era la guida spirituale di Chico Xavier, lui disse: speriamo che un giorno gli uomini possano incrementare il fenomeno della transcomunicazione, perché c'è bisogno di avere delle prove tangibili dell'esistenza della vita oltre la dipartita, oltre la morte fisica. E secondo me questo passaggio Marcello Bacci lo ha fatto,
0: lo ha iniziato a cogliere
1: e ha portato la metafonia ad una visione, ad una visibilità molto ampia in Italia, con una purezza ma anche con una veridicità delle informazioni e delle voci che venivano colte, che venivano registrate, imprintate su queste onde corte che lui appunto utilizzava, con una enfasi ancora più importante, che è il fatto che quello che lui registrava era supportato da delle evidenze, degli apporti che vedremo appunto in seguito e che fanno il tutto, diciamo, iniziare a pensare che qualcosa di autentico ci fosse.
0: Per chiarezza, allora la si definiva maggiormente metafonia, oggi lei mi insegna che si definisce maggiormente transcomunicazione strumentale, è vero?
1: Negli Stati Uniti o in Gran Bretagna viene utilizzata anche EVP, Electronic Voice Phenomena, quindi diciamo sono utilizzate diversi tipi di definizioni.
0: Poi sono
1: chiamiamola
0: le abitudini...
1: oggi metafonia, perché in Italia questo termine sta iniziando ad essere conosciuto.
0: Elisabetta Lupano, andiamo avanti con altri apporti. Ecco, qui in questo secondo apporto c'è una prima voce di un'entità captata da Bacci. C'è da dire, come diceva lei prima, molte voci non si riescono a comprendere, però altre
1: sono
0: comprensibili, sono chiare. Ecco, con le domande dell'avvocato Capitani, che era uno degli amici di Bacci. Bacci aveva un gruppo di amici che andava, cercava, tutti ricercatori praticamente.
1: Avevano creato un
0: medici,
1: circolo,
0: avvocati, un circolo.
1: Per sostenere questo processo, perché poi questa scoperta spirituale in realtà è sostenuta dalle persone intorno. Bacci non era solo con se stesso e con il mondo dello spirito, si è avvalso di persone che avevano voglia di portare questo progetto spirituale avanti.
0: Dagli ascolti degli apporti audio, in questo caso, perché poi parleremo di altri apporti, si evince un gruppo coeso, naturale, spontaneo, ecco, che andava energetico anche, oserei dire. Ecco, lei forse questo lo sa spiegare bene.
1: L'intento era uguale per tutti, era quello di scoprire quello che stava accadendo, era quello di poter dire: quello che sta accadendo è vero, è oltre noi. Non certo potevano partire con una valigia e andare a fare corsi o da farsi spiegare da qualcun altro quello che accadeva. L'unico maestro qui era il mondo invisibile.
0: Bene, e infine, ecco, dopo questa entità, questa voce che è l'entità captata da Bacci, c'è il coro degli spiriti che poi lei ce lo spiegherà meglio, accompagnerà la fine di ogni serata di connessioni, una cosa particolare, poi ce lo spiegherà. Ascoltiamo.
5: Come state? Qual è la vostra situazione spirituale?
6: Per cui l'evento della morte cede il posto all'evento della vita nuova fino a raggiungere la forza del mistero.
5: È una ricerca.
6: E questo è un modo importante. Questo
7: Quando ritenete opportuno o è necessario per voi di sospendere l'esperimento, di salutarci con un coro, proprio perché Carlo dovrà fare una relazione sui cori. La domanda potrebbe essere questa.

0: È significativo, Elisabetta Lupano, questo coro degli spiriti evocato poi dall'avvocato Capitani, che era
1: sì, infatti, uno diciamo,
0: del
1: gruppo. È significativo il fatto che qui c'è proprio la chiara manifestazione che lo spirito in comunicazione è senziente, cioè risponde ad un quesito, ad una richiesta fatta,
0: sì,
1: che è quello appunto di dire chiudiamo la conversazione attraverso un coro. E quindi è interessante vedere che c'è questa risposta, direi alquanto immediata. Non è completamente pulita questa traccia,
0: no,
1: si evince che non è proprio limpidissima, però credo che ce ne saranno altre dove è più chiaro il suono.
0: Sì,
1: vorrei dire una cosa interessante, questo per chi magari ci ascolta. Tutto ciò che è sperimentale è sperimentare anche per il mondo invisibile, quindi il mondo invisibile non ha più corde vocali, cioè vale a dire quando noi transitiamo dall'altra parte perdiamo l'uso delle nostre corde vocali, della laringe. L'abbiamo anche visto questo con il nostro meraviglioso Leslie Flint.
0: Sì.
1: E quindi che cosa accade? Accade che il mondo invisibile non è più in grado di ascoltarsi. Quindi a volte queste voci hanno una distorsione, sono metalliche, hanno un fruscio, hanno un volume che non è completamente udibile, ripeto, semplicemente perché il mondo invisibile non è in grado di ascoltarsi. Utilizza tutto ciò che è a disposizione e il mondo invisibile ama tantissimo gli apparati, tanto che anche tante persone nella vita di tutti i giorni, quindi persone più comuni, a volte raccontano di fatti che accadono nelle loro abitazioni con strumenti come il telefono, il PC, le radio, perché il mondo invisibile sa che a disposizione ha la possibilità di farsi vedere, di farsi riconoscere utilizzando qualche mezzo.
0: Tutti apparati
1: elettronici. Perché non è difficile per il mondo invisibile fare delle tracce di metafonia?
0: Questo perché loro non sono più incarnati.
1: Questo perché loro sono dall'altra parte, hanno compreso che c'è questa possibilità e perché sempre il fine ultimo di tutta questa giostra, chiamiamola così, è quello di dire alle persone che sono in terra: guarda che io non sono morto, sto di qua e quindi mi faccio riconoscere. E ti voglio rendere partecipe della mia presenza eterna in spirito.
0: Le posso fare una domanda? Sempre
1: sì.
0: L'avvocato del diavolo,
1: certo.
0: Prendendo da padre Amort, ma questi fenomeni stanno aumentando anche tra persone, diciamo, con non capacità particolarmente forti, medianiche, diciamo.
1: Sì, perché c'è un risveglio della coscienza, c'è bisogno di sapere che c'è dell'altro oltre questa vita. Non possiamo pensare che tutto finisce qui, non possiamo pensare che ci alziamo la mattina, andiamo a lavorare, ci mettiamo i soldi da parte per comprarci i piatti nuovi, la credenza nuova, il tavolo nuovo. Abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di sapere che tutto quello che facciamo qui sulla terra ha una continuità e ce l'ha.
0: Certo.
1: Il mondo invisibile ce lo dimostra quotidianamente. È interessante vedere, più avanti lo capiremo con le testimonianze di questi apporti meravigliosi che abbiamo a disposizione, che il fine ultimo di tutti questi circoli, di tutti questi incontri, di queste persone che si mettono a disposizione per il mondo invisibile è semplicemente quello di curare le persone e di dire ci sono e di sostenere questo processo di lutto, fondamentalmente.
0: Sì. Elisabetta Lupano, continuiamo questo nostro cammino e ascoltiamo un altro profilo di Marcello Bacci e poi la testimonianza di una delle partecipanti alle riunioni.
2: Da più di 25 anni Marcello Bacci sente alla sua radio voci dal cosiddetto al di là, voci di saggi e voci di defunti che si rivolgono ai parenti, ai genitori in particolare. Dunque un fenomeno straordinario, un fenomeno che sfugge ad una spiegazione razionale. Marcello Bacci vive a Grosseto, è persona modesta e schiva. Oggi è un pensionato che vive dei proventi del suo negozio di elettrodomestici. Dal 1974 Bacci ha iniziato ad ascoltare voci utilizzando mezzi elettronici,

0: che la prima volta che ho sentito la voce di mio figlio dopo che se n'era andato qui da Baci, per me è stato lo shock più grande della mia vita dopo aver saputo che mio figlio se n'era andato. Io ho altre sensazioni forti così non le ho mai provate. E ogni volta si rinnova, perché ogni volta è nuovo. È un miracolo, perché tutto sommato è aprire una finestra sull'aldilà, che è un miracolo, è come avere una cornetta, lei parli con tuo figlio, il quale risponde con la sua voce, perché io sono certa, conosco la voce di mio figlio, è la sua voce. Su questo, guardate, ne sono più che sicura, non sono un'esaltata, sono una persona normale con i piedi per terra. Quella è la voce di mio figlio e mi parla anche con la R moscia, gli dico tutti i dettagli, sfumature, modo di parlare, è lui.
1: E questa, Elisabetta Lupano, è una prima testimonianza significativa di una mamma molto spontanea. Poi dopo sentiremo altri audio, altre testimonianze di mamme particolarmente toccanti per tanti aspetti, però va ad attestare il fatto che l'evidenza che si riconoscono delle voci, e lei riconosceva,
2: perché è l'evidenza che fa la differenza in questo caso. Intanto questa voce con questa caratteristica di questa R moscia, queste informazioni che questo ragazzo dà, per cui una madre chi è che non riconoscerebbe il proprio
1: inconfondibili
2: figlio?
1: Inconfondibili per lei, certo.
2: Pertanto lei può semplicemente dire questa grande dote, perché c'è da dire questo, che la mediafonia di Marcello Bacci avveniva perché Marcello Bacci era un medium, quindi aveva questa qualità. Sono stati fatti degli esperimenti, sì. E in seguito lo vedremo. Hanno tolto le manopole della radio e la radio funzionava lo stesso.
1: E anche le valvole.
2: E anche le valvole, esatto.
1: Poi sentiremo una cosa molto da ridere, praticamente divertente.
2: Quindi vuol dire che comunque ormai il mondo invisibile aveva aperto questo canale. Io non so se mai, se Marcello Bacci si è riconosciuto,
1: ecco,
2: questa potenza della sua
1: è un interrogativo che ci si poneva. Ma lui si è reso conto delle... delle
2: secondo
1: sue doti,
2: no,
1: diciamo, lui pensava
2: sua...
1: fosse
2: no.
1: sempre la radio, no?
2: Pensava fosse qualcosa fuori di lui, ma la medianità appartiene all'essenza dell'essere umano, è qualcosa che ha a che fare con la qualità della tua anima. Il corpo fisico muore, ma l'anima è medianica, sì. L'anima è eterna, quindi secondo me lui ha sempre pensato nella sua grandissima umiltà, nella sua grandissima purezza, che questo fenomeno fosse quasi per lui una benedizione, ma qui sì. C'erano delle grandi doti medianiche implicate in quello che lui faceva, chissà se l'è mai riconosciuto.
1: Però Elisabetta Lupano, colpisce la sua spontaneità, la sua naturalezza, ecco.
2: Ripeto, aveva una frequenza animica molto ampia, molto elevata,
1: piacevole.
2: Il mondo dello spirito aveva accordato con lui di fare questo passaggio incredibile, ripeto, a livello internazionale. Ce lo invidiano in tutto il mondo. Spesso quando vado in Inghilterra mi capita di avere a che fare con dei medium inglesi, mi dicono che la metafonia di Bacci è stata straordinaria. Io mi sento molto orgogliosa di questo.
1: Beh, italiano poi.
2: Visto che la maggioranza dei medium sono tutti stranieri,
1: stranieri,
2: insomma,
1: almeno qualcuno di italiano abbiamo,
2: ce lo
1: no?
2: Siamo tenuto,
1: anche noi,
2: esatto.
1: Oltre gli scienziati, esatto. I navigatori, i poeti, gli scrittori,
2: esatto.
1: Elisabetta Lupano, andiamo avanti e adesso ascoltiamo un esperto, ecco, con questo audio sempre d'archivio, e entriamo nel campo tecnico dei collegamenti di Bacci, cominciamo a entrare. In particolare qui ascoltiamo la valutazione di Marco Morocutti, un esperto e progettista elettronico di lungo corso, che fa anche delle analisi, un'analisi interessante, poi la valutiamo.
3: La ricerca di un contatto con l'aldilà tramite l'uso di mezzi tecnici come radio, registratori o altri apparecchi sembra essere un terreno di ricerca particolarmente stimolante. Si conoscono diversi gruppi di persone che si dedicano ad attività di questo tipo, attività che prende il nome di psicofonia. In genere si tratta di persone spinte dal desiderio di ritrovare il contatto con un familiare scomparso, oppure anche di aiutare altri che si trovano ad avere lo stesso problema. Viene quindi da chiedersi cosa ci sia di vero in tutto questo. Tutte le voci prodotte dalla psicofonia hanno la caratteristica di essere pressoché incomprensibili e vanno quindi interpretate da chi le riceve. È solo mediante l'interpretazione che chi raccoglie questi suoni riesce a convincersi che vi sia nascosto un significato preciso. Ma in un suono indistinto si può credere di sentire tutto quello che si vuole, soprattutto se ci si trova nello stato d'animo di chi ha sofferto per un grave lutto e cerca perciò in tutti i modi di riavere un contatto con un caro scomparso. Il nostro cervello cerca infatti di dare sempre una forma coerente a quello che percepisce, e questo accade non solo in certe illusioni ottiche o acustiche, ma anche nell'esperienza della vita quotidiana. Se ad esempio

0: Cioè, si fornisce una possibile chiave di interpretazione per un messaggio incomprensibile, allora può accadere che lo stesso messaggio sembri improvvisamente assumere un significato. Qual è allora l'origine delle voci misteriose ascoltate alla radio? Si tratta davvero delle voci dei morti o ci può essere qualche altra spiegazione? Per capirlo è importante sapere che le radio utilizzate negli esperimenti funzionano di solito nella gamma delle onde corte e in questa gamma possono ricevere una grandissima quantità di trasmissioni diverse, anche da luoghi molto lontani da chi ascolta. E oltre alle normali trasmissioni radiofoniche, ci sono comunicazioni di servizio, comprese quelle provenienti dalle navi in navigazione nel Mediterraneo, che sorprendentemente si possono ascoltare anche dal nord Italia. E poi ci sono i radioamatori e i CB, che sono particolarmente interessanti, perché le loro comunicazioni sono dei veri dialoghi, anche se per certi motivi tecnici possono talvolta risultare incomprensibili a chi non usa correttamente le apparecchiature di ascolto. Sentiamo quindi come la voce di un radioamatore può essere ricevuta da una radio non idonea a questo tipo di ascolto. Si tratta di un dialogo praticamente incomprensibile, ma se si utilizzano correttamente le apparecchiature, la stessa voce assume un aspetto molto diverso e diventa perfettamente intellegibile.
1: Beh, allora, tu stamattina eri allo Spezia e io stamattina ero a Rimini, quindi eravamo un po' dai due mari opposti.
0: E allora dov'è la differenza? Beh, la differenza sta solo nella qualità degli apparecchi usati e anche nel modo di impiegarli. E viste sotto questo aspetto, tutte le voci misteriose registrate alla radio che ho potuto ascoltare finora sono sempre risultate normali trasmissioni, anche se ricevute magari in modo non adeguato. Perciò non c'è nessuna voce dall'oltretomba, solo mezzi tecnici usati in modo improprio, o quantomeno molto approssimativo. Per finire è interessante segnalare che esiste un gruppo piuttosto famoso che opera in Toscana e che ha pubblicato dei risultati molto particolari. Questo perché, a differenza di tutte le altre voci, le voci prodotte da questo gruppo risultano essere quasi completamente comprensibili. È chiaro che di fronte a un risultato del genere sarebbe doveroso eseguire un approfondimento, anche perché c'è sempre la possibilità che qualcuno possa non essere in perfetta buona fede.
2: Elisabetta Lupano, qui Morocutti fa un riferimento preciso con i radioamatori, facendo questo esempio, questo esperimento con i radioamatori, che dipende molto dagli apparati riceventi. Quindi non è che le voci sono incomprensibili sempre, possono essere, dipende da come noi le possiamo ricevere o no. Come la valuta lei?
3: Allora, l'apparato aspetto? Sicuramente è importante perché ci aiuta a distinguere dei suoni che, se sono interpretabili e quindi soggettivi, già, voglio dire, capiamo che abbiamo di fronte qualcosa che non può essere chiaro per tutti. Quindi il messaggio deve essere chiaro per tutti. Quello che sento io deve avere un significato anche per te. Se ognuno interpreta, è finita. La questione qual è? Che è chiaro che se tu hai un'esigenza profonda di cercare qualcuno che è andato via e è nel mondo invisibile, immaginiamo appunto di fronte a un lutto complesso,
2: sì,
3: tu, la tua disperazione fa sì che tu senti quello che vuoi, e quindi in questo senso bisogna andare cauti, ci vuole sempre un po' di buon senso. Ed è corretto anche il fatto che nel gruppo di Marcello Bacci l'intento spirituale portato in azione, quindi di creare questo gruppo che ha avuto dei risultati eccezionali, sì, ha fatto la totale differenza, perché le registrazioni, le tracce metafoniche colte da Marcello Bacci erano limpide e chiare,
2: sì,
3: non tutte ma molte sì,
2: molte
3: supportate,
2: sì,
3: da evidenze, apporti, testimonianze, quindi sì. Io diciamo vorrei anche un po' dire alle persone di sperimentare, inciterei le persone ad utilizzare degli apparati, delle app, dei registratori, anche il computer, ci sono tantissimi programmi oggi per poter iniziare a lavorare un po' con la metafonia, soprattutto quando siamo di fronte a delle grandi perdite. Questo è anche uno dei momenti in cui ci accorgiamo che è facile poter entrare in contatto con il mondo invisibile, perché di fatto la metafonia è a portata di tutti, però di restare sempre un pochino con i piedi per terra e comprendere quando quel messaggio è reale, autentico, quella frase la ascoltano tutti, piuttosto che, diciamo, te la suoni e te la canti.
2: Certo. Allan Kardec lo diceva.
3: Creiamo sempre dei cerchi, creiamo sempre qualcosa che ci possa contenere in quello che facciamo, che ci possa supportare, che ci possa dire quello che sento io lo senti anche tu, o è soltanto il mio grande bisogno di superare questo grave lutto che mi porta a inventare sì. qualcosa, ascoltare qualcosa che non c'è. Questo è fondamentale, perché qui il mondo invisibile ci ha mostrato che è possibile entrare in contatto con loro facilmente.
2: Oh, Allan Kardec poi lo diceva, che tutti avremmo delle doti diciamo medianiche, certo. soltanto che poi in alcuni possono essere molto sviluppate, molto evidenti,
3: certo.
2: e ne hanno preso coscienza, in altre persone no, e questo poi naturalmente dipende dal percorso evolutivo di ognuno di noi, di saper ascoltarsi.
3: Perché
2: dentro
3: sei un pioniere della medianità e hai il compito di portare qualcosa di nuovo, dei contenuti nuovi, come ha fatto Marcello Bacci. Sicuramente sei sostenuto dal mondo invisibile e...
2: certo. Elisabetta Lupano, qui in quest'altro apporto Marcello Bacci entra nel merito delle caratteristiche della radio con le quali captava e presenta il sagrestano, che non è un uomo di chiesa, diciamo così, ma è un amico di Grosseto, soprannominato così affettuosamente dai grossetani, e che lo ha assistito sin dall'inizio.
4: E la radio è, cioè, che cosa è la radio? La radio è un mezzo di comunicazione, loro lo sanno, come il registratore è un mezzo di comunicazione, il registratorino, chi, di dove vengono, chi sono, che cosa fanno, come mai ci vengono, è un fatto medianico. Noi quando si è detto medianico si è detto tutto, non sappiamo come avviene il fenomeno.
5: Quindi volendo lei potrebbe anche togliere una valvola alla
4: no,
5: radio?
4: No, si è già fatto, non si è fatto tutte le prove del mondo, se ne è levate tre. L'ultima, la registratrice di queste radio, tutto. E tant'è vero, c'è un vecchio detto qui a Grosseto che il tecnico mio, che non vi faccio il nome, però è quello che chiamavano il sacrestano, è un tecnico bravo a Grosseto che ha operato sempre nel campo dell'elettronica, si deve mangiare una valvola, la terza, perché lui una sera disse, ora si prova a levare le valvole, e dall'altoparlante le voci continuavano. Dopo la terza valvola, la seconda valvola, disse la terza la mangio, ma siccome sono di vetro, sono di getto e non l'ha più mangiata. Ecco il sacrestano.
6: Senta, io sono sempre definito il sacrestano o quello che ha levato le valvole. Dico, come se non avessi fatto altro, insomma, vero?
7: Cominciano ad essere diversi anni, sì. Comunque un'idea tecnica, evidentemente, cioè da un punto di vista tecnico, è una spiegazione tecnica. Non c'è, o si accetta il fenomeno com'è, oppure non saprei dirvi. Io l'unica cosa che posso dirvi è questo: a me ho avuto l'impressione, e forse se poi sentirete anche le voci già registrate, eccetera, che queste voci pare che non respirino. Cioè, nel senso, quando una persona parla normalmente ha delle cadenze perché deve prendere il respiro, cioè. Queste invece sembra che vengano sia a getto continuo, oppure non ci sono delle pause tali per cui si possa...
4: Ne avevi
7: cioè,
4: già
7: pause...
4: parlato di questo qui, Paolo.
2: Elisabetta Lupano, sembra che non abbiano i polmoni, ecco, non hanno delle caratteristiche, cioè loro non riprendono, non hanno necessità di riprendere fiato, questo dalle parole del sacrestano.
3: Certo, perché la voce viene riprodotta attraverso una vibrazione, non attraverso i polmoni fisici, non ci sono più, non ci sono corde vocali, non ci sono polmoni, non ci sono orecchie per ascoltare, quindi è semplicemente un fenomeno che utilizza la vibrazione. È interessante perché loro hanno fatto questo esperimento togliendo le valvole,
2: sì.
3: Ma la cosa interessante qua, io mi chiedo, come mai non hanno pensato di togliere Bacci? Perché sono convinta che se avessero messo Bacci da un'altra parte, loro non avrebbero avuto queste tipi di tracce metafoniche così
2: questo
3: straordinarie.
2: Conferma, lei lo può dire meglio di me, l'ingenuità e la spontaneità di tutto il gruppo che
3: esatto.
2: supportava Bacci.
3: Sì, perché si evince proprio che quello che stava accadendo era qualcosa fuori di loro e invece no, era dentro di loro, era completamente una potenza medianica a disposizione del mondo invisibile. Quindi possiamo proprio considerare Bacci un grande medium metafonista, con questa specialità metafonista.
2: Elisabetta Lupano, adesso continuiamo con un altro apporto. In questo audio possiamo ascoltare due voci di persone, appunto, diciamo di spiriti, ecco, che si connettono a Bacci e infine poi il solito coro degli spiriti.

0: Colpisce molto Elisabetta Lupano la, come dire, i messaggi che non fanno riferimento a aspetti terreni, a aspetti materiali,
1: sì,
0: ma più che altro a aspetti eterei.
1: Sì, perché sono degli insegnamenti che il mondo dello spirito qui vuole lasciare, ma anche interessante che colpisce tantissimo è la lunghezza del messaggio. Se noi proviamo a fare della metafonia, possiamo cogliere al massimo un paio di parole, una frase, un nome, ma qui c'è proprio un discorso intero, quindi veramente tanto, e un discorso intero che viene comunque riconosciuto, che viene compreso, quindi veramente una grande qualità metafonica.
0: Sì. Adesso quest'altro apporto, corriamo un po' perché gli apporti audio sono tanti, però tutti interessanti. Qui ascolteremo la spiegazione di un medico che ha seguito Bacci sulle caratteristiche della laringe umana per emettere suoni e poi la difficoltà di individuare eventuali trucchi.
2: Chi ha parlato non aveva la laringe e non usufruiva di un normale condotto acustico, ma era un qualche cosa che si dilatava e si contraeva a una certa velocità e con dimensioni assolutamente anormali. Possiamo immaginarci una bocca che si spalanca come quella di un leone fino a diventare piccolissima.
3: Ma non ci sarà un trucco? Ci diciamo che non è possibile che per più di 20 anni Bacci e i suoi amici abbiano falsificato voci. Ciò richiederebbe in ogni caso apparecchiature molto sofisticate, grandi capacità tecniche, grande organizzazione, tanto tempo e tanto denaro. E poi Bacci non chiede nulla. Ma allora? È un fenomeno medianico, appunto. Bacci non è in trance. Si sintonizza sulle onde corte dove non c'è segnale e sta all'ascolto. Dopo una decina di minuti il fenomeno ha inizio. Da prima si presentano entità che danno consigli e poi i trapassati.
0: Elisabetta Lupano, qui il medico ovviamente dà delle spiegazioni scientifiche, cioè nel senso che la laringe emette suoni in un certo modo, ma qui siamo in assenza della laringe.
1: Siamo in assenza della laringe perché noi quando andiamo dall'altra parte la laringe non ce la portiamo dietro.
0: Non siamo più incarnati praticamente.
1: Non siamo più incarnati, pertanto non abbiamo più bisogno di studiare qualcosa che non esiste più. È un po' follia, no? Non abbiamo più una struttura fisica, quindi è inutile che la andiamo a cercare. La lasciamo qua.
0: Però il medico giustamente dalla sua spiegazione...
1: E hanno provato tutto, ci sta insomma che uno dà un po' il proprio pensiero a valore di quello che stava accadendo.
0: Sì. Continuando sempre con questi apporti molto che incuriosiscono molto e attraggono particolarmente, in questo prossimo audio Marcello Bacci e il famigerato sacrestano, appunto l'amico esperto di elettronica, illustrano le materializzazioni di piccoli oggetti e un qualcosa proveniente dal mare. Poi lei ci spiegherà meglio.
4: Sì, però non gli ha detto una cosa importante, che il figliolo è morto in mare.
5: Sì.
4: Capito? Non l'hanno più ritrovato. Però lui manda tutta roba marina, stelle marine, conchiglie, cose, tutto dal mare.
5: Prima mandava dei pezzi di corallo fantastici, grossi.
6: Questo qui, suo figlio, che mio figlio, purtroppo mio figlio. È mancato.
5: Sì. Ora, una sera, guarda da ridere, pensa noi, da piangere, c'era anche mia moglie, ci mandarono due pezzettini di corallo, uno rosso e uno bianco, e dissero quello bianco è per babbo, quello rosso è per mamma, e infatti io l'ho preso e l'ho appiccicato qua giù.
4: Ecco, questi qui sono un po' di apporti, tanto per darsi un'idea, vedi, queste sono tutta roba che ha mandato Alessandro, sono tutta roba di mare, vedi. Ma questi, vedi, sono tutti apporti. Coltellini, vedi, cose, questi le manda Maurizio, il marito di Cosa, era fissato per le coltellini, no? Lui mandava sempre questi qui. Questi invece le manda Teresa, è quella di Torino, Lei fa quasi tutta questa roba qui, queste sferine qui.
6: Sono tutte delle, diciamo, dei messaggi, delle prove per dire sono io, sono di qua.
4: Sì, sì, sì.
6: È quello che
7: si dice. No, il bello sarebbe se venisse giù.
8: Ora in questo momento.
7: Io sentivo il caldo, poi la lampada accesa. Se venisse giù qualcuno, ora, in questo momento, perché via via succede. E tu sarebbe proprio l'ideale.
4: Come può spiegarvi un apporto io? Come gli si spiega? Un qualche cosa che casca, che no, c'è,
8: che viene tolto da una parte,
4: sì, che viene da una parte e da un'altra, però allo spirito noi quando gli si è domandato, ma se te questa cosa non la trovi da un'altra parte, lui la può costruire. Sì, sì, lui può tutto. Se lui ha bisogno di fare un regalo a qualcuno la può costruire, però se vuole qualche cosa che è un apporto, lui normalmente le prende da un'altra parte. Non so se mi spiego, come ha preso la rosa a lui e gliel'ha portata qua.
8: Vieni. Sì, è arrivato. Venite qua.
4: Non so che roba è, sì.
8: Gli sembrerebbe un petalo di che cosa? Di rosa,
4: di
8: no? O di una viola, non lo saprei che.
9: Ci sono delle sere che ne cascano un frigo, ma devi vedere quanta gente viene dentro. Quello che urla da una parte, quello che urla.
4: Ci casca la roba addosso, ti viene. Tanta roba cascherà anche stasera.
0: Elisabetta Lupano, prendo in prestito Roll in qualche modo. Possono apparire, com'è spiegabile fisicamente, a livello di fisica, che possono apparire delle cose? Significa che la nostra mente è in grado di sviluppare cose materiali, di creare, materializzare cose materiali, oggetti materiali solo con la mente, perché qui parliamo di una persona che teoricamente è disincarnata e sta dall'altra parte, il figlio del sacrestano.
1: Allora, con la medianità fisica abbiamo compreso che tutto questo è possibile. Se assistiamo ad esempio ad una seance fisica, ci accorgiamo che il mondo dello spirito è in grado di plasmare la materia, ma è anche in grado di smaterializzare da una parte e rimaterializzare dall'altra. Quindi questo probabilmente è ciò che Marcello Bacci intendeva quando ha detto: se loro non hanno qualcosa la possono prendere da una parte e portarla. Assolutamente sì, sì, lo possono assolutamente fare, ma l'apporto in sé per sé ha una validità immensa, perché è una testimonianza solida, diciamo, che il mondo dello spirito dona come oggetto, che in quel momento diventa evidenza al 100%. Il mondo dello spirito può assolutamente ricreare qualcosa di materiale. Come lo fa? Forse oggi ancora noi non lo sappiamo,
0: sì,
1: perché non è detto neanche che lo dobbiamo sapere, nel senso che il valore spirituale che può avere una moneta, un corallo, è semplicemente, come dice l'altro, è la testimonianza del fatto che sono veramente loro, e questo è il significato. Poi noi cerchiamo sempre di razionalizzare, umanizzare un po' tutto e trovare una spiegazione. Il mondo dello spirito, se vuole, può materializzare qualcosa, così come può imprintare una voce, modulare un'onda di frequenza vuota, un'onda corta, sì, per raccontare, insegnare, cantare. Mi sembra tutto molto simile, mi sembra anche tutto molto naturale e ripeto, nella medianità fisica, che ormai oggi se ne sente parlare tanto, tutto questo è visibilmente tangibile e lo puoi vedere facilmente.
0: Con evidenza.
1: Sì.
0: Elisabetta Lupano, adesso andiamo ad ascoltare le testimonianze, bisogna dire particolarmente intense, di molte mamme che, come diceva lei, per carità, per questioni affettive naturalmente possono ascoltare e sentire, percepire delle cose che poi in realtà sono più per affetto che meno. Però ci sono delle testimonianze evidenti di riferimenti dei figli che fanno a degli oggetti o a delle abitudini che non possono essere casuali, non assolutamente.
1: Io vorrei
0: spiegano
1: aggiungere una,
0: sì,
1: cosa,
0: prego,
1: prima di ascoltare l'audio, che le mamme sono anche le, come dire, le persone più toste da convincere, perché solo una mamma può riconoscere il proprio figlio dall'altra parte, quindi hanno veramente bisogno di prove precise, concrete, prima di dire sì, questo è mio figlio. Quindi queste testimonianze sono estremamente preziose.
0: Ok, ascoltiamole.
10: Quando sono venuta io non ho detto né il mio nome né il mio cognome a nessuno. E quella prima sera Massimiliano si è fatto sentire, mi ha chiamato, ha detto: mamma, io sono Massimiliano. Mi sono avvicinata alla radio, si immagini con quanta emozione. E lui ha continuato: mamma, Massimiliano è venuto stasera. Ha detto: mamma Milena, ascolti Massimiliano. E quindi, se io avessi avuto dei dubbi, quella sera proprio me li sarei levati tutti, perché nessuno mi conosceva.
11: E la prima volta ha detto solo il nome. Però è stata una cosa fantastica, perché l'ha detto in una maniera così chiara che è riconoscibilissima la sua voce. E quindi lo squarcio di azzurro che abbiamo avuto è stato notevole.
12: Ha avuto un effetto dirompente, quasi nella stessa misura così come lo shock di quando mio figlio se n'è andato per un incidente. Io non credo di avere provato altre sensazioni simili. Ed ogni volta è nuovo, perché ogni volta si ripete.
13: L'esperienza è stata unica, meravigliosa. Diciamo, l'esperienza che ti fa ancora attaccare alla vita, perché altrimenti hai perso tutto.
14: È indescrivibile, è un'emozione, è un... Perché quando si perde un figliolo, praticamente si è morti dentro. Ti sembra di vivere ancora.
13: Addirittura poi nella prima seduta ho avuto un apporto e lo posso mostrare, eccola qui, è una foglia di giada fatta a mano, perché l'ho fatta esaminare da un orafo, praticamente che riprende il disegno che egli ha sulla tuta nella foto che ho portato, che avevo dietro con me per far conoscere il viso di mio figlio, esattamente uguale.
11: Ma con questi messaggi, con queste prove che abbiamo, perché per me sono prove tangibili, e so che dobbiamo fare un cammino difficile, non è facile, non è tutto sapere che lei c'è.
10: Ho la certezza che c'è un mondo futuro, una vita futura. Non so immaginare come, in quale maniera, ma c'è, non è finito tutto, ecco.
12: Io sono un'altra persona, sinceramente facevo una vita completamente diversa. Ero attaccata alle cose terrene, come tutti, come tutte. Adesso mio figlio poi me lo dice in vari messaggi: vita nuova, dobbiamo avere una vita nuova. Adesso ho capito che la vera vita non è questa, non è così, è un'altra cosa. Infatti noi facciamo le cose, sì sì, tanto abbiamo una mira diversa, ecco. Non abbiamo più gli ideali di prima, abbiamo il vero ideale, che è quello poi di ricongiungersi lassù e di trovare l'assoluto, perché là deve esserci senz'altro qualcosa di straordinario.
0: Elisabetta Lupano, tante evidenze, tante testimonianze particolarmente intense e toccanti dalle mamme.
1: L'intelligenza del mondo dello spirito che porta, che dona un apporto che poi puoi verificare perché lo ha portato. Cioè lo stesso simbolo riportato sulla tuta che la signora aveva nella fotografia, della tuta che il figlio indossava, nella fotografia che fatalità ha portato quella sera nell'incontro.
0: Sì.
1: Insomma,
0: sono cose molto evidenti, possiamo
1: Bacci
0: dirlo?
1: Non era un prestigiatore,
0: no,
1: e un chiaroveggente, eccetera, no, mentalista, eccetera,
0: semplice,
1: eccetera, ma non mi sembra proprio da come
0: sì.
1: Lui si sia presentato.
0: E adesso passiamo a un altro audio e torniamo ad ascoltare le voci dall'aldilà.
15: Lasciamo indurire questo cuore e perdere il battito di sentire. Mancanza d'amore che ci toglierà vita, ci toglierà gioia, prima di lasciarci raggiungere prima degli altri, che in questo istante siamo cibili, una luce particolare, e arrivare al punto di non sentire più amicizia, e così sarà un cuore morto, chiuso, senza più movimento di questo.
16: Quando va bene, lo sappiamo, da tutto il bene che puoi fare, controllati in tutto, senza lamento, accontentati di quello che hai.
0: Una luce particolare, dice la donna tra le altre cose, e accontentati di quello che hai, dice l'uomo. Beh, due messaggi abbastanza forti.
1: Molto forti, chiari per tutti, inequivocabili, autentici, questi sono insegnamenti. Probabilmente queste erano delle guide spirituali che accompagnavano il cerchio, il gruppo che sosteneva le sperimentazioni di Bacci.
0: E noi adesso abbiamo un ultimo apporto tra praticamente una valutazione, un'analisi appunto di un ingegnere esperto di fonologia ed elettronica e poi un'ultima considerazione particolarmente intensa di Bacci.
17: Se voi prestate attenzione a questi fenomeni, a questo tipo di sonorità, a queste parole espresse attraverso la radio, si può chiaramente individuare come ciascun fonema della formante la parola ha dei momenti di accelerazione e momenti di decelerazione. Non ha mai un eloquio con la stessa velocità di scansione verbale. Di conseguenza sembra che le voci di Bacci si manifestino come per pacchetti di energia. Sembra quasi che l'ignoto mittente o il sedicente entità cerchi di adattare la sua situazione temporale, perché dicono queste entità che vivono in una dimensione atemporale e spaziale, cercano di adattarsi al nostro fluire del tempo.
3: Il fenomeno delle voci che si presentano a Bacci è studiato da anni. Sono voci molto particolari, con una cadenza loro propria.
4: E c'è qualcosa dietro le quinte di questo palcoscenico, un architetto meraviglioso c'è. Però chi è sempre rimasto dietro alla nebbia, non ce l'ha voluto far sapere. Però l'accenno ce l'ha dato. A me almeno mi ha fatto capire che c'è tante di quelle cose.
0: Elisabetta Lupano, un architetto meraviglioso.
1: Il campo di coscienza.
0: Ma è un architetto, un ingegnere, no?
1: La coscienza universale che muove tutte quante queste, che muove le cose, che muove la vita eterna dell'essere umano. E quindi lui ha percepito questo movimento potente, perché è un movimento intelligente, senziente, non fa come vuole.
0: Possiamo dire che anche se non ne ha presa piena coscienza Bacci, comunque ha avuto dei lampi di illuminazione, di presa di coscienza in qualche modo di quello che è accaduto.
1: Non ne ha avuto presa di coscienza mentalmente. Ma animicamente lui ha pattuito questo progetto, che ancora oggi noi gli siamo molto grati, perché abbiamo scoperto qualcosa di straordinario con la metafonia. Soprattutto perché il senso era quello di curare, di sostenere.
0: Elisabetta Lupano, siamo verso la fine, in qualche modo abbiamo trattato questo, stando virtualmente a Grosseto.
1: Siamo alle battute finali di questa puntata di Medium, che ha rievocato la figura di Marcello Bacci, simpatico commerciante di elettrodomestici di Grosseto, che dalle numerose testimonianze riportate captava in onde corte le voci di spiriti dell'aldilà attraverso una vecchia radio. Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, in cui sarà protagonista Gordon Higginson, che è un grandissimo medium inglese con delle capacità medianiche eccezionali, che comprendevano medianità mentale, stato di trance, guarigione fisica, eccetera, eccetera. Insomma, tante informazioni racchiuse in un'unica persona straordinaria.
0: Elisabetta Lupano, li aspettiamo alla prossima puntata.
1: A presto.

0: I'm dead in my grave.
1: State ascoltando Rai Radio Tech e Tech.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Tutto a casa.
4: Sì.
3: Quadri.
4: Sì.
3: Due pupi siciliani.
4: Sì.
3: Un turcato.
4: Sì.
3: Un Maccari.
4: Sì.
3: Un sacco di divani.
4: Sì.
3: Un bellissimo comò.
4: Sì.
3: Un po' la lampada svedese.
4: Sì,
3: le opaline.
4: Sì.
3: Trumeau.
4: Oui.
3: Prese a porta portese.
4: And
3: ho la fiche di Toulouse-Lautrec.
4: Oui.
3: Tanti bei libri negli scaffali di Tech.
4: Yeah.
3: Ho la terrazza.
4: Sì.
3: Il gatto.
4: Sì.
3: Ho dei bei dischi.
4: Sì.
3: Venite dopo cena a bere un whisky.
4: Yes.

0: State ascoltando la seconda puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano. Buon proseguimento nell'ascolto.
1: Ero meravigliato di essere vivo, ma stanco di aspettare soccorsi.

0: stanco soprattutto degli alberi che crescevano lungo il burrone, dovunque ci fosse posto per un seme che capitasse a finirvi i suoi giorni. Il caldo, quell'atmosfera morbida che nemmeno la brezza del mattino riusciva a temperare, dava alle piante l'aspetto di animali impagliati. Da quando il camion si era rovesciato, proprio alla curva della prima discesa, il dente aveva ripreso a dolerlo. E ora un impulso che sentivo irresistibile, forse l'impazienza della nevralgia, mi spingeva a lasciare quel posto. «Io me ne vado», dissi alzandomi. Il soldato, che fumava soddisfatto, ormai pronto a dividere con me gli imprevisti della nuova avventura, si rabbuiò. «E dove?» chiese. «Giù al fiume». Non vedevamo ancora il fiume, ma era là sotto, nella sua valle scavata da secoli e guardata da qualche pigro coccodrillo a caccia di lavandaia.
1: Che cos'è Tempo di uccidere? È un'opera che i nuovi lettori di Flaiano, e non sono pochi, associa immediatamente a un clima paradossalmente molto poco italiano. Scritto in pieno neorealismo, se c'è un'opera che il lettore lega immediatamente, aprendolo, è Lo straniero di Albert Camus. Che cosa racconta Tempo di uccidere? Questa parola è già indiziata. Diciamo che Tempo di uccidere non racconta nulla, ma insegue una specie di antipode dall'Italia. È forse il solo romanzo coloniale ambientato in Africa. Flaiano conosceva in prima persona l'Etiopia e che cos'era stata la guerra d'Africa. È la storia di un lungo vagabondaggio, di un soldato che presto diviene un reduce, che ha un ambiguo rapporto con il suo paese, con il suo esercito, con il regime che noi immaginiamo sta alle sue spalle, che ha un ambiguo rapporto con gli esseri che incontra e in particolare con l'universo femminile che gli è dato di incontrare. È un romanzo in realtà di una deriva in cui a un certo punto, come fosse un emblema del male di vivere, compare una misteriosa malattia che ha i tratti davvero invericondi della lebbra. E forse è vano chiedersi come e perché Ennio Flaiano abbia deciso di scrivere un romanzo e questo romanzo. Certo che il suo mal d'Africa viene smaltito, a poco riassorbito, con la coscienza di essere in un altrove, l'Africa, rispetto all'Italia, eppure di sentirsi assediato dalla terra d'origine.

0: Storie alla radio, a cura di Laura Parmieri e Monica Nonno. Paolo Bonacelli legge e racconta Ennio Flaiano. Romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro.
1: Buonasera. Questa sera cercherò di portare a termine il racconto, la lettura del primo romanzo che abbiamo affrontato in queste letture notturne, Tempo di uccidere. E prima di leggere l'ultimo capitolo, quasi nella sua interezza, vorrei fare un piccolo riassunto sia di quello che abbiamo letto prima, sia di quello che è intercorso nei capitoli che questa sera non leggeremo. Dunque, la storia comincia appunto con un tenente che ha ucciso una bella bisuina dal turbante bianco. Si è ferito ad una mano e dopo qualche giorno la ferita è diventata una piaga purulenta e fetida. Vedendo due ragazze abissine con piaghe simili sulle mani e venendo a sapere che tutti coloro che portano un turbante bianco sono dei lebbrosi intoccabili, viene naturalmente assalito dal terrore. Si reca dall'ufficiale medico cercando di sapere quali sono i sintomi sicuri della lepra, ma il medico, pur regalandogli un piccolo libretto con tutte le informazioni necessarie, sembra piuttosto ambiguo, tanto che il tenente, temendo di essere denunciato, tenta di ucciderlo, ma la rivoltella è scarica. Disperato fugge, ritorna al campo dove gli comunicano che ha ottenuto una licenza per l'Italia di un mese e si reca quindi a Massawa per imbarcarsi. Questo è quello che noi abbiamo letto dai due capitoli che della storia che si chiama La Scorciatoia e Piaghe molto diverse. Cosa succede? Si reca a Massawa il nostro tenente. Vuole imbarcarsi per l'Italia, ma ha paura di essere scoperto, denunciato e trattenuto appunto in Africa per curarsi, cosa che non gli pare augurabile, e pensa allora di imbarcarsi clandestinamente, ma il prezzo del viaggio è molto forte, per cui incontrando un maggiore che oggi chiameremo profittatore di guerra, cioè un maggiore che fa i traffici illeciti, borsa nera, contrabbando, gli sottrae una certa somma per pagare il viaggio clandestino. E il maggiore se ne accorge, ma probabilmente temendo di essere denunciato a sua volta per i traffici illeciti, lascia libero il nostro tenente, il quale però, per essere certo di non essere denunciato, pensa bene di sabotare il camion sul quale viaggia il maggiore, levando il dado della vite che regola il volante, la barra del volante, sperando che il camion dopo qualche curva possa precipitare in qualche dirupo, eliminando questo pericoloso testimone. Segue per un po' il viaggio del camion, ma fino a che rimane nella sua vista il camion non precipita, quindi lui non riesce neanche a capire questa volta se il suo tentativo è riuscito o meno. Sempre più disperato, cosa fa? Decide quindi di rifugiarsi per un certo periodo, perlomeno durante per tutto il periodo della sua licenza. Cerca di rifugiarsi nel villaggio vicino all'accampamento, il villaggio della donna che lui ha ucciso. Nel villaggio ormai, dopo un massacro, sono rimasti unici superstiti il vecchio padre della ragazza e il fratellino. E il vecchio padre assiste quindi al progressivo cedimento psichico e fisico del tenente. Il tenente si trascina ormai un relitto nel villaggio semideserto e alla fine, in un sussulto di dignità, decide di ripresentarsi al comando per confessare tutto quello che gli è accaduto. I tentativi di omicidio, l'omicidio verso della povera abissina. Ma prima di allontanarsi confessa al vecchio etiope di essere appunto l'assassino della figlia, Mariam. Il vecchio a questo punto cura e guarisce la piaga della mano al tenente. E il tenente, apparentemente sanato, torna all'accampamento per confessare tutto. A questo punto noi leggiamo l'ultimo capitolo del romanzo Tempo di uccidere, nei suoi punti essenziali, salienti. L'ultimo capitolo si chiama Punti oscuri. Bisogna chiarire che qui il dialogo avviene fra il tenente e un sottotenente, che è un personaggio che ogni tanto nel romanzo ricompare, una specie di testimone muto che esprime soltanto le opinioni e serve da contraltare al protagonista. E qui assume una certa rilevanza in questo ultimo capitolo, perché come l'esaminatore del tenente e la persona a cui il tenente si rivolge perché per conoscere meglio cosa gli è accaduto, per capire meglio che cosa gli è intervenuto in questa lunga avventura che ha vissuto. Infatti, quando due giorni dopo raccontai la mia storia al sottotenente, egli non fece commenti. Restò a guardare la valle che stava rischiarandosi la prima luce dell'alba, guardò le montagne di impetto e non disse nulla. In verità mi aspettavo qualche ottima citazione. Avrei scommesso il denaro che avevo in tasca, anche il denaro rubato, che per fedeltà al suo timido cinismo avrebbe lamentato qualcuno dei suoi autori. Oppure temevo una parafrasi suggerita dal suo umore giovanile o imprudente, o qualcosa sul paradiso che si conquista a volte con le pessime azioni, o la rinuncia a cavare una morale da fatti che obbediscono al caso e quindi la rinuncia a cercare una morale in tutto il gioco umano delle probabilità. Invece restò zitto, immobile a guardare la valle. Temetti che il racconto delle mie avventure l'avesse spinto al sonno, ma non era sdraiato e vedevo la punta del suo sigaro illuminarsi a tratti. Forse pensava, o trovava la mia storia poco convincente e rimpiangeva le ore rubate al sonno. A meno che non ascoltasse le voci dei soldati che ancora cantavano di gioia per quell'ultima notte da trascorrere sul ciglio della valle. Alla sveglia saremmo partiti tutti verso la costa per imbarcarci dopo 4 giorni. Dopo altri 8 giorni, l'Italia. Sarei partito anch'io. Ero arrivato 2 giorni prima, pronto a dire eccomi e a seguire l'ufficiale dei carabinieri che mi avrebbe condotto, pensavo, in qualche fortezza della vecchia colonia. Rinunciavo ai miei complici, non lieto di espiare, ma stanco di attendere. E trovai il campo in subbuglio per l'ordine di rimpatrio. E nessuno mi cercava, non c'erano denunce contro di me. Quando il capitano seppe che non avevo usufruito la licenza in Italia, disse che mi avrebbe proposto per gli arresti. Non c'erano denunce, c'era soltanto una lettera di lei, la moglie, ma non l'ho ancora aperta. Comincio a credere che dovrò abbandonare anche il mio ultimo complice. Dunque nessuno mi cercava, il maggiore di A e il dottore meno di tutti. Ero arrivato pronto a dire eccomi e i carabinieri di guardia mi fece un saluto. Nessuno si curò di me. Il postino dovette revisare la tenda, non trovava la lettera. Io già sentivo che la trovasse o no, la cosa non aveva importanza. Non l'ho ancora aperta. Quella notte ero invece stupito dal silenzio del sottotenente. I soldati non smettevano di cantare, aspettavano l'alba per convincersi che non vennero controordini sul sorgere del sole. Ancora 4 giorni e poi il fremere delle macchine del piroscafo li avrebbe assicurati del tutto, non avrebbero trovato nemmeno la forza di salutare la folla della banchina. Quando, impaziente di rompere il silenzio, chiesi al sottotenente «Ebbene?», mi rispose che la mia storia presentava alcuni punti oscuri. Ero disposto a riconoscerle, allora gli aggiunse che potevano ridursi a 4. Il turbante della donna, le piaghe, il massacro al villaggio e la mancata rinuncia del maggiore della città di A. Avrei voluto aggiungere il dottore, ma il dottore non mi appariva più un punto oscuro, anzi, troppo luminoso. Potrò infatti perdonargli di non aver sporto denuncia. Quel misantropo voleva invitarmi ad accettare la mia condizione di intoccabile, ma non impormi quella di imputato. Devo dedurne che nei suoi panni avrei sporto denuncia, e così la nostra improvvisa amicizia è stata uccisa non da quel colpo a vuoto, ma dalla mia gretta immaginazione. Potrò perdonargli dunque questa colpa che segna i miei limiti? Sì, ripetei, e pensavo. Passeremo per la città di Afra poche ore, lo vedrò seduto tra gli eucaliptus del suo boschetto, sempre più irraggiungibile, circondato da un disordine che imparerò ad apprezzare. Ma per rompere il silenzio dissi, il massacro del villaggio non mi sembra un punto da chiarire. Purtroppo è avvenuto, e sappiamo come. Ma non sappiamo perché, disse il sottotenente, e sarà bene tentare di immaginarselo. Il massacro ti apparirà più chiaro quando saprai che un giovane si recò al cantiere vicino al villaggio dove c'erano operai italiani, supponendo che la donna vi fosse stata condotta da qualche ufficiale in vena di matrimoni. Vi si recò per chiedere di lei. Ebbene, chiesi, Ebbene, gli operai del cantiere, sempre in cerca di un pretesto per divertirsi, fecero credere al giovane che la donna era realmente al cantiere, chiusa in una tenda. Forse quella del dottore? Inutile chiederselo. Ne seguì che il giovane, frenando la gelosia, che costoro evitano perché danno alle cose il loro giusto valore, attese sino al tramonto, e forse lo scherzo gli parve eccessivo. Allora, con la canna, sciupando irrimediabilmente la sua carta di sottomissione, colpì un operaio. Quasi prevedendomi, il sottotenente rispose sì, e impiccando il giovane per questo chiesi: no, disgraziatamente, la notte stessa ci fu l'attacco al cantiere, i briganti vennero respinti, portarono via qualcosa, lasciarono qualche cadavere. Gli operai disgraziatamente riferirono l'attacco alle minacce del giovane, anzi lo credettero, istigarono lui, e il giorno dopo, disgraziatamente, ci fu il massacro. Capisco, dissi, e se non sbaglio tu tenderesti a far ricadere la responsabilità del massacro sul mio colpo di rivoltella. Di questo passo l'avvenire dell'Africa sarà stato compromesso dal mio colpo di rivoltella. No, disse il sottotenente. Ma il massacro conclude un seguito di disgraziate circostanze iniziato dal tuo colpo di rivoltella. E a sua volta il tuo colpo di rivoltella conclude un altro seguito di disgraziate circostanze. Quale fu la prima di queste? Se potessimo saperlo avremmo la chiave della tua storia. Invece così ci appare non più importante di una partita a dadi, dove tutto è affidato al caso. Quale fu la prima disgraziata circostanza? L'autocarro rovesciato? Il bivio nascosto dalla carogna? La tua sosta al torrente? La tua paura? La pietra che deviò il colpo? La bestia? O i pacchi di dolciumi che ti inviava lei, tua moglie? Oppure semplicemente il dente che ti doleva? Sarebbe opportuno almeno sapere se era il dente del giudizio. No, dissi, non era il dente del giudizio. Bene, seguitò. Ecco un motivo di consolazione.

ma siamo da capo. Come tutte le storie di questo mondo, anche la tua sfugge ad un'indagine. A meno che non si voglia ammettere che le disgraziate circostanze ti seguivano, perché facevano parte della tua persona, obbedivano soltanto a te, eri tu, insomma. Ma dove rifarsi? Come cavarne una morale? Eccoti diventato una persona saggia, da quel giovane superficiale che eri, e solo per virtù di qualche assassinio che hai commesso senza annettergli la minima importanza. Mi congratulo. Seguitiamo, dissi. Ora il turbante. Seguitiamo, ripetei sottotenente. Aggiunse che a questo punto gli sembrava difficile chiarirsi perché la donna aveva il turbante se non era infetta e quindi intoccabile. Vorrei saperlo da te, risposi. Anzi, se non risolviamo questo primo quesito, inutile porsi il secondo. Il sottotenente fece di sì con la testa. Mi annunciò che avrebbe avanzato due ipotesi. La prima, disse, è che tu abbia visto il turbante dopo, quando nel cortile della chiesa abbiamo accostato le due ragazze che l'avevano realmente. Scoppiai a ridere e osservò che quell'ipotesi non avrebbe dovuto sorprendermi. Non avevo forse un concetto molto chiaro della memoria e delle sue anticipazioni, continuò. La seconda ipotesi richiedeva un paragone. La donna si era messa un turbante per lavarsi, ma sapeva di commettere il sacrilegio, o perlomeno un atto assurdo come avrebbe usato in questa terra dove, e qui il sottotenente calcò le parole, si conservano alcune qualità che altri popoli vanno perdendo, la fede soprattutto e il rispetto del culto. Cerchiamo, disse, di impiantare un paragone. Entriamo in una delle nostre case e non c'è nessuno a riceverci. Avanziamo nei corridoi e infiliamo per sbaglio la stanza da bagno. Là sorprendiamo la padrona di casa nuda, intenta a lavarsi. Spettacolo comunissimo, e il suo modo di volersi bene, di passare il tempo. E in testa la bagnante ha un cappello da prete. Esatto, dissi. Ma in quale casa vedrai uno spettacolo tanto poco comune? Il sottotenente a bassa voce disse: in una casa di salute. E io non potei tenermi da ridere, dunque Maria me la pazza. Mi sembra inutile confutare le sue ipotesi, dissi, seguitiamo. Seguitiamo, ripeté il sottotenente, ma tacemmo. Tra quattro giorni pensavo all'imbarco a Massawa. I soldati sarebbero ubriacati di sole divino, poi il Mar Rosso, un caldo e melanconico mare, e infine Porto Said. Dell'Africa ci sarebbe stato, come ultimo ricordo, l'enorme reclame del whisky all'imbocco del porto. E il primo monumento che si vede dell'Africa arrivandoci, e l'ultimo lasciandola.

Quando fece osservare che potevano essere causate da disturbi alimentari, il sottotenente scosse la testa. Tentiamone, comunque, dissi, una spiegazione razionale. Forse furono prodotte da un avvelenamento del sangue. La quaresima del villaggio e gli impiasti di Johannes le guarirono. Tutto sommato, non sono un punto oscuro, contusi, benché la prima figura del libretto, il libretto che il medico le aveva dato, la prima figura del libretto fosse la mia mano. Il sottotenente pensò a lungo prima di parlare, poi disse che non reputava capace un indigeno di guarire piaghe prodotte da intossicazione del sangue. Piaghe di lebbra, sì, aggiunse. Qui siamo alla metafisica e Johannes accetta la metafisica, ma piaghe d'altro genere no. Le lascia guarire ai signori e questo fortunatamente segna la loro superiorità. E allora dissi, allora le piaghe non si discutono, ma si accettano. E poiché sorrisi, il sottotenente disse che avremmo potuto anche trattarne una spiegazione razionale, ma tra 10 anni. No, dissi pronto, accettiamole senza discutere. Ridemmo. Dall'accampamento veniva adesso un brusio di voci, i soldati avevano smesso di cantare e cominciavano a prepararsi. Sui fuochi della cucina bollivano le marmite di caffè. Mi piacerebbe conoscere, disse il sottotenente, la risposta di Lazzaro a chi gli chiedeva che cosa avesse visto nell'aldilà. Probabilmente Lazzaro, sempre con la testa tra le nuvole, avrà risposto che non ci aveva badato.

resta il maggiore. Sì, quello della città di A, dissi, e aggiunsi, questo punto oscuro vorrei illuminarlo io. È chiaro, qui dissi, che il maggiore ha avuto paura. Il sottotenente accese un altro sigaro e poi disse, sì, il maggiore ha avuto paura e ha rinunciato alla denuncia, o forse non ha avuto paura e l'ha rinviata soltanto, difficile dirlo, vi ha rinunciato, dissi, come avrebbe giustificato i suoi guadagni illeciti, ha avuto paura di perderli, ecco tutto, troppo semplice, disse il sottotenente, comunque sarà bene sincerarsi sulla sua paura, la paura ha infinite gradazioni e può essere classificata. C'è la paura che afferra prima ed è la paura dei saggi e dei prudenti, la paura che ti annoia, no, dissi, continua, la paura continuò che afferra dopo ed è quella dei coraggiosi e c'è infine la paura che afferra durante ed è quella che uccide, come tu hai giustamente osservato, o che rende vili. Ora, io sono molto dubbioso nel classificare la paura del maggiore. Sei ben certo di aver tolto il dado? Si parla qui del dado che teneva la vite del volante, della barra del volante. Ecco, dissi traendolo di tasca. Il sottotenente osservò il dado, lo fece ballonzolare sul palmo della mano. Sembrava poco convinto. Io pensavo che mi sarebbe dispiaciuto incontrarmi a Massawa con il maggiore. Avrei potuto restituirgli il denaro, anzi dovevo restituirglielo, ma perché incontrarlo? Non potrei riconoscermi, conclusi. Ho la barba molto più lunga di quando l'incontrai la prima volta e mi ingiunse di rare. Poiché il sottotenente restava silenzioso, lo pregai di continuare a dirgli a fatica, forse aveva sonno, disse, questa valle ha due versanti, noi siamo sul ciglio del versante nord. Tu hai tolto questo dado al camion del maggiore sul ciglio del versante sud. Lassù, se non sbaglio, il sottotenente indicò il ciglio opposto che si stava colorando di rosa. Preoccupato della denuncia, ti sei considerato sconfitto quando hai visto il camion sulla strada che conduce al ponte, cioè il telefono del posto di blocco. Invece il maggiore proseguì senza telefonare. Certo, dissi, ma perché proseguì senza telefonare? Forse il telefono era guasto e stava facendo il maggiore, avrà considerato con prudenza la sua situazione, rinunciando infine alla denuncia. La paura lo afferrò prima, insomma. Può darsi, disse il sottotenente, ma stento a credere che il maggiore abbia avuto paura di essere denunciato. No, se il maggiore commerciava, doveva avere le spalle coperte, forse era l'ultima pedina di un gioco più vasto. E aggiunse, avrebbe dovuto temere la denuncia di un ufficiale colpevole di furto e già ricercato per tentato omicidio. Forse, dissi, no, rispose il sottotenente, non avrebbe dovuto temere nulla. Tant'è vero che tu temevi la denuncia e appunto per renderla impossibile hai tolto il dado, credendo così di interferire nel destino del maggiore. E allora, chiesi? Allora ci resta una sola ipotesi. Se passò il ponte senza telefonare, dobbiamo supporre che non voleva telefonare né

almeno una volta raggiunto l'altro piano. Ossia, dobbiamo supporre che non voleva denunciarti, e questa decisione non l'ha presa e starà facendo, l'ha presa invece risalendo sul canon dopo la discussione che ebbe con te. Che gli sarebbe costato infatti tornare indietro? Oppure rifiutarsi di proseguire? Avresti sparato? No, dovevi evitare ogni complicazione. Dunque rinunciò sin dal primo momento alla denuncia. Siamo da capo. Perché non ha voluto denunciarmi? Lo lascio giudicare a te. Per pietà, immagino. O forse perché accettò il tuo consiglio di farsi del denaro con un altro viaggio. Escludo comunque la paura. Il maggiore non può aver provato paura. Tacque. E fu allora che gli chiesi se il maggiore era morto. Il maggiore disse, passò il ponte, ma non raggiunse mai l'altipiano. E concluse, non può aver provato paura, dunque, ma solo spavento o sorpresa. Stava divertendosi, esaurendo le ultime battute, per concludere senza rimorsi che quella lunga notte è l'ultima della nostra amicizia. Vedendomi silenzioso, il sottotenente divenne improvvisamente serio e disse che potevo non averne colpa. Molte sono le cause che fanno precipitare un autocarro, anzi, di autocarri che ribaltano in pieno l'Africa. Avremmo facilmente appurato la causa se avessi voluto, se la vita al suo posto concluse nessuna colpa, tantomeno il dado. Non risposi. Era passato senza telefonare, ma non aveva raggiunto l'altipiano. Forse era precipitato per altre cause, dopo aver riparato il danno. Ma chi aveva tolto il dado? Io forse, io quel giovane insolente che consultava l'orologio sul ciglio della strada, tremando al pensiero che l'autocarro non fosse caduto. Io, che sin dal primo momento mi ero riservato una parte della storia del maggiore, bene, pensai. La storia del maggiore è finita, ma la mia comincia appena. La tromba stava suonando la sveglia e alle prime note scoppiò il grido dei soldati. Ormai tutti erano pronti a smontare le tende, gridavano per acclamare il giorno della partenza. Meravigliati che fosse venuto davvero. Aizzato da quelle grida, il trombettiere ripeté il segnale, vi aggiunse stecche e comiche variazioni. Poi venne a ripetere sul ciglio della valle. Voleva che tutti sentissero la sveglia del giorno che aveva atteso per 2 anni. Si può appurare subito, se vuoi, ripeté testardo il sottotenente. Il sottotenente insisteva, possiamo controllare subito se la vita è al suo posto, vuoi. Quando il sottotenente si allontanò lungo il ciglio, scrutandone la forra, e gettò infine il dado e sentì quel secco rumore di ferraglia percossa, non provai nulla. Il dado era a posto, nessuno vince, è un dado senza punti che ora è a posto. Guardavo dunque la valle quando suonò l'armata, e stavolta il trombettiere affrettava il tempo. Bisognava andarsene, dobbiamo andarcene. Poi aggiunsi, mi sembra inutile parlare di delitti, visto che nessuno mi cerca. Si rispose, proprio inutile. Se nessuno mi cerca, insistei, possiamo andarcene, tranquillamente. Il prossimo è troppo occupato coi propri delitti per accorgersi dei nostri. Meglio così, dissi. Se nessuno mi ha denunciato, meglio così. Tuttavia, non si ha diritto di essere tanto generosi. O prendere o lasciare, concluse il sottotenente. La tromba ripeté in fretta il segnale. Sembrava che lo ripetesse per noi. Gli altri dovevano essere già tutti a posto, non si sentiva il minimo brusio. È una tromba abbastanza comica per il mio giudizio, dissi, ma ciascuno la sua tromba. Lo dissi di volta alla valle, che mi appariva in quegli istanti davvero unica e immortale. Non farti illusioni, disse il sottotenente, non ci saranno altre trombe. Le uniche che udrai sono queste, ma ancora per pochi giorni. Poi ci saranno il congelo. Eppure dissi questa valle, ma non seguitai. Non seguitai e ci avviamo verso il campo, perché stavano arrivando gli autocarri. Camminavo accanto al sottotenente e di colpo sentii il suo profumo. Certo, doveva ungersi i capelli con qualche preziosa pomata. Una pomata dal profumo delicato, infantile, ma il caldo la stava inacidendo. Una pessima pomata che il caldo di quella valle faceva dolciastra, putrida, di fiori lungamente marciti, un fiato velenoso. Affrettai il passo, ma la scia di quel fetore mi precedeva.

Così il romanzo è finito. Alla fine non si sa praticamente nulla. Non si sa perché il medico non ha denunciato il tenente. Non si sa se il maggiore è precipitato col camion in seguito al sabotaggio, né si sa se ha denunciato il furto. Non si sa se il tenente ha contratto o no la lepre. È il caso che domina la storia. Una storia fantastica, affascinante, che non vuole un finale certo. Ora abbiamo parlato quindi della guerra di Abissinia, che era uno sfondo alla storia. La storia riguardava i casi personali, l'avventura del tenente in Abissinia. E sullo sfondo c'è la guerra. Era una guerra che il fascismo aveva deciso di intraprendere. E Flaiano ci dice qualcosa sul fascismo, la sua idea di quello che era il fascismo. Dal diario degli errori, una breve, chiamiamola poesia, sul fascismo. Il fascismo conviene agli italiani perché è nella loro natura e racchiude le loro aspirazioni, esalta i loro odi, rassicura la loro inferiorità. Il fascismo è demagogico, ma padronale, retorico, xenofobo, odiatore di cultura, spregiatore della libertà e della giustizia, oppressore dei deboli, servo dei forti, sempre pronto a indicare negli altri le cause della sua impotenza o sconfitta. Il fascismo è lirico, gerontofobo, teppista se occorre, stupido sempre, ma alacre, plagiatore, manierista. Non ama la natura perché identifica la natura nella vita di campagna, cioè nella vita dei servi, ma è cafone, cioè ha le spocchie del servo arricchito. Odia gli animali, non ha senso dell'arte, non ama la solitudine, né rispetta il vicino, il quale d'altronde non rispetta lui. Non ama l'amore, ma il possesso. Non ha senso religioso, ma vede nella religione il baluardo per impedire agli altri l'ascesa al potere. Intimamente crede in Dio, ma come ente col quale ha stabilito un concordato, do ut des, è superstizioso, vuole essere libero di fare quel che gli pare, specialmente se a danno o a fastidio degli altri. Il fascista è disposto a tutto, purché gli si conceda che lui è il padrone, il padre. Le madri sono generalmente fasciste. E con questo ho finito la puntata di questa sera e la lettura del Tempo di uccidere. Domani cominceremo con altre storie di Ennio Flaiano.

0: letto e raccontato Ennio Flaiano, romanzi, racconti, poesie, epigrammi e altro, da opere 1947-1972 e scritti postumi. Edizioni Bompiani. Scelte musicali di Luigi Polsini.
1: Avete ascoltato la seconda puntata dello speciale dedicato allo scrittore Ennio Flaiano, uno speciale in 5 puntate a cura di Francesca Vitale.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Si fa presto a cantare d'amore, se non si ha altro da dire, se non si ha altro a cui pensare, se questo mondo ti sembra normale. Si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si ha altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Nella paralisi di questa stanza riecheggia la voce del radiogiornale. Un altro uomo è caduto al lavoro, un'altra ragazza che è finita male. Nella paralisi di queste macerie vedo in giro solo facce più serie, visi oscurati dall'apprensione. Si fa presto a sentire il profumo, se non si annusa con un po' più di attenzione, se non si lascia varcare l'istinto oltre la soglia del solito odore. Perché il bottone che fa la camicia, perché è un bottone che rende la giacca, se in una botte ne versi un litro o una goccia, il vino comunque saprà di cacca. Si fa presto a suonare un flamenco, se non si hanno le dita mozzate, a calciare un rigore sbilenco, se le gambe te le hanno spezzate. Si fa presto a parlare di pace, con un coltello piantato nel fianco, con un fucile sporco di pece, con chi torna a casa nella sera stanco.

se questo mondo ti sembra normale, si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Si fa presto a sfoderare una rima, se non si ha un romanzo nel cuore, nella carcassa della sera prima o nella vita di un ascensore. Si fa presto a infiorettare parole, se non si ha un groviglio nel petto, si balocca e ci gioca il buon gatto, si sveglia, si stira e poi torna a letto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, commissario. Che piacere rivederla. Le presento l'avvocato Porillo, che ha assunto la mia difesa.
1: Molto lieto, commissario. Bene, siete tutti qua. Prego, accomodate.
2: Grazie.
1: Prego.
3: Avvocato, prego, si accomodi.
1: Le manette non proprio necessarie, eh?
3: Lei, commissario, si segga qua, vicino a me.
1: Prego.
3: Sì, grazie. E allora, signori?
4: Signor giudice, signor commissario, se permettete vorrei fare una precisazione che ritengo utile ai fini dell'indagine. Sebbene non corresse buon sangue fra i due fratelli, nell'ultimo periodo i loro rapporti erano assai migliorati. Tant'è vero che il mio assistito, nell'ultimo mese, è andato per ben 3 volte a Vigata per far visita al fratello.
3: Ah. E quali sono i motivi di questo riavvicinamento?
2: È stato mio fratello Alberto che mi ha chiamato più volte e mi diceva che non sopportava più la solitudine, che aveva bisogno di parlare con qualcuno.
1: L'ultima volta che lei ha visto suo fratello è stata la notte del 13 aprile proprio, giusto?
2: Sì, effettivamente devo dire che ho tentennato un po' prima di accettare l'invito. Sapete, il 13 aprile ricorre l'anniversario dell'incidente nel quale lui è rimasto disabile. Pensavo che il ricordo di quell'evento potesse causare qualcosa di brutto. Poi invece è andato tutto bene. Oddio, l'ho trovato forse più taciturno e malinconico del solito, ma nulla di più.
3: Una testimone dice di aver sentito provenire dalla casa di suo fratello dei rumori, delle urla come di un alterco violento. È stato verso le 6. Avete litigato per caso?
2: No, nella maniera più assoluta. Credo che verso le 17.15, 17.45, non ricordo bene, Alberto accese il televisore perché voleva seguire un programma che gli piaceva, un telefilm, Marshall credo che si chiami. Però ricordo distintamente che ci fu a un certo punto la scena di una rissa. E Alberto teneva sempre il volume alzato, tant'è che io lo pregai di abbassarlo.
4: Evidentemente il vostro testimone è caduto in un equivoco.
3: Controlleremo. E a che ora ha lasciato la casa di suo fratello quel 13 di aprile?
2: Alle 20 ho tolto il disturbo e sono andato via.
3: E del cane Perì, che è stato quasi investito dalla sua auto alle 2 di notte davanti alla casa di suo fratello, cosa mi dice?
4: Questo benedetto cane Perì è di proprietà di una persona anziana che certo non si mette gli occhiali quando va la sera a passeggiare il suo cane, ecco. Peccato che questa persona senza occhiali non riesce a distinguere una gemma da una patata.
3: Sta bene, ma c'è un altro testimone, avvocato. La signora Emma Tropeano. Di notte si è alzata per chiudere la finestra per causa del temporale e ha visto un'auto entrare nella villa di suo fratello alle 2:10.
4: Ma la signora Tropeano ha 84 anni ed è affetta dal morbo di Alzheimer e tutti sappiamo che il morbo d'Alzheimer colpisce il cervello, quindi io credo che la testimonianza della signora Tropeano come quella del padrone del cane Perì siano poco attendibili.
1: Professore, mi spieghi una cosa. Da Vigata a Palermo di notte ci vogliono circa 2 ore. Ora, io le voglio pure credere quando lei mi dice che è uscito da casa di suo fratello alle ore 20. Però lei è stato visto arrivare a casa sua alle 4:00 AM. Da un testimone giovane che non porta occhiali e che non ha bisogno di portarle.
4: Veda, commissario, io...
2: No, mi scusi, avvocato. Io volevo molto bene a mio fratello Alberto. Tant'è che durante il viaggio di ritorno da Vigata a Palermo non ho fatto altro che pensare alla sua solitudine, alla sua depressione. Ma quello che mi pesava di più era il fatto che non potevo aiutarlo. Sono rientrato a casa intorno alle 22. Ho cercato di dormire, mi sono messo a letto, ma non ci sono riuscito. Effettivamente ho preso la macchina e ho fatto un giro. Sono rientrato verso le 4:00 AM.
3: E c'è stato qualcuno che l'ha visto in questo lungo giro di notte? Qualcuno, dico, che possa testimoniare in tal senso?
2: Non credo. Professor La Russa, ha mai visto questo? Ma cos'è? Uno scherzo?
1: Uno scherzo suo, forse.
2: Ma è del tutto inutile. E mio padre aveva stabilito tutto. Alla sua morte i beni sarebbero andati a mio fratello Alberto e poi, dopo la sua morte, sarebbero finiti a me. Potete chiedere al notaio Antofermo di Ragona, è lui che si è sempre occupato degli affari di famiglia.
3: Ma allora perché non li ha reclamati subito questi soldi? Ha forse avuto paura di essere scoperto?
2: No, non ci ho mai pensato.
3: Professore La Russa, guardiamoci bene negli occhi. Lei negli ultimi mesi ha prelevato somme molto elevate dal suo conto corrente e in diverse occasioni l'ho quasi prosciugato. Addirittura si è tolta la linea telefonica. Ora non voglio sapere il motivo per cui l'abbia fatto. Debiti di gioco, vizi, una donna, non mi interessa. Ma non mi venga a dire che non aveva interesse ad ereditare il patrimonio di suo fratello.
2: Allora, se mi permette, dottore Loverde, lo dico anche a lei così come l'ho ripetuto al commissario. Io non ho ucciso mio fratello.
5: Avvocato Valerio, noi sappiamo che lei ha appena avuto un colloquio con il suo assistito, professore La Russa. Ci può dire qualche cosa?
6: Io lo so il quadro che si sono fatti in testa i signori che conducono le indagini. Il mio assistito è andato a trovare il fratello, gli ha fatto in qualche modo perdere i sensi, ha scritto il testamento, è andato in macchina a prendere gli arnesi dell'esecuzione che si è fatto fare non si sa da chi e non si sa dove, poi ipse idem ha trasportato il corpo del fratello giù privo di sensi nel laboratorio e lì ha organizzato la macabra messa in scena. Ora io mi chiedo e chiedo a loro: che interesse aveva Giacomo La Russa a scrivere un secondo testamento quando sapeva benissimo dell'esistenza di un primo regolarmente registrato che diceva le stesse identiche cose? Cui prodest? A chi poteva interessare un secondo testamento apocrifo?
1: Oh, Nicolò, grazie mille, Ti saluto.
7: Guarda che mi sono imparato a fare la scaccia con i broccoli.
1: Lo sai, se mi invito non è che mi tiro indietro.
7: Però se viene devi portare il vino.
1: Ci penso io, non ti preoccupare. Ciao. Ciao. Sai, mi fermo dopo. Scusami. Oh, signora. Scusami, e io vado un paio d'ore a Ragona. Mi potresti sostituire tu?
8: C'è un problema, Salvo. Scusi un attimo, signora. Salvo, mi dispiace, ma io sto inguaiato.
1: Perché?
8: Ormai è evidente che Cucchiara è un usuraio, solo che nessuno dei suoi clienti ammette di aver avuto i soldi a strozzo da lui. No. E se qualcuno non si decide a collaborare, io me lo scordo di trovare chi l'ha ammazzato.
1: Senti, ma chi è questa signora?
8: Una di quelle che stava nell'agenda di Cucchiara, che ultimamente gli ha pagato diversi conti a 6 zeri. Mm. Però sai che dice per giustificarli?
1: Che dice?
8: Che ha avuto problemi all'impianto elettrico e che Cucchiara è andato da lei diverse volte. Tu ci credi?
1: Non fare domande retoriche, lo sai che non le sopporto.
9: In che modo posso esserle di aiuto?
1: Il commissario Montalbano sono.
9: Prego, si accomodi.
1: Grazie, cercavo il notaio Antofermo.
9: Mi spiace, commissario, mio figlio ha dovuto recarsi a Palermo per una consulenza.
1: Ah, mi scusi, se ho capito bene, il titolare dello studio è Michele Antofermo e figli. Michele, è lei?
9: Sì, sì, sono io. Ma in verità mi resta solo il nome. Sul biglietto da visita e sulla targa che è sotto il portone.
1: Ma probabilmente è proprio di lei che ho bisogno. Io vorrei chiederle alcune informazioni sui signori La Russa.
9: Quella famiglia mi ha dato più dispiaceri che altro. Quando ho saputo che Alberto si era suicidato, ho aspettato che Giacomo si facesse vivo per reclamare la sua eredità. Ma avete fatto prima voi, evidentemente.
1: Ma che cosa ha pensato quando Giacomo è stato arrestato per l'omicidio di suo fratello?
9: Ma i figli di Antonio La Russa sono stati sempre un po' così vivaci. Alberto di meno, Giacomo molto di più. Ma non avrei mai potuto immaginare che finissero così. Uno bruciato vivo, l'altro in galera accusato di averlo ucciso.
1: Lei era molto amico della famiglia?
9: Ma ho fatto tutte le scuole con Antonio La Russa. Solo l'università ci ha diviso. Lui studiò per diventare professore di lettere e io notaio. Erano una famiglia molto felice, fino a quel maledetto giorno.

0: Quella casa è disabitata da circa 10 anni. Il povero Antonio se lo portò via il Padre Eterno circa 7 anni fa. Viveva in una casa di riposo. Era vecchio. Oddio, aveva la mia stessa età.
1: Le posso fare una domanda, signor notaio, sul testamento del papà dei fratelli La Russa?
0: Certo, commissario.
1: Ma alla sua morte, tutti i beni della famiglia andarono al fratello Alberto, giusto?
0: Esatto.
1: Ma quindi Giacomo venne privato della sua parte legittima d'eredità?
0: Certo.
1: Ma la legge lo permette.
0: Purché il beneficiario presti acquiescenza all'esclusione.
1: E Giacomo non impugnò il testamento?
0: No.
1: A me questa storia del testamento mi sembra tanto una punizione. Non c'è più nessuna caduta da cavallo, vero?
0: Il padre stava qua quando vide cadere Alberto dalla scala, ma non fece in tempo né a evitare la caduta né a capire come erano andate effettivamente le cose. Dovette accontentarsi di quello che gli dissero i figli. Alberto diceva che Giacomo l'aveva spinto. Giacomo sosteneva che Alberto aveva messo un piede in fallo ed era caduto da solo. Di certo c'è che i fratelli stavano litigando per Emma.
1: E chi è questa Emma?
0: Emma era una bella ragazza e anche di buona famiglia. Li vedevo quando il pomeriggio si baciavano. Io tornavo a casa dallo studio e li vedevo dietro quell'albero che all'epoca non era grande come adesso. Mi faceva piacere.
1: Mi faccia capire una cosa, signor notaio, ma questa Emma chi baciava? Alberto o Giacomo?
0: Proprio qua sta il problema. Li baciava tutti e due. E capisco che la ragazza potesse essere attratta da entrambi. Alberto e Giacomo erano l'uno l'opposto dell'altro, nel bene e nel male.
1: E lei, Emma?
0: Era bella, vero? Quando seppe che Alberto era rimasto invalido per una lite avvenuta a causa sua, lasciò Ragona. Morpurgo si chiamava. Emma Morpurgo. Onestamente non so dire che fine abbia fatto.

0: Non c'è posto, prima di entrare. Avanti.
1: È permesso?
0: Oh, come sa, mi scusi.
1: No, figurati, Bosco lì, hai ragione. Senti, te devo fare una domanda.
0: Io sono impegnatissimo, come sa. Ah. E poi ho fatto fare tutti gli accertamenti necessari su quel testamento, sia chimici che grafologici. Mm. Praticamente il testamento è stato scritto circa un mese fa, con l'inchiostro abitualmente usato da Alberto La Russa.
1: Un mese fa?
0: Sì, sì, non ci sono dubbi. Praticamente la grafia di Alberto La Russa è stata abilmente contraffatta.
1: Mm. Senti una cosa, Bosco lì, mi è venuto un dubbio. Secondo te, è possibile scrivere un biglietto riuscendo a farlo sembrare contraffatto?
0: Cioè, come sta lei? Mi sta dicendo che Alberto La Russa potrebbe aver volutamente finto di contraffare la sua grafia?
1: Sì, c'è un modo per scoprirlo.
0: Ma veramente io non ci ho mai pensato, ma anche perché per quando qualcuno si sforza di contraffare la sua grafia, finirebbe con un esame attentissimo di rivelare l'inganno.
1: E tu questo esame attentissimo l'hai fatto?
0: No.
1: E perché?
0: È perché le aveva chiesto di verificare se la scrittura di Alberto La Russa era stata falsificata, non se era stato lui stesso a falsificarla.
1: E c'hai ragione. Comunque, vedi di farlo questo esame, mi raccomando. Ti saluto.
0: Vado.
2: Oh, Salvo, qua stai.
1: Oh, Iacomo.
2: Meglio così mi risparmio il viaggio per venire da te.
1: Dimmi.
2: Salvo, sono orgoglioso di me stesso.
1: Non dire minchiate, ben alzato, che hai scoperto?
2: Il materiale di cui sono fatti gli oggetti trovati addosso ad Alberto La Russa.
1: Ah, e che materiale è?
2: Si tratta di Xeron 50, un iperconduttore.
1: Ah.
2: In poche parole è una specie di moltiplicatore di energia.
1: E dove si può comprare?
2: Soltanto alcune aziende del nord lo vendono.
1: Vabbè, qui in Sicilia non si può trovare. Adesso, qui in Sicilia, lo xeno, non si può trovare.
2: Salvo, matematicamente sicuro.
1: Ah, vabbè, allora senti, scusa, in caso di suicidio, come nel caso dell'omicidio. Avanti. Ah, sì, faccio, senti. Dovresti telefonare a tutti gli uffici postali, spedizionieri, corrieri, insomma, tutti quelli che mandano e ricevono pacchi, non solo qui a Vegata, ma anche a Ragona. Gli devi domandare se La Russa ha ricevuto un pacco da una ditta del Nord Italia nei giorni precedenti, il 13 aprile.
3: Quale La Russa, Alberto o Giacomo?
1: Bella domanda. Tutto a due.
3: Va bene, sarà fatto.
1: Oh, mi raccomando subito, eh.
3: E certo, commissario.
4: Avanti.
5: È permesso, signor giudice.
4: Si accomodi.
5: Grazie, l'ho fatto chiamare?
4: Sì, volevo dirle che so per inviare il giudice al professor La Russa.
5: No!
4: Che le prende, commissario?
1: Mi scusi, signor giudice, che io sto seguendo un mio pensiero, ecco. Io vorrei interrogare di nuovo il professor La Russa prima che lei prenda decisioni irrevocabili.
4: E dove lo dovrebbe portare questo suo pensiero?
1: Non lo so, io vorrei controllare di nuovo il suo movente. Non si ammazza o un fratello per qualche soldo.
4: Qualche soldo? Ma Alberto era ricchissimo e Giacomo viveva in maniera molto modesta. Anzi, era sull'astrico, visti i soldi che gli erano rimasti sul suo conto corrente.
1: Sì, lo so, ma io lo vorrei interrogare ancora una volta.
4: Quando vorrebbe interrogarlo?
1: Quando vuole lei, signor giudice, anche oggi stesso.
4: Senta, Montalbano, io per seguire le sue intuizioni ho già fatto dietro fronte una volta. Ma magre figure io non intendo farne, va bene? Se lei mi tira fuori un altro indiziato, io la manderò pubblicamente a pigliarsela in quel posto. Mi sono spiegato.
1: Sarò ben lieto di andarci. Grazie, signor giudice.
6: Aspetta, è vero, commissario?
7: Si accomodi.
6: Grazie.
7: Sono venuto a trovarla perché ci sono alcune cose che non mi sono ancora molto chiare. Quel 13 aprile di 31 anni fa, di chi era il cavallo da cui cadde suo fratello?
6: E lei per questo non si dorme la notte? Ma sa che qui c'è gente che non smette di cantare fino alle 3 del mattino a squarciagola. Io ormai sono abituato a chiudere occhio soltanto all'alba. Alle 7 mi alzo e non so cosa fare.
7: Posso essere sincero, professore?
6: Deve.
7: Lei mi sta rompendo i coglioni. Chiaro? Questa sua calma, questa sua leggerezza, questo suo disincanto mi sta rompendo i coglioni. Lei non fa niente per tirarsi fuori da questo casino. Allora mi dica perché ha ucciso suo fratello.
6: Io non Non ho ucciso mio fratello.
8: Sì, però vuole rimanere in carcere come se l'avesse fatta. È questo che non lo riesco a capire. Mi scusi, eh.
1: Professore, ma lei quale colpa vuole espiare? Eh? Quella di aver spinto suo fratello 31 anni fa giù da una scala? Non le sembra una punizione un po' eccessiva per una lite tra ragazzi che è finita in tragedia?
6: Scusami, Giacomo, se per tanto tempo io non t'ho visto e se non ho risposto alle tue lettere, ormai è inutile stabilire se sei stato tu a spingermi o sono stato io a cadere. Questo mi disse mio fratello. La prima volta che mi invitò a casa sua, mi regalò anche un foulard. Ma lui non sapeva che i foulard non li uso. Del resto non eravamo fratelli da tanto tempo. E neanche io sentivo il bisogno di avere un fratello. Perché lui e mio padre mi avevano fatto sempre pensare che fossi stato io ad ammazzarlo. Commissario, io mio fratello non l'ho ammazzato né la prima volta, né la seconda.
7: Io le posso anche credere, professore. Ma anche perché c'è un'altra idea che mi gira in testa. Lei che si interessa di letteratura, conosce Jan Potocki?
6: L'autore del manoscritto trovato a Saragozza.
7: Esatto, proprio lui.
6: È un tipo bizzarro.
7: Si è suicidato?
6: Io non la farei così semplice. Prima di togliersi di mezzo, impiegò 3 anni. Svitò una palla d'argento da una sua teiera. E ogni giorno passava qualche ora a limarla, fino a quando non trovò la circonferenza giusta.
7: E poi?
6: Quando la trovò, la fece benedire. La infilò nella sua pistola, un'arma ad amancarica, con un colpo solo. Uno. Tolse di mezzo.
9: Eccolo.
10: Carella.
11: Buongiorno, commissario.
9: Sì, sì, tutto
10: per me, telefonate.
11: No, neanche una telefonata.
10: Grazie.
12: Commissario, oh, è stata complicatissima, ma alla fine ce l'ho fatta.
10: Mm. Giorno 13 aprile è stato consegnato un pacco dalla ditta Ruperti di Seveso.
12: A chi?
10: Ad Alberto La Russa, qui a Vegata.
12: A Giacomo no?
10: No, signore.
12: Rimediami il numero di telefono di questa ditta Ruperti.
10: Già rimediato, commissario. Siccome so perfettamente che vorrà telefonare lei, ecco qua. Orario d'ufficio 10.13, 16.20.
12: Grazie, passo.
10: Dovere.
12: Sono Salvo Montalbano, un commissario della Polizia di Stato. Senta, avrei bisogno di un'informazione. Voi avete venduto del vostro materiale a un cittadino?
13: No, un momento, mi sta parlando di un privato?
12: Sì.
13: Commissario, noi non vendiamo i privati. La nostra produzione non va ai negozi di elettricità perché non è destinabile all'uso domestico.
12: Ho capito.
13: Come ha detto che si chiama questo signore?
12: La Russa, Alberto La Russa.
13: Ah, sì, ho saputo dai giornali e dalla televisione che è fine terribile. Comunque, sì, abbiamo fatto un'eccezione.
12: Ah, gliel'avete venduto voi o Xeron 50?
13: Insistette tanto, era un artista, gli feci spedire i 50 metri che aveva richiesto. Lei capisce, una quantità irrisoria, ma non arrivò a destinazione.
12: E come sarebbe a dire?
13: Quella prima volta no. Il signor La Russa ci telefonò più volte richiedendolo. Guardi, giunse a spedirmi un meraviglioso paio di orecchini per mia moglie. Gli feci inviare altri 50 metri per Pony Express e sono certamente arrivati a destinazione, purtroppo.
12: E come fa a esserne così sicuro?
13: Perché ho visto in televisione le macabre immagini di tutto quello che aveva manipolato per la costruzione della sedia elettrica. Mi riferisco alle cavigliere, ai bracciali, al pettorale. Mi è bastata un'occhiata. Ha adoperato il nostro Xeron 50.
12: Grazie mille, ingegnere.
13: Buonasera, arrivederci.
12: Buonasera.

0: Ciao. Mi cercavi?
1: No. Passavo di qua. Sei stata a Venezia?
0: Sì, solo pochi giorni.
1: Ti sei divertita?
0: Abbastanza.
1: Ci facciamo due passi?
0: Sì. Ma senti, ma dei fratelli La Russa che mi dici? È un po' di tempo che giornali e televisione non parlano più.
1: E vedrai che ricominceranno. Ho appena fatto scarcerare Giacomo La Russa.
0: Come l'hai fatto scarcerare? Perché?
1: Ma sai, il professore aveva ragione, si era sempre dichiarato innocente. Il fratello gli ha preparato una terribile vendetta.
0: Ma quale vendetta? Perché che è successo?
1: Alberto si è suicidato per farci credere che Giacomo lo aveva ammazzato. E per fare questo ha aspettato il 13 aprile di 31 anni dopo l'incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle.
0: La famosa caduta da cavallo.
1: No, ma quale caduta da cavallo? Non c'è stata nessuna caduta da cavallo. Alberto è caduto da una scala. E ha sempre pensato che fosse stato il fratello a spingerlo.
0: Sì, ma allora perché si sono inventati tutta la storia della caduta da cavallo?
1: Fu un'idea del padre per evitare lo scandalo. Comunque anche il padre ritenne Giacomo colpevole, tant'è che lo escluse dal testamento.
0: Ma Alberto, com'è che pensava di far ricadere la colpa sul fratello suicidandosi?
1: Aveva riallacciato i rapporti con Giacomo da qualche tempo e poi lo aveva tirato a casa sua la notte che si è ammazzato. Poi ci ha fatto ritrovare un falso testamento, ma è stato quello che mi ha messo un po' in allarme. Infatti, cerca che te ricerco, ho trovato che l'Oxeron era stato ordinato da Alberto e non da Giacomo.
0: L'Oxeron?
1: Sì, l'ha usato per ammazzarsi, quel metallo gli serviva e tu sai perché.
0: Vabbè, certo, è un buon conduttore. Se voleva uccidersi con l'elettricità e voleva essere sicuro di riuscirci, era il modo migliore.
1: Esatto. E per completare l'opera, Alberto si è messo vicino una copia del manoscritto ritrovato a Saragozza, degli Jan Potocki.
0: E perché lo ha fatto?
1: Per sfidarci a capire.
0: A capire che cosa?
1: Che come Jan Potocki, anche lui aveva architettato il suo suicidio per anni e meticolosamente.
2: Livia, perdona, io mi cantavotterei da sotto, sono in ritardo come al solito. Oh.
1: Dai, Livia, su.
3: Tu non sei affatto felice di vedermi. Ho aspettato un'ora che ti degnassi di venirmi a prendere. Sei sempre il solito.
2: Beh, ho avuto un problema a casa. Che posso fare per farmi perdonare?
3: Vieni, andiamo.

0: Ma siamo a casa di La Russa?
1: Sì. Poggio mi ha detto che il fratello già l'ha affittata. Volevo dare un'occhiata, vieni.
2: Permesso?
3: Sì?
2: Salve.
3: Salve.
2: Sono il commissario Montalbano.
3: Ah, piacere.
2: Molto lieto. Signorina Burlando.
3: Piacere,
0: buongiorno.
2: Siete nuovi inquilini?
3: Sì, siamo arrivati ieri. Ma prego, accomodatevi.
2: Grazie. Problemi?
3: No, è che ci avevano detto che c'era l'antenna del televisore. Invece sul tetto abbiamo trovato solo nidi di gazze.
4: Signora?
3: Sì?
4: Può controllare come si vede il televisore adesso?
3: Sì, scusi un attimo.
2: Prego.
3: Pasquale?
5: Amore?
3: Guardi se funziona adesso.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Non c'era l'antenna per la televisione.
6: Allora, mi dica.
7: Mi è arrivata questa in casa.
6: L'avete persa questa in casa?
7: No, mi è arrivata in casa.
6: Chi gliel'ha mandata?
7: Dottore?
8: Ma non dovevi essere in ferie.
9: Voglio controllare un verbale di interrogatorio, mi è venuta un'idea. Lì è in macchina.
8: Ah, saluto.

0: Oh, novità sul caso Cocchiere?
1: Ce ne fosse uno che ha confessato, Salvo. È che sono tutte quante persone per bene. Io non me le vedo con una pistola in mano che sparano a cucchiaio. Non me ce le vedo, hai capito?
0: Chi è questa Morpurgo, Emma?
1: Morpurgo... Ah, ti ricordi quel giorno che doveva andare a Ragona? La signora che stava lì, nel mio ufficio.
0: Ah, sì. Fazio. Voglio i movimenti bancari di Giacomo La Russa degli ultimi 3 mesi.
2: Per quando?
0: Ma non lo so, facciamo 1 settimana, 10 giorni. Subito, Fazio, quando? Subito, vieni con me.
2: E meno male che è in vacanza.
3: Ma vedi, dal conto di Giacomo La Russa spariva una certa cifra, che lo stesso giorno ricompariva sul conto di Emma Morpurgo, che dopo qualche giorno pagava il cucchiere, come risulta dalla sua agenda.
4: Quindi il professore pagava i debiti del Mamorporgo.
3: Già.
0: Ho dimenticato l'IVA in macchina 2 ore.
5: Non deve stare.
1: Adesso, stanno partendo adesso. Tu pensa quanto sta incazzata Livia.

0: Desidera?
1: Buongiorno signora, sono il commissario Montalbano. Permesso?
0: Prego.
1: Grazie. Noi ci siamo visti nell'ufficio del dottor Augello, il mio secondo. Volevo farle qualche domanda, crede che sia possibile?
0: Pensavo di aver detto tutto al suo collega. Comunque, si accomodi.
1: Grazie. Che bella casa, signora, complimenti.
0: Appartiene alla famiglia di mio marito. Aveva una passione per questa casa. Ci ha dedicato tutta la sua vita. Alcuni mobili erano stati venduti o persi al gioco da suo padre. E mio marito, fino alla fine, ha dedicato ogni sua energia per ritrovarli e riportarli a casa. Ho detto passione. Forse dovrei dire malattia. Ma, comunque, in che cosa posso esserle utile?
1: Signora, e dov'era la mattina dell'11 settembre 1969? Perché lei è questa ragazza, vero?

0: così che mi piace ricordarle. Insieme, giovani e felici.
1: Signora, ma lei a un certo punto ne ha scelto uno, vero?
0: Sì. Alberto. Era il più sensibile. L'artista. Giacomo forse era più bello, ma troppo introverso. Riusciva a stare zitto per ore. Diceva che così sentiva la mia anima vibrare nel mio corpo. Ho sempre pensato che non avesse tutte le rotelle a posto.
1: Al punto da buttare il fratello per le scale per gelosia?
0: No. Sono convinta che quella fu una disgrazia. Comunque fu per causa mia. Ed è per questo che decisi di farla finita con tutti e due.
1: Non per sempre, evidentemente.
0: Mio marito è morto poco più di un anno fa. Mantenere e restaurare questa casa ci è costato molti soldi. Così mi ha lasciato piena di debiti. Giacomo è venuto a farmi le condoglianze e appena saputo dei miei problemi ha deciso di aiutarmi.
1: Pagando i suoi debiti col cocchiere.
0: Sì. Ma non so come facesse.
1: Non sa come facesse, signora. Ma è molto semplice. Si è rovinato per causa sua. Ma per uno scherzo del destino, quando Giacomo avrebbe potuto aiutarla più facilmente perché aveva ereditato i soldi di Alberto, il signor Cucchiara muore e si porta i suoi debiti nella tomba. Speriamo all'inferno. Quello che non capisco è perché non ha chiamato subito Alberto per aiutarla. Era più ricco, l'avrebbe aiutata più facilmente.
0: No, non mi sarei mai rivolta a lui. Non lo vedevo da più di 30 anni. E poi, dopo quello che era successo per causa mia, francamente non mi è sembrato il caso.
1: Senta, signora, un'ultima domanda. Quando ha sentito che Giacomo aveva ammazzato Alberto, che cosa ha pensato?
0: Che mai e poi mai Giacomo avrebbe potuto fare una cosa simile. Solo io posso sapere quanto erano legati Alberto e Giacomo.
2: Sì, avanti.
3: Che mi volevi, Salvo?
2: Ah, sì, mi vieni, che te lo dico una cosa.
3: Non ti incazzare, Salvo, ma posso stare solamente un minuto? Perché il questore mi sta dando il tormento con la faccenda di Cucchiara.
2: Ma tu lascia stare Bonetta Alderini e mettesi tu a cammino. Senti, quanti colpi sono stati sparati contro Cucchiara?
3: Sei. Tra l'altro hanno sparato pure a casaccio, è morto per emorragia.
2: Hai scoperto che tipo di pistola ha sparato?
3: Non ne sono ancora sicuro, però è una 38, un revolver probabilmente.
2: Oh, Catarella, Montalbano sono. Vedi che lì ci dovrebbe essere Iacomuzzi. Falla entrare, va. Ah, digli di portare anche quello che gli avevo chiesto, eh. Sì.
3: Mi dice che sta succedendo?
2: Adesso te lo dico. Ah, Iacomuzzi, avanti!
4: Salve.
2: Salve. No, a me, a lui.
3: A me? E che?
4: E questa è la pistola trovata a casa La Russa.
3: Ma chi è il paralitico, quello che sta bruciato? Che c'entra con mio usuraio?
2: Hai fatto cosa mi avevo chiesto?
4: Ho confrontato i proiettili trovati sul corpo di Cucchiara e questa pistola. Salvo, la certezza assoluta non c'è. Ma è possibile, per non dire probabile.
2: E l'esame delle impronte digitali sulla pistola l'hai fatto?
4: No, non ancora.
2: E che cosa aspetti? L'avevo chiesto da farlo.
3: Se avete la compiacenza di farmi capire pure a me, scusate.
2: Non le facciamo capire. Vai, vai. Sbrigati. Allora.
5: Che sorpresa, commissario, la prego.
2: Grazie. Spero le faccia ancora piacere vedermi.
5: Ma lei non sa quanto. Se non fosse stato per lei, io sarei ancora lì dentro. A pensare che un minuto è sempre fatto da 60 secondi. Ma la prego, si accomodi. Mi spiace, ma è destino che io debba accoglierla sempre nel disordine.
2: È roba di suo fratello?
5: Eh sì, una parte di questi oggetti dovrò rivenderli, sa? Mio fratello non aveva gli stessi gusti. Anche la stessa casa di Vigata, troppo grande. Non ci avrei mai vissuto.
2: Ho visto che comunque non ho avuto difficoltà ad affettarla.
5: E questo mi fa capire allora che i gusti difficili sono i miei.
2: Beh, almeno su una cosa lei e suo fratello vi siete trovati d'accordo. Amavate la stessa donna.
5: Questa è storia vecchia, commissario. Io ho già pagato troppo per qualcosa che non ho mai commesso.
6: Me leva ancora una curiosità, professore.
7: Prego.
6: Ma lei come faceva a sapere che quella notte nella serie televisiva Marshall, esattamente a quell'ora ci sarebbe stata una rissa? No, perché combaciava tutto, eh. Ci sono cascato anch'io. In quella serie c'è una rissa, una puntata sì, una puntata no. Però lei ha dimenticato un particolare. Alberto aveva sì la televisione, ma non c'aveva l'antenna. Quindi il televisore lo usava solo per vedersi i film col videoregistratore.
5: Commissario, io non vedevo mio fratello da 30 anni.
6: Eh sì, quando Alberto l'ha richiamata, lei non è che ci avesse tanta voglia di vederlo. Però sapeva che era ricco e che Emma aveva bisogno dei soldi. E così ha pensato, perché non farmeli prestare da lui, visto che è diventato così gentile. E forse gliel'ha anche promessi quei soldi, per attirarlo lì la sera del 13 aprile.
5: Quando sono arrivato a casa sua, lui mi disse che io potevo dimenticargli i suoi soldi. Che per colpa mia non solo era rimasto invalido, ma aveva anche perduto il suo amore, l'amore della sua vita, tant'è che non si era più innamorato.
6: Quindi quella che sentiva testimone fu una lite vera, una lite tra lei e suo fratello?
5: Mi minacciò con la pistola. Si avvicinò a un comò, aprì il cassetto, prese una pistola e me la puntò. Io sapevo perfettamente che non avrebbe mai sparato, ma sapevo anche che non mi avrebbe mai dato i suoi soldi. Cosa c'è, commissario? Lei pensa di nuovo che io abbia ucciso mio fratello?
6: No. Io credo che suo fratello si sia effettivamente suicidato. No, io credo che lei abbia ucciso Ignazio Cucchiara. L'usuraio non voleva più aspettare, aveva cominciato a minacciare Emma. E allora, se suo fratello non le voleva dare i soldi, c'era una sola cosa da fare: uccidere lo strozzino. E l'idea gliel'ha data proprio suo fratello quando ha minacciato lei con la pistola. Quando le acque si sono placate, lei è tornata a casa di suo fratello ed è riuscita a trafugare la pistola. Poi è andato a casa del cucchiaio e verso mezzanotte l'ha ucciso. Poi è tornato di corsa. Tanto di corsa che ha anche investito il povero cane, Pirì. E niente, ha rimesso la pistola a posto. Certo, lei non poteva sapere che Alberto si era già ucciso nel suo studio.
5: Queste sono soltanto illazioni, commissario. Lei non ha nessuna prova.
6: Le prove sono qui, su questa pistola, le sue impronte digitali sull'arma del delitto.
5: Mi permette, commissario? No, no, non si preoccupi. L'orrore di uccidere una persona l'ho provato una volta e mi basta. Vede, Cucchiara non era un uomo, era un usuraio della peggiore specie. Quando io sono ritornato a casa di mio fratello per mettere la pistola a posto, non mi accorsi di nulla. Per uno strano scherzo del destino, io ho trovato Emma la stessa sera che è morto mio fratello. Lei penserà che io sia pazzo, ma mi creda, io quella sera, a 55 anni, ho pensato che la mia vita poteva cambiare. Evidentemente ho sbagliato. Lei ricorda quel semplice concetto della fisica? Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Ha ragione, commissario. Non si scappa.

0: Allora, Fazio, vediamo di capirci. Appena il professor La Russa esce da quella casa, tu telefoni in questura e gli dici che stai arrivando con l'assassino di Ignazio Cucchiara. Però non lo consegni al questore, lo consegni direttamente al dottor Augello, chiaro?
1: E se quello scappa?
0: Ma perché deve scappare, Fazio? Hai detto tu stesso che sembra una brava persona.
1: Sì, però se in questura mi domandano dell'arresto di lei...
0: E io? E che c'entro io, scusami? Il caso è del dottor Augello.
1: Commissario, siete stato voi che...
0: Fazio, fatti i cazzi tuoi.
1: Ci vediamo domani.
0: Oh, mi volevi mettere sotto?
2: Serve un passaggio?
0: No, grazie, faccio due passi.
2: Incorruttibile, eh?
0: No, ma quando mai? Che cerco di evitare di essere messa alla prova.
2: Vabbè, vogliamo dire poco coraggioso.
0: Io preferirei saggio, per come vedi, eh.
2: Ma finiscila, va. Un attimo, Ciao, Salvo.
0: Stati attenta, ciao.

0: Salvo, che fine hai fatto, si può sapere? Ti ho aspettato 2 ore in macchina. Potevi almeno chiamarmi. Io no.
1: Hai ragione. Hai ragione su tutto, però ti prego, litighiamo domani.

0: Giacomo Leopardi apre questo 19° appuntamento con la poesia. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. È un appuntamento che si basa sul programma di Radio 2 di metà anni 70 condotto da Corrado Pani e che vedeva come autori delle schede letterati del calibro della Spaziani, come qua in puntata nel caso del sonetto di Guido Gozzano o della poesia di Giuseppe Giusti, che sono entrambi letti da Luigi Vannucchi. Al centro il Belli, costretto dei più nella facile casella della poesia dialettale, un po' un modo per allontanare, per valutare meno, no? Quando invece basterebbe prestargli un po' più d'attenzione al Belli per comprenderne il valore assoluto. E un caso a parte invece è Francesco Redi, simbolo di una cultura seicentesca mai abbastanza scandagliata. Buon ascolto!
1: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
2: Uno dei più intensi temi della poesia leopardiana riguarda l'intreccio mirabile di tutte quelle sensazioni che può suscitare l'evento gioioso della festa. Si tratta ovviamente della festa degli altri e non certo dell'autore dei canti, che dalla felicità, dal corale sollievo dei giorni di riposo, si sente perennemente escluso. Isolato nella sua tristezza come un passero solitario, Leopardi riesce a descrivere con tenera arguzia di particolari e trasognata partecipazione il lieto brusio, la progressiva eccitazione del sabato del villaggio. L'immagine della donzelletta che torna dai campi con un mazzolino di fiori per agghindarsene le chiome e il petto nella rusticana parata di domani incanta soprattutto per quel suo delizioso anacronismo. Se si faccia un rapido confronto con i sabati attuali, in cui la domenica si aspetta guardando la televisione, correndo all'ultimo spettacolo cinematografico, giocando ai sorpassi temerari sul raccordo anulare. Colori, movimenti, persone, piazzette, colli, cene, campane, botteghe si stemperano e dissolvono nel collettivo sollievo della vigilia festiva. Ma sarà appena la frenetica trama d'un sogno e domani, ridestandoci, tristezza e noia sgrareranno il loro infallibile rosario. In altre poesie, come nella sera del dì di festa, a Silvia, il passero solitario, sono reperibili visioni accorate, simili a queste del sabato del villaggio. Versi struggenti, dedicati alle ingenue spensieratezze e alle serene aspettative della gioventù del luogo. E non va dimenticato quello stupendo endecasillabo che dice «E mira ed è mirata e in corsa allegra». Riposa qui, forse, il segreto della felicità, in questi lucidi sguardi di reciproca ammirazione che attengono al cerimoniale d'un passeggio festivo. O ancora meglio, la vera gioia, spiega il Leopardi del sabato del villaggio, sta in quel sorseggiare il calice dell'attesa, aver coscienza di tutti quei soavi momenti che precorrono la festa della vita e dunque tutte le delusioni della medesima a partire dal prossimo lavorativo lunedì.
3: Giancarlo Sbragia legge Il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi.
4: La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolin di rose e di viole onde, siccome suole ornare, ella si appresta dimane al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella incontro là dove si perde il giorno e novellando viene del suo buon tempo quando al dì della festa ella si ornava ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno e torna l'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene ed a quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore e seco pensa al dì del suo riposo. Poi quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiuol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Diman tristezza e noia, recheran l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: I poeti dell'antichità cantavano gesta di eroi, guerre interminabili, lotte di dei dell'Olimpo. Poeti più vicini a noi hanno cantato le gesta dei paladini e le crociate. Man mano che il tempo passa, l'orizzonte si restringe e si interiorizza, si impara a guardare il proprio giardino, l'interno della casa, l'interno dell'anima anche negli angoletti modesti, nelle pieghe riposte. Una nuova sensibilità nasce, quella che si occupa non più dei grandi e fatali sentimenti, ma delle piccole malinconie, su uno sfondo di orti, di zie, di ricordi di scuola, di piccole cose di pessimo gusto. È un'espressione famosa di Guido Gozzano, il poeta crepuscolare nato dagli Ei in Piemonte nel 1883 e morto ancora giovane, come quasi tutti i poeti di quella tendenza intimista, delicata e triste, che essendosi nutriti della trepida attesa della morte, sono poi stati fedeli al loro gusto e al loro destino. La loro malattia era insieme dell'anima e del corpo. Guido Gozzano ci ha lasciato tante poesie famose, dal salotto di Nonna Speranza alle deliziose ottave della Signorina Felicita, dove l'intelligenza più raffinata si fonde a un'ironia costante e leggera, dove non si sa più fin dove il poeta provi tenerezza e fin dove giochi con un sentimento che vagheggia ma che non riesce davvero a provare. Mente e non mente, insomma. Ma tutto quello che dice reca inconfondibile il marchio luminoso della poesia. In questo sonetto, La differenza, un tono scherzoso avvolge una realtà tragica di fondo. Anche noi finiremo cucinati come l'oca. Ma lei non lo sa.
2: Luigi Vannucchi legge La differenza di Guido Gozzano.
3: Penso e ripenso. Che mai pensa l'oca gracidante alla riva del canale? Pare felice. Al vespero invernale protende il collo giubilando roca. Salta, starnazza, si rituffa, gioca. Né certo sogna d'essere mortale, né certo sogna il prossimo Natale nell'armi corruscanti della cuoca. O papera, mia candida sorella, tu insegni che la morte non esiste. Solo si muore da che s'è pensato. Ma tu non pensi, la tua sorte è bella, che l'esser cucinato non è triste. Triste è il pensare d'esser cucinato.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Incredibile ma vero. Giuseppe Gioachino Belli, il nostro massimo poeta dialettale, odiava il romanesco. Avessero dato retta a lui, tutti i 2269 sonetti del suo commedione sarebbero finiti nel caminetto. Fu la sua ultima volontà, per sua fortuna e nostra, non rispettata. Tale suo odio è espresso in una lettera del 15 gennaio al principe Placido Gabrieli, che a nome del futuro cardinale Luciano Bonaparte gli chiedeva la traduzione in romanesco del Vangelo di San Matteo. Il parlar romanesco, scriveva il Belli, non è un dialetto, neppure un vernacolo della lingua italiana, ma unicamente una sua corruzione, o diciamo meglio, una sua storpiatura. Favella non di Roma, ma del rozzo e spropositato volgo. Nei vari dialetti e vernacoli si può dir tutto. Nel linguaggio di una plebe si può dire poco o nulla. Queste le sue precise parole, come se davvero egli ci avesse detto poco o nulla con i suoi poderosi sonetti. E pensare che 30 anni prima, cioè nel 31, così aveva scritto all'amico Francesco Spada: «Caro Checco, fra non molto ci riabbracceremo. Intanto io ti fo precorrere la notizia che vengo carico di versi nuovi da plebe. Ne ho fino ad oggi in 153 sonetti». Mi pare di vedere che questa serie di poesie vada a prendere un aspetto di qualche cosa, da poter forse davvero restare per un monumento di quello che oggi è la plebe di Roma. Come si spiega il voltafaccia? Belli non fu mai un eroe, tantomeno in vecchiaia. Il fuoco dissacratore e rivoluzionario lo covava dentro, ben celato, mentre al di fuori, e per amor di pace, era un perfetto conformista. Più papalino del Papa, vittima prima dei suoi versi incendiari. E i suoi sonetti, mai pubblicati in vita, non furono per lui che uno sfogo privato, la valvola di scarico della sua volontaria frustrazione. Fu una gran fortuna, ripetiamo, il non aver dato retta alla sua ultima volontà. Oggi non avremmo Ercomedione, che lo ha reso grande. Così grande da indurre qualcuno ad accostarlo, per scultoreo vigore, a Dante. Al Dante dell'inferno. E con ragione, forse, se si rileggono sonetti come, ad esempio, Er caffettiere filosofo o Er giorno del giudizio. Quest'ultimo d'una potenza addirittura michelangiolesca. Di un Michelangelo si direbbe in romanesco.
2: Giancarlo Sbragia legge Er caffettiere filosofo e Er giorno del giudizio. Di Giuseppe Gioachino Belli.
3: L'omini de sto mondo so li stesso che vaghi de caffè nel macinino. Uno prima, uno dopo, un altro appresso. Tutti quanti però vanno a un destino. Spesso mutano sito e caccia spesso il vago grosso e il vago piccinino e si incarzano tutti in sull'ingresso del fero che li sfragna in porverino. E l'omini a così vivono al mondo, misticati per mano della sorte che se li gira tutti intorno intorno, e muovendosi ognuno, o piano o forte, senza capirlo mai calano a fondo per cascare nella gola della morte. Quattro angioloni con le tromme in bocca se metteranno ognuno per cantone a sonà. Poi con tanto devocione cominceranno a dì fora a chi tocca. Allora vi era su una filastrocca de schertri dalla terra a pecorone per ripià figura de persone come porcini attorno della biocca. E sta biocca sarà Dio benedetto che ne farà due parte, bianca e nera, una panna in cantina, una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonagliera d'angeli e come si sannassi a letto smorzeranno i lumi e buonasera.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Francesco Redi è proprio un figlio del Seicento. E non solo perché è nato ad Arezzo nel 1626 ed è morto a Pisa nel 1689, ma perché il suo tipo di interessi e di studi si lega strettamente allo spirito del secolo. Cominciamo dagli studi. Francesco Redi si laurea in medicina e filosofia. La medicina è un omaggio alle scienze che avevano trionfato nel corso degli anni precedenti. Basti pensare alla matematica. Le equazioni di primo grado erano state risolte dagli assiri babilonesi, poi tutto s'era fermato. Nell'Italia del Cinquecento si risolvono le equazioni di secondo e terzo grado, si costruiscono nuove macchine, si diffonde l'uso della polvere da sparo. Le scienze si affacciano dunque come protagoniste, ma dal Medioevo rimane l'idea che non esiste vera cultura senza filosofia. Redi perciò la studiò attentamente e studiò, con pari attenzione, i meccanismi del linguaggio, tanto che fece parte della famosa Accademia della Crusca che elaborò e corresse il primo grande vocabolario italiano. Uomo di scienza, Redi scrisse alcuni interessanti volumi sulla vita degli insetti. Uomo di lettere, si cimentò con un poema in versi, ben 1000 versi, intitolato Bacco in Toscana. Ai posteri è rimasto nell'orecchio come Dal Bacco in Toscana, perché nessuno ha il coraggio di leggerlo tutto. Si tratta di un repertorio assai interessante per un appassionato di vini, perché vi sono celebrati e provati tutti i prodotti dei vigneti toscani. Prendiamo il poema al culmine di questo scrupoloso assaggio, quando Redi dice «Quali strani capogiri d'improvviso mi fan guerra». Qui la stanca poesia secentesca trova modo di salvarsi dalla banalità grazie alla destrezza tecnica. Il bevitore, il bacco toscano, cambia metro poetico inseguendo i capricci e le volubilità dell'ebbrezza, a seconda le analogie verbali, il porto di Brindisi e il Brindisi che si fa con i bicchieri. Si incanta nella ripetizione, nel gusto del suono, come quel cucurucù che riemerge continuamente tra i versi. Ne viene fuori un sapiente vaneggiamento, da cantare o borbottare secondo l'estro del momento.
2: Giancarlo Sbragia legge Dal Bacco in Toscana di Francesco Redi.
3: Quali strani capogiri d'improvviso mi fan guerra? Parmi proprio che la terra sotto i piedi mi si raggiri. Ma se la terra comincia a tremare e traballando minaccia disastri, lascio la terra e mi salvo nel mare. Vara, vara quella gondola più capace e ben fornita che la nostra favorita. Suvvoghiamo, navighiamo infino a Brindisi. Arianna, Brindis, Brindisi. Oh, bell'andare per barca in mare verso la sera di primavera. Passa voga, arranca, arranca, che la ciurma non si stanca, anzi lieta, si rinfranca quando arranca in verso Brindisi. Arianna, Brindis, Brindisi. E se a te Brindisi io fo, perché a me faccia il buon pro. Ariannuccia, vaguccia, belluccia, cantami un poco e ricantami tu sulla mandola la cucurucù. Passavò, passavò, passavoga, arranca, arranca, che la ciurma non si stanca, anzi lieta si rinfranca quando arranca in verso Brindisi. Arianna, Brindis, Brindisi, e se a te, Brindisi io fo, perché a me faccia il buon pro, Ariannuccia, leggiadri, belluccia, cantami un po', cantami un po', cantami un po' che ricantami tu, sulla viola la cucurucù, sulla viola la cucurucù.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Giuseppe Giusti, uno dei poeti più famosi dell'Ottocento, nato in Toscana a Pescia nel 1809, è noto a tutti per la poesia Sant'Ambrogio e per la sua schietta e graffiante vena di poeta civile. L'ironia che riversò sui suoi nemici li danneggiò più di una battaglia perduta. Ma se certe occasioni politiche sono tutto sommato piccole ai nostri occhi, il poeta ha saputo inserirle in una più vasta realtà umana che è valida per tutti i tempi. Questo sonetto è molto originale, perché tutte le ultime parole dei 14 versi sono tronche. Ne viene fuori un effetto di spezzatura, di inciampo, di singhiozzo, che sottolinea l'ironia dell'insieme. La conclusione morale è facile da trarre. Un gruppetto di uomini audaci e maneschi, pronti a tutto, si possono imporre a una maggioranza più intelligente. Era accaduto al Parlamento toscano, di cui lo stesso Giusti faceva parte, quando un poeta di opposto partito, il Guerrazzi, capogruppo dei rivoluzionari, riuscì a imporsi con la forza. Vediamo con quanto spirito si vendica il Giusti di quella battaglia perduta.
2: Luigi Vannucchi legge «I più tirano i meno» di Giuseppe Giusti.
3: Che i più tirano i meno è verità, posto che sia nei più senno e virtù. Ma i meno, caro mio, tirano i più, se i più trattiene inerzia o asinità. Quando un intero popolo ti dà sostegno di parole e nulla più, non impedisce che ti butti giù di pochi impronti la temerità. Fingi che quattro mi bastonin qui e lì ci sian 200 a dire oibò, senza scrollarsi o muoversi di lì. E poi sappimi dir come starò, con quattro indiavolati a far di sì, con 200 citrulli a dir di no.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

Quando Rino Formica commentò che il Partito Socialista Italiano era ormai un coacervo di nani e ballerine, era ministro delle Finanze ed etichettò così i nuovi esponenti del direttivo che andava a sostituire il vecchio comitato centrale.

0: Il nuovo corso, fortemente voluto dal segretario Bettino Craxi e dai suoi delfini Claudio Martelli e Gianni De Michelis, in realtà aveva invaso tutta la politica italiana.
1: Bettino si precipitò al Quirinale, ma aveva i pantaloni, i jeans.
2: Che non sapeva la ragione per quale mi chiamava. Lui mi chiamava per darmi un incarico. Infatti, arrivando al Quirinale,
1: Sandro, che era un uomo elegantissimo, gli disse: ma come ti permetti di presentarti? Torna a casa e cambiati.
2: E io tornai a casa, mi vestii e tornai al Quirinale.
0: Soprattutto nel Partito Comunista, Partito Socialista, il Movimento Sociale Italiano, che avevano impostato tutta l'organizzazione sull'accentramento, la visione del partito leggero smantellò i vecchi organi di partito, primo tra tutti il Comitato Centrale, sinonimo di portaceneri stracolmi di cicche, nottate insonni e stanze con l'aria che sa di chiuso.
3: Un numero incredibile di uomini, spesso molto giovani, fuma ogni giorno un numero ancora più incredibile di sigarette. I più recenti esperimenti, tendenti a dimostrare i danni provocati dal fumo al nostro organismo, non sono praticamente serviti a nulla. Da molti anni, istituti di ricerca scientifica conducono approfonditi studi su tutte le spiacevoli conseguenze del fumo ed elencano tutte le dannose sostanze di cui i fumatori fanno ogni giorno abbondanti scorte. Ora il tanto atteso divieto di fumare nei locali pubblici è arrivato e i primi risultati sembrano incoraggianti. La gente ha accettato il divieto in maniera civile. Non si sono registrate molte infrazioni e le malefiche lucciole costituite dal fuoco delle sigarette hanno smesso di brillare nel buio delle sale cinematografiche. Tiriamo un sospiro di sollievo. Chi proprio vorrà continuare a fumare, ignorando le disposizioni, dovrà farlo di nascosto, dimostrando di non essere più maturo dei ragazzini che fumano a scuola, con il terrore di essere scoperti dal bidello spione.
0: In arrivo erano i partiti leggeri, sempre più simili ai comitati elettorali d'oltreoceano.

con Forza Italia l'organizzazione con i club venne ripresa dai circoli di Alleanza Nazionale, che avevano però mantenuto l'aspetto della vecchia sezione Messina e dei dipartimenti di partito. Diversa struttura era per la Balena Bianca, la Democrazia Cristiana, che come partito di maggioranza relativa, sempre presente in ogni governo, si giocava la leadership tra potentissime componenti interne ed esperienze balneari, come quella del governo Leone del 1963.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Assenti da tutti gli elenchi. Ci sbattevamo comunque non male, perché domani è un avverbio di vento, può sempre cambiare. Io avevo ragione, tu avevi ragione, avevamo tutti ragione. Qualcuno invece aveva torto, adesso è lui il padrone. Era l'ora del dilettante, ognuno si dava da fare, ognuno aveva un cugino, un amico che doveva sfondare. Sfondare una porta aperta, aperta su un nuovo risveglio, o almeno che dava sul sogno in mancanza di meglio. Ognuno aveva un suo piano di azione, un abbozzo di strategia, i barbecue della notte brillavano di sinergia. Perché la gente non era contenta delle case dove viveva. Qualche architetto magari lo era, ma forse fingeva. E impazzivano le famiglie, la maionese veniva male e le tendine e le vele sbattevano sotto al maestrale. Era l'ora del dilettante, ognuno aveva da raccomandare, una sorella che batteva, un amico che sapeva sparare. E all'ora del dilettante ci andava ogni tipo di gente, e chi cantava e chi aveva imparato a maestrare il serpente. E dal covo dell'altoparlante veniva una voce suadente:
2: avanti, bello, è il tuo turno adesso per sempre.
1: E la giuria era del tutto fatta da gente tutta d'un pezzo, da gente che non distingueva il valore dal prezzo. Perché chi è in piedi può sempre cadere, però chi cade si risolleva, e il premio era questo che a turno si sopravviveva. Ma anche l'ora del dilettante dovrà pure avere una fine, perché c'è un limite delle nevi e della vita delle regine. E un giorno li sentirai dire, con l'aria nemmeno sorpresa, che l'ora del dilettante è stata sospesa. Osserviamo un minuto di silenzio per questo mondo imbarazzante, che non ha fede più in niente, nemmeno nell'ora del dilettante. Osserviamone un minuto scarso e poi via di corsa, tra maxi schermi, posti di blocco, crolli di borsa. Si sa che la storia la fanno i vinti, però la scrivono i vincitori, e ci inseriscono spot di bambini, di donne, motori. Anche i migliori cervelli diranno dal loro seggiolone importante:
3: cazzo dei tempi quando ancora c'era l'ora del dilettante.
1: Ma presto o tardi sai che verrà fuori qualche autorevole coglione a dire che l'ora del dilettante è tutta un'invenzione. È una leggenda dei nostri padri, come lo scherzo dei dischi volanti, che siamo soli nell'universo. Vabbè, sempre meglio che in tanti.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coach, ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. Il campionato 1982-83 seguiva la meravigliosa affermazione della nazionale italiana al Mondial di Spagna. Il calcio italiano, in pieno rilancio internazionale, cominciava con le riaperture ancora recenti al mercato estero ad esibire campioni come Falcao della Roma e Platini della Juventus, che con le rispettive squadre diedero vita ad un appassionante duello durato per buona parte degli anni Ottanta. Tuttavia l'inserimento di Platini nel calcio italiano non fu semplice. I bianconeri scontarono una falsa partenza che permise alla Roma di balzare in testa al campionato in tempi piuttosto rapidi. Ascoltiamo adesso da tutto il calcio minuto per minuto due delle partite più significative del girone d'andata, e cioè Fiorentina-Juventus e Napoli-Roma, con le voci di Enrico Ameri e Claudio Ferretti.
1: A San Paolo siamo invece all'undicesimo, sempre sull'1-1, ricordo al primo minuto del primo tempo per i Napoli Pellegrini, al 33esimo il pareggio della Roma con Iorio. Non è cambiato il risultato, all'inizio della ripresa entrava in campo nel Napoli Amodio con numero 13 al posto di Marino, che restava negli spogliatoi. Al terzo minuto proprio Amodio veniva ammonito verbalmente da Casarin per un fallo su Chierico. Seguiamo un attimo questa azione della Roma con Proasca e c'è la deviazione in calcio d'angolo da parte di Ferrario. Era un cross che poteva essere molto pericoloso, era molto teso, molto veloce, è un po' rallentato il ritmo, forse più che di ritmo rallentato bisogna parlare di qualità dell'incontro leggermente scaduta. Comunque due note da segnalare: al settimo un affondo del Napoli, Pellegrini riceve sulla lunetta, all'altezza della lunetta, si aggiusta rapidamente il pallone, il tiro termina di poco alto sopra la traversa, la replica del la Roma, ma seguiamo adesso questo corner battuto da Proasca, c'è un tentativo di colpo di testa da parte di Righetti, continua l'azione della Roma con Maldera praticamente sulla linea di fondo, l'uscita di Castellini che blocca, vi dicevo della replica della Roma con una discesa di Vjerkovod sulla destra, il suo cross che veniva deviato da Castellini in calcio d'angolo. Siamo adesso quasi al 13esimo minuto del secondo tempo, sull'1-1 Napoli e Roma. Seguiamo ancora questa azione Napoli con l'affondo di Diaz per Pellegrini in area di rigore, l'uscita di Tancredi. Vai Enrico.
2: Attenzione, attenzione, è passata in vantaggio la formazione juventina con Brio che di testa ha insaccato. Pertanto il risultato è ora il seguente: dopo 8 primi e 33 minuti di gioco, 33 secondi di gioco del secondo tempo, Fiorentina 0, Juventus 1, Brio ripetiamo di testa, linea Ferretti.

0: accusa il risultato a San Paolo che cambia ancora, e Chierico che porta a 3 le reti della Roma. Lo stesso Chierico aveva già calciato prima del gol in area di rigore, pallone che rimpallava su un giocatore del Napoli, finiva sulla base del palo, lo riprendeva Chierico che si era spostato ancor più in diagonale sulla destra, e il tiro, l'ultimo tiro di Chierico, era il 3-1 per i giallorossi.
1: In a calcio di punizione per la Fiorentina, sta per battere l'Antonioni al limite, anzi è Bertoni, parte il tiro, parata di Zoff che si butta sulla sinistra e riesce a deviare la palla in calcio d'angolo. Buona la parata di Zoff che ha intravisto il pallone forse all'ultimo momento su questo calcio di punizione tirato con molta intelligenza da Daniel Bertoni, mentre ricordiamo è da circa 6 minuti in campo al posto di Marocchino Bettega. La palla del calcio d'angolo entra in questo momento in area, dove vediamo Zoff riesce ad abbrancarla, a buttarsi col pallone per terra, e ora si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. Intanto dobbiamo dirvi che dopo Gentile, Tardelli e Furino ammoniti nel corso dei primi 45 minuti di gioco, in questo secondo tempo l'arbitro Menegali ha ammonito anche Brio e Prandelli, sempre della squadra bianconera. C'è un calcio di rimessa da parte della formazione juventina, ecco Zoff che si appresta ad effettuarlo, mentre ora il pallone con traiettoria tesa supera la linea centrale del campo, lo recupera in questo momento Ferroni, lo cede ancora sulla destra per Alessandro Bertoni che è scattato, cerca di svincolarsi da due avversari che lo trattengono, manda il pallone sulla destra ancora per Antonioni che effettua un cross ancora sotto porta, scatta in questo momento Graziani, anticipato da Brio, il pallone recuperato al limite da Massaro che in questo momento è in possesso della palla, sta per essere attaccato da Scirea, manda il pallone ancora verso il centro per Cucurella, che un rimpallo favorisce ancora Cucureddu che entra in aria, poi perde la palla Massara, la recupera ancora Cucureddu, un altro cross, un altro colpo di testa di Brio, rovesciata molto bella da parte del fiorentino Alessandro Bertoni, una sorvicciata che manda il pallone oltre la traversa e sul fondo. La Fiorentina, ripetiamo, dopo il gol segnato dalla Juventus si è protesa l'attacco, ha rischiato anche il contropiede della Juventus, ce n'è stato uno condotto da Rossi e da Bettega che poteva essere pericoloso, Bettega però non è riuscito a portarsi con il pallone in avanti, era stato lanciato molto bene da Furino e quindi ha arretrata tutta la difesa della Fiorentina salvando quindi e bloccando questa azione juventina. Ecco intanto la rimessa in gioco ancora di Zoff, pallone colpito di testa da parte di Ferroni, rimesso sui piedi di Cucureddu che scambia ancora lateralmente verso il centro con Passarella che si presta a superare la linea centrale del campo, manda il pallone sull'estremo settore di destra dove lo controlla ancora la formazione viola con Bertoni, recupera ancora la palla Antonioni, ecco infaticabile il capitano della Fiorentina, si porta ancora in avanti, è messo quasi a terra da un intervento di Bettega che sta giocando in questo momento su di lui, quindi l'arbitro Menegali ferma il gioco e comanda un calcio di punizione per la Fiorentina. Fiorentina ancora in attacco sulla sinistra della rete difesa da Zoff, ecco Antonioni che si appresta a battere un calcio di punizione, tutta la squadra viola nella metà campo della formazione bianconera che è arretrata tutta, parte il tiro, colpo di testa di Brio che anticipa ancora Graziani, sulla respinta recupera ancora la palla Antonioni, ecco Antonioni che sta per essere attaccato da Furino, anche da Rossi si riesce a liberarsi dei due giocatori, mantiene un po' troppo presso la palla e serve poi al centro involontariamente Prandelli, anticipato da Cucureddu che rilancia ancora verso Antonioni ma serve invece Bonini, anticipato ora da contratto, lotta fra i due, rimpallo, pallone che termina in fuori laterale all'altezza del limite dell'area viola. Sono 32 rotti minuti di gioco di questo secondo tempo, la Juventus sta conducendo sempre per una rete a zero, ricordiamo la rete è stata messa a segno al quarto minuto del secondo tempo da Brio con un colpo di testa che ha scavalcato Galli in uscita. Ora è ancora la Fiorentina che si porta in attacco, ecco Passarella che ha recuperato il pallone poco oltre la linea centrale del campo, la manda sulla sinistra per Massaro che in possesso della palla ha fermato quasi il pallone, lo ritocca ancora verso il centro per Cucureddu che può avanzare così, controllato da Rossi e anche da Bettega, serva sulla destra contratto che attacca nella posizione ancora di alla destra, cross ma non giunge al centro da reversare perché è ricolpito da Scirea al pallone, rimandato fuori aria, recupera ancora Antonioni, si sposta sulla sinistra, serve ancora Massaro che spinge verso il centro, cerca di filtrare, è Tardelli che interviene. Ricordiamo che Platini è stato sostituito nel secondo tempo da Prandelli, intanto manovra difensiva di Scirea che in questo momento è espulso Tardelli. Tardelli è espulso Tardelli da Menegali. Il giocatore juventino abbandona il terreno di gioco, era stato già ammonito Tardelli nel corso dei primi 45 minuti di gioco, Menegali lo allontana in questo momento dal terreno, si porta verso di lui Massaro, mentre Tardelli ritorna ancora sul terreno di gioco, parla ancora con Menegali, anche con Passarella, e ora si avvia verso i bordi del campo, verso il fondo uscendo. Attendiamo ancora qualche istante perché sta per essere battuto, di conseguenza un calcio di punizione per la formazione viola, battuto questo calcio di punizione, ecco Ferroni che recupera, manda il pallone al centro dell'area, ma il calcio di punizione deve essere ancora ripetuto, vediamo, così ci sembra di capire dal gesticolare di Menegali, il pallone infatti ritorna ancora nel punto dove si era fermato il direttore di gara ed è ancora Passarella che si appresta a battere il calcio, anzi Pecci ora il calcio di punizione, avvicino a sé Cucureddu, Menegali rimette in tasca il taccuino mentre ecco Pecci riceve da Cucureddu, avanza, parte un tiro raso terra sul fondo un metro distante dal palo di destra della rete di Zoff.

A San Paolo mancano 3 minuti al termine della partita, Roma 3, Napoli 1, c'è poco da dire, il risultato parla chiaro e dal 33esimo, praticamente dal terzo gol di Chierico, non c'è più partita. Il pubblico contesta piuttosto vivacemente la propria squadra, il Napoli è crollato veramente di schianto nel secondo tempo, aveva tenuto molto bene il campo nel primo tempo, ma ripeto, nella ripresa non c'è stata partita. Al 35esimo, da notare, ma questo non cambia naturalmente il risultato, c'è stata una traversa colpita in pieno dal fiume. Ripeto, manca 1 minuto e mezzo adesso al termine dell'incontro, Roma in vantaggio sul Napoli per 3-1 e con questa vittoria dobbiamo ormai considerarla tale, la Roma torna a vincere al San Paolo dopo 11 anni, ripeto 3-1 per il momento sul Napoli, la linea Bergamo.

0: questo punto del campionato si capì che la Roma, grazie al suo allenatore Lidl, era in grado di competere per il titolo finale. Nonostante le resistenze di un Verona coriaceo, che sarebbe diventato campione d'Italia due stagioni dopo, sotto la guida di Osvaldo Bagnoli, e della Juve di Giovanni Trapattoni, che si doveva dividere tra la lotta per lo scudetto e la rincorsa alla Coppa dei Campioni. Altre squadre tentarono di mettere paura alle due principali contendenti, tra queste le cosiddette provinciali, termine molto usato negli anni Ottanta per descrivere nuove realtà calcistiche emergenti. Tra queste Catanzaro e Ascoli. Ascoltiamo cosa è successo all'undicesima giornata attraverso le voci di Enrico Ameri per Catanzaro Roma e Sandro Ciotti per Ascoli Juventus.
1: Di gioco del secondo tempo, Catanzaro che si è svegliato improvvisamente in attacco, Vivi parte al tiro, parata di Tancredi, in precedenza c'era stata un'azione corale da parte della squadra di casa e un tiro di Mariani da limite, per poco non era andato avversario, ha scavalcato la traversa, Catanzaro dunque che si è svegliato, ripetiamo, da qualche minuto, e la Roma però che ritorna nuovamente in attacco, ecco sono rimesso in gioco e Falcao ha recuperato, scambia sulla destra per Ancelotti che avanza, è libero di entrare in area, cerca di liberarsi un avversario, ha un rimpallo infelice, perde il pallone che sta per terminare verso il fondo, recuperato però dai difensori da Santarini che rimette verso il potere Zaninelli. A proposito di Santarini, dobbiamo dirvi che era lui l'uomo infortunato del Catanzaro quando abbiamo interrotto la nostra radiocronaca, e non Braglia come abbiamo detto. E intanto ancora Catanzaro che si porta in avanti, uno scambio fra Mariani e Ermini che rilancia ancora sull'esterno storico di destra dove sta attaccando in questo momento Musella, che ha marcato la linea sulla del campo, disposta verso il centro, scambia ancora con Ermini, attaccato da Falcao, perde la palla, la recupera ancora Musella, in avanti a Bibi, scattato irregolarmente in posizione di fuorigioco, l'arbitro subalternamente Guardialini arresta l'azione e comanda un calcio di punizione per la formazione di casa. Il risveglio da Catanzaro ha rilanciato anche questa partita che si era un po' addormentata su questa Roma che continuava ad attaccare, si può dire, quasi inesorabilmente. Il Catanzaro si è portato in attacco, ripetiamo, con le azioni che abbiamo spiegato noi in cronaca diretta a pochi istanti fa, e con un'azione bellissima, corale al 28esimo, dove abbiamo visto Mariani sfiorare il bersaglio di poco. Intanto Tancredi ha riportato il pallone ai margini dell'area per battere il calcio di punizione, è stato concesso il calcio di punizione dall'arbitro Delia per il fuorigioco da parte di Vivi. Ecco ancora Tancredi, pallone fra le mani, mentre sta per essere battuto questo calcio di punizione. Recupera la palla di Bartolomei, che è in possesso in questo momento del pallone, si avvia dal limite della propria area verso la linea centrale del campo, scambiando sulla sinistra con Proasca, che in questo momento è giunta a ridosso della linea mediana. Si è fermato, si sposta verso il centro, ha fermato la palla e attende di vedere lo schieramento dei compagni. Serie poi di Bartolomei che è vicino a lui, che manda ancora in avanti verso Conti, che dà ancora indietro di Bartolomei, in possesso in questo momento della palla. Supera la linea centrale del campo di Bartolomei, si porta alla metà campo avversaria, all'altezza della tre quarti, cerca di scambiare con Proasca, che è attaccato da Di Agostini, perde il pallone, lancia ancora sulla palla, però Proasca in direzione di Pruzzo, su cui gioca Cavasin. La palla è terminata in fallo laterale, contestazioni per la rimessa in gioco. Vediamo che Delia comanda che la rimessa venga effettuata da parte della formazione giallorossa, che intanto fa scaldare ai limiti del campo un proprio giocatore. Ecco intanto è Valigi l'uomo che si sta scaldando, mentre è Proasca che si appresta a effettuare la rimessa in gioco. C'è ancora qualche discussione per il capitano Sabadini e l'arbitro Delia. La rimessa per Falcao, che rimette ancora verso il centro in direzione di Ancelotti, che ha fermato la palla all'altezza della tre quarti, scaraventa il pallone sulla destra per Falcao, ancora generoso il giocatore della formazione giallorossa, si riporta in avanti, ma poi vedendo che l'allungo è troppo lungo desiste di inseguire il pallone, che termina oltre il fondo per la rimessa in gioco. Zaninelli ancora scambia sul settore di sinistra con il compagno di squadra numero 5 Santarini, ha effettuato in questo momento la rimessa il portiere della formazione locale, ha recuperato il pallone ancora Baglia, lo scambia sul settore di estrema destra, dove vediamo in questo momento Musella impegnato nella lotta contro Iorio, lo supera, ha scavalcato la linea centrale, inseguito da Ancelotti, ancora Musella lungo la linea dell'out, attaccato da Maldera, si sposta un po' verso il centro, tocca verso Ermini che è giunto al limite, va a terra ma si rialza prontamente, mentre ancora la Roma passa dall'azione difensiva a un'azione offensiva, con Falcao che ha ricevuto il pallone. Seguiamo ancora questa azione per campo distante, ha superato la linea centrale del campo, grandi falcate di Falcao che ora sul settore di sinistra è inseguito da Braglia, colpo di tacco forse per mandare il pallone indietro, l'arbitro ravvede nel scivolato a terra di Falcao messo a terra dal giocatore avversario, gli estremi, per concedere un calcio di rigore in favore della formazione, un calcio di punizione, cioè scusate, in favore della formazione giallorossa. Intanto due uomini stanno per fare un ingresso sul terreno di gioco, si tratta del numero 14 Parigi, come avevamo detto, e del numero 16 Chierico. Ecco intanto il portiere Zaninelli che si è buttato per un'eventuale parata su un pallone che è terminato oltre il fondo ed è stato buttato verso da un intervento di Bartolomei in calcio di punizione. Ecco intanto il cambio da parte della formazione giallorossa. Entrano dunque Chierico e Valigi ed escono il numero 4 Ancelotti e il numero 7 Iorio. Siamo giunti al 32esimo, 0-0 a Catanzaro, linea sotto.
2: Mancano poco più di 7 minuti alla conclusione, l'Ascoli è sempre in vantaggio per 2-0 nei confronti della Juventus. Mazzone ha proceduto circa qualche minuto fa ad una sostituzione richiamando in panchina Greco e mandando in campo Carotti. È proprio Carotti a servire Pirker, sul quale esce a valanga Zoff e blocca la palla e poi con le braccia la rinvia fuori dall'area di rigore per vicio di Gentile. Da Gentile verso Furino, il capitano juventino può avanzare uno spazio libero ad avversari, evita l'intervento di Carotti con un passaggio in linea verso Bonini, scambio di questi con Platini, tentativo di passaggio di ritorno frustrato dall'intervento defensivo di Carotti. La palla schizza poi sulla destra con Morelli, che è stato fermato in fallo laterale da Brio. Va a effettuare la rimessa Carotti, indirizza sul Novellino, intervento falloso sul Novellino stesso da parte di Bonini, numero 14 subentrato all'inizio della ripresa a Scirea, e punizione quindi fuori dell'Ascoli, al termine della quale passeremo la linea ad Avellino. E Carotti a portarsi sul punto di battuta in compagnia di Nicolini. La palla è collocata a qualche metro dalla linea di intersezione tra quella che delimita l'area di rigore e il fondo, e Nicolini a prendere una breve rincorsa, due uomini juventini in barriera, si tratta di Tardelli e Bonini. Palla affidata a Carotti, cross di sinistro di Carotti, colpo di testa di Brio che respinge, recupera la palla a Bette, che la situazione sembra favorevole ad un'azione di rimessa piuttosto agile da parte della Juventus. Bette che allarga sulla destra Furino, il capitano avanza, poi porta la palla sul destro, evita con una finta l'intervento di Nicolini, libera sulla destra Rossi, sul quale si porta però tempestivamente Gasperini, che poi allunga la palla oltre la linea laterale e quindi in out. Va a battere l'auto ancora Rossi per la Juventus, affida la palla a Bonini. Bonini ancora avanza prima di essere affrontato il ripiegamento difensivo da Pirker, il quale commette fallo, punizione fuori dalla Juventus. Questa volta davvero al termine di questo calcio piazzato passeremo la linea, affidata la palla a Gentile, anzi a Prandelli, che effettua un traversone, colpo di testa di Manichini e poi Novellino perfeziona il disimpegno per l'Ascoli. Siamo giunti a 6 minuti dalla conclusione al del Duca, l'Ascoli è sempre in vantaggio sulla Juventus per 2-0.

0: si trattò però di piccoli incidenti di percorso. La Roma riprese il suo cammino sicura della propria forza e la Juve, grazie ad un Michel Platini ritrovato, che risultò a fine campionato capocannoniere con 16 reti, si mise all'inseguimento. Inseguimento che arrivò ad un passo dal suo compimento finale quando la Juventus riuscì a battere la Roma proprio all'Olimpico per 2-1. Il 6 marzo del 1983. Ma il destino fu beffardo con i bianconeri. Il 27 dello stesso mese, quando nel derby con il Torino perse 3-2 con ben 3 gol dei Granata, che firmarono il sorpasso nella ripresa. Un risultato storico che rese ininfluente il mezzo passo falso della Roma a Firenze con i padroni di casa della Fiorentina, che imposero il 2-2 ai giallorossi. Ascoltiamo da Tutto il Calcio minuto per minuto Enrico Ameri per Torino Juventus e Sandro Ciotti per Fiorentina Roma.
1: 12 minuti del secondo tempo, calcio di punizione per la Juventus per atterramento da parte di un giocatore, Zaccarelli di Platini. Parte il tiro di Bonia che in questo momento spiova in aria a colpo di testa di Galbiati, che allontana di testa Tardelli ancora al limite, ferma Betega con il petto, allunga l'indietro.
2: Attenzione Ameri, ti interrompo un attimo. Al 15° del secondo tempo l'Udinese ha segnato il suo terzo gol con Biano, sta conducendo adesso per 3-1 sulle Cesena. Te la linea.
1: Il pallone era terminato in fallo laterale sull'azione, adesso un bellissimo colpo di tacco per Hernandez, placcato Dossena mentre lanciato verso la porta avversaria da un intervento di Cirea. Effettivamente non c'era altro mezzo e anche Cirea termina sul taccuino del signor Lobello, come già in precedenza il primo tempo Bonini, pochi istanti fa ancora Zaccarelli. Non c'era altro da fare per Cirea per non lasciare via libera Hernandez, che era appunto lanciato verso l'area della Juventus. Ora c'è un calcio di punizione in favore della formazione Granata. Ecco Hernandez che si appresta a battere il calcio di punizione. Il pallone è stato posto a circa un 10 metri di distanza dal limite dell'area juventina, leggermente spostati sulla destra rispetto alla rete difesa da Zoff, che ora si sposta, si porta quasi in mezzo ai pali, è avanzato di circa un metro rispetto alla linea di porta. Hernandez è pronto a battere il calcio di punizione. Tutto il Torino in questo momento in azione offensiva. Ecco uno schieramento piuttosto folto in aria, ecco un intercettamento di Brio verso la linea di fondo, anziché lasciare terminare il pallone fuori, il stopper della formazione juventina ha deviato la palla in calcio d'angolo e si avvia per rimettere la palla mentre viene cambiato Borghi. Borghi viene sostituito in questo momento, è il numero 16 della formazione Bonesso che si appresta a entrare in campo al posto di Borghi, che invece si avviava per battere il calcio d'angolo ma è stato richiamato indietro, e quindi ora vedremo l'azione d'angolo. Ripetiamo ancora una volta che il Torino è tutto schierato sotto la porta della formazione juventina, lasciando soltanto Danova presidiare il cerchio del centrocampo. Ecco anche Bonesso si inserisce in questo momento nell'area della Juventus mentre sta per essere battuto il calcio d'angolo. Naturalmente replica la Juve con un folto schieramento difensivo, avendo fatto arretrare tutti i suoi uomini. Ecco il tiro della bandierina che sta per essere scoccato, parte in questo momento in aria il pallone al limite Bonesso di testa, tocca sul primo pallone e Zoff desiste dall'uscire, vedendo che il colpo di testa era indirizzato verso il palo di sinistra, fa un passo all'indietro e blocca la palla. Rimessa in gioco da parte del portiere juventino, ha fermato la palla Danova che gioca su Rossi. C'è un calcio di punizione concesso per le Torino, battuto da Zaccarelli a Danova, che ora è all'altezza da tre quarti di campo avversaria. Rimette il pallone verso il centro per Galbiati, che avanza, tira improvviso, non impensierisce Zoff che si inginocchia, blocca il pallone e ora si appresta a effettuare il rinvio. Rinvio che viene in questo momento, mentre ricordiamo per quanti si ponessero in ascolto in questo istante, che la Juve conduce per una rete a zero e che la rete è stata segnata da Rossi al 15° minuto del primo tempo. Ricordiamo ancora, ha sfruttato un precedente papera di Boniek e un passaggio all'indietro di Van de Corp verso il portiere terraneo, colpendo così il pallone da posizione angolatissima. Ecco intanto che Platini sul settore di sinistra ha agganciato il pallone, serve Caprini che avanza, cerca di superare il suo avversario diretto, che in questa occasione è il numero 2 Van de Corput, che lo arresta fallosamente. Quindi c'è un calcio di punizione che Lobello assegna alla formazione bianconera qualche metro oltre la linea centrale del campo, e al termine di questo calcio di punizione e degli sviluppi dell'azione cederemo la linea a Ciotti. Il calcio di punizione sta per essere battuto sulla sinistra dello schieramento offensivo juventino. Ecco la Juventus che in questo momento si porta in avanti e Bettega che è stato attivissimo, soprattutto in azione difensiva, che cerca di passare il pallone indirizzandolo verso Platini. La palla è stata ancora una volta fermata dall'arbitro per un calcio di punizione battuto da Boniek a Tardelli sulla destra, ancora al centro, Boniek, manca ancora un'occasione d'oro, trovandosi quasi all'altezza del disco del rigore e facendosi letteralmente passare il pallone, penso, fra le gambe. Manca così, scusa, una buona occasione. Enrico, linea a te.
3: D'accordo, prendo la linea nel momento giusto, nel senso che la Roma sta per accingersi a tentare di sfruttare un calcio di rigore combinato da Agnolin per farlo in aria su Chierico, subentrato a Pruzzo al 14°. Chierico ha subito questo fallo in aria da parte, ci ha perso di contratto. Agnolin ha comandato il rigore, si incarica Proasca dalla battuta, tiro e gol. Rasoterra molto ben dosato sulla sinistra di Galli, ingannato peraltro dalla finta dell'austriaco, in quanto il tiro non è stato particolarmente potente, e pertanto mentre si gioca il 17° minuto della ripresa a Firenze, la Roma è in vantaggio per 2-1 e quindi le lunghezze di margine nei confronti della Juventus rimangono per il momento inalterate. In precedenza all'11° in diagonale al volo di Conti si era perso di poco al lato dopo aver attraversato la luce della porta di Galli. Aveva risposto però perentoriamente Bellini con uno spettacolare slalom che lo portava a ridosso di Tancredi, ma la conclusione dell'attaccante viola era imprecisa. Al 14°, come già segnalato, Liedelman ha sostituito Pruzzo, piuttosto affaticato e reduce da infortunio il centravanti giallorosso, con Chierico, e proprio questa mossa indirettamente ha portato al vantaggio romanista, in quanto Chierico ha provocato il fallo in aria su di lui che ha indotto Agnolin ad assegnare la massima punizione alla Roma, che Proasca con molta freddezza ha trasformato. Pertanto al 18° minuto a Firenze la Roma è in vantaggio per 2-1.
1: Attenzione Provenzali, calcio di rigore per la Juventus, calcio di rigore che sta per essere battuto dalla formazione juventina. L'azione si è svolta con una bellissima azione da parte di Bettega, che ha lanciato sulla sinistra Boniek, il giocatore questa volta non ha fallito l'aggancio, è entrato in aria, si è liberato di avversario che è ritornato ancora su di lui e l'ha messo a terra mentre il giocatore si stava dirigendo verso la porta di Terraneo. Pertanto ora c'è un calcio di rigore in favore della formazione juventina. Ecco Pratini che riceve in questo momento la palla, fa rimbalzare la palla per terra, la deposita sul dischetto del rigore. Terraneo sta per ritornare tra i pali, Lobello è vicinissimo al pallone, ora si allontana spostandosi verso la linea di fondo ma guardando bene il piazzamento dei giocatori che si trovano al limite dell'area. Platini per il calcio di rigore, prende la rincorsa un 20 centimetri fuori dall'area, ora mette i piedi sull'area, sulla linea dell'area di rigore, mentre Lobello prende posizione vicino alla porta del Torino. Ecco Platini che entra in aria, poi si trasferisce fuori, la sua rincorsa, Terraneo saltella al centro della propria porta. Ecco ancora un po' di indecisione da parte di Platini, rincorsa, entra in aria, tiro, parata di Terraneo, Platini in rete, ha recuperato Platini il pallone.

0: La palla si è buttato sulla sinistra, non ha trattenuto, e sul pallone su cui si era ributtato ancora Terranio e altri difensori della formazione granata, è arrivato prima Platini, che ha insaccato naturalmente dirottando la palla questa volta sulla destra della porta torinese. 2-0 per la Juventus e siamo giunti al 21esimo minuto di gioco del secondo tempo. La Juve ora si riproietta ancora in attacco, riceve Cabrini da Bonini sul settore di sinistra, rimette verso il centro, in area è intervenuto Galbiati al limite dell'area di porta, riporta il pallone ancora in avanti e fuori area, lo rimette sui piedi di Dossena con un passaggio in profondità da Dossena sul settore di estrema sinistra dove scatta in questo momento Beruatto, raggiunge la palla, con essa scavalca la linea centrale del campo, la rimette verso il centro a Dossena ancora che avanza, cerca di scambiare con i propri compagni e Salvaggi, la palla è stata ribattuta dai difensori della Juve, riparte Platini che ha insaccato il pallone entrando per la seconda volta dopo calcio di rigore, scatta Bogna che intanto è Terranio, esce fuori dai pali all'altezza della propria tre quarti per ribattere di piede. Ormai l'incontro è apertissimo, nel senso che il Torino ha lasciato l'indugio e si porta in questo momento all'offensiva. Ecco il pallone ribattuto ancora dai difensori della Juve, ecco Tardelli che recupera il pallone sul settore di destra, lo rimette ancora all'indietro verso Bettega che è stato l'autore del lancio che ha permesso a Bogna di entrare in area e quindi di ottenere il calcio di rigore concesso in favore della Juventus. Calcio di rigore è stato trasformato da Platini, il quale prima ha tirato, ha parato Terranio sulla sinistra, poi Platini ha recuperato, ha rimesso il pallone in rete, attacca ancora il Torino, Galbiati scende sul settore di destra a Bonesso che è al limite dell'area, che ha preso il posto, ricordiamo, di Borghi, cross sotto porta, Dossena, tiro, rete, ha segnato Dossena per il Torino, ha accorciato le distanze Dossena con un colpo di testa intervenendo preciso sul pallone e mettendolo sulla sinistra di Zoffo, un pallone non forte ma comunque non c'è stato nulla da fare per il portiere juventino, il quale non ha nemmeno tentato la parata, spiazzato e comunque in contropiede su questo colpo di testa da parte di Dossena. Dossena piegandosi sul pallone che gli è capitato dal settore di destra ha insaccato il gol che dimezza le distanze per la formazione granata. Pertanto ora la situazione è la seguente: Juventus 2 Torino 1, linea Sandro Ciotti.
1: È il 27esimo, la Fiorentina perde sempre per 2-1 ma è in attacco con Alessandro Bertoni che cerca di districarsi in un tackle nei confronti di Nella, la palla termina in out e a favore dei Viola, batte la rimessa laterale allo stesso Alessandro Bertoni a beneficio di contratto che poi cede a Manzo. Manzo indirizza verso Bellini, perde il controllo di petto Bellini, va via allora in azione di rimessa a Chierico, supera un avversario, ne viene messo a terra, l'autore del fallo ai danni del romanista era stato Manzo. Punizione in favore dei giallorossi che sarà battuta all'altezza della tre quarti destra della squadra di Riedel, da Chierico in linea verso Proasca, autore del rigore che ha portato in vantaggio la Roma al 19esimo per fallo sullo stesso Chierico, da Proasca ancora in linea verso la sinistra dove attende Maldera smarcato, indirizza lungo e profondo sulla sinistra dove è scattato Conti in compagnia di Ferroni, Ferroni alla meglio, indirizza verso Galli uscito prontamente dai pali, a branca impresa e rinvia il portiere Viola fuori dell'area di rigore dove attende Cucureddu, il libero di Sisti può avanzare in uno spazio scomodo da avversari prima di affidare la palla a Manzo, la perde Manzo nei confronti di Iorio, cerca di distrarsi Iorio, vi riesce fra un paio di avversari, palla a Conti, scambia ancora con Iorio, bella questa azione di rimessa della Roma, poi Iorio viene però messo a terra fallosamente da Patrizio Sala e quindi Agnolino deve intervenire per comandare un calcio piazzato in favore della squadra ospite.
0: Attenzione, ancora una volta è andata a segno il Torino, pareggio, ha segnato Bonesso e ancora una volta un colpo di testa, questa volta sul cross dalla sinistra, ha permesso al giocatore che ricordiamo nel secondo tempo ha sostituito Borghi di segnare il gol del pareggio. Pertanto dopo circa 27 minuti dall'inizio della ripresa la situazione al comunale di Torino è la seguente: Torino 2, Juventus 2, ricordiamo i marcatori, Dossena con un colpo di testa al 25esimo, Bonesso al 27esimo con un altro colpo di testa e pressappoco un colpo di testa che ha sbilanciato ancora l'estremo difensore juventino. Pallone portato a centrocampo, linea Ciotto.
1: Non ti dico naturalmente l'entusiasmo che ha suscitato sugli spalti dello stadio comunale di Firenze presidiati dalle brigate giallorosse, sono moltissime migliaia i tifosi giallorossi presenti a questa partita contro la Fiorentina, all'annuncio che tu hai dato del pareggio ottenuto al comunale di Torino dai granata, ma pensiamo che anche qualche tifoso della Fiorentina abbia esultato per questo risultato a sensazione. C'è ora una punizione in favore della Roma comandata per il fallo su Iorio sul quale avevamo lasciati prima della interruzione di Ameri da Torino per segnalare il pareggio di granata, punizione affidata a Conti e Falcao, parte il brasiliano, finta il tiro, poi torna sui propri passi perché la barriera viola si è mossa, Agnolin richiama all'ordine i difensori della Fiorentina, parte il tiro di Conti e viene intercettato naturalmente in modo involontario da Iorio che era piazzato a qualche metro da Galli, lo stesso Galli esce dai pali a branca impresa e rinvia con le braccia fuori dei 16 metri a fuori di Patrizio Sala. Scambio di pisti con Manzo, azione di rimessa della Fiorentina già avviata. Manzo tenta di indirizzare sulla destra, è in ritardo rispetto alle intenzioni del compagno Ferroni. La palla termina in out, la rimessa laterale spetterà la Roma. La mezz'ora esatta a Firenze, 2-1 per la Roma.
0: Attenzione, Torino in vantaggio. Terza rete del Torino, Torrisi al volo, ha agganciato un pallone che le è pervenuto dal settore di destra, era scaraventato in rete.

0: sulla sinistra di Zoff, crollo della Juventus, si può dire dal 25esimo, in pratica siamo ora al 29esimo e in 4 minuti la Juventus ha subito 3 reti, la prima di Tosena al 25esimo, poi è stato Bonesso a portare in parità le sorti dell'incontro e quindi ora è stato Torrisi a scaraventare il pallone in rete con una bellissima mezza rovesciata quasi all'altezza del disco del rigore, mandando la palla sulla sinistra di Zoff. Risultato Torino 3 Juventus 2.
1: Può intervenire da Firenze, ha pareggiato la Fiorentina con un clamoroso autogol di Ancelotti. Antognoni ha alzato a campanile in area di rigore, è intervenuto Graziani per evitarne l'intervento, si è librato in elevazione Ancelotti, il cui colpo di testa però ha ingannato Tancredi che stava nel frattempo accennando all'uscita. Il pallonetto di Ancelotti ha scavalcato il portiere romanista e si è collocato sotto l'incrocio dei pali alla sua destra. Pertanto, mentre mancano 11 minuti alla conclusione, una situazione di parità, 2 per la Fiorentina, 2 per la Roma.

0: sul pallone lanciato da Gentile in aria, ribattuto la difesa granata, ha mandato il pallone in fallo laterale, la rimessa in gioco mentre mancano 4 minuti alla conclusione dell'incontro per Gentile, ha lanciato il pallone in avanti verso Bonino che si avvia verso la linea centrale del campo, verso il fondo, cioè scusate, intervento di Hernandez che ribatte ancora il pallone, la palla è stata rilanciata ancora verso la linea di fondo, c'è un calcio di posizione concesso per la formazione juventina e Agnolin che l'ha concesso dove la linea che delimita l'area va quasi a terminare sulla linea di fondo, c'è il calcio dunque di Gentile, ancora un incitamento caldo e appassionato del pubblico juventino per la propria squadra mentre Gentile si appresta a battere calcio di punizione, al termine di questo calcio di punizione passeremo alla linea Ciotti, Gentile ripetiamo per battere calcio di punizione, ancora Hernandez e Selvaggi davanti a lui, parte il tiro, ribattuto il pallone di testa da Corradini, recuperato ancora da Gentile, messo in aria verso Boniek, anticipato da Zaccarelli che va verso il fondo, rimette ancora in avanti verso Hernandez che si appresta a rimettere il pallone in avanti ma c'è una rimessa in gioco per il Torino, la palla è uscita fuori.
1: Linea mentre manca un minuto alla conclusione, intervento in ripiegamento difensivo di Bellini che ruba la palla a Falcao e la allunga con un retropassaggio a Galli, lancia la palla a Galli fuori dall'area di rigore verso Antonioni, supera la metà campo il capitano Viola inseguito vanamente dai difensori romanisti, recupera però Maldera, controlla la situazione, si impossessa del pallone quasi a ridosso dal vertice sinistro dell'area di rigore romanista e poi cede la palla con un retropassaggio a Tancredi, 30 secondi alla conclusione, 2-2 a Terrico.
0: Più di 2 minuti alla conclusione dell'incontro, attacca in questo momento Torino, è Bonesso che cercava di portarsi in avanti col pallone ma è stato colto in posizione di fuorigioco, recupera pallone ancora la formazione juventina su calcio di punizione, Bonini manda oltre la linea centrale del campo per Platini che cerca di rimettere in azione ancora Boniek, anticipato da un passaggio indietro verso il portiere Torani, sulla rimessa ecco Hernandez che tocca il pallone verso il centro, Selvaggi scambiato il pallone ancora con Hernandez che scatta in avanti sulla sinistra controllato da Bonini, la palla termina fuori campo, rimessa in gioco da parte della Juventus, recupera Tardelli su passaggio di Bonini, cerca di liberarsi di un avversario e Selvaggi avanza, si è liberato di Selvaggi, avanza ancora all'altezza della tre quarti di campo avversario nella posizione della destra, tenta lo slalom, passa il pallone a Boniek al limite, ancora
1: è finita 2-2 a Terrico, è finita 2-2 a Terrico,
0: 2-2 d'accordo, ancora un tentativo di passaggio di Boniek a Tardelli ma non c'è intesa, anzi il giocatore era scattato un po' in avanti, non riesce a recuperare il pallone e quindi Torino ha buon gioco, Torino che sta difendendo con successo il suo vantaggio, 3-2 sulla Juventus, ora vediamo ancora il cronometro mentre manca poco più di un minuto alla conclusione dell'incontro, un giocatore terminato a terra e si appresta ad essere curato, si tratta di un giocatore granata, mentre vediamo che Berselini dalle ultime disposizioni ai suoi giocatori per questi ultimi 60 secondi dell'incontro, ecco siamo alla 44esima ora esatto, 44 minuti e 4 secondi, mentre si rialza il giocatore che era rimasto a terra, si tratta di Selvaggi, aiutato in questo dal massaggiatore, anzi Dossena della formazione granata, mentre c'è una rimessa in gioco per la formazione del Torino, è effettuata, Selvaggi calcia il pallone sulla sinistra, naturalmente adesso Torino cerca di far passare i minuti, il tempo che ancora manca, questi manciate di secondi alla conclusione dell'incontro, ecco Selvaggi che attacca ancora sulla sinistra, viene bloccato nella sua azione da Gentile, il pallone è terminato in fallo laterale, la rimessa in gioco di Tardelli che sta per essere effettuata, ma vediamo che Selvaggi interviene, stappa la palla a Tardelli, la rimessa è della formazione juventina, da Gentile ancora a Scirea che al limite dell'aria recupera, rimette ancora verso Brio che si trova anche lì al limite dell'aria ma dalla parte opposta, in avanti verso Betteca, forse l'ultima azione d'attacco da parte della Juventus, Betteca discende, scambia con Tardelli, poi scatta in avanti per un eventuale passaggio di ritorno, si sposta su in avanti anche Scirea, ecco Scirea che avanza, dà in profondità in direzione di Platini, anzi di Rossi che è nella posizione di ala destra, cerca di liberarsi l'avversario con la controlla che è Danova, lotta serrata ancora fra i due, Danova li mette la palla in fuori laterale, ma proprio in questo momento l'arbitro Agnolin decreta la fine dell'ostilità, la Juventus è stata battuta per 3-2. A 20 dalla fine la Juventus conduceva per 2-0 e a 15 dalla conclusione di questa partita, 184esimo derby, i bianconeri erano in svantaggio per 3-2. Il clamoroso coro della Juve, oltre che in una inspiegabile rilassatezza della formazione, forse già sicura del successo, va ricercato anche nella grande generosità del Torino, nella grinta di Granata che lasciato da parte ogni indugio si sono portati all'offensiva e in 4 minuti hanno segnato 3 gol. Vi ricordiamo che aveva segnato per prima la Juventus nel corso del primo tempo, aveva messo a segno una rete Rossi al 15°, aveva sfruttato un precedente errore di Boniek e anche un passaggio sbagliato forse all'indietro di Van de Corpo dal proprio portiere Terraneo. Successivamente nel secondo tempo al 25°, Platini poteva raddoppiare per un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un atterramento di Boniek in aria, un Boniek lanciato da un bravissimo Betega sul settore di sinistra e bloccato a terra e messo a terra mentre era entrato in aria. Platini tirava il pallone, Terraneo intuiva la traiettoria, si buttava sulla sinistra, riusciva a parare il pallone ma non a trattenerlo, entrava ancora Platini e buttava il pallone in rete. Eravamo al 25esimo minuto del secondo tempo. Bene, il Torino si buttava subito all'attacco, correva, è vero, dei rischi, ma riusciva a piazzare la prima rete al 25esimo con Dosena, il quale sfruttava uno scambio Galbiati, Bonesso Galbiati, che intanto Bonesso, ricordiamo, era entrato al 15esimo al posto di Borghi. Successivamente era Bonesso al 27esimo ancora con un colpo di testa, questa volta al cross di Berenina dalla sinistra a battere con un colpo di testa Zoff, e infine Torrisi al 29esimo raccogliendo un cross dal settore di destra con una mezza rovesciata spettacolare quasi dal dischetto del rigore, buttava in rete il pallone del terzo del 3-2 per la formazione granata. C'è un unico episodio che dovrà essere adesso questa sera rivelato dalla Moviola, e quello che riguarda quanto accaduto nel corso dei primi 45 minuti di gioco, quando Bonini è entrato in aria, è stato messo a terra da Galbiati. Dovrà dirci la Moviola se il fallo è avvenuto fuori aria oppure dentro l'area di rigore del Torino. È tutto, il 184esimo derby, appannaggio quindi della formazione granata. Penso che anche lo scudetto abbia concluso la sua storia. La Juventus è stata battuta per 32, forse le sarà bianconeri, la consolazione della Coppa dei Campioni.

0: Da questo momento in poi la Roma condusse il campionato con determinazione e sicurezza, fino a conquistare il titolo con una giornata d'anticipo l'8 maggio, pareggiando sul campo del Genoa a Marassi, mentre la Juventus vinceva inutilmente a Cagliari. Ascoltiamo un breve frammento dei primi tempi di queste partite, attraverso le voci di Enrico Ameri per Genoa-Roma e Sandro Ciotti per Cagliari-Juventus. E a seguire le interviste a Dino Viola, a Nils Liedholm ed un intervento di uno dei protagonisti del primo scudetto, quello del 1941-42, l'albanese Naim Kryeziu. Tutto tratto da Domenica Sport.
1: Fiorini, attenzione, attenzione, Fiorini ha pareggiato per il Genoa. Siamo al 42esimo minuto di gioco del primo tempo. Fiorini di testa ha insaccato su un passaggio che è stato effettuato da Iachini, poi Briaschi e quindi successivamente Fiorini è intervenuto sul pallone di testa e ha insaccato. Si trovava di fronte a Tancredi Fiorini che non ha avuto difficoltà a mettere in testa il pallone, in pratica imitando Bruzzo che aveva segnato il gol al Genoa appunto a Martina con un altro colpo di testa. In precedenza, come già accaduto per la Roma che ha fatto precedere il proprio gol da una serie di tiri, anche il Genoa si era prodotto in buone azioni. Ce n'era stata una, quella di Viola, Iachini, Fiorini, grosso modo intorno al 40esimo, una bella azione veloce che ha messo in condizione ancora Fiorini di poter segnare, mentre invece il giocatore aveva alzato sopra la traversa. Poi c'è stata un'altra occasione per il Genoa, sventata da Tancredi, una grande parata su una sventola effettuata da Corti da lunga distanza, e adesso il gol come abbiamo descritto nella nostra punto cronaca con gol del pareggio di Fiorini.
2: Scusa Enrico, devo intervenire dal Santeria, la Juventus è sotto di un gol, il Cagliari infatti è passato in vantaggio con una bella acrobazia di Piras.
1: Ecco Sandro, stanno esultando i tifosi della curva che sono sulla nostra destra nella tribuna della Sampdoria al tuo annuncio.
2: È stata un'azione molto bella, per la verità, e che è giunta comunque alla conclusione di un periodo della gara in cui il Cagliari aveva portato dei colpi piuttosto convinti verso i 16 metri juventini, con due tentativi da fuori piuttosto belli di Quagliozzi fermati da Zoff. E poi questa azione che ha portato in vantaggio il Cagliari esattamente al 41esimo è stato Marchetti, forse il migliore della formazione di Giagnoni, sugli sviluppi di un pallonetto che andava a incontrare il vertice sinistro dell'area piccola di Zoff, è intervenuto Piras in acrobazia con la punta del piede, ha superato il portiere della Nazionale in uscita e ha collocato a rete. Pertanto a due minuti dal riposo al Santalia il Cagliari è in vantaggio sulla Juventus per 1-0.

0: Bene, gentili ascoltatori, e in questo momento vediamo che la folla che ha continuato ad invadere il campo di Ferraris di Genova è ancora ferma sul terreno di gioco e stanno entusiasticamente acclamando i giocatori che stanno passando in questo momento. Vediamo anche i tifosi rossoblu che sono fermi sulla nostra sinistra, anche loro accanto alla loro bandiera che stanno sventolando. È finita la partita da circa un quarto d'ora, ma la folla ancora non ha abbandonato il terreno di Marassi. Negli spogliatoi c'è Emanuele Dotto, al quale cediamo in questo momento il microfono, sperando che abbia il microfono già i suoi protagonisti. Pronto, Dotto?
1: Pronto, ho il presidente della squadra campione d'Italia, ingegner Viola, c'è anche Simoni, l'allenatore del Genoa. Ingegner Viola, complimenti e a lei il microfono.
2: Grazie, ma non mi ha fatto nessuna domanda.
1: La domanda è, dopo 41 anni la Roma ha conquistato lo scudetto, che cosa vuol dire questa affermazione straordinaria per l'entusiasmo dei suoi sostenitori?
2: In effetti la Roma conquista lo scudetto dopo 41 anni, e questa conquista ci permette di liberarci da un sogno, da un incubo. Sembrava che fosse per i tifosi romanisti una continua fatalità, quindi si sono trovati per troppi anni prigionieri di un sogno e oggi siamo usciti da questa prigionia. Io penso che la Roma abbia meritato questo campionato regolarissimo e abbia tutti i titoli per gioire immensamente. Vorrei approfittare di questa occasione però per dire a tutti i miei tifosi che sono a Roma, tutti i tifosi della Roma che sono a Roma, che gioiscano fino al limite della sopportazione, ma che non facciano atti inconsulti, insomma, che non reagiscano a reazioni, a provocazioni, e che rispettino quell'immagine della città di Roma alla quale noi dedichiamo questa piccola conquista sportiva.
1: Che sia dunque una vera festa in tutti i sensi. Quando avete avuto la percezione che potevate davvero vincere questo titolo atteso da così tanto tempo?
2: Ma qui c'è un tecnico che mi ascolta e mi trovo un pochino in soggezione, però direi che le tappe sono le seguenti. Noi abbiamo avuto la sensazione di avere una grossa squadra a Napoli quando in svantaggio al primo minuto abbiamo vinto poi 3-1 in un campo che c'era sfavorevole da parecchi anni. Poi la Roma ha proseguito il suo campionato con regolarità, con bel gioco, subentrando poi la flessione della settimana con la sconfitta col Benfica e con la Juventus. Abbiamo avuto la pronta reazione a Pisa, un'altra tappa fondamentale. La conferma l'abbiamo avuta a Milano con l'Inter, dove abbiamo fatto una bella partita.
1: E oggi il sigillo finale.
2: E oggi il sigillo finale con un primo tempo che mi ha fatto vedere veramente un grande calcio.

0: scusa sportivo. Enrico,
1: ecco, dimmi.
0: Ho al microfono Lidl, ma
1: allora scusami Carlo, aspetta un momento.
0: Perché è attorniato dai colleghi della carta stampata che anche loro devono lavorare. Lidl, allora, lo scudetto è al 100% vostro adesso, non ci sono più percentuali.
2: Sì, mi sembra di sì.
0: Cosa diciamo di questa ultima partita e soprattutto del trionfo in sé in tutto il campionato? Direi che non ci sono dubbi sulla vostra affermazione, sul merito di questo trionfo dopo 41 anni.
2: Beh, di questa partita c'è poco da parlare, è stato un bellissimo primo tempo. Dopo tutti e due squadre hanno avuto paura, si sono messi a mantenere la palla e non è stato più partita.
0: E per quanto riguarda tutto il campionato?
2: Beh, tutto il campionato è stato bellissimo perché siamo stati quasi in testa sempre. E l'unica volta è dopo la partita qui proprio a Genova contro Sampdoria, mi pare che non siamo stati in testa, altrimenti non si può dire che non abbiamo meritato perché non abbiamo mai mollato.
0: E dopo la sconfitta interna con la Juve eravate andati a vincere a Pisa dimostrando di avere grosse doti di carattere e di forza di reazione.
2: Sì, questa è stata una prova importante per la squadra che ha subito reagito perché erano disolati dopo aver pensato di aver stravinto contro la Juventus, invece in 2-3 minuti abbiamo perso la partita. E subito, domenica dopo, hanno reagito a Pisa.
0: Il calcio è un gioco collettivo, quindi i meriti sono da ripartire ugualmente fra tutti i giocatori, titolari e anche riserve. Lei questo lo ha sempre tenuto a sottolineare. Però quel tocco in più che ha consentito alla Roma di vincere lo scudetto, chi glielo ha dato? Lidl?
2: Beh, prima di tutto il presidente che ha fatto la squadra, ha fatto la società nuova, più i miei collaboratori che lavorano a memoria adesso anche senza di me, che sono Tessari, Colucci e Alessicco.
0: E per quanto concerne i giocatori?
2: I giocatori oramai hanno un loro gioco, sanno benissimo come fare, potrebbe anche giocare senza allenatore in panchina.
0: Però l'allenatore ci sarà anche nella prossima stagione, sarà Lidl, dicono.
2: Ma speriamo di avere ancora la salute, se i festeggiamenti vanno avanti così non lo so se uno arriva al prossimo campionato.
0: Ho capito, per quanto riguarda la Coppa dei Campioni, augurandole lunga vita anche dopo i festeggiamenti che si stanno imbandendo a Roma.
2: Il prossimo anno sarà molto più difficile perché tutti aspettano qualcosa alla Roma, non è la Cenerentola più.
0: Non è più la Rometta.
2: Diciamo così, non è più la Rometta, ma è una squadra che si pretende, che deve dimostrare non solo in campionato italiano ma anche in Coppa dei Campioni di valere, e questo non è facile.

0: Criezio è in studio, mi sente?
1: Sì.
0: Criezio, buonasera.
2: Buonasera.
0: Lei che analogia trova, se è la mia, lo confermi, oppure dica la sua, rispetto alla Roma di allora, al gioco della Roma di allora e a quello di oggi?
2: Beh, ma il gioco di allora era un po' diverso, lei lo sa benissimo. Oggi il gioco moderno, più movimento, via di seguito. Lì era il metodo, si giocava, che in fondo era come un po' a zona di adesso, con un Mazzetti in porta che, devo dire con tutta sincerità, è uno dei migliori portieri per me, fin d'ora, anche adesso. E poi noi siamo partiti con un programma così per fare un buon campionato. E durante la strada, pian piano, abbiamo visto che le cose non andavano bene, abbiamo creduto in noi stessi e a un certo momento si è giocato con maggiori squadre, come lei ha poco fa ha detto, Juventus che era rinforzato, Venezia che aveva i due Mazzola e Loic meravigliosi. E così vincemmo a casa con Napoli, poi la seconda a Bologna, che Bologna era campione d'Italia. Poi in casa venne la Juventus, che era una delle favorite anche allora perché era rinforzata. E noi vincemmo 2-0 anche lì. E da quei momenti lì noi abbiamo detto noi stessi, proviamo, vediamo un po'. Però devo dire un particolare, chiedo scusa, ma di quel fatto che noi abbiamo vinto per il regime e via di seguito, questa mi vergogno io stesso di che la gente che ha messo in giro sta parola, perché noi abbiamo vinto perché abbiamo meritato, come oggi la Roma che ha vinto il campionato italiano se l'ha meritata e se la merita, perché è partito come in partenza in prima posizione, altrettanto è arrivato.
3: E queste erano le voci dai campi di calcio di Marassi di quell'8 maggio 1983, alle quali noi aggiungiamo quelle di altri protagonisti di quella Roma, il portiere Franco Tancredi e il terzino sinistro Sebino Nela, intervistati nel corso della trasmissione I Lunatici di Radio 2 in tempi diversi, rispettivamente il 21 aprile 2022 e il 28 settembre 2020. Un saluto da Ugo Coccia e grazie per l'ascolto.
4: Poi quella squadra è stata costruita magistralmente da presidente Viola e Nils Liedholm. È stato un crescendo, perché prima abbiamo vinto due Coppe Italia, poi c'è stato il gol di Turone, poi siamo arrivati terzi nell'81-82 e poi dopo c'è stata la cavalcata dell'82-83 meritatamente contro una grandissima Juventus che schierava dall'altra parte nove nazionali più Boniek e Platini, quindi la vittoria nostra vale ancora di più. C'è un piccolo rammarico, piccolo grande rammarico, che è quello del sogno, quello che potevamo veramente fare la storia sotto tutti i punti di vista, che era la sconfitta ai calci di rigore contro il Liverpool nella Coppa dei Campioni, soprattutto giocato nel nostro campo con i nostri magnifici tifosi.
5: La mia fortuna è essere capitato anche in un momento storico dove da Rometta si diventava Roma rispettata in Italia e all'estero, quindi questo vuol dire che eravamo una squadra forte, fortissima, e infatti abbiamo subito vinto, abbiamo raggiunto subito, diciamo così, risultati che speravamo un po' tutti. Io ho detto sempre che tutti nella carriera dovrebbero provare a venire a vestire per un anno magari la maglia della Roma, questa sì. Roma credo che veramente sia, non lo dico perché ci ho vissuto, ci ho giocato eccetera eccetera, ma perché mi sono convinto in tutti questi anni. Roma è veramente diversa da tutte le altre piazze. Noi nell'82 eravamo avanti rispetto a tutti gli altri di 20 anni, giocavamo a zona, facevamo possesso palla, quello che fa oggi Guardiola, tecnicamente eravamo uno squadrone. Forse si poteva vincere anche qualcosa di più, però insomma alla fine io credo che sia andata anche abbastanza bene.